Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

State ascoltando Radio Città Fujiko.

allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
7: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
8: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

procede, andiamo avanti, accompagniamo al termine questo mese di settembre 2026, inizio di stagione 26-27, intenso, con presentazione di programmi per diversi appuntamenti, esposizioni, teatro, musica. Insomma, è stato un mese veramente importante, come del resto è la ripresa di stagione, e con il Breakfast Club pronti a una nuova colazione in diretta per una nuova settimana che ci farà da ponte tra settembre e ottobre. Oggi lunedì 28, sono le 7:01:40, si comincia. Abbiamo trascorso un weekend bellissimo, abbiamo salutato i Caraibi e la Polinesia in questo weekend. Beh, l'appuntamento ovviamente è alla primavera e estate del prossimo anno. Ciò non toglie che con tanto entusiasmo affrontiamo gli impegni, diamo appuntamento e approfondimento a tutti gli aspetti specifici, culturali e di intrattenimento che possiamo portare con la prima colazione in diretta con tante voci. Oggi presentiamo la programmazione di ITC Teatro, gli appuntamenti con la rassegna Serra Madre alle Serre dei Giardini Margherita, abbiamo la rassegna stampa culturale tratta dai principali allegati, dai quotidiani usciti nel weekend, insomma con la voce anche di Sergio Fanti, il primo Breakfast Club della settimana, parte ovviamente con il brano del buongiorno e aprendo la nostra edicola, e con la voce di William Piana al microfono in regia attraverso la frequenza e attraverso il DAB www.radiocittafusico.it, che comprende ovviamente anche lo streaming. 333-180-9494, perché questo cammino lo facciamo assieme e insieme con motivo di conduzione e comunicazione nella diretta di prima mattina. Flying Away. Iniziamo il decollo settimanale con il brano di Matthew Larkin Cassell per aprire la nostra playlist, e ci sentiamo tra poco per aprire la nostra edicola. A tra poco, buon lunedì, buona settimana, buona colazione.

0: Collo avvenuto alle 7.06 minuti, ormai siamo in quota con lettura delle prime pagine imminente per una giornata serena. I primi 3-4 giorni della settimana, almeno da previsione, saranno un'estensione di bel tempo, speriamo. Anche il weekend appena trascorso ha avuto modo di trovare, per chi ha la passione, di salutare il mare con belle giornate in spiaggia. Detto questo, torniamo però in concreto a quello che ci attende per oggi. Prendo la nostra edicola con lettura delle prime pagine che vi ho offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi ho offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Però la mattina è un po' freschino, eh? Comunque, detto ciò, dal Corriere della Sera e Repubblica oggi non abbiamo il manifesto in quanto è lunedì, quindi procediamo col Fatto e il Domani e chiudiamo con il Giornale, il Resto del Carlino, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, e dalle 9.30 Corriere della Sera. Carburanti, dopo Eni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie, caleranno anche i prezzi. Io vedo che con 100 euro non arrivo alla fine del serbatoio. L'analisi: ora in Italia è coperto il 40% del mercato. Dove, come e quando fare benzina con lo sconto? Si parte oggi. L'omaggio Papa Leone, Unione Europea e i valori, e Mario Monti nell'editoriale sul Corsair. Dagli esteri, Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump dice volevano fare grossi danni, esplosivo vicino alla base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran, 5 arrestati, legami con Teheran. Poi il data room, chi ha paura dell'AIA, Milena Gabanelli e Mara Gercoletta, centro pagina dal Corsera, e la conclusione: alle urne anche oggi, test per i partiti in Calabria ma precipita l'affluenza, il campo largo, sfida continua di Conte a Elly Schlein e Antonio Polito, a fondo pagina dal Corsera. A centro pagina la band, un singolo e una serie TV, le ragazze di 14, la via italiana al K-pop, adesso c'è questa tendenza, il K-pop. La Repubblica, titolo principale: carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP Comeni tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. A centro pagina il processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani, allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli USA contro l'Iran, la base inglese della Royal Air Force di Fairport dove è scattato l'allarme terrorismo, qui in immagine su Repubblica. Concludiamo: Hollande, Le Pen minaccia l'Unione Europea, se serve scenderò in campo. Dall'Italia, PD da segreteria e direzione, le risposte sul famoso campo largo. La conclusione di Repubblica alle 7.10 minuti di questo lunedì 28 settembre. Con Jimster facciamo uno stacco musicale, torniamo tra pochissimo con il Fatto Quotidiano e il Domani. Buona

Mine, Gymster alle 7:14 minuti per procedere con la lettura delle prime pagine. Poi linea al GR di Popolar Network dalle 7:30. Si rientra con l'anticipazione di programma per Itici Teatro, Compagnia Teatro dell'Argine di San Lazzaro, Magazine, e concluderemo con la rassegna all'interno delle serre dei Giardini Margherita, Serra Madre. Attenzione all'ambiente. Il Fatto Quotidiano. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Si parla di Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky e viene ingaggiato dal governo italiano. Ecco come si spendono i soldi, l'annuncio del suo progetto commerciale per sostituire i soldati con automi e sottrarre la guerra ai controlli umani. Un mega affare che coinvolge Big Tech USA a partire da Palantir. Intanto riarmo made in Unione Europea, no, acquisti quasi tutti in USA per poi regalarli in Ucraina e magari ricomprarli nuovamente. Detto questo, inchiesta Mediapart Brasile, la guerra tra clan criminali che inquieta Lula, leader dei giovani PD, Libero, nessuno deve imbracciare armi per la pace, quindi attenzione a questa giovane leader di cui appoggio pienamente i contenuti di pace. Appello di ebrei contro la legge anticritiche a Israele. FOA, il decreto di legge, creerà più antisemitismo. Sì, serve ricorso alla consulta. Giochi sporchi. A pochi giorni dal verdetto sul reintegro, i giornalisti di Report contro i nuovi veleni, compatti su Ranucci. Altro da aggiungere, le due righe sopra la testata per concludere il fatto. Mentre continuano gli annunci di mirabolanti tetti, dopo Leni è la volta dell'IP, il prezzo dei carburanti infatti cresce ancora. I tassisti stremati minacciano lo sciopero. Il Domani, effetto domino, dopo Leni arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza, già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi, ma gli sconti non saranno gratis. Anche la Zera Soccar annuncia un tetto sui prezzi dei carburanti. La presidente incassa e ringrazia. Ora il governo attende che altri seguano. È l'unica e forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Paura a Londra, minaccia alla base utilizzata dagli Stati Uniti. Da lì partono i caccia per l'Iran. Il voto si avvicina. Consenso e strategia, la campagna della Premier. I conflitti potenziali. Come può l'Europa evitare altre guerre? E a fondo pagina, pestaggi e olio di ricino, le ronde al tempo della destra. Questo indagine del Domani, purtroppo quanto mai attuale. Propaganda sul tetto a scuola, così si nascondono i problemi. E la conclusione del Domani, quando sono le 7:16 minuti, non abbiamo il manifesto in edicole, quindi procediamo con uno stacco musicale che vede protagonista il primo disco di Bonobo e il brano Terrapin. Ascoltiamo un po' di musica, andiamo verso la conclusione. Mancano le ultime due testate, il resto del Carlino e il giornale. A tra poco.

Apprezzo molto, condivido, diffondo le parole di Virginia Libero, dei Giovani Democratici del PD. Già ne abbiamo viste di queste dichiarazioni e sentite, però quando ci si brucia con l'acqua calda poi si ha paura anche della fredda, quindi certo un entusiasmo e una condivisione di queste parole, ma per esperienza passata davanti a queste promettenti realtà attendo, ma non mi resta che leggere: non saremo noi soldati delle vostre guerre, alle armi andateci voi perché noi organizzeremo i disertori. Ecco, condivido ogni singola lettera di tutto ciò, però come ho detto in precedenza attendo anche altri sviluppi. Questa è Virginia Libero, che è stata al centro di polemiche, di attenzioni, giovane segretaria dei Democratici per il PD, ma per la parte giovanile ovviamente. Lei è 28 anni, originaria della provincia di Padova, e dopo questo piccolo identikit passo al resto del Carlino per concludere insieme al giornale. Carburanti, effetto sconti, matire taxi, sciopero. Dopo Eni, che inizia oggi, anche IP annuncia di voler fissare subito un prezzo massimo. L'intervista al ministro Urso: bene, e ora aumentare la raffinazione in Italia ed Europa. Intelligenza artificiale, ora Altman ferma lo sviluppo, migliaia di incidenti. Amodei cena con Trump e disgelo, linea rossa USA Cina, le incognite. Due anime in conflitto, la sfida Dem, non perdere pezzi per strada. Esplosivo in una base inglese, 5 arresti e terrorismo, al che passiamo alla nostra città. Stava lavorando in un cantiere in autostrada, travolto da un ubriaco, operaio perde la vita sulla A14. Chiudo con il resto del Carlino per passare al giornale, che riporta questo titolo principale: Spagna in piazza per la casa, come è diventato attento il giornale a tutto ciò, nuovo fronte per Sanchez. Ah, ecco, dopo lo sfratto di un 87enne giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma Casari già nei collegi che decisero sul Masri e Conte, l'Associazione Nazionale Magistrati è scettica, un caso dai contorni poco chiara. Sconti, benzina, IP si allinea a Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale, però vedo che insomma anche quando sono andata a far benzina ieri sera con 100 euro non sono riuscito a fare un piede. Detto questo, ordigni alla base USA, spunta la pista iraniana, allarme terrorismo nel Regno Unito. È la conclusione del giornale quando sono le 7:23 minuti. È arrivato un messaggio da Matteo che leggo dopo aver lanciato il brano dei Played Ralomè. E poi torniamo tra poco per continuare e per portare avanti la nostra colazione in diretta, il Breakfast Club, dopo però aver dato linea al GR di Popolare Network.

Buongiorno Matteo, ma infatti è proprio per questo che ho confermato queste parole, ma sono tiepido. Lo sa Virginia Libero che fa parte di un partito che supporta Leonardo? Buongiorno, e non è il Da Vinci, eh? Grazie Matteo, condivido pienamente. Ho letto testualmente questa dichiarazione che insomma è da portare con attenzione, ma allo stesso tempo lo so e come, è per quello il mio aspetto un po' di precisazione che ho voluto tenere. Grazie. Scrivete al 333-1809-494 per motivi di comunicazione e appunto di co-conduzione, come ha fatto adesso Matteo, al quale auguro una buona giornata. A tra poco.

0: calmiere ai prezzi per Eni il costo dell'operazione sarebbe irrisorio, al massimo 100 milioni a fronte di un profitto netto stimato per il 2026 in oltre 7 miliardi di euro. Il vero nodo del tetto ai prezzi rimane quello del gas, dove il governo sostiene di voler introdurre un cap a 40 euro a megawattora che permetterebbe un livello calmiere al costo dell'energia elettrica che dovrebbe a quel punto restare intorno al massimo a 130 euro a megawattora a fronte di un valore attuale ben superiore ai 200 euro.
1: In Gran Bretagna resta isolata e sotto controllo l'area attorno alla base RAF di Fairford. Decine di residenti fatti evacuare dalla zona hanno trascorso la notte in strutture indicate dalle autorità dopo l'allarme bomba scattato all'alba di domenica. Dei 5 uomini arrestati ieri, le generalità non sono state diffuse. Secondo la polizia britannica, stavano organizzando un attentato contro la base aerea. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran. Sentiamo dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
2: L'antiterrorismo britannico indaga se dietro lo sventato attacco possa esserci l'Iran. L'allarme è scattato nella notte di domenica quando 3 veicoli sospetti che contenevano esplosivo sono stati intercettati mentre viaggiavano verso la base dell'aeronautica.
3: There's been a major incident and we need you to leave immediately.
2: Ad allertare la polizia sono stati dei residenti che avevano notato 3 minivan parcheggiati in una strada di campagna. Decine di abitazioni nel villaggio di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra sono state fatte evacuare. La base è da tempo usata anche dalle forze armate americane e da qui erano partiti aerei impegnati nel conflitto in Medio Oriente. Le persone arrestate volevano fare dei danni, ha dichiarato Donald Trump. Li tenevamo d'occhio da tempo.
1: Medio Oriente, dopo le rivelazioni sabato scorso della rivista statunitense The Atlantic, oggi anche il Wall Street Journal conferma che l'intelligence egiziana aveva avvisato il primo ministro Benjamin Netanyahu dell'attacco imminente di Hamas del 7 ottobre 2023. In studio Sara Milanese.
4: Sì, buongiorno Mattia. Lo ricordavi, nei mesi scorsi inchieste giornalistiche avevano già rivelato che gli Emirati Arabi Uniti avevano avvisato Netanyahu dell'attacco di Hamas, addirittura con una telefonata del presidente Bin Zayed a Netanyahu. Già sabato scorso, quindi, The Atlantic affermava che anche l'intelligence egiziana aveva avvisato Israele. Oggi il Wall Street Journal aggiunge un altro dettaglio cruciale. Dopo diversi avvertimenti del Cairo che erano stati ignorati, il capo degli 007 in persona, Abbas Kamel, avrebbe telefonato direttamente al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco per ribadire gli avvertimenti. Il Cairo avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a 48 prima dell'attacco, ricostruisce ancora il Wall Street Journal. Ecco, la notizia chiaramente negli ultimi giorni, e in particolare oggi, trova ampio spazio sui quotidiani israeliani e investe in pieno Netanyahu durante la campagna elettorale che lo porta alle elezioni del prossimo 27 ottobre. Dobbiamo anche ricordare che tra pochi giorni sarà già un anno di cessate il fuoco a Gaza, mentre gli attacchi israeliani sulla striscia continuano e questa mattina si segnalano nuovi attacchi anche sul sud del Libano.
1: Grazie Sara. Ora la guerra in Ucraina. La Russia ha bombardato le città di Kiev e di Kharkiv. Sono stati colpiti diversi edifici residenziali. Si contano circa 20 feriti, quasi la metà bambini. In risposta, Kiev ha lanciato un attacco con droni contro un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar. Gli attacchi incrociati sono ormai quotidiani, mentre la diplomazia, nonostante vari tentativi, non riesce a far ripartire il negoziato. È in questo contesto che il Vaticano lancia una nuova missione di pace. Il cardinale e presidente della CEI, Matteo Zuppi, sarà oggi a Mosca per una visita di 3 giorni. L'iniziativa segue quella di luglio in Ucraina e ha come obiettivo far ripartire il dialogo tra i due paesi. Oggi è il giorno della verità su Giulio Regeni. A 10 anni dalla sua morte arriverà la sentenza nel processo di primo grado sull'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo. Imputati 4 uomini dei servizi egiziani rimasti finora irreperibili per la mancata collaborazione delle autorità del Cairo. Se dovesse arrivare una condanna, però, il governo italiano dovrà chiedere all'Egitto di eseguirla. Il servizio di Alessandra Tommasi.
5: Una lotta a mani nude contro il regime. È la sintesi che la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, ha dato degli ultimi 10 anni. 10 anni dalla morte di Giulio, rapito il 25 gennaio 2016 al Cairo e ritrovato 10 giorni dopo in un fosso. Ucciso, dirà l'autopsia in Italia, da giorni di feroci torture. 10 anni in cui la famiglia ha chiesto giustizia per il ricercatore, allora dottorando a Cambridge, che in Egitto studiava il lavoro dei sindacati, e durante i quali il regime di Al-Sisi ha risposto con depistaggi e bugie. Non sapevamo chi era Giulio Regeni, dirà subito il ministro dell'interno. Le autorità parlano prima di un incidente stradale, poi di un'uccisione per motivi personali. Cercano capri espiatori, ma i segni sul corpo di Giulio sono inequivocabili. Tanto che la madre, Paola Defendi, dirà: su quel volto ho visto tutto il male del mondo. Serviranno le indagini in Italia, una commissione d'inchiesta e una campagna incessante perché a maggio 2021 siano rinviati a giudizio 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani: Tariq Sabir, Atar Kamel Mohamed Ibrahim, Usam Elmi e Magdi Ibrahim Abedal Sharif. Secondo la procura, Giulio è morto nelle mani dello Stato dopo essere stato sequestrato, torturato e ucciso. Ma ancora una volta l'Egitto si mette in mezzo, non dà gli indirizzi dei 4, cosa che rende impossibile la notifica degli atti. Risultato? Processo sospeso per assenza degli imputati in aula. Il processo parte davvero solo nel 2024 con il via libera della Corte Costituzionale. Oggi finalmente è attesa la sentenza di primo grado. Un primo grande passo verso verità e giustizia per Giulio Regeni.

0: esorcismo rispetto a questi temi, quindi si parla di infodemia, si parla di mascolinità tossica, si parla di violenza giovanile, di discriminazione, eccetera, eccetera. Cioè ci sono dentro temi ragionati poi attraverso anche forme che possano restituirli, non necessariamente come succede nei nostri telegiornali, cioè a voce strillata, o come succede in certe dinamiche di ragionamento in maniera pesante, ma incorporati dentro le emozioni. Cioè il teatro ha quello, si può parlare di questi temi, ma si può parlare in una maniera molto più complessa se ce li portiamo dentro al nostro corpo e ce li facciamo più vicini. E in questo senso il teatro non può cambiare il mondo, ma forse un contagio un po' più forte può accadere grazie a questa caratteristica proprio del teatro.
1: Andando nello specifico degli spettacoli, ce ne sono ad esempio Tipico Maschio Italiano di e con Lorenzo Maragoni, oppure un altro spettacolo molto interessante è Overload, che si svolge anche in modalità particolari.
0: Esatto, allora Tipico Maschio Italiano intanto è frutto di un lavoro di Lorenzo Maragoni, di un anno di ricerca, di interviste sul tema della mascolinità tossica fatta da un uomo, il che è abbastanza una novità.
1: Bravissimo.
0: Esatto, è bravissimo e no, in seguito grazie. Anche alla gravissimo, ma è bravissimo lui a occuparsi in quanto uomo di questo tema, perché non è così diffuso. Nasce in seguito alla wake up call che fu fatta dopo la morte di Giulia Cecchettin e lui rispose a questa wake up call e ha iniziato questa ricerca. Lui è stato anche campione mondiale di Poetry Slam e infatti nei suoi lavori c'è sempre questa dimensione di teatro e di Poetry Slam. Per cui sono sempre lavori mai noiosi, ma sempre con uno stile estremamente, verrebbe da dire quasi rappato, cioè quasi molto musicale. Overload, d'altro canto, dei Sotterraneo, compagnia oramai pluripremiata che va per la maggiore, Overload è stato il lavoro col quale sono diventati famosi ed è un lavoro, in un certo senso, i due lavori si richiamano, è bello che tu li abbia collegati insieme, su come al giorno d'oggi la percezione che noi abbiamo del mondo che ci arriva addosso attraverso i social, attraverso le informazioni eccessive, eccetera, eccetera, l'infocrazia come anche viene chiamata, non ci consenta veramente di apprendere qualche cosa di lineare, ma sia un'informazione, una conoscenza che salta continuamente da un punto all'altro. E lo spettacolo, il dispositivo a cui tu facevi riferimento, è perché nello spettacolo al pubblico è dato il potere di quando in quando di saltare a un altro argomento. Cioè se vi sta annoiando l'attore che sta parlando, alzate la mano.
1: Si
0: e se qualcuno alza la mano,
1: come...
0: si salta da una parte all'altra. Insomma, loro sono in questo veramente maestri. Tra l'altro, dopo il loro spettacolo si parlerà di questo tema anche con Giovanni Bocciartieri, che è un esperto di social media, e con un gruppo di giovani del territorio.
1: Parlando di una vostra produzione, Abilde le città, c'è un misto, diciamo, di realtà virtuale e performance dal vivo, quindi anche qui c'è una modalità di condurre lo spettacolo che non è quella abituale.
0: Si salta, diciamo, dal futuro e della tecnologia del visore che ti consente un'immersività dentro a questo film, che è la prima parte di spettacolo, ha un dispositivo che invece era quello della tragedia greca, cioè un gruppo di persone in cerchio, perché i nostri spettatori saranno seduti in cerchio, a riflettere su quello che hanno visto in quel video, e cioè la morte di un adolescente per mano di un altro adolescente. I sei giovanissimi attori e attrici che guidano questa seconda parte interrogano in qualche modo il pubblico per domandarci: ma questo morto sul selciato ci riguarda come città, come comunità, o quando succedono queste cose passiamo semplicemente alla notizia successiva e diciamo ma sì, che muoiano pure, ma sì, ma che se la facciano pure tra di loro, o invece non c'è qualche cosa che interroga noi come cittadine e cittadini. Ecco, il lavoro passa attraverso questi due strumenti per poter raccontare questa complessità di realtà.

0: Grazie Michela, grazie Sergio. Di Infocrazia parleremo anche all'interno dei nostri magazine ed è anche abbastanza inquietante, ma è un'iniziativa sincera quella tra il pubblico. Se chi è sul palcoscenico al microfono sta annoiando, alzate la mano e verrà sostituito. Certo, noi abbiamo il vantaggio, Sergio, che non vediamo chi chi ha teatro invece ha l'aspetto immediato e visivo.
1: Mi incuriosirebbe vedere veramente come funziona, perché lì sei scoperto, devi dire no, guarda, no, cambiamo perché non ne posso più.
0: Uno invece, non so, in auto cambia stazione, noi no. Occhio non vede, cuore non duole, insomma.
1: Appunto, appunto.
0: Sì, argomenti importanti, oltre che giusto sviscerare attraverso il linguaggio teatrale che abbiamo ascoltato in questa prima parte di conversazione. Con Vittoria invece avete, immagino, approfondito la parte junior anche, e infatti è la seconda parte di conversazione.
1: La parte junior con una... così, con una conclusione un po' romantica, nel senso che...
0: Bene.
1: Che hai bisogno di romanticismo.
0: Sì, mi piace. No, sono un sentimentale.
1: Nel
0: lo
1: senso
0: sai.
1: Che degli spettacoli vanno a. Vanno a. Come si dice? Agglomerare, insomma, più generazioni, e quindi c'è tutta una famiglia che va dalla nipotina alla bisnonna che vedono lo stesso spettacolo, insomma, ecco.
2: Ma all'interno della stagione c'è un'altra stagione, una stagione nella stagione, ne parliamo con Vittoria De Carlo.
3: Sì, è la stagione junior, che è una stagione dedicata in particolar modo alle famiglie, ai bambini e alle bambine, ma non solo, abbiamo visto negli anni che quello che pensavamo potesse essere un ritrovo tra genitori e figli è diventato un ritrovo allargato, perché abbiamo spesso in sala anche le zie e le zie, i nonni, le nonne, i bisnonni e le bisnonne, è una cosa meravigliosa, quindi quattro generazioni che insieme sono seduti in sala a guardare uno stesso spettacolo.
2: E vivere le medesime sensazioni più o meno. Perché
3: sì, magari rideranno di cose diverse, si emozioneranno per cose diverse, ma l'emozione globale complessiva di vivere un momento insieme, la visione comunque di una storia insieme, credo che possa essere unica.
2: Qualche titolo?
3: È una stagione molto variegata, perché abbiamo voluto affrontare temi come le fiabe classiche, temi come la nuova drammaturgia e temi come fiabe rivedute scorrette, e qualche titolo. Abbiamo per esempio uno spettacolo internazionale in collaborazione col Festival Visioni di Futuro, Visioni di Teatro del Testoni Baracca, è una collaborazione che dura da un po' di anni ed è uno spettacolo tedesco dedicato a partire dai 2 anni d'età. Il titolo è Blip Blip e narra quello che è più vicino ai bambini di 2 anni in questo momento, che è la loro nascita. Ma racconta sì la nascita, ma non la nascita di un bambino, di un essere umano, neanche di un animale, ma la nascita di un dipinto. Come nasce un dipinto? È attraverso jazz, musica jazz, attraverso danza e clownerie nasce questo meraviglioso capolavoro ispirato a un'opera di Mondrian. Altro titolo può essere Il carretto delle storie del Teatro dell'Argine, è una tetralogia, presentiamo 2 di questi 4 spettacoli in questo cartellone, ed è uno spettacolo che ci ha dato molte soddisfazioni perché ha viaggiato molto sia in Italia che all'estero, è molto apprezzato dai bambini e le bambine, sovverte anche questo le fiabe, perché? Perché le fiabe classiche sono sì importanti, ma forse a volte superate, in quanto hanno sempre raccontato quelle che erano le paure di un tempo. Ma le paure cambiano col tempo e quindi chi è il lupo oggi? La principessa oggi sta ancora ad aspettare che qualcuno la salvi o preferisce salvarsi da sola? Ecco, questo un po' di titoli, e volendo abbiamo anche altri spettacoli senza parole, ma abbiamo uno spettacolo che mi sta molto a cuore, che è il meraviglioso canto di Natale del signor Charles Dickens, che è uno spettacolo dei teatri stuffiati che faremo a Natale, dove il classico di Dickens è esattamente così come lo conosciamo, ma il linguaggio con cui viene raccontato è un linguaggio diverso, non sono 2 clown in scena che attraverso il linguaggio del teatro circo raccontano e narrano questa storia ai bambini di tutte le età.
2: Benissimo, grazie mille, grazie. Vittoria De Carlo. Concluderei la chiacchierata con Michela Casalboni, se ti dico rassegna emergenza, cosa mi dici?
3: Dico che dovete venirci, perché dal 7 all'11 ottobre, sotto il meraviglioso chapiteau tendone da circo dell'ITC Teatro di San Lazzaro, passano 4 giovanissime compagnie con 4 lavori totalmente nuovi. Emergenze, sostanzialmente, tenta di mappare un pochino le realtà giovani, under 35, diciamo così, del nostro territorio, e lo fa. Quest'anno si comincia con uno spettacolo di danza, teatro, e poi si va avanti con una narrazione di racconto di un'esperienza autobiografica, e si prosegue con una cosa a metà tra clownerie e teatro, e si conclude con un cabaret infernale. E quindi stili molto diversi per raccontare esperienze generazionali, il tema della discriminazione, le relazioni di coppia che possono realizzarsi al di là degli edonismi, e così. Quindi è un'emergenza di compagnie che non conoscevamo prima, ed è anche un'emergenza di temi che sono quelli che stanno a cuore a queste generazioni.
2: Ultimissima domanda, un po' meno artistica. Sta partendo la campagna ticketing.
3: Sta partendo la campagna ticketing, che già da stasera noi presenteremo la stagione nel nostro teatro con il nostro pubblico, e da stasera parte questa campagna che per un bel po' di giorni consentirà di acquistare biglietti e anche la carta ITC. Noi non abbiamo la formula dell'abbonamento classico, ma abbiamo la carta ITC come modalità di acquistare più biglietti in una volta, a prezzi davvero stracciati. Quindi approfittate di questa finestra, così verrete a trovarci.
2: La finestra
3: volte.
2: Che quindi andrà dal 25 settembre al
3: ci devo guardare
2: ai primi giorni di ottobre, diciamo, ecco, sì. Fino più o meno alla prima settimana di ottobre. D'accordo, grazie mille.
3: Grazie a voi, grazie a te.
2: Mi piace coglierti impreparata a volte. Mi diverte tanto.
3: Spesso impreparata. Grazie mille.
2: Ciao.

0: Ah, allora è una tua caratteristica, non ti piace solo cogliere il preparato me, poi una cosa generalizzata. No, no, fai bene.
1: Comunque, ho svelato l'arcano documentandomi un attimo questa campagna ticketing, che è la baza per i biglietti, gli abbonamenti, insomma, scontistiche varie. Termina il 9 ottobre.
0: Ok, così siamo precisi.
1: Siamo precisi.
0: E tra poco i magazine. Ringrazio Giulia dell'ufficio stampa della compagnia Teatro dell'Argine, le voci e il lavoro dello staff di direzione artistica, e invito a seguire il programma. Andate a teatro, Teatro dell'Argine, ITC, via delle Rimembranze 26 a San Lazzaro. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su aromana.it e vieni a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
6: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
7: Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new?
8: 8:07 minuti, un po' in ritardo, abbiamo qualche argomentazione, tanto per metterci anche noi in difficoltà, perché un'interessante prima pagina d'alias del Manifesto per i magazine odierni ci parla del woke, questa tematica, no, che è stata più volte criticata, che allo stesso tempo viene invece presa in maniera importante. Sappiate che è nata negli anni 30 da una locuzione, stay woke, in ambito della comunità afroamericana come invito a tenere gli occhi aperti contro pregiudizi e persecuzioni razziali. Nel 2010 il significato si allarga, include i diritti, la rappresentanza di altre categorie contro il sessismo, l'abilismo e per i diritti LGBTQ+. In contemporanea, da semplice richiamo alla consapevolezza, il termine è diventata categoria del dibattito politico globale. Per i sostenitori indica una necessaria sensibilità inclusiva, giusto, mentre per i critici il fronte anti-woke rappresenta una forma di moralismo esasperato e di controllo culturale. È un terreno molto scivoloso tutto ciò, Sergio, per quello che presenta anche il Manifesto in prima pagina e su come tutto ciò può diventare un mostrare il fianco alle parti più reazionarie, perché in maniera molto strumentale, vanno poi a leggerlo in maniera assolutamente integralista, e cadere in questa trappola secondo me non è certo un bene, anzi è portare ulteriormente una difficoltà a un fronte d'opposizione progressista che già di per sé non sta vivendo dei momenti molto belli intorno al mondo. Avere in tutto questo una visione più lucida indubbiamente può essere sia di consapevolezza, non abbandonare certamente i diritti civili, anzi tutt'altro, ma averne quella lucidità che è un fondamentale per portare avanti anche in maniera più incisiva le stesse lotte. Non so se ho chiarito il mio pensiero su tutto questo in maniera assolutamente così immediata, primitiva anche se vogliamo, ma è quello che secondo me bisognerebbe procedere, portare avanti in quello che viene nell'immediato richiamato come ideologia woke. Bisogna stare molto attenti in tutto questo. Io così sì, ho sentenziato.
9: No, tu fai bene a sentenziare, così mi illustri un pochino l'articolo, perché io ho fatto fatica a leggerlo, lo trovo estremamente confuso e scritto male, al di là del contenuto. Cioè ci sono degli articoli che mi arrivano e li assorbo subito, altri che li devo rileggere per capire un po' cosa dice. Comunque mi sembra di capire che per il woke, cioè bisogna appunto stare attenti, avere gli occhi aperti, perché alcune cose come capitalismo, colonialismo, sovranismo, sessismo sono tutte intrecciate, quindi bisogna stare attenti su tutto, però è anche questo che, come hai già detto, presta poi il fianco alla derisione, certo, della parte più reazionaria. L'unica parte che mi è piaciuta di questo articolo, o almeno
8: è un articolo di cui confermo la complessità e allo stesso tempo
9: è nebuloso,
8: il disordine
9: è nebuloso,
8: però è un
9: sì,
8: argomento che veramente volevo affrontare, magari coinvolgendo anche il pubblico al 333-180-9494, perché rimandare sempre e non prendere anche in considerazione in ambito culturale tutto questo, secondo me, non dico mettere un po' la polvere sotto il tappeto, però è dire dai, parliamo di libri, grandi libri importanti, parliamo di bella musica, parliamo di rassegne teatrali sacrosante, però ci sono anche questi aspetti che vanno
9: a i libri che parlano di woke,
8: certo, esattamente.
9: E in questo articolo che non mi piace, però qualcosa c'è, questo paragrafo dice: finalmente chiarisce o almeno prova a dare una definizione del neofascismo. Per neofascismo intendo dunque, questo intendo in prima persona chi è l'autrice, probabilmente l'autrice dell'articolo o l'autrice, sì, l'autrice del libro. Per neofascismo dell'articolo intendo non un ritorno identico del fascismo storico, ma una sua riarticolazione dentro capitalismo neoliberale, tecnoligarchia, sovranismo, razzismo e patriarcato, vale a dire dentro forme contemporanee di gerarchizzazione sociale che riproducono e insieme trasformano le logiche autoritarie, escludenti e naturalizzanti del fascismo. Perché in effetti io sono sempre stato d'accordo, e so che qui sopra il Radio Fusico sono una voce fuori dal coro, cioè parlare di, se uno, quante volte si dice noi non siamo antifascisti perché il fascismo è morto 80 anni fa, è come dargli torto. Allora definiamo che cosa intendiamo per neofascismo, cioè una struttura di gerarchizzazione all'interno della società di oggi. Ma allora lo potevi chiamare anche con un nome più moderno, voglio dire, perché altrimenti ci si scontra sempre su questo dibattito sterile, che uno dice il Duce è ancora vivo, no, il Duce è finito nel 45, ma non è quello il punto, si parla appunto di un neofascismo riarticolato, riorganizzato, certo, oggi, certo. E qui almeno dice qualcosa. Personalmente però quello che tocca anche l'articolo è che lui a un certo punto, l'articolista, no, è una lei, è una Francesca, Francesca Recchia Luciani, in effetti fa un accenno al fatto che l'intelligenza artificiale rischia l'impetuoso sviluppo tecnologico legato all'intelligenza artificiale rischia di essere asservito al medesimo progetto di concentrazione nelle mani di una tecnoligarchia che disdegna ogni regola in grado di limitarne il potere crescente. Cioè, noi possiamo essere woke quanto vuoi, essere antifascisti, essere contro questa gerarchizzazione, ma contemporaneamente siamo schiavi e alimentatori di una tecnologia che in realtà rema in senso totalmente contrario.
8: Ed è per questo che io, rischiando anche di essere a volte ridicolo, obsoleto, così critico in tutte le maniere questo aspetto di digitalizzazione, di tutto quello che può essere legato all'informatizzazione, perché tutto questo ha chiaramente dietro qualcosa che non è esattamente progressista, per quanto ci siano delle piattaforme che poi le chiudono, guarda un po' a caso, no? Ma tutto il percorso legato a quell'ambito non nasce già con una visione che sia tra virgolette progressista, e ce l'hanno mascherata come progressista, sì. E quello ancora più grave. E te ne dico un'altra a proposito dell'articolo che è incentrato sul femminismo. Bravissimi, anche se certo non sono qui a fare un peana alle destre, e non sono, per come si intende, complottista, cioè non sono terrapiattista o non sono neanche un le scie chimiche o quant'altro, però determinati aspetti mi portano a motivi di riflessione. Pensaci un attimo, ora è un mondo di destra, purtroppo, ai noi, e vediamo come procedono le cose con un'opposizione debole. Chi troviamo ai vertici? Delle donne, bravi, guarda che il sistema è stato bravo in tutto questo, la Callas, la von der Leyen, la Meloni, la leader di AfD in Germania, sono donne. Cioè, con questo faccio riflettere anche chi sta ascoltando a casa. Non è casuale tutto ciò,
9: Cioè tu dici c'è una patina di progressismo
8: per rendere inattaccabile o meno attaccabile tutto ciò. Diventa ancora più difficile, hai capito, questo aspetto, portando attenzione a quello che sta arrivando di neofascismo, perché questo è il suo nome. Però ai vertici, o almeno alla facciata dei vertici, che hanno messo, hanno detto: guardate un po' cosa facciamo noi, ci mettiamo delle donne, pensate un po'.

0: Tra l'altro, una leader di AfD, partito neonazista, è sposata con una donna, ha, diciamo, adottato due figli, ha dei percorsi anche in questo caso che con l'aspetto woke si può e si rischia di mostrare il fianco a tutto questo. Per cui io concludo a modo mio, nel senso che è un mio pensiero. Pensiamo a quello che ci differenzia da loro, cioè i diritti sociali, il lavoro, l'attenzione alla scuola, l'attenzione alla sanità, l'attenzione alla cultura, l'attenzione a un aspetto che è vicinanza alle persone che non hanno una possibilità economica, alle persone, alle classi meno abbienti. Rivolgiamoci a quello che ci differenzia di base da questo aspetto. Perché tu puoi trovare, come puoi ben vedere, una leader di partito di estrema destra neonazista che è omosessuale. Questo non vuol dire che, però vuol dire che ci sono determinati aspetti che vanno in intersezione. Certi altri dai quali siamo completamente diversi. Siamo un'opposizione forte che deve essere forte sui diritti sociali e non dimenticarli questi, perché sono quelli che ci danno un aspetto di differenza da un potere conservatore. Questo è il mio pensiero molto limitato da conduttore radiofonico di prima mattina, e penso che tanti abbiano già alzato la mano, se fossero a teatro, per cui metto un po' di musica.
1: Schipperebbero.
0: Schipperebbero.
1: Okay. No, no.

È una ricorrenza, non ricordo se 30, ma forse di più. Sì, direi di più. 40 anni per la Stone Throw Records, una label californiana che mette assieme, come stiamo ascoltando, queste sonorità di ricerca, di funky, di elettronica e di hip hop, la Stone Throw con Madlib, J Dilla, anche se adesso stiamo ascoltando Kerry Barnes, che però, se facciamo un passo indietro, potrebbe essere assolutamente in parallelo con il motivo di ricerca musicale e di percorso anche sociale che ha tenuto e che tiene la Stone Throw Record, gran bella label. È uscito una raccolta di saggi di uno scrittore irlandese che io amo, che è Colm Tóibín. L'articolo su Alias edizione domenicale, Al buio vedi di più, ricapitola le ragioni della liberazione tardive dalla censura. Appunto l'articolo di presentazione con l'anteidentitario contro il colonizzatore britannico, la morale agiva da dogana contro stampa e letteratura, guidate e corrotte. Questa presentazione da Einaudi per una raccolta di saggi di Colm Tóibín, di cui io sono completista e sicuramente avrò modo di recuperarlo. E vedremo già diversi libri da presentare per il Voltiamo Pagina, questo potrebbe essere uno dei prossimi.

0: Informazione, in questo caso dalla Domenica del Sole 24 Ore, questo articolo che ci porta un'attenzione su quella che è una nuova realtà dell'intellettuale. L'intellettuale una volta è cita addirittura dei classici greci, da Socrate a Platone, poi fa un salto nel tempo, parla di Machiavelli a Thomas Hobbes e a tanti altri. Dice, non è che avevano le possibilità di essere diffusi come adesso, no? E quindi era per una ristretta cerchia. In più i libri non se li potevano permettere tutti, e non tutti, anzi una minoranza addirittura sapeva leggere, per cui tutta questa modalità di diffusione non era certamente così immediata. Adesso, come spesso capita, e mi ricollego anche ad altri aspetti sul diritto, si passa da tutt'altra parte, cioè siamo arrivati, sempre per una digitalizzazione e informatizzazione, che c'è una diffusione di contenuti riguardanti la cultura che sono diventati veramente tantissimi, e ci sono aspetti che non credevo neanch'io avessero una diffusione così importante. Cioè, con tutto il rispetto per degli insegnanti o un insegnante precario che viene citato dall'articolo molto interessante, ha molti più follower di quanti lettori abbia The Guardian, che è un quotidiano molto molto importante in ambito sociale, culturale, e chi più ne ha più ne metta, indipendentemente che può essere anche criticato sotto certi aspetti, e ci mancherebbe. Però le piattaforme social hanno dato molta più visibilità e hanno molto più ritorno persone, diciamo così, definiti intellettuali che non ti aspetti, e anche questo può portare uno strabismo non indifferente nell'ambito di diffusione culturale. E io sono certo, Sergio, che questo articolo ti sta piacendo di più.
1: No, ma in realtà mi è piaciuto l'altro, no, certo. Se fosse stato scritto un po' meglio e in maniera più intelligibile a primo acchito. Sono cose molto interessanti, sono cose in cui siamo totalmente immersi. E tu adesso parli sempre della digitalizzazione, che però è stato l'ultimo segmento.
0: No, certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Perché in realtà in questo articolo di Donald Sasson, ma Donald Sasson è quello che scrisse il tomone sulla storia dell'Europa?
0: Certo.
1: Ah!
0: Bene, pensa che bel giornale che ti prendi oggi a casa.
1: Sì, ma è un libro bellissimo, non so se...
0: Lo conosco.
1: Quello sì. Con la copertina bianca.
0: Bianca.
1: Sì, sì. Allora, Donald Sasson dice: è nel XIX secolo, con l'espansione del capitalismo, che assistiamo alla nascita degli intellettuali pubblici. L'alfabetizzazione si diffuse capillarmente, l'istruzione divenne obbligatoria, i libri divennero più economici e sorsero i quotidiani di massa. Tutto bello fin qua, no?
0: Certo.
1: Tutti possiamo studiare,
0: abbiamo
1: tutti possiamo
0: quotidianamente
1: capire
0: la possibilità di leggere il giornale.
1: Bellissimo. Nel periodo tra le due guerre la radio si diffuse, ecco un'altra cosa letale, la radio, no? Successivamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, vi fu la rivoluzione televisiva.
0: E arriva la televisione.
1: Infine, nell'ultimo decennio circa, la diffusione di internet ha dato vita ai cosiddetti social media. Questo ha stravolto praticamente tutto, nel senso che diventa competente e influente chi ha dei follower.
0: Certo, è quello che ho denunciato prima, cioè che ho osservato, non denunciato, ho criticato.
1: E lo dici spesso, perché chiaramente è un tuo tarlo, perché...
0: Sì, è una mia...
1: In effetti è vero, raggiungere un numero vasto di follower vuol dire progressivamente andare verso il basso, perché è più facile.
0: Ma questa facilità però evita quello sforzo indispensabile per capire tante cose, per non ragionare solo in superficie, secondo me. Come giustamente è capire un articolo che ci può sembrare un po' nebuloso, puoi criticarlo, per carità, però intanto abbiamo fatto quel passo, quel gap di riuscire a leggerlo e cercare di assimilarlo. Mentre ecco, invece questi parlano di più alla pancia. Ok, è una comunicazione più
1: assolutamente
0: immediata.
1: È una comunicazione immediata, adesso basata su immagini, su video che appunto skippi dopo 4 secondi, perché se uno fa una premessa ha già perso il follower, non vado altrove.
0: Certo.
1: Premesso che
0: basta, mi hai già stufato, ho già alzato la mano.
1: Esatto. Però tutto questo porta a, a un altro aspetto di cui abbiamo a volte parlato, cioè stiamo perdendo la capacità dell'attenzione, non riusciamo più a stare attenti a niente, non riusciamo più ad andare in profondità su niente, ognuno spara la sua certezza senza essersi documentato, perché la realtà è complessa. Tant'è vero, io ho goduto nel fare questo excursus per dire, vedi che però la realtà è sempre contraddittoria, perché questa stupenda democratizzazione del sapere ha portato anche a questo effetto trash, per cui diventa intellettuale
0: chi ha più follower, chi è intellettuale o influencer.
1: Appunto, quando c'era l'odiata gerarchizzazione, dove il contadino rimaneva analfabeta e l'intellettuale faceva il sapientone, però questa gerarchizzazione non permetteva questo miscuglio dove non si capisce più niente.
0: E infatti è una cosa che viene utilizzatissima dalla reazione, dai reazionari. Ma come? Non è la libertà che volete? È sempre...
1: E in questo articolo volevo dire, a un certo punto dice, l'importanza cruciale della televisione come fattore principale del declino degli intellettuali tradizionali è evidente nell'ascesa di Oprah Winfrey, sì, celebre soprattutto per il suo talk show bla bla bla bla bla bla, che andò in onda dall'86 al 2011. Il programma offriva una piattaforma non solo a intellettuali pubblici, ma soprattutto a celebrità come Michael Jackson e Tom Cruise. Secondo una stima del New York Times, il suo sostegno alla candidatura presidenziale di Obama nel 2007 contribuì a far guadagnare al candidato 1 milione di voti.
0: Ecco, pensa.
1: Vanity Fair dichiarò che Oprah Winfrey esercita sulla cultura un'influenza maggiore di qualsiasi rettore universitario, politico, leader religioso, fatta forse eccezione per il Papa.
0: Pensa che livello è arrivata questa figura per quanto riguarda un appoggio a una candidatura politica importantissima. E quindi, insomma, tanti aspetti ci dovrebbero portare a riflettere un attimo, e siamo qui per sottolinearli. Alle 8:30 minuti mandiamo la pubblicità, perché parliamo anche di ambiente tra un po', dalle Serre dei Giardini Margherita con Nicoletta Tranquillo per la seconda edizione Serra Madre Sensing the Climate. A tra poco.

0: mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Not Least, collaborazione con le Serre dei Giardini Margherita, la seconda edizione di questa rassegna. Per comprendere il clima bisogna sentirlo. Non ho capito se è dal 9 al 12 o dal 7 al 12, però siamo con chi ne ha co-direzione artistica, Nicoletta Tranquillo, che saluto e ne sapremo di più. Buongiorno Nicoletta.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, trovo due date, dal 7 al 12 o dal 9 al 12?
1: Dal 7 al 12, certo,
0: molto bene.
1: Probabilmente un errore di comunicazione.
0: Può capitare, ne faccio tanti io.
1: Da mercoledì 7 a lunedì 12.
0: Bene, allora, è un Festival of Ecological Imagination a Serra Madre, le Serre dei Giardini Margherita. Già mettere insieme attraverso la cultura una sensibilità per l'ambiente, con incontri, dibattiti, collaborazioni. Beh, è una seconda edizione che rinforza ulteriormente la nostra attenzione per tutto ciò attraverso diversi motivi ulteriori. Cosa ci puoi dire e come si comincia per quanto riguarda questa parte importante che ho appena così sintetizzato, Nicoletta?
1: Allora sì, è la seconda edizione di questo Festival di Immaginazione Ecologica e per la seconda volta abbiamo voluto parlare di sensi. Infatti, diciamo, il titolo di questa edizione è Sensing the Climate, quindi diciamo la suggestione è di riconnetterci con i nostri sensi per non solo diciamo conoscere ma anche abitare questo clima che cambia, un po' perché diciamo occupandomi io ma anche le persone che lavorano con me su questo festival di ecologia, cambiamento climatico da tanti anni, un po' la sensazione è che è qualcosa che facciamo diciamo fatica a così a comprendere, ma perché ci viene sempre presentato attraverso numeri, dati, grafici o immagini magari molto lontane da noi. E quindi la nostra suggestione è di riconnetterci ai nostri sensi e in questo modo diciamo non solo capire meglio il cambiamento climatico, ma forse anche ricreare una connessione con l'ambiente che abbiamo attorno a noi, da cui certamente diciamo un po' dei secoli ci siamo distanziate. E quindi l'arte secondo noi è un ottimo modo per diciamo creare delle esperienze immersive, per creare delle esperienze anche emozionanti e quindi in qualche modo riconnetterci attraverso il nostro corpo, i nostri sensi con il clima e con l'ambiente.
0: Certo, sono pienamente d'accordo sul fatto che esibire dei dati, molte volte si cercano dei record, no? Non è esattamente quello il sistema, cioè non è una rincorsa fare un sensazionalismo per determinate... Hai capito? Per cui secondo me averne invece una concretezza, però da altri punti di vista, indubbiamente può aprire determinati discorsi. Hai detto di un inizio che sarà da mercoledì e come si comincia?
1: Allora, si comincia con due cose molto belle, secondo me. Uno è il lavoro di Michele Lapini, il nostro diciamo fotografo bolognese, che ha fatto un lavoro molto interessante utilizzando una termocamera. E quindi delle fotografie che mostrano i differenti gradienti di temperatura, e lui ci mostra in questo modo, appunto, no, in modo molto chiaro, molto evidente, come la crisi climatica sia anche una crisi sociale e che non tocca tutte le persone nello stesso modo, e questo per noi è un tema molto importante. Quindi iniziamo con una sua mostra e un talk, e poi a seguire c'è un lavoro, una performance di ascolto. Sarà una prima assoluta su Bologna, perché è un progetto che abbiamo che è stato prodotto e curato da una realtà torinese, noi l'abbiamo sostenuta. C'è un sound artist che dal Kenya, Kamaru, che ha lavorato nelle quiet areas, che sono queste zone diciamo delle foreste che sono protette dal punto di vista del suono. Cioè lui ha lavorato sull'inquinamento sonoro come appunto forma di inquinamento rispetto alla vita di animali, della biodiversità che sta nelle foreste. Quindi attraverso diciamo una ricostruzione di questi paesaggi sonori, la performance proverà, diciamo, appunto a farci immergere, no, con il corpo, con le orecchie all'interno di questi paesaggi, e poi rifletteremo insieme su come anche l'inquinamento sonoro è una forma, sì, molto grave di inquinamento.
0: Certo, come quello luminoso del resto, come
1: assolutamente
0: tanti altri. Sì.
1: Di cui non si parla così,
0: infatti,
1: tanto, ma in realtà sono, creano molto stress agli animali, ma anche a noi in realtà, anche
0: sì,
1: alle persone.
0: Io che sono un sentimentale, quando nel weekend mi reco in posti più in aperta campagna, noto che vedo la luna molto meglio.
1: Senti il benessere che questo genera, giusto?
0: Anche solo questo, che può sembrare una cosa molto superficiale, però mi fa stare meglio vedere il cielo di notte con questa geografia.
1: Ma
0: strana.
1: È qualche cosa che spiegato anche dal punto di vista scientifico, cioè il nostro corpo è molto stressato in ambienti o troppo luminosi o in ambienti molto rumorosi, solo che non lo sappiamo, quindi magari sentiamo delle situazioni, delle sensazioni di disagio e non sappiamo qual
0: non è capiamo il bene, esatto. Poi Atlante dei sintomi climatici invita a osservare i segnali del cambiamento climatico nei corpi, nei paesaggi, nella vita quotidiana, costruendo un archivio visivo collettivo. È venerdì 9 ottobre dalle ore 15. Uno degli appuntamenti che, diciamo, ho preso volando d'uccello su questo programma estremamente esteso, che ha attirato la mia attenzione, Nicoletta.
1: Eh sì, è un laboratorio che è già il secondo anno che facciamo, ogni anno un po' diverso, e sarà un laboratorio collettivo dove attraverso la fotografia e la condivisione, quindi di quelli che sono i cambiamenti nel nostro paesaggio di riferimento che stiamo vivendo, andremo appunto a costruire un archivio visivo e fotografico collettivo, perché anche questo è qualcosa di cui si parla poco, ma il vedere cambiare l'ambiente attorno a sé e il cambiamento climatico purtroppo questo genera, no? A Bologna abbiamo vissuto l'alluvione, quindi sappiamo di che, sì, cosa significa. Ecco, questo cambiamento del paesaggio in realtà è qualcosa che lavora molto profondamente sul senso di benessere o di angoscia delle persone. E quindi questo laboratorio vuole un po' parlare di questo tema in modo condiviso, e quindi per far sentire poi le persone, no, meno sole nel vivere questo tipo di sensazioni, e attraverso la fotografia fare emergere diciamo questi paesaggi e il cambiamento di questi paesaggi.
0: E poi ci sono tanti aspetti come il body shaming, un progetto di sabato 10 ottobre, un workshop alle ore 15, corpi selvatici. Che ho visto che c'è questo abbinamento di un corpo atipico, diciamo così, anche con una mostruosa botanica che trasforma. È molto particolare tutto ciò, che mette Serra Madre in una mostra di creature ibride tra umano e botanico. Sei te che, come in un museo di storia naturale, ospitano questi corpi ispirati a piante selvatiche. Insieme è un intreccio,
1: sì,
0: molto bello, molto bello.
1: Il sabato è proprio dedicato al corpo, e quindi partiamo con un workshop, come dicevi tu, legato proprio a ai corpi e alla forma che, sì, noi in Occidente abbiamo definito come giusta, e quindi chi non si conforma a quella forma, magra, alta, fatta in un certo modo, no, rischia di non trovare un proprio posto diciamo nella società, e quindi corpi selvatici. E il pomeriggio invece ospitiamo questa performance mostruosa botanica, come dicevi, è una performance che ragiona sulla connessione tra il corpo femminile e quindi questa forma che nei secoli, no, il corpo ha dovuto ha dovuto mantenere o comunque ricercare, alle piante, perché anche le piante in un certo senso sono state selezionate per la loro capacità di stare dentro una forma oppure no, quindi le piante selvatiche che devono essere estirpate o le piante invasive che devono essere estirpate. C'è anche tutto un linguaggio che torna tra i corpi delle donne e i corpi delle piante, e quindi ci sarà questa molto interessante performance che mette in connessione queste due cose. Questa la consiglio tantissimo, anche perché poi finiamo con una festa e quindi insomma,
0: del resto è una rassegna dove l'aspetto di intrattenimento ed assieme è assolutamente importante, oltre che l'attenzione a degli argomenti a cui siamo molto sensibili. Io stavo pensando anche alla frutta, che se non ha determinate dimensioni non va bene, che se per caso ha una piccola escrescenza non va bene, insomma, di tutte queste biodiversità, io le definisco.
1: Assolutamente.
0: Che poi, per comprendere il clima bisogna sentirlo, e ovviamente ce l'ho fatta io questa mattina a consultare il programma online, quindi direi che è molto facile. Però vogliamo dare qualche indicazione anche per chi sta ascoltando, Nicoletta?
1: Certo, assolutamente, si può andare sul sito di Serra Madre, che è www.serramadre.art, e lì trovate tutto il programma. Si svolge, diciamo, la maggior parte delle cose si svolgono a Serra Madre, e poi abbiamo delle piccole incursioni all'Università di Bologna, alla John Hopkins University, per degli incontri un po' più, diciamo, teorici di approfondimento. Ma per il resto ci vediamo

0: Buongiorno.
1: Buongiorno e bentrovati.
0: Ecco, siamo sempre noi, poi non è che siamo sempre dei Dipeo, è sempre con non un occhio, ma due, tre, quattro occhi aperti, perché no, questo mondo che cambia così rapidamente, noi lo diciamo già da tempo. In tempi non sospetti, no?
1: Sì.
0: Perché adesso, se no, uno sembra. Vabbè, ve ne accorgete adesso che ci sono delle trasformazioni incredibili? Beh, partiamo proprio da una di queste. Cioè, fra l'altro, un tema che avevamo già affrontato in parte e che vogliamo riprendere perché ci sembra degno di
1: approfondimento.
0: Di approfondimento e di sviluppo. Ecco. Di cosa parliamo? Parliamo di una delle. Uno dei fondamenti del mondo moderno, che è il calcestruzzo.
1: Calcestruzzo, sì.
0: Calcestruzzo è la base, capito? Senza il calcestruzzo, oggi noi non saremmo qui.
1: Sì.
0: Non saremmo sicuramente in questo edificio. Saremmo una capanna di paglia, un tucul.
1: Magari non sarebbe neanche
0: sarebbe
1: male.
0: Sarebbe male, forse a livello di aerazione. Vabbè, comunque, ecco, il calcestruzzo è però il problema che è uno dei suoi ingredienti principali, perché poi si fa sempre confusione, il cemento è un ingrediente del calcestruzzo,
1: esatto.
0: Non confondiamo le cose, che però la cui produzione è molto dannosa per l'ambiente, cioè perché riscaldare e lavorare il calcare necessario per il cemento è una delle principali fonti di emissioni di anidride carbonica. Per questo stanno proseguendo degli studi in India, in alcune università indiane, e appunto di una di queste ne avevamo già parlato proprio all'inizio di questo processo. Ecco, il processo è andato avanti, perché no, poi piace non lasciare le cose lì, capito, alla deriva, vabbè, sì, boh, una buttade magari, no, vediamo se ha avuto un seguito. Ecco, ce l'ha avuto un seguito alla Manipal University di Jaipur, dove questo ingegnere civile Raghuesh Tiwari sta lavorando appunto su questo nuovo materiale si chiama biochar, ricavato dai fanghi fecali umani tratti dagli impianti di depurazione.
1: Meno male.
0: Oh, quindi le feci umane.
1: Sì, ne aveva già parlato.
0: Ti ricorderai, perché è effettivamente una linea di sviluppo che adesso sta trovando sempre di più compiutezza. C'è uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, quindi insomma, per dire che si è andati molto avanti. E perché può essere così utile? Perché la composizione del calcestruzzo è molto complicata, perché ci vuole sabbia, ghiaia, acqua, cemento, ma con proporzioni precise.
1: Bisogna stare attenti alle dosi.
0: E invece questo biocar, che è ottenuto appunto mescolando feci in un ambiente povero di ossigeno, e non ha tutti questi problemi, c'è che di stare lì a misurare, capito?
1: Uno può anche dire abito in una casa di merda.
0: Una casa di merda, esatto, però può dirlo con orgoglio, ostentandolo, ecco. Ricordiamo, vi do qualche dato, perché forse qualcuno sfugge la portata del fenomeno. Ogni giorno gli esseri umani producono fino a circa 400 grammi di feci a persona. Cioè ognuno di noi è un produttore.
1: Quattro etti.
0: Poco a livello individuale, è poco.
1: Certo.
0: Quattro etti, no? Sulla bilancia cosa sono? Ma moltiplicato per miliardi di persone...
1: È un po'.

0: Cosa significa? Significa che alcuni medici hanno certificato delle patologie per evitare che le persone migranti andassero a finire nei CPR per poi essere ricollocati nel proprio paese. Ilaria, io ti passo la parola perché si parla anche di detenzione amministrativa e di tante altre cose. A te.
1: Sì, Antonella, come dici, in questi giorni si sta parlando di questa inchiesta che è stata aperta dalla Procura di Ravenna già nello scorso febbraio e che sta indagando su dei presunti falsi certificati di non idoneità per l'ingresso all'interno dei CPR, centri di permanenza per il rimpatrio, come dicevi, detenzione amministrativa per coloro che sarebbero in attesa del rimpatrio, dico sarebbero perché, come appunto leggiamo in diverse testimonianze, in diversi articoli e approfondimenti, questi centri non funzionano come dovrebbero. La detenzione va a ledere per la maggior parte delle volte i diritti. Ma tornando alla questione dei medici sotto inchiesta, leggo dalla Via Libera, migranti nei CPR, perquisiti altri medici, per i PM c'è un'associazione a delinquere, perché appunto si è arrivati anche a indagare su questo. L'unica questione è che si legge in diversi articoli, da questo a anche il manifesto Cure a delinquere, la campagna No CPR diventa un reato. Si legge che si tratta di un'impresa criminale, secondo chi sta in questo momento indagando, ma dalle intercettazioni quello che semplicemente emerge è l'essere pro o contro i CPR. Ma andare a colpire i medici e quindi la cura e mettere in discussione anche il mandato, insomma, di medici che hanno una deontologia è qualcosa che in questo momento, Antonella, va a ledere qualcosa che ha a che fare con il fondamento della civiltà in qualche modo. È molto grave.
0: Sì, hai ragione, Ilaria, è molto grave anche perché le condizioni dei CPR sono terribili, sono veramente fatiscenti molto spesso e anche il concetto di detenzione amministrativa è abusato, soprattutto perché si tratta di reati legati principalmente ai non adempimenti burocratici. Pertanto sono persone che non hanno commesso nessun reato e magari si trovano a sostare in questi CPR per tantissimo tempo anche perché non possono essere rimpatriati, tant'è che solo la metà torna nel proprio paese.
1: Esatto, infatti proprio leggo dal manifesto l'articolo di Mario Di Vito che conclude: perché il problema più grave appare quello opposto rispetto all'inchiesta di Ravenna. Tante persone finiscono nei CPR nonostante abbiano patologie che le renderebbero in tutto e per tutto incompatibili con quei luoghi, che di per sé sono incompatibili con l'umanità, quindi risponde esattamente a quello che stavi dicendo. E a proposito appunto di questa inchiesta, il 16 settembre, appunto quando poi è stata avviata a Bologna, c'è stato anche un presidio davanti alla Questura di Bologna perché sono stati indagati anche alcuni medici, alcune mediche di Bologna, e ha preso parola Marika Greco del Laboratorio di Salute Popolare. Leggo da Bologna Today che dice: si sono svolti fatti gravissimi all'alba nei confronti di alcuni colleghi infettivologhi che sono stati perquisiti nelle loro abitazioni e poi portati in questura. Siamo qui in solidarietà a questi colleghi, ma soprattutto per dire che il nostro ruolo di cura e il ruolo dei sanitari non può essere piegato alle richieste di uno Stato che intende recludere le persone all'interno di questi luoghi che ammalano e che producono morte, sempre in riferimento ai CPR.
0: Grazie Ilaria per questo approfondimento. Vorrei anche aggiungere che Nicola Cocco, infettivologo, è stato l'unico iscritto rispetto alle indagini preliminari, per cui insomma bisogna anche parlarne molto di queste cose secondo noi, perché è proprio un, come dire, un diritto di civiltà. Tra l'altro lo abbiamo incontrato Nicola Cocco anche durante una conferenza che dal titolo Istituzioni totali oggi, Basaglia e Tommasini, un'eredità da rinnovare, e abbiamo intervistato uno dei maggiori esperti di migrazioni, Gianfranco Schiavone, che è presidente del Consorzio Italiano Solidarietà di Trieste e anche dell'ASGI, cioè dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Ascoltiamolo. La prima cosa che le chiederei oggi è di raccontarci che cosa emerge da questo rapporto sui CPR e come è stato realizzato.
2: Allora, è stato realizzato attraverso delle visite in tutte le strutture fatte da parlamentari ed europarlamentari accompagnati da esponenti della società civile, in particolare che avessero, diciamo, un occhio particolare. In ogni visita si prevedeva l'accesso di un medico, di un legale e di mediatori linguistici in grado appunto di poter poi fare la traduzione con le persone trattenute. Lo scopo era quello di non solo visitare i centri, ma ottenere i dati, analizzarli attraverso un impianto meteorologico abbastanza rigoroso. È stata predisposta appunto una scheda di monitoraggio, sono state preparate le delegazioni con incontri appunto precedenti, e poi c'era un comitato scientifico che ha steso chiaramente questo rapporto, che non è certo il primo in Italia, per carità, è anzi uno dei tanti, ma che abbiamo cercato di fare con forse un rigore, ecco, diciamo un livello di approfondimento maggiore. E alla fine questo rapporto conferma esattamente tutto quello che i rapporti precedenti avevano già messo in luce, e anche quello che hanno messo in luce molti rapporti internazionali, e cioè sulla gravità della situazione dei centri di detenzione amministrativa in Italia.
0: Senta, può andare un po' più nello specifico? Parla di gravità in che termini, e qual è la cosa effettivamente che desta più preoccupazione?
2: Gravità intendo il fatto che noi nell'analizzare la situazione, i dati, quello che si è visto anche appunto via, le visite non erano programmate, erano a sorpresa, quindi quello che si è visto, le testimonianze raccolte dai trattenuti, le testimonianze raccolte dagli operatori, a volte anche operatori che hanno voluto parlare anche privatamente, senza interferenze, insomma dall'insieme, diciamo, del lavoro condotto da molti mesi emerge un quadro spaventoso caratterizzato, diciamo, da questi elementi. La prima è l'assoluta opacità delle strutture. Raccogliere questi dati è stato estremamente difficile siamo stati fortemente ostacolati dall'amministrazione, addirittura negli accessi. In particolar modo, se i parlamentari non si poteva inibire l'accesso, quasi sempre le prefetture hanno cercato di impedire l'accesso degli accompagnatori dei parlamentari, cercando in questo modo, come dire, di far sì che la persona avesse meno strumenti, diciamo così, appunto per leggere quello che avrebbe visto. Difficoltà ad avere appunto i dati richiesti, per esempio sugli interventi sanitari, persino sulle presenze, su dati appunto statistici che dovrebbero essere pubblicati in qualunque momento, essere reperibili senza fare ricerca, insomma, sostanzialmente, quindi una straordinaria opacità del sistema. Il fatto di essere costantemente sorvegliati mentre c'era per cosiddette ragioni di sicurezza, ma in realtà non c'era nessuna ragione di sicurezza, per mettere pressione perché le visite fossero il più veloci possibili, mentre ovviamente ogni visita è durata parecchie ore in realtà, di addirittura voler sindacare se si può parlare o non parlare con un determinato trattenuto, che si può di poter andare o non andare in una determinata area, si dice no, quell'area lì è pericolosa, quell'altra. Veramente no. Ogni forma, diciamo, no, di pressione e di non collaborazione nel fornire informazioni. Seconda dimensione, la dimensione del degrado. Il degrado strutturale è impressionante nei centri. Tutti i centri sono totalmente devastati, tutti i centri sono privi, diciamo, di diciamo, condizioni di abitabilità sostanzialmente, tutti i centri sono luoghi nei quali, diciamo, mi viene da dire è impossibile non impazzire, è impossibile non impazzire per il sovraffollamento, per le condizioni di degrado, per la sporcizia, per la mancanza minima di servizi. Non c'è l'acqua calda, non c'è la doccia, non c'è il riscaldamento, non ci sono i mobili, non c'è, no? Sono forme, diciamo, di trattamenti inumani e degradanti praticati con una sostanziale sistematicità. Su questo ci sono moltissimi rapporti anche internazionali, c'è anche un rapporto del Comitato Europeo contro la Tortura che è fatto nel 2024, che stigmatizza le condizioni, appunto, dei centri italiani, condizioni che non derivano da una specifica cattiva gestione data da un ente gestore o da un particolare, diciamo, livello di incapacità, forse anche di volontà o di cattiveria, no? Di una determinata prefettura o ente, appunto, nel gestire male o nel non saper gestire. Ci sono delle differenze all'interno dei centri e ci sono chiaramente degli atteggiamenti più o meno violenti, ma non hanno molta importanza. Può sembrare strano, ma quello che abbiamo rilevato è che non esiste il CPR che può essere gestito in maniera adeguata. Come ho ricordato in questa conferenza, così come non esiste il manicomio, così come non esisteva il manicomio umano, non esisteva il manicomio ben gestito, non esiste il CPR ben gestito. Il degrado è strutturale, la situazione di violenza interna ai centri è permanente. È impossibile, non c'è mai da nessuna parte il rispetto degli standard minimi dell'assistenza legale, dell'assistenza sanitaria, della mediazione linguistica, non c'è mai il rispetto degli standard previsti dalle direttive come fattore per l'appunto strutturale. C'è una situazione, poi abbiamo chiaramente analizzato l'efficacia delle strutture, no? L'efficacia è chiaramente pressoché inesistente. Non solo perché circa meno della metà delle persone trattenute viene realmente allontanata, ma perché se noi guardiamo l'insieme del sistema della direzione amministrativa, in cui si inserisce il sistema normativo, in cui si inserisce appunto il CPR, e cioè l'allontanamento, la finalità istituzionale, l'allontanamento degli stranieri irregolari. Gli stranieri irregolari in Italia sono circa 300-350.000. L'allontanamento ogni anno, negli ultimi 10 anni, attraverso il CPR è meno di 2.000 persone. Ma no, qualcuno potrebbe dire, e lo voglio smentire subito, e sì, certo, erano i 2.000 pericolosi. No, non è così. Non l'ho detto fin dall'inizio, ma è questa una delle cose più angoscianti che chiunque entra in CPR vede, è l'assoluta... è il fatto che vi sono le persone più diverse, le persone che vengono prese sul luogo di lavoro, le persone che hanno figli in Italia, le persone che parlano il dialetto locale perché vivono da 30 anni in Italia, che convivono insieme a persone che hanno magari anche un profilo criminale rilevante, e che non si capisce per quale motivo il loro allontanamento non sia avvenuto, come dire, durante il periodo di detenzione o alla fine della stessa, applicando una sorta di doppia pena, quella appunto della detenzione amministrativa. L'indifferenziazione sostanzialmente, no? della detenzione è ciò che è più, forse più incredibile, più doloroso. E per citare uno dei tanti rapporti che già lo metteva in luce tanti anni fa, era un rapporto addirittura dello stesso governo italiano, l'unico rapporto che c'è stato del Ministero dell'Interno, un po' più, come dire, intellettualmente onesto, che è stato il rapporto della Commissione De Mistura nel 2008, che appunto metteva in luce la situazione di ingestibilità dei centri e questa sorta, diciamo, di così bolgia infernale indifferenziata. Quindi non è vero quello che spesso viene detto in una propaganda politica di bassissimo profilo, e cioè che comunque almeno servono, no? Per queste situazioni, appunto, di pericolosità sociale, non servono assolutamente per queste situazioni. Servono le persone che vi finiscono per caso, e come in un crudele gioco qualcuno, uno dei tanti, l'1% delle persone, no, capita nel CPR. Quindi è un meccanismo che non ha nulla a che fare con le finalità normative per le quali è stato previsto, che produce un'enorme sofferenza, che è non è gestibile e che costa tantissimo, perché c'è una profonda, un'attenta analisi dei costi. Sono costi inimmaginabili, quelli appunto per la gestione di strutture che hanno finalità, e con questo voglio chiudere, di carattere politico-simbolico, non hanno nulla a che fare con la realtà. La finalità dei CPR è dire che ci sono, è dire che c'è una gestione delle migrazioni, è dire che c'è un allontanamento delle persone, ma lo scopo, e l'ha ricordato molte volte anche l'ex garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, lo scopo dei CPR è esclusivamente uno scopo politico-simbolico, ma questo non è accettabile in un ordinamento democratico, creare queste istituzioni totali, applicare questo livello di violenza a persone che non, appunto, a esseri umani, che abbiano fatto o non abbiano fatto, qualsiasi cosa abbiano fatto, per ragioni appunto di carattere esclusivamente politiche e non giuridiche.
3: Grazie.
1: Ringraziamo Gianfranco Schiavone e ora passiamo alla rubrica di oggi di Polvere di Cielo, a cura di Riccardo Maccioni, che ci racconta del colonnello del pollo fritto, ovvero il fondatore di KFC.
4: Oggi vorrei parlarvi di cucina, ma di cucina popolare, non quella stellata degli chef. E poi vorrei parlarvi di perseveranza, vorrei parlarvi di resilienza. Siamo di nuovo insieme per questo spazio che abbiamo chiamato Di Polvere e di Cielo. Il protagonista della nostra storia è un personaggio che molti di voi conoscono anche senza aver magari frequentato direttamente. Vi parlo infatti del famoso colonnello del pollo fritto, cioè l'immagine che compare iconocamente, se così possiamo dire, in tutti gli store, in tutti i negozi di fast food che producono appunto pollo fritto della catena KFC, un termine, un acronimo che indica Kentucky Fried Chicken, cioè il pollo fritto del Kentucky. Il protagonista della nostra storia è il fondatore di KFC, cioè Arland David Sander, che nasce nel 1890 negli Stati Uniti. La sua infanzia è molto difficile perché a 5 anni perde il padre e lui deve occuparsi sin dall'infanzia dei fratelli minori, ne ha 2, anche per aiutare la mamma che è impiegata in una piccola ditta che è specializzata nella produzione di conserve. Quando è ancora molto piccolo, Arland David impara a cucinare il pollo fritto proprio per i suoi fratelli. Quando il giovanissimo futuro fondatore di KFC ha solo 12 anni, la mamma si risposa con un uomo violento e lui, per sfuggire agli scappellotti, alle violenze del patrigno, decide di scappare di casa. Inizia un periodo estremamente frastagliato, se così possiamo dire, di esperienze tra loro molto differenti, di mille mestieri che spesso il giovanissimo Sanders perde per via del suo carattere un po' fumantino. Ne combina davvero di tutti i colori. Quando ha 16 anni cerca di falsificare i documenti per potersi arruolare nell'esercito, poi fa il fuochista sulle locomotive, ma perde il lavoro perché litiga con dei compagni di occupazione. Cerca anche di studiare giurisprudenza per corrispondenza, ma anche in questo caso le cose non vanno molto bene, perché litiga, si prende a botte addirittura con un suo cliente in un'aula di tribunale. Diciamo che le cose sono piuttosto complicate fino a quando Sanders ha l'età di 40 anni. In quel periodo si trova a Corbin in Kentucky, dove gestisce una pompa di benzina e usa il tavolo del suo ufficio per cucinare, tanto che comincia a vendere dei prodotti culinari, in particolar modo il pollo, che lui cucina in una pentola a pressione con una ricetta particolare composta di 11 tra erbe e spezie per gli avventori e per coloro i quali vanno a fare benzina. La sua stazione, la sua pompa di benzina diventa in breve popolarissima, e a questo contribuisce anche la fantasia di Sander, che dipinge dei cartelli stradali per indicare proprio il luogo dove lui cucina. E questo che cosa fa? Scatena le invidie di un concorrente locale che si chiama Stewart, con i quali i rapporti diventano estremamente conflittuali, tanto che un giorno Sanders, che come vi dicevo aveva un carattere piuttosto esplosivo, se possiamo definirlo così, affronta il suo concorrente, ne nasce un parapiglia, e Sanders tra l'altro riesce a limitare i danni, perché Stewart tenta addirittura di ucciderlo. Gli spara, ma colpisce un suo collaboratore, mentre Sanders se la cava con pochissimi problemi. Stewart viene arrestato e naturalmente condannato per omicidio, e Sanders può riprendere la sua attività anche con, diciamo, un concorrente in meno. Tutte le cose sembrano andare molto bene. Tra l'altro la sua pompa di benzina, la sua cucina diventa così popolare che il governatore del Kentucky decide di premiarlo con il titolo di colonnello per meriti culinari. Non si tratta di una onorificenza naturalmente che può essere esibita negli istituti e negli enti ufficiali, ma diventa insomma una specie di premio e di riconoscimento popolare. E proprio nel 1950, tra l'altro, Sanders deciderà di rendere anche la sua immagine coerente con il titolo di colonel, si farà chiamare a quel punto semplicemente colonnello, si farà crescere il pizzo e indosserà anche il suo iconico abbigliamento con tanto di papillon per farsi riconoscere. Dicevo che in quel periodo le fortune di Sanders sono molto molto ricche, però diciamo le cose cambieranno purtroppo per lui molto in fretta, perché viene costruita un'autostrada e in pratica la sua pompa di benzina, la sua cucina viene esclusa dal tragitto delle macchine. Questo fa sì che le sue fortune vengano meno, va in fallimento e addirittura deve mettere all'asta tutti i suoi possedimenti. Quando ha 64 anni, Sanders campa con i $105 mensili della previdenza sociale ed arriva addirittura a dover dormire sul sedile posteriore della sua vecchia macchina. Tuttavia non si perde d'animo e comincia a girare negli Stati Uniti con una proposta davvero innovativa. Va nei ristoranti e si propone di cucinare gratuitamente il pollo. Semplicemente dice: per ogni pollo che voi riuscirete a vendere dovrete darmi 5 centesimi di dollaro. Riceve 1009 rifiuti. Molti lo guardano con sufficienza dicendo: questo è matto, e poi guarda come si veste male, ha una macchina davvero da buttar via. Però a un certo punto una porta si apre, a Salt Lake City in pratica gli viene detto di sì, dai, proviamoci. E diciamo che questa formula, che fa nascere in qualche modo il franchising, si rivela davvero vincente. Nel giro di pochi anni le fortune di Sanders riprendono davvero quota, tanto che quando lui ha ormai superato i 70 anni può finalmente diciamo godersi un po' della fortuna ottenuta. Nel giro di pochi anni riesce a realizzare addirittura 600 ristoranti in franchising, e poi vende il marchio, il KFC della sua ditta, a $2 milioni che in pratica equivarrebbero a circa 20 milioni di dollari attuale. Semplicemente per dirvi anche le fortune di questa catena commerciale, vi dico che attualmente i centri, le strutture che producono il pollo fritto della KFC superano le 33.000 unità, con la Cina al primo posto, e il fatturato per quanto riguarda la produzione di questa cucina popolare è stabilmente al terzo posto, parlo naturalmente di KFC, dopo McDonald's e Starbucks. C'è da dire che Sanders morirà a 90 anni dopo una vita fortunata, che ha conosciuto sì il fallimento

0: Il locale storico va in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info www.osteriadellorsa.com.
1: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: E buongiorno a tutti per questa nostra giornata di lunedì 28 settembre, 9:31. Dunque, se fossimo veramente una radio seria, apriremo con un grande speciale Garlasco, diviso in due capitoli. Il primo è Le orme di Sempio e il secondo, Il fidanzatino è veramente colpevole. Ma siccome siamo vetero, noiosi e in fondo, diciamolo, pro Pale, pro Putin, apriamo con le guerre. Allora, vediamo il giornale che ci parla, e parliamo del Medio Oriente. Il giornale così ha oggi il titolo sulla questione di Gaza: l'IDF uccide il rapitore di Noa, la donna simbolo del 7 ottobre. Quello è un po' di tanti altri, e poi naturalmente i processi di Israele sui colpevoli o innocenti li conosciamo. La giovane israeliana venne sequestrata al festival da Supernova col fidanzato per l'esercito Sacher Cav, collaborava con la Jihad Islamica palestinese e stava pianificando attacchi per l'esercito. Nel frattempo impariamo stamattina, ce lo conferma anche il GR di Radio Popolare, che sono ripresi i bombardamenti sia a Gaza che nel Libano del Sud, ma questo non interessa più di tanto il giornale. Così come non interessa la notizia che anche sui giornali stessi israeliani capeggia, è il fatto che Netanyahu sapeva perfettamente dell'attacco del 7 ottobre e non ha voluto far niente, perché gli serviva evidentemente un casus belli per fare terra bruciata dei territori palestinesi. Poi magari non immaginava la portata dell'attacco, ma questo non lo sappiamo. Tra di quello che invece sappiamo è che Israele ha allertato 48 ore prima del 7 ottobre. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 di settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a fine ottobre. Il 7 ottobre Hamas fece strage al festival, ricordiamo, di 9 nel kibbutz. Lo scrive questa volta il Wall Street Journal, quindi furono prima il Daily Telegraph e poi dopo il New York Times, quindi confermato anche dal presidente del Qatar, che anche lui aveva avvertito, poi l'ha detto l'Egitto, ma Netanyahu dice che non te bufale. Dunque, secondo le fonti del giornale, funzionari anonimi di un governo arabo non specificato, gli egiziani hanno continuato ad allertare, dice stamattina in Flash Agenzia, Israele fino a 48 ore prima dell'attacco, avvertimenti generici anche dal leader emiratino Al Nahyan, Emirati Arabi Uniti. Questo è quello che arriva dalla pagina di Netanyahu. Così come sbarca in Italia questo film The Baby Files, è un filmato che probabilmente anche in Israele ha molto più incidenza che non i massacri di Gaza o del Libano del Sud, perché parla del Netanyahu il corrotto che fa la guerra per salvarla, come direbbero in Lombardia, la cadrega. Mercoledì 30 settembre più di 100 sale italiane proietteranno a contemporanea The Baby Fights, documentario della regista americana Alexis Bloom, costruito sui filmati trappelati dagli interrogatori di polizia Benjamin Netanyahu nell'ambito dell'inchiesta per corruzione, frode e abuso d'ufficio che lo vede approcciare dal 2020, e quindi voi capite che facendo la guerra c'è già il 2026 verso il 2027, chi la longa la massacra. Nel settembre 2024, poche ore prima dell'anteprima del Festival di Toronto, Netanyahu chiese al Tribunale Distrettuale di Gerusalemme di un'ingiunzione d'urgenza contro il film e contro il giornalista Raviv Dahaker, sostenendo che violasse la legge israeliana sulla riservatezza degli interrogatori. Il Tribunale respinse la richiesta, ritenendola tardiva e difficile da applicare ad una proiezione estera, cioè è difficile impedire in Canada perché si proietti un film su Netanyahu, perché a Netanyahu non piace. Questo è quello che dice. Ma sempre l'Indipendente, da cui traggo queste notizie, ci parla anche di un'altra vicenda che racconta sia dell'ombra sionista sul mondo anche dello spettacolo, e poi di chi tiene i cordoni dei grandi tour. Allora, parliamo del famoso tour di Sharon, dove Macklemore è stato cacciato perché aveva detto Free Palestine, e dopodiché tutti gli altri sono andati via da questo tour. Poi Sharon si è pentito, ma insomma non ci ha fatto una gran bella figura, a dir poco è il Don Abbondio nei Promessi Sposi, tra i vasi di ferro ma d'acciaio del sionismo. Comunque, cacciato dal tour di Sharon, Macklemore ne fa uno suo, nasce il Free Palestine Tour, e immagino che sarà un sacco di gente a guardare questo spettacolo. Tutto questo porta in Italia questa legge fetente che stanno e vogliono approvare a destra con i famosi riformisti. A proposito, hanno fatto l'Assise Nazionale dei Riformisti, ho visto in TV, c'era in una sala 40 persone, questo è l'impatto. Comunque, parla Anna Foa, storica dell'ebraismo, disegno di legge, l'antisemitismo aumenterà, e questo non c'è dubbio, perché anche alimentato dalle fandezze dell'Israele, qualcuno gioca sull'equivoco e dice non sono israeliani, sono ebrei in quanto tale, quindi quelli sono i veri antisemiti. Servirà un ricorso alla consulta, e con dei cartelli l'antisionismo non è antisemitismo, dice l'Anafoa, bloccherà la discussione storiografica, ci saranno tantissime autocensure. Sì, perché il problema non è che venga, qualcuno viene in qualche modo censurato, scatta prima l'autocensura, prima della paura di essere poi castigati. Nel frattempo, altro che sanzioni, dunque si dice doppio peso, due misure, pensando chiaramente alle sanzioni per la Russia, incatenate ad Israele, sale il peso dell'import nella difesa europea. Vedete quanto è dignitosa l'Europa. L'evento militare all'estero di Tel Aviv è cresciuto fino a 17 miliardi l'anno nel 2025, il 36% a Bruxelles. La tecnologia israeliana è essenziale per molti sistemi, senza smettono di funzionare, Tel Aviv hanno diritto di veto sul loro utilizzo. Quindi ci tengono per le palle questi genocidi. Quindi, parlando di riarmo, abbiamo l'Europa che si taglia i zanetti, tanto per dirla in termini poco economico, cresce la dipendenza dagli Stati Uniti d'America, il riarmo non sarà made in Unione Europea, cioè non è anche roba nostra. Gli state valgono il 90% degli appalti finlandesi, Berlino e Varsavia hanno contratti fino per 72 miliardi. O ancora, sempre della serie, come dice qualcuno, purché sia un processo unitario, omogeneo, l'Unione Europea, bla bla bla, ognuno spende per sé. Dice ancora dal Fatto Quotidiano che sto sfogliando, così i paesi europei buttano 44 centesimi ogni euro. Pensate poi cosa vuol dire. I Puma tedeschi, Rerico di Rheinmetall, Kings, acquistati da Berlino, costano 20 milioni, il doppio del modello anglo-svedese. Questo è quello che arriva dalla pagina del Fatto Quotidiano, mentre dalla pagina poi del Faro di Roma dice Laura Tussi, oltre al baratto della distruzione, il costo umano ed economico del riarmo mentre si implementano i rischi di una catastrofe nucleare. E avanti così. E leggo, il concetto di riarmo assassino non è soltanto una provocazione retorica, ma una definizione che affonda le radici nell'analisi economica del costo opportunità. Ogni dollaro ed euro di denaro pubblico sottratto ai servizi sanitari, alle infrastrutture scolastiche o alle politiche abitative per essere reinvestito nel comparto militare rappresenta una scelta politica precisa in un'epoca segnata da crisi sistemiche, diseguaglianze crescenti e dalla fragilità dei sistemi di protezione sociale. Il mantenimento di forze armate sovradimensionate e soprattutto di armamenti atomici capaci di cancellare la civiltà umana in pochi minuti costituisce una scommessa suicida.
1: Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. E abbiamo aperto con le notizie della guerra in Medio Oriente. Non dimentichiamo appunto ciò che ha ricordato Alfredo, il 30 mercoledì 30 settembre esce il documentario sulle nefandezze di Netanyahu e le cose che a partire dal 2022 gli sono state imputate dai tribunali, ma non dimentichiamo neanche Nazza, film in sala a Bologna e dintorni in questi giorni, film che documenta interviste ai soldati israeliani e dichiarazioni quantomeno disarmanti per le cose che dicono. Davide Lerner sulle pagine del quotidiano Il Domani ci parla invece della vigilia in Israele del terzo anniversario dell'attacco di Hamas, che è oggetto di una guerra di narrazioni più o meno esatte, più o meno avvincenti, tanto più che a un mese dal voto Bibi Netanyahu teme che quelle vittime oscurino la sua carriera politica dopo la figuraccia che ha fatto all'Assemblea dell'ONU, che ha mostrato in maniera plastica il suo isolamento a livello internazionale, lo sottolinea per l'appunto Davide Lerner. Riporta anche gli ultimi sondaggi in Israele dopo il 7 ottobre, tutti erano convinti che la carriera politica di Netanyahu fosse finita e anche i più vicini collaboratori e i sondaggi oggi non fotografano una situazione in cui il Likud, il suo partito, probabilmente senza speranze. Netanyahu sta riuscendo ancora una volta a frammentare l'opposizione e a far passare la sua narrazione secondo cui avrebbe trasformato la disfatta di quel sabato nero in un'occasione di riscossa contro i nemici regionali, migliorando la posizione strategica di Israele. Le rivelazioni del canale 12 TV israeliana, la principale emittente: se le elezioni si tenessero oggi, il partito più grande sarebbe lo Yashar di Eisenkot, con 23 seggi, l'ex capo di Stato Maggiore, uomo di destra, anche se oggi è detrattore di Netanyahu, avrebbe abbastanza alleati per arrivare a 54 seggi. Questo è quello che ci riporta il quotidiano Il Domani.
0: Però dobbiamo anche dirci che se vince questo signore cambia la politica interna, ma non quella internazionale,
1: non va
0: in
1: meglio,
0: particolare non con la guerra contro i palestinesi.
1: Non riguardo le guerre. Appunto, cambiamo quotidiano, ma parliamo sempre di Medio Oriente. Il quotidiano Repubblica che ci riporta che la Casa Bianca ora spinge per nuovi colloqui su Hormuz, mentre gli iraniani Arat Ki dice: noi non arretriamo e non arretreremo. Siamo, dopo aver spinto la bozza, il presidente ha annunciato le trattative in settimana. Netanyahu negli Emirati vede un rappresentante dello Stato dell'Oman. Negoziare o non negoziare, questo è il problema per Donald Trump, che ha respinto una prima offerta iraniana per riaprire Hormuz in 7 giorni, ma non ha chiuso la porta alla diplomazia. Oggi ci saranno nuovi colloqui con emissari di Teheran, ha confermato lo stesso presidente di Axios, ad Axios, che se gli iraniani negano che ci siano negoziati in agenda, dopo l'assemblea dell'ONU, il ministro degli esteri Abbas Araghchi è rimasto a New York per ricevere la risposta ufficiale dei mediatori, che ha precisato perché quello che dice il presidente americano è una cosa di cui non ci si può fidare. Abbiamo parlato anche dell'attentato e allarme terrorismo a Londra. Ci sono 5 arresti per appunto le esplosioni sulla base della Royal Air Force, dalla quale partivano anche caccia americani. Trump è convintissimo, dice: sono decisi a colpirci perché è la struttura militare utilizzata dagli Stati Uniti nel conflitto contro Teheran è sotto il mirino dei nostri nemici. La segnalazione è stata fatta da una contadina che ha visto movimenti sospetti e 3 furgoni carichi di esplosivi avvicinarsi alla base, e appunto questi 3 furgoni sono stati confiscati. Fairford è come ricordiamo una, è appunto nel Regno Unito, la base e rampa di lancio dei bombardieri americani che hanno devastato l'Iran. L'allerta è stata estesa a tutte le basi europee, naturalmente a carico dell'Europa, dalla Germania al Belgio, alla Grecia, alla Bulgaria, e ci sono controlli anche in Italia in queste ore, che ci fanno capire come sta andando la situazione.
0: Dice anche il Corriere: esplosivi vicino a una base RAF, che è l'aviazione inglese, 5 arresti, pista iraniana. È il titolo principale, questo del Corriere, che riprende dalla prima, poi in seconda, in terza e in quarta pagina. Regno Unito, il centro di Fairford usato dai bombardieri USA. Trump volevano fare grossi danni. E naturalmente il malfidato contropiano si domanda: allarme rosso in base militare britannica utilizzata agli USA, terrorismo o false flag? Le false flag sono quando uno fa un attentato per dare la colpa all'avversario, come quando i banditi appunto assaltavano la diligenza e tiravano delle frecce per dare la colpa agli indiani, più o meno è questo il concetto. Tra il fatto che i 3 furgoni bianchi e l'ombra dei mercenari così attentatori hanno violato i varchi, è la strategia per colpire chi aiuta Washington, dice convinto Guido Limpio. Ora, al di là che è giusto indagare, guai a chi mette bombe dovunque, ma uno si domanda: perché terrorismo, quando fa far saltare una base dove partono i voli americani che bombardano l'Iran, e non è terrorismo quando questi voli bombardano l'Iran? Non è, perché terrorismo è quello vicino, mentre da remoto, da lontano, non è più terrorismo? E come disse Ben Bella,

L'altra rappresentante dell'Unione Europea, Callas, avverte: dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere, intimidire le nostre città e dissuaderne dal continuare ad aiutare Kiev. È un bel sillogismo. Più pressione e sanzioni contro Mosca. Kiev ha urgenti bisogno di difesa aerea. I paesi che stanno in sistema di difesa valutano come poterli fornire all'Ucraina. Poi più navi e missione Aspides. Questo è un colpo al cerchio, una botta, mandiamo un po' di militari anche nel Medio Oriente. Mentre Donald esulta sull'arresto di questi attentatori mancati in Inghilterra e lode i britannici, dice: li tenevamo d'occhio, lui stesso li teneva d'occhio, come il Grande Fratello o l'occhio di Mordor. Comunque torniamo al Medio Oriente, perché vediamo che la battaglia contro chi si batte per la giustizia per i palestinesi non è solo un sionismo occidentale, percorre fortissimo anche i paesi arabi. Andiamo in Tunisia, che in teoria dovrebbe essere, no, di quella componente islamica, in teoria, perché corteo a Tunisi per la liberazione dei 4 attivisti della flottiglia Samnaud, successe 10 giorni fa. Dunque la società civile si mobilita, le istituzioni reprimono, quelle tunisine, e c'è questa manifestazione per chiedere la liberazione di 4 membri della delegazione tunisina della flottiglia Samnaud detenuti nel carcere di Mungoia. Si è svolta nel centro di Tunisi su iniziativa di un fronte di organizzazione della società civile. Un corteo partito nel pomeriggio nella sede del sindacato nazionale dei giovani dei giornalisti tunisini, con bandiere palestinese e tunisine, ritratti di Nuar, Hangzi e Bourgdi e Chinouf, che segnalano diversi media locali, tra cui Carteggio News, il giornale di Cartagine. Sostenere il diritto palestinese non è un crimine, criminalizzare la solidarietà con la Palestina è altro tradimento. Alcuni degli slogan riportati sui cartelli e sugli striscioni.

Subsonica, liberi tutti. Dunque, chiudiamo questa pagina mediorientale con ancora notizie di guerra che arrivano dal flash dell'agenzia di questa mattina. L'Arabia Saudita è alleata di Sana'a, che ha attaccato i ribelli Houthi in Yemen, causando 7 morti e 40 feriti. Dunque, colpito il mercato centrale Taiz, grande città controllata da forze governative, su un fronte di combattimento contro gli Houthi. Il conflitto si è intensificato con l'offensiva letale da parte dei ribelli e il controllo sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb tra Europa ed Asia, via canale di Suez. Ieri si segnalano raid degli Houthi su Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Naturalmente, se bombardi un mercato, difficilmente non fai vittime civili.

0: ma siccome l'abbia solito il nostro alleato, questi non vengono riportati alla flessa agenzia. Allora uno dirà, beh, finalmente parlerete del processo di Garlasco, invece no, insistiamo. E andiamo sull'altra guerra. Attacchi russi su Kiev e Odessa, dice il Corriere della Sera. Zelensky agli Stati Uniti d'America, nuove sanzioni. Almeno 14 morti in 24 ore. Compito un centro Vodafone, ma il leader, avanziamo nel Donbass. Questo, allora, succede che avanzeranno anche nel Donbass, ma l'Olesk occupato ormai allo stremo, a scappare dalla città si rischia la vita. In realtà sono i russi che stanno aumentando la loro occupazione, anche se le veline di Kiev, riprese dai giornali occidentali, parlano di controffensiva che non esiste. Comunque questo è, diciamo che la speranza è l'ultima a morire, mentre muore la gente vera e propria. Questo è quanto, e su quello abbiamo da segnalare col giornale. Tavolo tra USA, Cina e Russia, l'Europa rimane a guardare, facciamo i guaier, però nel frattempo diamo un sacco di armi perché la guerra vada avanti all'infinito. La guerra in Ucraina, possibili trilaterali Trump-Xi Putin a novembre a Shenzhen, il tycoon spinge e ma il Cremlino frena, scarsa relazione con Washington, Bruxelles è spettatrice, il cardinale Zuppi va in America perché il Vaticano è l'unica realtà in questo momento che fa vera attività diplomatica, sia per lo scambio di prigionieri ma anche per, ma chissà, magari per aprire un tavolo possibile di trattativa. Invece l'Europa appunto qua si riarma, che si riarma, e pegniamo gli scarti dell'Ucraina. Questo succede con l'assunzione da parte di Crosetto di questo Fedorov, che è stato allontanato proprio da Kiev, da Zelensky. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano questa mattina. L'ex ministro cacciato da Zelensky è ingaggiato dal governo italiano. Questa è la visione commerciale. L'ex ministro di difesa ucraino, consulente di Crosetto, tra un anno la guerra senza uomini. Sì, perché sono morti tutti. Questo è quello che succede. Comunque, ridiamo che la mamma ha fatto i gnocchi. Allora, nel frattempo c'è questo ritorno di fiamma di Virginia Pace, questa dirigente Dem, dei giovani democratici, che è pacifista e quindi è colpevolissima. La leader ritorna da Virginia, nessuno in bracci, armi per la pace. Proprio la linea, sconfessa la linea del Partito Democratico. Succede a Pescara, la festa dell'unità dopo aver detto di organizzare i cosiddetti i disertori, citando la canzone famosa di Boris Vian, come ha fatto. E allora replicano i riformisti, no, non ci stanno, guai mai. E allora si beccano la cattiveria del Fatto Quotidiano, armi a Kiev, Giorgio Gori, il PD non subisca a chi ha la metà dei suoi voti, meglio chi ne ha un decimo, perché i riformisti non contano assolutamente nulla, però hanno un sacco di voci nelle banche e nei giornali, questo succede su questo versante.
1: Sì, il resto del Carlino, per parlare di guerra in Ucraina, spaccia secondo lui una buona notizia, ovvero ok alla produzione di Patriot, missili antirussi in Polonia. Per noi non è esattamente così, noi siamo contro il riarmo, ma invece la Polonia si offre per ospitare la fabbrica vicino a Varsavia, disponibile a realizzare i missili intercettori, ma lo sforzo bellico di Kiev è già ramificato in Europa, anche in altre parti, mentre invece in Ucraina, a Odessa in particolare, ma anche nella capitale, ci sono state altre bombe e altre esplosioni. Odessa e altre città hanno registrato almeno 14 vittime, appunto questo è ciò che ci traduce in termini pratici il resto del Carlino. Ma sempre nelle pagine successive troviamo l'articolo che ci parla di Mosca e ci indica la guerra ibrida, una strategia anti-Ucraina che risolve bersagliando l'Europa. Droni, fake news e paura, il conflitto psicologico di Putin contro la NATO e l'Unione Europea risulta essere un pressing sull'opinione pubblica per dividere il vecchio continente. Questa è Sofia Ventura che ci lancia questo allarme abbastanza esplicito, mentre invece il quotidiano Il Domani, con l'articolo di Mario Giro, ci si chiede come farà l'Europa ad evitare nuove guerre potenziali. Di seguito a un sintetico elenco di guerre potenziali. Per essere consapevoli, iniziamo con la competizione Israele-Turchia che si sfidano in Siria e in Somalia, un fronte di continuità strategica scende nel Mediterraneo orientale fino al Golfo di Aden e attrae Tel Aviv e Ankara, non distante la possibile scontro Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. La crisi è emersa con la fine dell'alleanza in Yemen. Abu Dhabi si è sfilata dalla fallimentare avventura voluta da Riyadh contro gli Houthi. I due paesi si sono scambiati qualche colpo, ma il conflitto con Teheran li ha allontanati ancora di più, come pure quello in Sudan. Insomma, un miscuglio di focolai di guerra sparsi in tutto il Medio Oriente e anche nell'Africa ci mette di fronte al ventre molle dell'Europa. L'Europa è considerata il ventre molle globale a cui si possono giocare brutti scherzi senza pagarne le conseguenze. In Asia una ripresa delle ostilità, in India e Pakistan è sempre possibile, ravvivata da Israele che non vede di buon occhio l'interesse di Islamabad per il Medio Oriente e la costituzione della NATO islamica. Anche quella è una cosa che sta nascendo. Appunto il Medio Oriente, la costruzione della NATO islamica, infine la crisi di Taiwan, anche quella è sotto gli occhi di tutti, pare oggi a un punto critico, abbandono da parte degli Stati Uniti con possibili conseguenze nei mari della Cina meridionale e orientale, pericolosi contenziosi frontalieri col Giappone, la Russia e la Cina. Insomma, è un vero guazzabuglio che fa tremare le vene ai polsi. Ma intanto anche Repubblica parla della guerra in Europa e Mosca che è pronta a manipolare il voto elettronico e postale. Oltre alle minacce militari, la NATO teme che la Russia possa bucare i sistemi elettorali a partire dagli stati del Baltico che presto saranno sotto elezioni. Estonia. Si vota a marzo 2027, Francia si vota il 18 aprile 2027, altri sono considerate anche le elezioni in Polonia, Grecia, Bulgaria, ma anche in Italia. E mentre invece Paolo Brera ci parla dell'assalto finale russo all'industria ucraina dell'acciaio e delle telecomunicazioni. Nelle ultime settimane la macchina bellica sta azzerando il comparto siderurgico in Ucraina, colpendo l'economia digitale. Infatti le installazioni che sono ora nel mirino di Putin, Zaporistal, Kamets Steel, Dnipro Metallurgical Plant, che sono state colpite ripetutamente da missili balistici tra agosto e settembre. E poi c'è l'ArcelorMittal, 4 attacchi tra metà agosto e 21 settembre hanno provocato 5 morti e 17 feriti e i danni tali da causare la chiusura temporanea. Mentre invece si prepara il vertice tra Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, ritratti in una fotonotizia quando si sono visti nella East Room della Casa Bianca lo scorso giovedì sera. Secondo il portavoce di Peskov, l'incontro potrebbe avvenire al summit APEC e ci sono già avvertimenti sul G20 a Miami, nessuna decisione verrà presa. Questa è un avvertimento che ha dato su Starlink appunto Donald Trump, parlando e riferendosi al famoso incontro del G20, ma anche quello con Xi Jinping.
0: Ritorniamo allora in Medio Oriente, ma parliamo dell'Egitto con Giovanni Bianconi dal Corriere della Sera. Parliamo dell'omicidio Regeni, il processo ad ostacoli tra assenze e depistaggi. Oggi la sentenza: i 4 imputati dei servizi segreti di Al-Sisi, il dittatore dell'Egitto, ma i visti e la trama ricostruita dai pubblici ministeri. Sì, è chiaro che è un processo simbolico, perché l'Egitto non difficilmente darà questi carnefici alla giustizia italiana, ma sta di fatto che in teoria il governo italiano, dopo una sentenza di colpevolezza, dovrebbe fare richiesta di estradizione di 4 colpevoli. Dico in teoria perché in realtà abbiamo visto il governo italiano anche recentemente andare dal Sisi con abbracci, profumi, ricchi premi e cotillon. Quindi, però sta di fatto che i genitori di Giulio dicono: vogliamo giustizia, non vendetta. Il PM, il mondo ci guarda. perché dice il PM Iocco, ed è forse la cosa più interessante, oltre che fare giustizia, c'è un'altra in teoria, e questa sentenza sarà letta ben oltre quest'aula da chi in ogni parte del mondo conosce il peso dell'oppressione, compresa quella parte sana del popolo egiziano che guarda questa corte come un luogo in cui il diritto può ancora pronunciare parole che altrove non possono essere dette. Questo è quello che arriva. Nel frattempo, in un mondo così buio, non poteva mancare allora che tutto il mondo si incendia, in particolare con le incendiarie però di Donald Trump, dette anche nel suo arrivo in Irlanda, a Dublino. Allora succede alta tensione in Irlanda del Nord, un capitolo dolorosissimo che rischia di essere riaperto. La sfilata degli orangisti era una vita che orangisti, questa sfilata annuale, non passava in questi quartieri cattolici. I cattolici protestano e bloccano le strade, dice anche il Corriere e dice anche il giornale La diplomazia dei panda di, scusate, migliaia Nord Irlanda e migliaia contro la marcia unionista. Quindi siamo alla presa diretta delle piazze anche in Spagna, dove tra un po' si vota, quindi a destra cavalca tutto, anche quello che solitamente difende come la proprietà privata e le case, perché in Europa tutta la destra, compresa la destra spagnola e quella italiana, hanno votato contro anche solo una blanda normalizzazione, regolarizzazione dei B&B. In realtà, quando si parla dell'avversario, il governo del centro-sinistra, l'ira delle piazze spagnole, Sanchez sull'agricoltura, dice Francesca Di Paolo. Decine di migliaia protestano per il diritto alla casa, per lo sfratto di un'anziana a Madrid, una cosa vergognosa. Pronto un decreto d'urgenza, d'emergenza, ma è il governo, attenzione al governo, perché anche Podemos e la leader della sinistra chiedono un rendiconto a Sanchez, socialista. Ma invece, su un piano più generale, mi sposto sull'intelligenza artificiale, che proietta una ombra sempre più inquietante sulle cronache. Ne parla Paolo Ottolina dal Corriere della Sera. L'allarme sugli agenti di intelligenza artificiale, i cosiddetti ribelli. Gli incidenti sono decine di migliaia, non solo quelli segnalati che hanno detto che occhio, qui è un colabrodo. La rivelazione da Axios, OpenAI e Anthropic indagano su molti più episodi di quelli emersi. Questo arriva dall'intelligenza artificiale.
1: Sì, per quello che riguarda Giulio Regeni, questo processo che vede appunto alla sbarra due richieste di condanna a 17 anni e 6 mesi e la richiesta di un ergastolo per questi tre militari che sono stati implicati nel appunto caso Regeni, ed è Repubblica che ce ne parla diffusamente, Repubblica che si è sempre occupata di questa storia tristissima appunto. C'è anche un articolo di Giuliano Foschini che si preoccupa per il governo italiano, perché una condanna che avverrà oggi pomeriggio, saprà la sentenza, una condanna di questi 007 potrebbe rivelarsi una grana per il governo. Perché Roma dovrà chiedere al Cairo di eseguirla e di pagare anche i danni, aprendo così una falla nei rapporti ricuciti fra Italia ed Egitto. E ancora per quell'argomento di cui ha parlato Alfredo, che riguarda le proteste in Spagna, c'è un articolo, interviene Concita Di Gregorio per dire ok, mentre le proteste in Spagna sono nate dopo lo sfratto di una povera vecchietta ultraottantenne che non era più in grado di pagare il proprio affitto perché si era quintuplicato negli ultimi 2 anni, appunto Concita De Gregorio interviene dicendo 8 under 30 su 10 anche in Italia vivono ancora con genitori perché non hanno redditi sufficienti per avere una loro casa. Infatti è incredibile, dice, a Roma si è visto per lo Spin Time Lab, meno male che la gente va in piazza a protestare, che poi ci si chiede dov'è appunto la questione, quella di chi ha qualcosa o quella di chi non ha niente? Sì, va bene, bisogna garantire entrambe, ma chi non ha niente deve essere aiutato di più. Le leggi, quando sono sbagliate, bisogna cambiarle. Ogni regola ingiusta l'ha cambiata qualcuno che si è seduto in autobus dove non poteva, oppure invece è diventata una guerra fra poveri, i penultimi contro gli ultimi a vantaggio dei primi. Mi fa impressione quando vedo gli immigrati storici che votano a destra perché sono contro gli immigrati. Che disastro. In memoria, appunto, è proprio la cosa che manca. Dice: è bella la casa di tua nonna, è piccola, buia, ma è una casa, e per andare al lavoro dovrò prendere il treno 2 ore prima, ma poi con tanti treni figurati, ma va bene, io ho una casa in città, non me la posso permettere. Si chiama così, esclusione abitativa. Questo è l'articolo che ci riportava Concita De Gregorio, per l'appunto, riguarda questo enorme problema della casa. Riprendiamo ancora le notizie dal mondo, dalle pagine del Domani. Irlanda del Nord, tensioni per una marcia e marcia protestante unionista. Il premier britannico Andy Burnham ha lanciato un appello alla calma dopo che centinaia di persone si sono radunate a Porta Down in Irlanda del Nord per cercare di impedire una marcia di un movimento protestante filo britannico lungo Garvey Road. Svizzera ha respinto il referendum per più neutralità di questo paese. Gli svizzeri hanno respinto la proposta di scrivere la Costituzione un principio di neutralità più rigoroso, e no appunto a questa norma, hanno prevalso con il 68%. E ancora chiudo, Sudafrica, 2 sparatorie causano 27 morti, uomini armati hanno ucciso almeno 27 persone in 2 sparatorie di massa nelle 2 principali città del Sudafrica. Il primo attacco è avvenuto sabato sera quando 8 uomini armati di fucile d'assalto e pistole hanno fatto irruzione in un bar, uccidendo 17 persone, ferendone 15. Il movente la sparatoria rimane attualmente ignoto. Un altro massacro avvenuto questa mattina presso un locale di barbecue di Luandie, una township di Città del Capo, dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro i clienti all'1:40 di notte, ora locale. 10 persone, tra cui 2 donne, sono state uccise, 11 sono rimaste ferite.
0: La crisi anche nei Balcani, perché il presidente serbo Vucic, leggo questa stamattina, ha annunciato le sue dimissioni, come riporta l'agenzia tedesca Reuters. La fine anticipata del secondo e ultimo mandato di Vucic apre la strada, quindi elezioni presidenziali anticipate. Abbiamo visto grandi cortei, in particolare nazionalisti, che contestavano la posizione neutralista di Vucic, che ha lasciato la carica per poter partecipare alle elezioni parlamentari del 25 ottobre a guida del suo partito progressista serbo, con l'obiettivo di diventare premier. Questo è quello che arriva. Ma abbiamo parlato molto del riarmo. Targhiamo questo ragionamento con la notizia che oggi parte, oggi 28 settembre, in 25 città, la raccolta firme di La Conoscenza non marcia. A Bologna, banchetto in Piazza del Nettuno per dire stop alla ricerca militare e alle armi in scuole e anche negli atenei. Abbiamo parlato con Giuseppe Curcio di questa campagna, a lui la parola.
2: La raccolta firme è per una petizione popolare secondo l'articolo 50 della Costituzione, che prevede che si possano, diciamo, fare delle proposte di modifiche normative o di introduzione di nuove norme al Parlamento, quindi a una delle 2 Camere. E in particolare La Conoscenza non marcia è una campagna che è volta a sensibilizzare rispetto al problema della militarizzazione sia nelle scuole che nelle università e nel mondo della ricerca. E quello che chiediamo sono semplicemente 3 proposte. Innanzitutto, vietare le collaborazioni fra scuole, università e enti di ricerca con la filiera bellica militare, quindi dalle industrie che producono armamenti, ma anche la difesa, le forze armate, organizzazioni come la NATO e anche paesi che commettono genocidi o che comunque violano i diritti umani sistematicamente, occupando i territori e creando usando anche pulizia etnica, ad esempio Israele, facciamo giusto un esempio, e quindi questa è la prima proposta. La seconda è quella di creare degli organi indipendenti che possano verificare gli accordi siglati, diciamo, sia con i partner pubblici che privati, e poi la terza è quella di garantire l'obiezione di coscienza a chi lavora o anche chi studia nelle istituzioni, appunto, scolastiche, universitarie e anche nel mondo della ricerca, di astenersi dallo svolgere attività che abbiano a che fare con la guerra, con la militarizzazione, con diciamo tutto il mondo bellico.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: Eccoci, introduciamo a questo punto un nuovo argomento, ovvero l'ambiente, l'ecologia e le cose che guardano al futuro, e così apre il quotidiano Arresto del Carlino e parla delle cure sempre più efficaci contro l'invecchiamento. Questo scienziato dice: frenare le malattie croniche, così riusciremo a portare avanti la vita. Tant'è che mentre l'Italia figura tra i paesi più longevi al mondo, la vita in buona salute si ferma poco dopo i 68 anni. Da tenere conto che Putin ne ha 74 a ottobre e ha investito 26 miliardi di dollari in un programma per rallentare l'invecchiamento. Stessa cosa in parallelo ha fatto Xi Jinping, 73 anni, ha introdotto il primo programma di formazione di medicina della longevità. Questo era l'articolo del Resto del Carlino, mentre invece il Domani pone l'accento sull'ENI che ha fissato il price cap dell'energia e dei carburanti, e invece il Domani ci ricorda che fa parte di quelle 15 compagnie estere che stanno avvelenando l'Angola. L'ENI sta partecipando a un progetto di estrazione offshore che è al centro di costanti versamenti di greggio nel mare dell'Angola. Reportage e voci della comunità che non ha perso la speranza registrano tutto questo e sommano le perdite e quantificano i risarcimenti. Ancora notizie sulla mobilità bolognese, appunto in arrivo una gru speciale per sollevamento di macro strutture perché è pronto il nuovo ponte che attraverserà il Navile. Ci saranno disagi alla circolazione, la grande infrastruttura meccanica sarà posata per affiancarsi al cavia esistente e collegare in sede propria e separata la fermata di via Shakespeare del tram con il capolinea della linea verde situato presso la stazione ferroviaria di Corticella. Le operazioni programmate per fasi saranno concentrate nella giornata di mercoledì 30 settembre a partire dalle 9.30 alle 18.30 e non è detto che appunto questi lavori finiscano esattamente nella stessa giornata.
0: E allora il Fatto Quotidiano invece intervista Massimo Livi Baggi, che è un demografo, in un discorso che sta tra l'ambiente e anche il tema dell'immigrazione. Il contadino è quasi estinto, gli stranieri salvano la terra. Effettivamente, se ripopolassimo le nostre campagne abbandonate con chi ha voglia di lavorare, che ha una esperienza contadina, che viene magari dal Marocco, dalla Tunisia o quant'altro, sarebbe una soluzione. Ma guai, secondo la Lollobrigida, ci sarebbe la famosa sostituzione etnica. Ma lui, dice Massimo Livio Bacci, li vorremmo invisibili dopo aver lavorato come ciuchi. Se prima li spremiamo come limoni nelle serre dei carciofi, degli uliveti, eccetera, poi dopo non devono avere diritti. Questo è il concetto. Però sta di fatto che la buona notizia è che Massimo Livi Bacci, a dispetto di tutto quello che abbiamo letto, rimane ottimista. L'uomo ha risorse e conoscenze per progredire, oggi si sta meglio di 30 anni fa. Questo è quello che arriva. D'altra parte, invece, in Sicilia l'Etna continua a eruttare e allora succede che voli sospesi anche oggi per tutta la giornata, 3 giorni di stop ai voli. Chi si arrabbia non è il vulcano, il dio, no? È Calenda, che dice: l'ira di Calenda bloccata in Sicilia, terzo mondo va commissariata. E mettiamo un tappo all'Etna. potrebbe essere una soluzione del nostro centrista. Detto questo, invece, soluzione l'hanno trovata quelli che devono demolire lo stadio di San Siro a Milano, perché la demolizione ha dei costi enormi. Allora, qual è la furbata? Leggiamo. Come sarà demolito San Siro, dice il Corriere di Milano. I dettagli del rapporto ambientale. La copertura pesa come 3 Tour Eiffel, cioè per dire cosa significherà riciclare, però... La furbizia? I seggiolini diventeranno souvenir per i tifosi, quindi magari uno paga anche dei soldi e si incara, c'è uno strapuntino che dice: ah, qui ho visto la Coppa dei Campioni dell'Inter di Moratti, e si risparmiano tutti i discorsi della discarica. Detto questo, passiamo invece ai costi invece del petrolio. Va tutto benissimo, perché dopo Leni anche IP, quella sera, dice che non dice che metterà un tetto ai prezzi, dice che avrà un occhio di riguardo. Allora il governo dice grazie, come siamo bravi, e il carburante invece continua ad andare su, e noi siamo felici perché leggiamo i giornali mentre il serbatoio piange. IP segue Eni, carburanti calmierati, dice Fausto Chiesa e Claudio Voltatorni. La Meloni: contenere i prezzi si può, infatti si vede. Sconto da oggi nei distributori del cane a 6 zampi, ma i tassisti sono già pronti allo sciopero. Questo arriva. C'è la svolta delle compagnie, aiutare subito i clienti, intanto loro fanno un sacco di soldi, non si parla più di extra profitti, passano anche per essere generosi. Questo è un miracolo della stampa. Ora in Italia è coperto il 40% del mercato, perché il governo impresse tra IP e Edi, il governo impresse sulle grandi raffinerie, ma il no della riduzione del fabbisogno di petrolio. Allora qui interviene quello che dice: no, facciamo il nucleare. Ora c'è questo paradosso, che in pianura è proibito fare un barbecue perché inquina, ma non fare le nuove centrali nucleari. Noi potremmo ribattere: ma noi abbiamo i barbecue di ultima generazione, quelli piccoli, però non serve perché non ci si guadagna abbastanza sopra. Comunque, veniamo al gas. L'allerta dell'Unione Europea sui listini: gli stoccaggi non sono pieni, come ridurre i consumi? Il commissario Jorgensen: abbassare i riscaldamenti, capito? A noi la broncopolmonita, loro gli extraprofitti. Questa è la soluzione del commissario dell'Unione Europea. Veramente nessuno ricorda che oltre a Hormuz il gas manca perché abbiamo tagliato i rapporti con Mosca, e gli amici dell'Ucraina ci hanno fatto saltare il Nord Stream 2, questo per dire. Ma poi c'è naturalmente ovviamente la CGA di Mestre, che fa i conti in tasca anche ai consumatori, dice cose che non sono esattamente quello che dice la Meloni, perché leggiamo: effetto Hormuz sul pieno, anche con lo sconto costa il 20% in più. Naturalmente, ancora una volta ricordiamo che il 20% non è solo un tema legato al carburante nei serbatoi, ma siccome tutto le merci vanno su gomma, si ribalta inevitabilmente anche sul costo generale. Comunque la mossa antimaranza, e questo invece la Meloni ci parla di questo, è il tour in tutta Italia, la mobilizzazione di Fratelli d'Italia. Quindi il pieno costa 20 centesimi in più, loro parlano dei maranza. Ah, furboni! Mentre Conte, la sfida Schlein, dice il Corriere, che parlando appunto delle primarie, che ormai sono l'araba fenice, che ci sia, uno dice dove sia, nessuno lo sa. E poi sta votando Reggio Calabria. Ieri sera, l'ultima relazione, aveva votato il 9%. E questo è a forti svilire le elezioni. Reggio Calabria, l'esame del voto, ma l'affluenza è impicchiata. Supplettive alle 19 era il 10, non il 9, il 10, scusate. Seggi aperti fino alle 15, l'appello alle urne dei candidati. Naturalmente poi, al di là di quanti voteranno come dato assoluto, si discuterà sui dati relativi. Se uno piglia il 20% del 9% dei votanti, ha vinto le elezioni. Questo è il nuovo concetto della democrazia. La previsione è che il definitivo possa fermarsi sotto la voglia psicologica del 20%. Ma si dice: ma questo è tipico delle democrazie mature, che non voti nessuno.
1: Esatto. E mentre si parla di appunto la scarsissima affluenza alle elezioni calabresi, Lorenzo Castellani sulle pagine del Domani parla della campagna della Premier Meloni, che è partita esattamente, e fa il punto degli elettori e della strategia, e appunto un'offensiva, anche una reazione, un problema interno alla coalizione. L'aumento della spesa militare, sostegno all'Ucraina sono elementi della coalizione internazionale di Meloni, ma entrano resistenze in una parte dell'elettorato di destra, che crea grandi grandi confusioni. Ancora si parla di prezzi, ovvero il tetto dell'ENI, che poi l'IPI, Italian Petroli, lo segue sugli sconti, ma protestano i piccoli petrolieri, ed è quello che emerge dal presidente, da un'intervista del presidente dell'Associazione dei Benzinai nella Confcommercio, Bruno Bearzi, che dice: è concorrenza sleale, valutiamo azioni comuni anche sull'antitrust, cerchiamo di proteggere i piccoli produttori di carburanti. Mentre intanto la Meloni cerca anche di convincere la Q8 per chiudere il cerchio, i contatti diplomatici col Golfo, per cercare anche qui di intestarsi questa mossa a mo' di propaganda elettorale. Mentre intanto i tassisti sono pronti a scioperare, chiedono un incontro col ministro Salvini. Appunto c'è un annuncio: Trump rottama il piano Biden, stop all'obbligo di auto elettriche, norme restrittive che erano presenti negli Stati Uniti, che ora verranno, in questo momento verranno allargate le maglie per dare la più possibilità a chi torna, chi non vuole aderire a questa transizione ecologica.
4: E allora siamo alla pagina dei diritti. Ma quali diritti? L'ennesima vittima sul luogo di lavoro. Operaio falciato sulla 14. Uno schianto nel cuore nella notte lungo la 14 all'altezza di Bologna, mentre veniva allestito un cantiere autostradale. Un operaio morto dopo essere stato falciato da un'auto. La vittima è Raslan Rathlen, moldavo, 45 anni. Non ho trovato sulla prima pagina della Verità questa cosa. Solitamente quando voglio immigrati non dico nulla. Comunque, era in servizio assieme ai colleghi della squadra per dei lavori lungo l'autostrada. A travolgerlo è stato un 54enne modenese risultato ubriaco, che ora dovrà rispondere dell'omicidio stradale. Pensate a voi, sostenere il contrario. C'era un operaio italiano che veniva falcidiato da un moldavo ubriaco. C'era ben altro, ma altro di fatto che un morto italiano o moldavo che sia, sempre un operaio. Questo è quanto arriva dal versante dei diritti. Poi abbiamo l'affare Ranucci, quindi parliamo di informazione. Qual è la colpa di Ranucci? Giudice di Ranucci, giro di magistrati. Il giudice Casari, che dice è colpevole, secondo il giornale, perché già decise su Almasri e Conte, che non ha fatto quello che voleva il centrodestra, no? Dire che Almastri era un innocente e che Conti era colpevole, questo è quanto. Ma poi su Ranucci all'interno, la Report sperano non torni, è in scaletta il caso La Vito. Aveva un'intervista fatta a Quelle della Sera in cui dicono alcuni redattori di Report speriamo che non torni, e poi in realtà tutti gli altri, 45, dicono no, non sarebbe un problema. Ma insomma, questo è il modo di dare notizie, questo è quanto arriva anche dalla pagina del Fatto Quotidiano.
1: Sì, ancora un paio di notizie prima della chiusura. Enrica Riera ci parla delle ronde e l'odio. Le ronde al tempo di Meloni sono le ronde che hanno sostituito quelle della Lega, e appunto a Milano lo slogan più diffuso è "Unitevi a noi", che si trova sempre più spesso sui profili social ed estremisti picchiatori. Le passeggiate per la sicurezza, virgolettato, crescono e i capi si sentono legittimati dal lessico della destra al potere. Le ronde padane sono state sostituite appunto da queste nuove ronde, che non solo hanno mutato la forma ma sono pure diventate più capillari. Oltre che a Torino e a Roma, dilagano anche a Bologna le passeggiate per la sicurezza compiute da gruppi di estrema destra come la Rete dei Patrioti, il Centro di Polemiche Politiche e Indagini, anche e soprattutto a Milano. Di questi slogan dicono, virgolettati, dobbiamo sradicare e stimpare questo cancro della società, sono così alcune delle frasi citate nei report di chi indaga su questi gruppi e riportate appunto dalle forze dell'ordine. Chiudo parlando di un ennesima svolta nel processo della Uno Bianca. Alberto Savi e Occhi Pinti parlano, e questo crea uno

0: si balla tutti insieme. La maggior parte del Marocco è così.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
6: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
7: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
8: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Un buongiorno a tutti, lunedì 28 settembre, benvenuti a una nuova puntata di Caffè Paglia. Un weekend senza la Serie A, comunque con tanti argomenti da trattare. Io presento subito i miei compagni di viaggio al centro con la maglietta dei Florida Gators, noto Ateneo NCAA, grande Mingo, buongiorno.
1: Un buongiorno a te caro Dado, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono di ritorno da un fine settimana all'insegna dello sport ovviamente alternativo perché il calcio non c'è. Ho seguito per voi il Last Man Backyard che si è tenuto a Tagliata di Cervia in questi due giorni, dopo vi racconto cos'è, è veramente una gara incredibile.
0: Lo tratteremo nella sezione altri sport insieme alla Formula 1 dove ci raggiungerà anche Andrea Gozza.
1: Esattamente.
0: Alla mia destra invece con la maglia della San Benedettese, nuova di pacca, quella della stagione 2026-2027, Simone Maloni, buongiorno.
2: Buongiorno un cazzo, ok? Visto che siamo ultimissimi in classifica, la peggiore squadra d'Italia con record di ammonizioni, non me ne va.
1: Perché è l'unica perché la San Benedettese ha giocato.
2: Non me ne va. Cioè, l'unica... vi sento tranquilli, allegri, buongiorno, la Serie A non c'è, che cosa? Qua è una valle di lacrime, Dado.
1: Due punti una valle di lacrime. In sette partite.
2: Lasciami perdere.
0: Parleremo anche poi.
2: Perdiamo pure quando dovremmo vincere, tipo ieri o l'altro ieri.
0: Parleremo di San Benedettese, parleremo ovviamente dell'Italia, però prima dobbiamo finire di presentare alla nostra sinistra la stella di questa trasmissione. Buongiorno Fio.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh, allora, ragazzi, questo programma ha una legacy da portare avanti nonostante le pause per nazionali, però farla di due settimane è un po' eccessivo.
1: Sì, veramente, quest'anno
3: è davvero eccessivo.
1: Hanno esagerato. Tra l'altro, insomma, ci sono dei fantacalcio appena iniziati che si devono fermare subito, cioè ci sono anche dei fantacalcio che devono ancora fare l'asta.
0: Sì, dopo cinque partite è un po' una rottura, assolutamente.
1: Comunque è troppo lunga. Ci buttiamo subito sulla nazionale.
3: Abbiamo fermato le rotative per fare largo a una grande notizia, sarà almeno una cosa di una certa rilevanza. Andatevela a vedere Italia-Belgio, andatevela a vedere se ci avete il cuore.
1: A rivedere, dici?
3: Sì, mamma mia, brividi.
1: Partita non bella. Allora, partiamo, adesso voglio chiedere a Simone, diciamo, a prescindere Mancini sì, Mancini no, non mi interessa.
2: Okay.
1: Le convocazioni però seguono un po' il tuo la tua idea, almeno. Viste le convocazioni
2: ni, perché se, secondo me era proprio il caso di fare tabula rasa, cioè parliamoci chiaro, voglio, cioè tu da Raspadori, Scamacca, Tonali, Barella, Di Marco, che cazzo vuoi? Cioè, che cosa credi che ti possano dare ancora? A parte un'altra mancata qualificazione mondiale.
0: Barella, a parte l'errore, non male, dai.
2: Cioè, siete crocifisso Romano che ha fatto no, 35 passaggi.
0: Io personalmente
2: su
0: non l'ho crocifisso. Anzi.
2: L'hanno crocifisso per uno.
0: Romano ha sbagliato
2: uno.
0: Due palloni in tutta la partita.
2: Uno. Che poi, tra l'altro, parliamone. Sbaglia il passaggio perché non c'è nessun cretino dei compagni di squadra che gli detta un passaggio, che fanno un movimento, che apre una linea, niente. Crocifisso, la gazzetta ha aperto con il peggiore, quando ce ne sono altri quattro che hanno preso lo stesso voto, ma il peggiore abbiamo deciso che è l'esordiente,
1: giusto per dare una mano a questi giovani che
2: poi
1: devono trovare spazio.
2: Parliamo delle cose proprio spicce, proprio che questo lo
0: Tonali
2: capisce proprio,
0: male,
2: questo lo capisce chiunque. Vuoi giocare con il 4-3-3 anche se il medico non te l'ha ordinato? A te Roberto Mancini, perché cazzo metti Ken esterno quando c'hai gli unici due che ti puoi giocare esterni? So, Inacio, Cambiaghi che infatti ha giocato, e Vergara a destra. Ma tu no, hai preferito metti il centravanti del Como esterno destro.
1: Sì, quello non l'ho capito.
2: Non l'ha capito nessuno.
1: Diciamo, però
0: stasera infatti giocherà Raspadori al suo posto.
2: Un'altra famosissima alla destra, infatti me lo ricordo Raspadori. No?
1: Beh, può giocare all'esterno, dai, può giocare più di che.
2: Non ti dà niente. Sono giocatori che sono 10 anni che stanno in giro nazionale. Tu sono 10 anni che non ti qualifichi. Oh, raga, parliamoci chiaro. Cioè, insistere a fare sempre la stessa cosa, sperando, pretendendo che ad un certo punto, all'improvviso, dal nulla, ti dia un risultato diverso, è da folli. È folle, è semplicemente folle. Se tu dai le testate contro un muro, vedrai che alla fine muori tu, il muro rimane lì.
1: E questo è un po' così. Speravo di averti trovato insomma qualche cosa positiva, il fatto che comunque ci sono molti giovani.
2: Ma non li fa giocare.
1: prima ha giocato una partita.
2: Ma tu
1: stasera,
2: da capo, a noi della Nations League non ci deve interessare nulla. Tu te ne devi approfittare di queste partite per provare.
0: Beh, lui li ha provati.
2: Che cazzo hai provato? Ha provato Romano,
0: Dumbiano
2: ci fatto entrare a 20 minuti dalla fine.
0: Ken esterno destro.
2: Hai fatto
0: ha fatto un po' di esperimenti.
3: Visionari anche, visionari. Perché Dumbiano, Ken esterno.
2: Dumbiano, non so se lo conoscete bene.

0: quindi non fare niente. Rischi di avere un girone ancora più complicato e non fare neanche gli europei e potrebbe essere un problema.
1: Tra l'altro domani affronti la Turchia, con cui ti giochi l'ultimo posto per la Serie A di questa competizione organizzata in Tire, in fasce, sì, diciamo, e l'Italia rischia, e la Turchia si giocano, sì, l'ultimo posto.
0: L'ultima del girone retrocederà in
2: B.
0: Serie B, diciamo,
2: B, sì,
0: la Serie B. È ovvio che avendo perso già col Belgio ti metti in una situazione problematica, e la dopo la Francia, credo che anche lì stanno facendo degli esperimenti.
2: Sì, ma la Francia
1: però gli gira un po' diverso.
0: Zidane ha fatto un po' di esperimenti.
2: Ha chiamato anche qui. Zidane ha chiamato D'Acuña in nazionale, il capitano del Como. Questo ti fa capire che se l'allenatore è bravo, i giocatori diventano di più, perché D'Acuña, figurati se aveva mai pensato alla nazionale.
1: Ma questo ti fa capire che la Francia può permettersi di sperimentare in queste competizioni di quarta fascia.
2: Lo fa la Francia, che non avrebbe bisogno.
3: Beh,
2: non
3: però,
2: lo fai tu.
3: Però Simone, la grande delusa dell'ultimo mondiale è la Francia.
2: La grande delusa. Ragazzi, in semifinale ha perso quando ne avessero migliore di lei, grande delusa.
3: Però
2: grande delusa, noi non ci qualifichiamo da 12 anni.
3: Tu devi guardare, devi contestualizzare, però loro si sentivano i grandi favoriti, i francesi si sentono i grandi favoriti
2: su tutto. Nella parruccheria, nella cucina, nella pasticceria, poi prendono sempre gli schiaffi, ma quello è...
3: Tra l'altro l'Italia
1: la linea Maginot.
2: Esatto.
3: Tra l'altro l'Italia ha perso col Belgio, che è stata la squadra che forse l'ha resa più difficile ai campioni del mondo della Spagna all'ultimo mondiale, 2-1, uscita ai quarti di finale. Quindi io tutto sto dramma non lo vedo dell'Italia. Fa bene Mancini, come dici tu, a fare degli esperimenti, e l'altro giorno li ha fatti.
2: Quale sarebbe questo esperimento che ha fatto Mancini?
3: Ha proposto un po' di facce nuove.
2: No, non devi
3: Romano,
2: dire cazzo, non devi,
3: Romano
2: devi
3: è sconosciuto ai più. Zuma è sconosciuto ai più, Dumbia è sconosciuto.
2: Ma non
3: più.
2: Ci hai puntato, sono entrati a 20 minuti dalla fine, non vuol dire puntarci quello lì. Oh,
1: tra
2: raga.
1: L'altro, in vista della Turchia, se
3: il Belgio fa un altro sport rispetto a noi.
2: Ma
3: dai,
2: i perdenti per eccellenza.
3: No, ma uno come,
2: della generazione
3: uno come quello che
2: gas,
3: ha segnato. Uno
2: dai.
3: Come. Guarda, una cosa che non ho capito, adesso ne parliamo. Allora, uno come Goltz, noi non ce l'abbiamo. Non ho capito la difesa. Mancini, Coppola, io non capisco tutto quest'hype su Coppola.
1: È un clash emotivo tra una difesa 3 e una difesa 4, sì, in cui non si difende né a 3 né a 4. Questo lo possiamo dire.
3: Ma
1: alla
3: quest'hype
1: fine.
3: Su Coppola, che è un difensore del Paris FC.
2: Coppola, ah, tu tra Scipiago e Coppola, quando la puttanata in mezzo la fa il capitano della Roma, che stai scherzando? Davvero?
1: Allora,
2: serio,
1: il gol di Götze, intanto Götze 2005, passa quest'anno dall'Ajax al Paris Saint Germain, dove farà delle rotazioni, come si fa a Parigi.
2: È la riserva di Kvaratskhelia,
3: belga, eh?
2: Belga.
3: In realtà giovanile Anderlecht, poi Ajax
1: poi 2005, l'abbiamo già detto, ricordiamolo ancora una volta, 2005,
3: molto forte,
1: fa un gol molto bello, vanificato, perché a un certo punto si prende la scena, una scivolata assolutamente fuori dal tempo e dallo spazio di Mancini.
2: Ma non è la scivolata, è che si gira di spalle mentre Gozzo lo punta, fa l'unica cosa, Mingo, ti prego,
3: no, l'ha uccellato proprio.
2: È l'unica cosa che ti insegna a non fare nei pulcini nei giovanissimi, cioè se l'avversario ti punta tu non ti pugi la di schiena.
0: Allora, secondo me,
2: ragazzi, su,
0: allora,
2: su.
0: Secondo me Mancini,
3: Giorgio Chiellini probabilmente stava fermo,
1: ma anche un difensore,
0: cioè, allora, secondo me Mancini
3: Ciccio Acerbi
0: può giocare solo se allenato a Gasperini, cioè Mancini. Mancini il giocatore, lui deve giocare solo se c'è Gasperini, perché con Gasperini è un giocatore di un certo tipo. Con tutti gli altri, quando andò dall'Atalanta alla Roma, la Roma lo odiavano per gli errori che faceva.
2: Ma non è un cane di difensore, voglio
0: anche secondo me, e soprattutto a 30 anni. Allora, questa è una nazionale che deve andare ai mondiali fra 4 anni, cioè deve provare ad andare ai mondiali fra 4 anni, quindi vuol dire che Mancini fra 4 anni ne ha 34.
2: Appunto, perché cazzo te lo porti dietro? Che ci fai con questo?
0: Su questo sono d'accordo. Coppola almeno ha 22 anni, è giovane, è futuribile, è uno che può avere un margine di crescita. È vero che gioca al Paris
2: FC,
0: non quello forte, cioè il Paris, anche se adesso
2: esatto,
0: è davanti in classifica,
2: squadra,
0: in questo momento
2: squadra.
0: Sono primi a Parigi.
2: Esatto.
3: Guarda, io l'altra sera a Coppola o a Mancini avrei preferito un Gatti qualsiasi.
2: No, dai, voi siete impazziti. Ma c'hai Scalvini e Anor.
3: Scalvini ha sbagliato un gol, una roba che non si può
2: ma
3: vedere.
2: Ma fa il difensore, mica devi fare i gol, devi difenderli i gol.
3: Allora giustifichiamoli su tutto.

0: Ma un gol come quello che ha sbagliato ti può anche riaprire la partita. Comunque, dai, vabbè.
1: Il difensore deve difendere. Non è da lui che voglio i gol li voglio da Ken se non giocasse esterno. Torniamo sempre lì, raga. Noi siamo finiti in mano ad un branco di cretini. Noi dovremmo risolvere. Tu dovevi fare una rivoluzione totale. Tu così non ti riqualifichi, te lo dico subito. Se non svolta subito, Mancini, tu di nuovo non ti qualifichi.
0: Tu sei uno di quelli che non lo voleva.
1: Ma cioè,
0: avrebbe preferito Andrea Pirlo.
1: Ma che cosa ci fai? Che cosa? Dimmi che cazzo ci fa? Oh, raga, insisto, non ti sei qualificato ai mondiali per 3 edizioni consecutive e sei sulla stessa strada. Sei sulla stessa identica strada. Non andrai da nessuna parte così. Non vai da nessuna parte in questa maniera. Sapete chi è il secondo in Spagna?
0: Avresti tenuto Baldini?
1: Come stati? A parte che no, io avrei messo Nunziata come allenatore della nazionale.
2: Così una scelta,
0: è in discussione Mancini, è già in discussione, ti immagini Nunziata?
1: Il quadro è grande, fatemi
3: sempre
1: finire.
3: Più in là.
1: No, fatemi finire. Io avrei messo come capoccia, come chef executive del progetto nazionale Stefano Viscidi. Ok, come allenatore della nazionale ci metti l'unico che ha visto crescere tutti i ragazzi giovani che c'hai adesso, che è appunto Nunziata, perché Baldini ci è arrivato dopo che ha vinto i playoff col Pescara, per un altro merito non si sa da dove cazzo esce. Quindi era Nunziata e CT, promuovevi Giuliano Giannichetta dalla Lega Nazionale Dilettanti all'Under 21 e poi a scalare con i tecnici federali. Così si fa un progetto serio. Fai 2 anni di esperimenti, immagini. Mancini chiamava Pafundi quando era un sedicenne e non serviva a nulla. Adesso che dipinge calcio a Catanzaro non lo considera nessuno. Capisci dove cazzo è il problema? È tutto lì il problema. Dove ti presenti con Cristante, Barella, Tonali, Fagioli? Ma perché non t'hanno, ma perché è inutile ancora continuare con questi? Oh. Te l'hanno dimostrato quello che ti porta. Che t'hanno portato? Niente.
0: Beh,
1: non mi dite l'europeo del 20, perché lì c'avevi ancora la difesa, c'avevi ancora Chiellini.
0: Era del
1: Bonucci,
0: 21, posticipato a causa pandemia,
1: esatto.
0: Ed è stato comunque.
1: Era un'altra squadra, però.
0: Probabilmente avevamo un Chiellini e un Bonucci in più, che in quello europeo fecero una certa differenza.
3: Ma poi, grande Bernardeschi anche.
0: Bernardeschi, anche Chiesa nel
1: ma
0: suo
1: poi,
0: prime.
1: Dico io, che cosa ti dice il campionato italiano oggi? Che la squadra migliore del campionato italiano oggi è il Frosinone. Non c'è il rapporto peso-potenza, se disponibilità economica progetto, non c'è una squadra migliore del Frosinone. Ora, chi sono i migliori del Frosinone? Raimondo, che però sta andando al 21, non si capisce perché.
3: Calò,
1: ti sei. Oh, ecco qua un'altra finestra che apre più. Tutti a predicare che ci manca un regista, uno che ragiona a centrocampo. Ditemi uno più bravo di Calò in questo momento storico nel campionato italiano.
0: No, io andrei un po' più cauto col Frosinone, che comunque sta facendo un campionato bellissimo, ma siamo poi alla quinta di campionato.
3: Però in questo momento della stagione, quando la preparazione fisica incide tanto, e sai che sono messi così, perché non porti Calò?
1: Bravo,
3: portalo.
1: Bravo. Oh, non ti vuoi portare Calò? Sapete in Spagna come statistiche?
0: O il portiere anche.
1: Senti questa, Dario, senti questa. Donnarumma
0: grande.
3: Portieri ne abbiamo.
1: Ai portieri ne è un problema. Anche lì, io un po' di pepe nel culo a Donnarumma lo metterei.
3: Non l'ha messo Vicario, non l'ha messo Caprile, non l'ha messo nessuno.
1: C'è Carnesecchi che è fortissimo.
3: Non l'ha messo
1: nessuno. Tu ti portavi Carnesecchi e Parmisani dietro a Donnarumma.
0: Stiamo mettendo in discussione uno dei 3 portieri più forti del mondo, Gigio Donnarumma.
1: Non lo metto in discussione, dico che serve un po' di
0: tempo. Siamo arrivati a questo livello qua.
1: Dado, ti ripeto, non ti qualifichi da 12 anni, siamo proprio a questo punto qui, esattamente, sì.
0: Però il portiere mi sembra proprio.
1: Sai chi è il miglior centrocampista in Spagna per numeri e statistiche subito dopo Rodri? Indovina. Come palle recuperate, palle intercettate, palle fatte arrivare sul sesto settore di campo. Indovina chi cazzo è lui secondo dopo Rodri, sto parlando di Rodri.
0: L'avevo letto ma non ricordo.
1: È Lorenzo Matucci, della Fiorentina, ha dato prima alla Spalmas, adesso al Deportivo La Coruña.
2: A Coruña.
1: Giusto. Allora, la domanda è sempre quella. Che cazzo fa Lorenzo Matucci a Coruña invece di stare in nazionale in questo momento? Perché? Per dove? Che cazzo ci devi fare ancora questa gente? Datemi le vuole risposte perché io sto impazzendo. Perché qua rischiamo di impazzire. A parte la Samba che fa schifo, ma ci si mette pure la nazionale.
3: Allora, dai, cose gradevoli. Una buona partita di Cambiaghi.
1: L'unico decente. Decente.
3: L'unico giocatore di movimento con delle idee schierato da Mancini. A me è piaciuto molto il secondo gol che prendiamo, quello di Luke Bacchio. Mi fa molto piacere che lui segni a San Siro contro il Milan e poi all'Olimpico con la maglia nazionale nella stessa settimana, una settimana da Dio.
0: Ex Hertha Berlino.
3: Hertha Berlino, Siviglia, è un percorso in campionato, fa staffetta con Rafa Silva, che è uno di 34 anni, che ha giocato per 10 anni nel Benfica, ha fatto un anno in Turchia, poi è tornato al Benfica.
0: Affascinante. Per me è grande favorita in Europa League. Il Benfica
3: nelle i pronostici la davano nella seconda fascia, cioè vedevano il Milan molto avanti. Per esempio la partita di San Siro ci ha raccontato una storia completamente diversa, ma vabbè. E
4: sì, tra l'altro mi sembra che il Benfica non fosse neanche con i titolarissimi,
3: no, ha fatto un po' di rotazioni, di turnover, sì,
4: e ha stravinto, cioè dominato la
3: ha avuto il pallino del gioco, ha mollato, cioè ha fatto tanto bene
0: e poi
3: me.
0: A Kaminski cioè, sta salendo parecchio, eh? Grande acquisto del Benfica al Colonia, giocava molto forte.
1: Hanno preso pure Cicadi, che stava a Parma l'anno scorso. Poi di Parma parliamo bene perché sono
4: sì,
1: merito.
4: C'è anche una notizia che è arrivata.
3: Sul gol di Luke Bacchio si vede una prateria in mezzo. Nella tre quarti difensiva nostra, tra il nostro centrocampo e la nostra difesa, in cui a un certo punto si arriva Di Lorenzo che corre, che non si sa da dove è partito, quando arriva là non ci vede più, non sa neanche più chi è il suo compagno di squadra, chi è l'avversario.
4: Di Lorenzo, che ha 33 anni, quindi al prossimo mondiale, sempre che l'Italia riesca a qualificarci, ne avrà 37.
1: Di Lorenzo,
4: quindi è importante.
1: Ma voi vi rendete conto? Noi vorremmo fare le feste.
0: Tu te la prendi con Barella.
1: Ma non me la prendo con Barella. Lorenzo. Non fare il permaloso indirizzo.
0: No, perché
1: di
0: comunque
1: Lorenzo.
0: Barella.
1: Di Lorenzo.
0: Puoi dirgli tutto, ma non è uno che batte la fiacca. Non mi è piaciuto per niente Tonali l'altra sera.
1: Tonali.
0: Sono anni che lo sponsorizzano.
1: Ma Tonali non dovrebbe mai più mettere piedi in nazionale. Lui è Fagioli.
0: Non esageriamo.
1: Lui è no, oh, amico mio, se tu scommetti. Pure sulla tua squadra, tu per me nazionale non la vedi più. Fagioli e Tonali non dovrebbero più mettere via da Coverciano. Perché se proprio volevamo parlare, dirla tutta, parliamo anche di quello. Come cazzo fai a fidarti di due giocatori di cui conosci i vizi? E poi, innanzitutto, non lo devi convocare. Hai sbagliato, hai fatto una cosa che non dovevi fare. Buone, finisce lì, anche perché ce ne sta almeno 10 più forti di loro. Almeno 10. A occhi e croce, così, su due piedi.
3: L'unica apparizione del movimento calcio italiano al bar dei garantisti è stato appunto sulla questione Fagioli Tonali.
1: Ma non dovrebbero più mettere piede lì.
4: Cerchiamo di capire come giocherà, quale sarà la formazione di questa sera. Lo facciamo dopo la pubblicità, perché siamo arrivati a.
1: Ma che mi va di litigare.
3: Intanto 333-180-9494, ci rendiamo conto che è meno sexy di una puntata normale, però dateci una mano anche voi.
5: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
6: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
7: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
8: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
9: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
10: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
11: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
12: Action!
13: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
14: Il 28, 29 e 30 al Medica 4K arriva NASA, premiato dalla critica a Venezia.
15: A Jolly e al Bristol vi aspetta The Invite, la commedia che sta infervorando le coppie di tutto il mondo, e tanto tanto altro. Info e biglietti su popupcinema.it.
13: Pop-up Cinema Bologna, ed è subito grande cinema.

0: prima parte un po' amara, dove abbiamo parlato soprattutto dell'Italia, dei problemi della nazionale di calcio, parliamo ancora dell'Italia e di come può scendere in campo stasera a Bursa contro la Turchia.
1: Allora, prima abbiamo un sommelier del Balcalcio che ha detto la sua e noi vogliamo riportare la dichiarazione integrale, proprio così, senza commento e senza titolo. Allora, dopo vi diciamo chi lo ha detto, ma ha detto letteralmente: se togliamo Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Portogallo, l'Italia ha una squadra competitiva.
2: Cioè, se togli solo le prime cinque, ed è Vincenzo Montella che ha detto questa
3: cosa. Che
2: allena
3: la Turchia, ricordiamo, che è l'allenatore della Turchia, ricordiamo.
1: Possiamo dire Turchia, squadra più scopata ai mondiali.
0: Erano partiti carichi,
4: attenzione,
0: poi...
4: Attenzione, molto sfortunata però.
1: Molto sfortunata, però...
4: Ho capito, però veramente gli ha girato storta tutto.
2: Gli ha girato male. Torniamo alla...
1: Grazie Vincenzo comunque.
2: Per questo bellissimo complimento che hai fatto alla nazionale italiana. E, diciamo, diamo un'occhiata a quella che dovrebbe essere la formazione. Ovviamente lo scopriremo poi questa sera se sarà così. In porta pare ovviamente confermato Donnarumma. E, dovrebbe esserci l'esordio di Caillaudet.
4: Speriamo.
1: Di là abbiamo visto della stanchezza.
4: Non è il mio preferito è Favasoli, però Caillaudet va benissimo. Dai, cioè bisogna puntarci.
2: Caillaudet, tu lo volevi, mi ricordo, convocare da Gattuso, nello spareggio contro la Bosnia.
4: Poi parliamo del nucleo della Fiorentina di Aquilani, perché sta succedendo quello che succedeva. Esatto.
2: Scalvini e Bastoni dovrebbero essere i due centrali e a sinistra potrebbe giocare Ruggeri.
1: Per far rifiatare Calafiori, perché comunque c'è la Francia.
2: E dopo con la Francia probabilmente sì, per rivederlo con la Francia. In effetti le partite sono tutte vicine. Poi c'è centrocampo, la Gazzetta dà come centrocampista centrale, mediano,
4: quello che
2: regista,
4: dovrebbe mettere ordine,
2: diciamo,
4: che
2: mette Tonali,
4: che notoriamente è un regista famosissimo. Vabbè, ha sempre giocato in quel ruolo,
1: alternativa da Rolando Mandragora.
0: Ricordiamo che Mancini ha lasciato a Coverciano un po' di giocatori,
2: li ha lasciati un po' anche perché ne aveva presi tanti,
0: e poi Zaniolo è tornato a casa
2: per infortunio, credo. E, di fianco a Tonali dovrebbe partire dal primo minuto Dumbia.
4: Oh, questa è una bella notizia.
2: E Frattesi, così.
4: È informissimo. Bravo, hai sottolineato una cosa fondamentale. Se il principio del siccome sta in forma lo portiamo è giusto e io lo quoto, vi ripeto che mancano troppi giocatori.
2: Si poteva essere qualcun altro, dici.
4: Sì, il principio
2: questa
4: è quello.
2: Logica, esatto. Che è la logica che porta Frattesi appunto a giocare. Ha iniziato molto bene il campionato.
4: Se lo merita tutto.
2: La punta potrebbe essere ancora Pio Esposito, e sulle fasce Cambiaghi confermato, uno dei migliori in campo nella prima partita e anche uno dei pochi che può giocare in quel ruolo.
4: Fa ballare, fa popolare con il ruolo, è l'unico che
2: ha il suo ruolo. E Raspadori potrebbe essere a destra.
4: E qui non ci siamo.
1: Raspadori in ballottaggio con Sebastiano Esposito.
4: Qua non ci siamo.
2: Sebastiano Esposito a quel punto giocherebbe la coppia di fratelli. E
4: non
2: sarebbe...
4: ci siamo. L'unico che può giocare esterno adesso, perché ci ha giocato, perché anzi è proprio in quel ruolo che ha cominciato a sbocciare nei professionisti, nella Pro Vercelli e poi anche nella Reggiana, è proprio Antonio Vergara. È l'unico che ti può assicurare una produzione offensiva degna di sta parola qua, produzione offensiva, in quel ruolo lì, a destra. Però...
2: vedremo adesso, non sappiamo se sarà questa la formazione.
0: Un paio di messaggi. Il primo è di Giuseppe: vai Simone, ti do ragione al 100%, via quei catafalchi anneriti dalla nazionale. Buona giornata da Giuseppe. Non nascondo che stasera tifo Turchia, magari serve a cambiare.
4: Sì. Io spero nella retrocessione.
0: Sono come quelli che non vanno a votare, capito?
4: Perché non impariamo la lezione. Finché non impariamo la lezione.
0: E poi un altro messaggio: Cambiaghi titolare. Questo vi fa capire come è ridotto il calcio italiano. Questo
1: allora c'è della malinconia che comunque di fondo la riconosciamo come sentimento completo, ecco, non è che accusiamo i malinconici, però Cambiaghi comunque è stato un migliore
4: cazzo gli volete dire a Cambiaghi? Il miglior giocatore di movimento
1: in campo contro il Belgio. Questo è.
4: A meno che non hai visto la partita, allora te la puoi mandare, ma l'unico che ha provato a fare qualcosa è lui.
2: Sì, però dice se quello è il più forte giocatore che abbiamo, diciamo così, se è Cambiaghi il migliore della nazionale, il livello, come dice Montella, a parte Spagna, Francia, Inghilterra, mettere altre due o tre forse.
1: L'Olanda.
4: La domanda che ci dobbiamo fare è un'altra, però. Scusatemi. cioè lo chef è bravo, è quello che ti sa cucinare, prende il frigorifero, che ci sta qua nel frigorifero e ti sa cucinare.
0: Anche se il frigo è vuoto.
4: Anche se il frigorifero è vuoto, ok? Io una volta ho visto Ferrana Adrià, ok, facendo un programma, ha aperto il frigorifero, dentro c'era tipo un pezzetto di un pistillo di vaniglia, un pezzetto di formaggio e non c'era nient'altro.
1: Poi il frigo di tutti noi, così, cioè.
0: No, fatto una cena per 20 persone.
4: Per dire, okay, e lui... Capolavoro. Ora, io non ti richiedo di
2: ha
4: essere...
2: cucinato il frigo.
4: Ha cucinato, cioè, il frigo,
2: ha aperto il frigo. Aperto il frigo.
4: Ora, non ti chiedo di fare come lui, però non hai gli esterni per fare 4 dei 3, fai qualcos'altro.
2: Sì, infatti non è, lo sei obbligato a...
4: Se c'hai se non ti puoi permettere la maglietta aderente perché non c'hai i film, ricordo i tifosi del Feyenoord che protestarono quando la K presentò la maglietta Combat che era troppo stretta, perché loro invece...
2: C'ha la panza. Devi
4: torire. Allora, se non te la puoi mettere, mettiti qualcos'altro. Non puoi fare 4-3-3? Fai un 4-3-1-2. Così giochi con Vergara trequartista, o chi ti piace a te, a me perché piace Vergara, ci metti quei due, ok?
2: Due e giochi, punte,
4: e giochi con i due fratelli Esposito davanti. Perché se Bastone Esposito come sottopunta, secondo me è fantastico. Posso dire la mia. Poi hai lasciato Inassio a Coverciano, vabbè, cazzi tuoi, io l'avrei messo titolare stasera esterno sinistro, però ognuno c'ha la sua.
2: No, devi vedere come si è allenato adesso, credo che l'allenatore adesso, a parte Mancini, tornando alla nazionale, deve fare qualcosa, nel senso che è uscito male, è andato via male, dopo aver vinto l'europeo, però insomma se n'è andato via in maniera abbastanza brusca.
4: Non lo puoi fare il 4-3, fai qualcos'altro.
2: Quello sicuramente, devi guardare i giocatori e capire
4: qual
2: è lo schema che più si adatta ai giocatori. E, in questo momento è ovvio che il progetto è, se il progetto è fra 4 anni, appunto è ora di fare giocare e fare anche sbagliare i giovani,
4: soprattutto quello.
2: I giovani crescono solo se hanno la possibilità di sbagliare. L'ho già detto da questi microfoni in puntate vecchie, ma ricordo la prima volta che ho visto Xavi giocare nel Barcellona, faceva schifo, io lo guardavo, ma poi ho guardato, aveva 16 anni.
4: Bambino, ragazzino, un bimbo.
2: Però la prima partita, ma chi è questo qua? Non l'avevo mai sentito, essendo le prime partite. Certo. E la prima partita ha giocato, ma ha fatto errori, ha fatto cose.
4: Come ovvio che fa solo 16 anni.
2: Dice questo, ma chi è questo? E dopo è diventato Xavi. Cioè, e dopo è un po' cresciuto e migliorato. Se non sbagliano, i giovani non crescono. E quindi per sbagliare devono giocare, non possono sbagliare solo in allenamento, perché è un'altra cosa. Ed è un po' il tema anche su Romano. No, no, la stampa mainstream in particolar modo ha puntato molto, ha picchiato molto su
1: 4.5 gli è andato,
2: su Romano.
4: No, il brutto è stato,
0: secondo me
4: è
0: sbagliato,
4: ce ne stanno altri 4 che ha preso 4.5, ma la Gazzetta ha deciso che l'unico 4.5 degno di essere definito proprio testuale il peggiore era l'esordiente. Capisci che tu quanto è tossico l'ambiente così? La Gazzetta il giorno prima scriveva di Romano cercato in Premier, vareggiace 200 milioni, mega super, il nostro Rodri, bimbi, il giorno dopo la partita.
1: 4.5
4: chissà se abbiamo fatto bene a filare la regia, no. Allora, vi ripeto, Mancini, il problema Mancini, non sono mai stati
0: Mancini,
4: ragazzi.
0: Mancini la difesa, ha detto che avrà un grande futuro in nazionale, parliamo di un giocatore di 20 anni, strappato.
4: Se lo difendi lo fai giocare. Alla nazionale, non diciamo, no. A me non mi prendete in giro, se lo vuoi difendere lo fai giocare, gli dai pure la fascia da capitano, ma stasera no, che lo metti in banchina, no raga,
0: lo metti in porta.
4: Non ci siamo capiti, a forse ci siamo capiti, lo vuoi difendere, no, a chiacchiere, se lo vuoi difendere tu stasera
0: giocare.
4: Lo fai giocare, no, lo facevi giocare titolare tu stasera, se lo vuoi difendere lo fai con i fatti, no, con le chiacchiere. Se con lo vuoi giocherà... difendere, lo fai giocare titolare, no che metti Tonali regista. Quando cazzo mai ha giocato regista Tonali?
0: Sì, basta.
4: Quando?
0: Tonali, sono d'accordo con
4: qua,
0: te.
4: Qua tu l'unica cosa che devi fare era per dargli fiducia, farlo giocare titolare, Massera. E invece no?
0: Frattesi.
4: Invece no, cazzo. Perché ha sbagliato il passaggio? E torniamo indietro di nuovo. Noi non ci qualifichiamo. Se l'allenatore rimane questo qui, noi non ci qualifichiamo.
0: Lui sta facendo rotazioni.
4: Che avevo detto che non ci saremmo qualificati mondiali? E non ci siamo qualificati. Me lo ricordo bene che cosa vi ho detto prima della Bosnia. Mi ricordo che vi ho detto, guardate che Alajbegovic e Bajartarević ci rompono il culo. Guardate che si due ci rompono il culo. Chi è che ci ha rotto il culo? Alajbegovic e Bajartarević.
0: Tanto un altro messaggio con te. Ha ragione Simone.
2: Basta.
0: Questo l'hai mandato da solo.
2: Se l'hai mandato lui. Ho visto che aveva il cellulare in mano e scriveva qualcosa.
0: Sì,
2: questo...
0: Simone, per me hai ragione.
2: Vado un messaggio.
0: Però ho qualche dubbio che insomma ti dirò in privato.
1: Allora, se oltre alla scivolata di Mancini sul gol di Götze cerchiamo ancora qualcosa che ci riporti la dimensione ancestrale in cui noi ci troviamo qua tutti lunedì mattina a segnalarvi che non c'è niente di serio nel calcio, come
4: assolutamente
1: no, niente di serio. L'Italia gioca in Turchia in uno stadio di serie B da 42.000 posti a forma di coccodrillo.
2: No, davvero?
1: Sì.
2: C'è uno stadio a forma di coccodrillo?
1: No, aspetta, sì, da 42.000 che gioca in B.
2: Sì, gioca in B.
1: Cioè, questa è proprio la... è lo stadio del Bursaspor.
0: Team Stadium.
2: È proprio un coccodrillo.
1: Acciambellato a mo' di serpente.
0: Turchia c'hanno degli stadi belli, tu che segui il campionato turco.
2: Ah, no, no.
4: Poi ambientini,
2: caldi,
4: ambientini
2: molto
4: proprio,
2: caldi, molto
4: tranquilli,
2: caldi.
4: Tranquilli.
2: Tranquilli, partite tranquille, del resto. Insomma, la situazione, tra l'altro in Turchia, da quando la seguiamo, cioè quest'anno che l'abbiamo inserita al posto del Belgio, in questo momento c'è una squadra curda in testa, quindi proprio una roba.
1: Clamoroso.
4: Col capocannoniere che giocava nel Verona.
1: Che è andato via a 1 milione dopo aver litigato con i tifosi del Verona. Questo va di lui un eroe.
4: È chiaro che è un eroe.
2: Un gran personaggio. Beh,
1: la Turchia comunque è in una situazione, diciamo, di psicodramma vicina a quella dell'Italia. Lo possiamo dire?
2: Sì. Dici? Vabbè, ha perso con la Francia 1-0, dai.
1: No, e viene da un mondiale molto deludente, molto sfortunato, quello che volete, ma molto deludente.
2: Almeno il mondiale.
4: No, ma la cosa più grave della Turchia, che è il motivo per cui sta andando manino anche loro, è che hanno deciso su una maglia rossa di mettere una fascia rossa dove poi poter inserire sopra, ristampata in un altro rosso, la bandiera della Turchia che è rossa.
2: Un po'.
4: Come quando la Juventus si metteva la patch del Jeep, nonostante la gialla, lo sfondo bastava fare del colore inverso. Io non so che cazzo succede ai designer della Nike quando hanno a che fare con la Turchia, ma sminchiano proprio.
0: Hanno delle direttive da Erdogan. Sarà Erdogan che scrive.
2: Scelta, lui mi fa il disegnino.
4: Perché noi chiacchieriamo, ma non ho visto la formazione della Turchia.
0: Infatti, leggi la formazione della Turchia. Allora, Çalhanoğlu non c'è, spero.
4: No, non si è fatto male, è a riposo. Cioè Alta in porta, Selic a destra, Demiral il primo centrale a destra, il secondo centrale Kabak sulla sinistra, poi Elmali sulla fascia sinistra, poi centrocampo con Kotku, Arda Guler e Ozagan, e già qua ci rompono, e ci attaccano con Kanuzun esterno sinistro, Yunus esterno destro, e il centravanti è Baris Yilmaz. Una buona squadra, niente di trascendentale, ma una buona squadra.
2: E comunque una sfida sarà
0: una scienza importante.
4: Esatto.
2: E quindi insomma.
0: Ragazzi, oggi i turchi ci stanno davanti, dai, inutile che stiamo a girarci troppo.
4: No, ma tu ringrazia
0: che... impianti.
4: Ma ringrazia che la Turchia non è la Grecia, perché tu se stasera c'era la Grecia facevi una figura di merda intercontinentale.
0: La Grecia che ha battuto la Germania.
4: La Grecia è fortissima.
0: Esordio di Jürgen Klopp.
4: Grecia sì. Che è fortissima. No, Klopp è esordito già con l'Olanda. Ha pareggiato con l'Olanda.
0: Però è un amichevole, credo.
4: Sì, però
0: questa è l'esordio in campo.
1: Questa gara ufficiale.
4: Ma guardate che la Grecia è fortissima. C'è una generazione di ventenni, ventunenni fortissimi. Poi ne abbiamo anche parlato di due o tre di loro. Costantelias, Solis. Davanti Duvikas fa la panchina.
1: Giustamente, cioè, perché Pavlidis e
4: perché sono forti.
1: Per giocare a due in quel modo.
0: Un giocatore greco che avrò sempre nel cuore. Aveva la Saudade, però. Avevo la Saudade a Milano,
2: Georgatos.
0: E poi anche Lampros Koutos è passato all'Inter. Altri greci.
4: Attenzione alla Grecia, agli europei, perché veramente può essere una sorpresa grossa. Questa sorpresa l'hanno già vinto l'europeo.
0: Avete visto Inghilterra?
1: In modo inspiegabile.
4: Esatto.
0: Avete visto Inghilterra-Spagna?
4: Un'occhiata molto rapida, molto
0: bella partita.
1: Abbiamo esportato massa di bello in queste competizioni che insegnano come si manovra la VAR.
2: Ah sì?
1: Non so se ci avete fatto caso.
2: No, non lo so, non l'ho guardato.
1: Direzione di gara, diciamo, un po' diversa da quello che è il trend delle altre competizioni di Nations League. Se andate a vedere rigore concesso all'Olanda che vince contro la Serbia, che è un contatto sulla palla destinata a uscire, così visto al VAR è assegnato, vedete una grande differenza in etica ed estetica della fischiata rispetto a quello che vediamo nel campionato italiano.
4: Vabbè, ma qua quest'anno però con le nuove
1: direttive,
4: certo. Si può creare, diciamo, una crescita né come percepisci la partita, parlo per te giocatore ovviamente.
1: Per colpa della pirateria, se non sbaglio.
4: Certo, è pezzotto il problema del calcio italiano, lo sappiamo tutti.
2: Diamo un'occhiata anche agli altri risultati delle altre partite. Abbiamo già citato la vittoria della Grecia sulla Germania, il Portogallo batte la Norvegia.
4: Con un gran gol di Gonzalo Ramos. Secondo me ha fatto un gran gol.
0: Sì, bello.
1: E ne sbaglia 80 Haaland.
2: Sì, Haaland ne segna uno.
1: No, e ne lascia indietro 5.
2: Sì, non ha giocato una gran partita.
4: Capita pure a lui.
0: Capita.
2: L'Olanda batte la Serbia, la Danimarca batte il Galles. Questa è della seconda giornata, mentre nella prima giornata, che era quella appunto di Italia-Belgio, i risultati, diciamo, non ci sono stati grandi risultati a sorpresa. La Spagna vince 3-2 con l'Inghilterra in Inghilterra.
4: Io temo che la Spagna
2: non è una sorpresa, nel senso che è campione del mondo la Spagna, quindi.
4: Lo sai che comincia a credere che la Spagna abbia accumulato un vantaggio su tutte le altre, secondo me incolmabile.
1: Può essere
2: anche perché
1: essere.
2: È giovane come squadra, quindi
1: è inizio ciclo.
4: Cioè questi
2: ha iniziato vincendo il mondiale,
4: questi per la seconda volta, no, l'europeo, perché qui c'è vinto quello europeo 2 anni fa. E il problema è proprio questo qua. Pensavo fosse impossibile che una squadra riuscisse a vincere europeo o mondiale consecutivi, e invece la Spagna non solo c'è già riuscita, ma c'è riuscita 2 volte.
2: Sì,
4: due generazioni diverse di giocatori a distanza di soltanto 15-16 anni la prima dall'altra. E poi dopo le guardo giocare le squadre spagnole, non so, i settori giovanili, mi piace seguirli. Da quello che vedo, il talento diffuso e soprattutto come li organizzano, io credo che non, per i prossimi 10 anni
2: non ci sia.
4: Non credo ci sia qualcuno nemmeno all'orizzonte che possano avvicinarsi.
2: La Francia ha tanti giocatori.
4: Sì, però cui... sì. Oh, sì. C'ha lo stesso livello di talento. Dov'è che
2: non dico che sia più forte della Spagna, dico la Francia è a quel livello.
4: È a quel livello, come talento, però dov'è che la Spagna è ancora davanti? Che i francesi sono fortissimi, pieni di talento, ma non sono organizzati come la Spagna, però. Perché la Spagna, ripeto, se tu prendi il bambino che adesso sta a fare gli allievi regionali dell'ultima cantera dell'Albacete, quello gioca, viene istruito, viene allenato, viene cresciuto e allevato esattamente come Mbappé Real Madrid da adesso, oppure Barcellona, oppure
1: sì,
4: la Miglia Mala,
1: viene amministrato qual è il cazzo di come problema. Se fosse,
4: cioè,
1: qualsiasi
4: giocatore in Spagna che giochi in una qualsiasi squadra spagnola, anche di Serie C, viene istruito esattamente come fa il Barcellona con la prima squadra adesso. Quindi, da quello che vedo, secondo me, come fai ad andarli a prendere questi qua?
2: Sono sicuramente in questo momento l'espressione migliore del calcio mondiale.
4: Assolutamente
2: non solo
4: sì.
2: Perché ha vinto il mondiale.
4: Assolutamente
2: hanno
4: sì.
2: Una struttura e hanno appunto quello che dicevi tu, la progettualità.
4: È allucinante.
2: E un'altra cosa, hanno rivalutato i giocatori piccoli. Perché c'è stato un momento.
4: Che cosa giusta che hai detto adesso?
2: C'è stato un momento in cui se non eri 1,90.
0: Piccoli e tecnici. Soprattutto
2: solo sì, piccoli, solo piccoli, come vuoi che siano,
4: applausi
2: senza... piccolo e non tecnico,
1: comunque senza discriminare.
0: Io ero piccolo
1: i giocatori
0: non,
1: non grossi, senza, perché per tanti anni,
4: certo.
1: Negli ultimi 15 anni
2: c'è stata
1: anni.
2: Una selezione delle squadre giovanili, questo partiva dalle squadre giovanili italiane, ad esempio, che se non sei 1,85
4: sì,
2: a 14 anni
4: è tuttora ancora così,
2: è ancora un po' così, sì, cioè sì. Non lavorano su di te. Lavorano se hai il fisico,
4: non ci perdono tempo.
2: Ci provano se hai il fisico,
4: esatto.
2: E invece loro hanno
4: ribaltato completamente il principio,
2: recuperato anche il fatto che a calcio se sei 1,60 puoi anche giocare,
4: se ci sai giocare va benissimo.
2: Ne abbiamo conosciuto
0: l'attuale allenatore della Lazio, era un piccolo non tecnico eppure ha fatto una grandissima carriera perché ci metteva tanto cuore.
2: Beh, era aggressivo, sì,
0: adesso
2: era
0: nel calcio di oggi giustamente.
4: Sì, però attenzione, era comunque non era alto, però
1: era un bel cubetto.
4: Pedri pesa 40 kg con tutta la divisa.
2: Sì, giocatori piccoli, proprio giovani.
4: Capito,
2: cioè,
4: ma anche Yamal e Smith, non è che c'è una muscolatura chissà fenomenale.
0: Spagna in campo domani sera contro la Croazia, stasera c'è Francia-Belgio e sempre domani Repubblica Ceca-Inghilterra.
2: In quel girone, nel girone
1: l'Inghilterra marca 0, quindi è molto importante, un risultato positivo per loro. E la Croazia ha avuto vita abbastanza facile con la Repubblica Ceca.
2: Fatto gol Modric, così intanto continua a saper giocare.
4: Solo una puntina.
1: Un altro piccolo.
2: Anche lui è abbastanza.
4: Modric, certo. Cioè, tu lo vedi, è veramente un fuscello. Cioè.
0: Secondo voi finiremo ultimi nel girone e quindi retrocederemo?
4: Secondo me retrocediamo.
0: Pronostico per stasera, Simone?
2: pronostico per stasera.
4: Sì, sì, no, ho sentito.
2: Stai guardando lo stadio. Guardi lo stadio per capire.
4: Sì, sì. Pronostici con... per stasera.
0: Vabbè, fai il pronostico tu, Mingolo.
2: Allora, per me vince la Turchia 2-1.
0: Fio?
1: Per me pareggiamo, una partita brutta.
4: Un pareggio pure secondo me.
1: Massimo 0-0, 1-1.
0: Simone?
4: Un pareggio pure secondo me. Voglio essere un po' più 2-2, però sperando.
1: Alla fine vedi con gol.
4: Ci spero. È che non la vedo, ci spero, la speranza è un buon pareggio.
1: Wishful thinking.
4: Vorrei tanto, okay, ti dico la verità, non mi interessa il risultato, no, ripeto, la National League, vorrei tanto vedere gettare un seme, un'idea, un principio, una situazione che ti dica, ok, partiamo da qua.
1: Cioè un'idea che non
4: qualcosa,
1: sia Ken, esterno destro.
4: Esatto, che non sia Ken e nemmeno Tonali regista. Capito? Vorrei vedere qualcosa di vorrei vedere Mancini che comincia a ragionare. Ma guarda, possibile che non la vede storta, cazzo? Possibile che anche schierandola, disegnandola, non la vede che sto, non la vede che qua, in questa zona qua, c'entra avanti e esterno, non va? Non è? Ma come cazzo fa a non vedere?
0: Com'è che è il bulbo lungo di tanto?
2: Quel lato lì non riesce a vedere.
0: Tagliateli. Allora, Italia che poi ritornerà in campo venerdì 2 al Parco dei Principi contro la Francia, lì la vedo.
4: Quando vengono a Bologna? A proposito.
0: Il 5, Italia-Turchia al Dallara.
4: Il 5, Italia-Turchia, che si fa, ragazzi?
2: Quattro partite giocano.
0: Quattro partite, sì.
4: Che facciamo? Andiamo a vedere i ragazzi? Così li posso offendere. Mi metto proprio sopra Mancini.
0: Non dovai che c'hai l'asta del fantacampo.
2: Io posso andare, io non posso andare.
4: Io mi metto dietro Mancini, lo
0: insulto
4: per 90
0: minuti.
4: L'asta,
0: una vergogna.
4: Fio, andiamoci. Ci picchiamo con i ragazzi.
1: Con
4: gli steward che ci verranno sicuramente a cercare. Allora, e poi vorrei avere Vergara stasera.
2: Non è segnato.
4: Vorrei avere Vergara. No, fa niente.
0: Ma fisicamente o in TV?
4: In TV, che ci faccio per Vergara? No, lo voglio
0: secondo
4: vedere.
0: Me stasera lo mette. Secondo me stasera lo mette. Sta facendo degli esperimenti, Simone.
2: In effetti, adesso queste sono
0: Nunziata voleva.
2: Quella che una volta erano le amichevoli.
4: Che cazzo ridi? Tu lo conosci Nunziata allenatore?
0: Carmine Nunziata.
4: Sai qualcosa di non i giocatori, l'allenatore Carmine.
0: L'allenatore dell'Under 21.
4: Allora.
0: No, nulla, però.
4: È l'unico che li conosce tutti, l'unico. A proposito, sai come va il settore giovanile azzurro? Oppure parliamo così a cazzo?
0: No, spiegacelo tu.
4: Va fortissimo il settore azzurro, ci va fortissimo anni.
0: Ma infatti c'è
4: a cazzo di anni. Il problema è qua, devono fare lo stesso. Non manca il talento, manca chi cazzo li deve guardare.
0: Secondo me c'è una luce in fondo al tunnel. Hai 4 anni, lasciamo stare l'europeo, hai 4 anni per preparare bene le qualificazioni ai mondiali, per andare ai mondiali, e manca da 12 anni in Italia, non è una roba che non... Sinceramente, se me lo
4: diciamo
0: 20 anni fa,
4: non me lo ricordavo.
0: Non ci avrei creduto. Abbiamo un paio di minuti, poi dobbiamo andare in pubblicità.
2: Quindi chiudiamo la parte dedicata alla nazionale.
1: Allora, poi... intanto piove sempre sul bagnato. Sei a Bursaspor, dove non pioveva da febbraio, e oggi piove, quindi non c'è la rifinitura, l'ultima rifinitura.
2: Dovevano fare allenamento sul
1: campo.
2: Non lo fanno.
1: Guardano un film.
2: In tutti insieme.
4: Esistono anche gli indoor.
1: Guardano un film.
4: Ti puoi allenare anche chiuso, non è che per forza all'aperto, insomma, no? O non ci sta in Turchia gli impianti indoor?
2: Non ci sono.
4: Ok,
2: del resto è caldo. Stavo dando un'occhiata se c'erano aggiornamenti. Non ci sono. Abbiamo pochi minuti, quindi terrei l'affare Parma.
4: Mamma mia,
2: questa pubblicità, perché
4: come cazzo hanno potuto
2: comunque
4: fare.
2: È una roba strana che è successa a Parma, un allenatore che l'anno scorso aveva fatto molto bene.
4: Più di così che deve fare.
2: Era sicuramente interessante. Va bene, ne parliamo dopo la pubblicità.
1: Yeah.
5: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
6: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
5: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
6: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
5: Dovremmo allungare forse il percorso?
6: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
5: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
6: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
9: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
8: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
10: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
11: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
12: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
13: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

0: sta. Vai.
1: Un po' di sano metal, quando?
2: Allora, no.
1: Quando?
2: No,
1: che cosa?
2: Sono col nostro regista Rado. Oggi ha capito che la sensualità di questa puntata doveva passare attraverso la scelta musicale.
1: Sì, perché tu non tifi la samba, perché se invece tifavi la samba ci arrivavi con uno stato d'animo molto molto diverso, dove c'è bisogno di
3: qualcosa
1: metal.
3: Di più forte.
4: Il metal a lunedì mattina, scordatelo, perché ci sono io da questa parte.
1: Pensavo di essere tra uomini, ma evidentemente.
4: Leggo un simpatico messaggio: cambiate il nome della trasmissione, rega, in Simone contro tutti.
2: Posso dire?
1: Sai che suona?
3: Potrebbe anche essere bello.
4: Io volevo fare una rubrica anni fa che si chiamava Io ce l'ho con, oggi ce l'ho con.
3: Simone.
4: Potresti farla tu. Tutti i lunedì un tuo piccolo sfogo di 60-90 secondi.
2: A me ricorda.
1: Raga, a me mi uccide moralmente non andare ai mondiali. Forse non è chiara sta cosa.
2: Ma mi piace,
1: a me mi uccide.
3: Non sono iniziate le qualificazioni.
2: Lo affronta come le puntate.
1: A me fa male fisicamente, non so come
2: dirlo. Mi piace che lo affronti come nelle puntate special di Maurizio Costanzo Show, quella con Carmelo Bene che mena la gente. I grandi classici,
1: che grandi
2: la storia
1: della
2: televisione italiana.
3: Bene, rimaniamo al calcio, andiamo al campionato italiano. Avevamo parlato prima della pubblicità dell'affare questa.
1: Gesù bambino.
3: Non si capisce Gesù perché questa allora, ha lasciato la panchina.
4: Forse perché giocava male.
2: Ho capito, giocava male, ma vuoi giocare anche bene? Ma sei pazzo. Allora, si parla di rescissione consensuale, il che vuol dire che hanno parlato e si sono trovati d'accordo. Io immagino un racconto in cui questa fa da esordiente, secondo allenatore più giovane della storia della Serie A, un campionato
1: della Madonna, perché è un campionato della Madonna quello che fa Parma l'anno scorso.
2: Poi possiamo parlare, Sghetti, di quello che vuoi, di punti fatti fortunosamente, un tiro, un gol. Noi a Bologna ce lo ricordiamo bene, il Traktorcito Ordoñez non aveva mai segnato neanche da bambino.
1: Te lo dico io perché tutte queste critiche al gioco di questa, sai perché? Perché un bambino di 30 anni è arrivato nella parte del catenaccio e ha insegnato a tutti come cazzo si fa il catenaccio. Ecco perché è andato sulle palle a tutti quanti. Ah, questo è, torniamo sempre al punto di base.
2: E trovo surreale che tra i suoi datori di lavoro ci fossero critici del catenaccio. Perché se l'impianto della squadra è quella, cioè il mercato che ha fatto il Parma ha venduto e incassato.
1: E basta?
2: No, perché ha preso un grande attaccante di lotta e di governo che farà doppia cifra quest'anno, secondo me, che fa reparto da solo sportellando.
1: Attenzione, e stava pure giocando senza Nicolussi, Caviglia e Bernabé. Oltre a tutto questo, gli mancavano pure quei due lì a centrocampo.
2: Giocatore di più qualità.
1: Allora, se ho capito il personaggio, perché io su questo mi sono appassionato qualche anno fa e l'ho studiato un pochettino, viene fuori che sto ragazzo pare che sia un cervello clamoroso per il calcio, ma soprattutto collegato ad una passione per quello sport che va oltre ogni logica. Se ho capito il personaggio, secondo me è stato lui a dire: ok, la situazione è questa? Va benissimo. Amici come prima. E vi dico di più, il Parma lo vedo malissimo. Non so chi vuole salvarlo, Girardino, D'Aversa, qualche cane del genere.
3: Pare Girardino.
1: E invece sono sicuro della carriera di Carlos Cuesta io. E qui la differenza, sono sicuro che il Parma fosse probabilmente retrocede. E sono pure sicuro che Carlos Cuesta invece lo chiama qualche squadra, tipo, che ne so, Bayer Leverkusen, se va male lo spagnolo che c'hanno adesso, oppure che ne so, se la stessa squadra medio vada, Real Sociedad, queste squadre un po' particolari, un Borussia, un Mönchengladbach,
2: una nobile decaduta,
1: vedrà che questo è un allenatore secondo me eccezionale, e secondo me è nato per allenare la Juventus, è l'allenatore perfetto, c'era proprio scritto in faccia, è l'allenatore della Juventus,
2: anticalcio nel materiale,
1: perché gioca all'italiana,
4: sai che hai ragione,
1: ma è perfetto, a parte che nasce nella Juventus come carriera sportiva, non so se faceva giovanili, scouting nelle giovanili, cioè aveva un ruolo del genere, e tant'è che è Cherubini che l'ha portato a Parma, il DG, l'amministratore delegato del Parma è Cherubini, ex Juventus, vedi che si ricollega tutto, questo è nato per allenare la Juventus, non so la Juventus perché non se ne accorga, ma la Juventus ormai non è più un discorso serio dal ritorno di Allegri in panchina non è più un discorso serio, quindi l'abbiamo capito, però il Parma ha fatto una minchiata che faccio veramente fatica a calcolare.
3: Allora, Girardino ovviamente ha giocato a Parma, noi ce lo ricordiamo purtroppo, in quello spareggio, in quella partita dello spareggio.
2: Non ha allenato a Parma.
3: Infatti, secondo me, non aveva ancora allenato a Parma.
4: È ufficiale Girardino?
3: Pare di sì. Perché
4: prima dicevano d'Aversa.
2: È caldo, caldo, caldo, caldo. Gilardino caldo, che sta parlando proprio con il Pisa, perché lui è tornato a Pisa dopo l'avventura dello scorso anno.
4: Segnò lui in quel famoso Bologna-Parma, spareggio per non retrocedere. Sì. 0-2 sì. Morfeo, gran giocatore.
1: Ma anche lui, giocatore. Anche lui è un grande attaccante.
4: E anche Gilardino, assolutamente. Sì.
3: Il 2-0 a Bologna lo firmò.
2: Lo fece le grottaglie, ma lo firmò sì, Gilardino.
3: Esatto,
4: il suo prime l'ha avuto al Parma, Gila, probabilmente, come calciatore.
1: Penso di sì.
3: Sì, la sua situazione
4: no, ottimo attaccante, no, beh,
1: caspita,
3: ideale.
4: Prendi la friggitrice elettrica, per favore.
2: No, è tutto spento.
4: Ad aria.
2: 50 gol in 96 presenze.
1: È un gol ogni due partite. Sì, una domenica sì, una domenica no.
3: Il suo appunto gioco migliore. Vedremo se riuscirà a salvare una squadra che insomma farà fatica a farlo. E secondo me, appunto, sono un po' calati anche come allenatore. L'allenatore questo era uno che faceva giocare in quel modo perché la squadra era quella.
1: Ma guardate che questa scelto... io sono sicuro che invece sa trattare variati e tantissimi temi tattici. Secondo me lui è talmente intelligente che aveva semplicemente capito. Certo. Fa, ok, mi devo salvare, come faccio a salvarmi in Italia? Così. E questo
2: in avvio di questa stagione ha pagato il fatto che i suoi unici due giocatori di qualità con la palla
1: non
2: dei
1: c'erano.
2: Piedi non c'erano, e quindi
1: e comunque sia era reduce dalla prima vittoria, e comunque sia in questo momento il Parma è sopra la lotta salvezza, sopra
3: sì, salvo.
1: Capito
3: sì,
1: quello sì, che voglio dire, quindi e il Parma, io se fossi un dirigente del Parma mi vergognerei
3: abbastanza incomprensibile.
4: Magari è successa una cosa che
1: sì,
4: noi
1: sì,
4: non
1: no,
4: sappiamo,
1: ma secondo me
4: dai.
1: È lui che ha detto, secondo me è lui, è troppo intelligente, lui è troppo intelligente. È troppo intelligente.
2: Più che altro, visto che uno dei protagonisti è Gilardino, l'affare il passaggio da questa a Gilardino mi ricorda quello che fece disperatissimo il Pisa l'anno scorso, nel passaggio da Gilardino a Hillemark. Che è una delle cose più insensate successe al calcio italiano negli ultimi anni. Probabilmente.
3: Anche perché poi tieni due allenatori, devi pagare due allenatori, cioè in una situazione.
2: Beh,
3: che
2: in
3: era
2: questo caso
1: è risolto consensuale. Con questo
2: che gran
3: no,
2: signore...
3: con questo se no, io dicevo Gilardino ancora ha contratto col Pisa. Certo. E Pisa era quasi era già retrocesso. Vai a prendere.
1: Hai detto una cosa giusta, Fio, che voglio sottolineare: questo c'ha 30 anni ed è un signore. Perché non è che dici se è fatto licenziare, no? Me ne vado, ci facciamo un accordo,
4: avranno pagato soldi.
3: Non è no, grosso.
1: Capito? No, non è.
3: Che dice se mi vuoi bene, esorio.
1: Capito?
2: Tappami le mani, tappami.
1: Hai capito qual è la differenza?
4: Io non avevo mai sentito una roba così. Cioè, ci sono rimasto.
3: Se mi vuoi bene, esorerami.
1: Hai capito quanto è intelligente questo ragazzo? Per me è un grandissimo allenatore.
3: Se ha fatto questo, questa. Se ha fatto questo, questa in effetti è una,
1: guarda,
3: una bella scelta.
1: Se ho intuito il personaggio, potrei che
4: se
1: lui.
4: Tu lo vedi ad allenare la Juventus,
2: ad allenare la nazionale italiana di calcio.
3: Perfetto.
2: Così,
1: non
2: così,
1: ho niente
2: ragazzi.
1: Da aggiungere. Non ho niente da aggiungere.
2: Catenaccio contropiede.org.
1: Non ha niente da aggiungere questa cosa.
3: Beh, questo sarebbe appunto
2: molto italiano.
3: Esatto, molto italiano.
1: Ma guardate che lui sa fare altro. Fili si è solo adattato. Questo gioca con rasoio di occhio a mano nella testa. Cioè, la soluzione più semplice è quella che funziona. Come dovrebbe fare Mancini. Non ce l'ha agli esterni, santo Dio. Gioca con anche 4-4-2 vecchissimo. Non gli calcolo 4-3-3.
3: Sì. Vabbè, questo è, torniamo di là. Brutta notizia invece per quanto riguarda il Bologna. Nel
2: allora,
3: senso
2: Emilio
3: che...
2: Holm aveva appena rilasciato un'intervista a Strappalacrime in cui racconta che era molto triste perché aveva perso l'opportunità di avere un contratto vero con la Juventus e quindi è dovuto tornare a Bologna. Poi era diventato molto amico di Domenico Tedesco e aveva perso l'opportunità di giocare con Domenico Tedesco e poi si è rotto tutto. Bicipite femorale, operazione, 4-6 mesi di fermo.
3: Stagione
1: finita.
3: Giocatore buono, Olme potenzialmente.
4: Addirittura stagione finita.
1: Beh, se rientra dopo 6 mesi, ce ne va almeno un altro mese e mezzo prima che ti riprendi bene, ora che ritorni in forma è finito.
4: Beh, lui insomma si rompe spesso.
3: Sì, lui è un bel giocatore, a me piace come giocatore, ha una gamba quando è in forma e a posto, però ha perso troppe ormai partite per infortunio ogni stagione, anche alla
1: injury
3: Juve,
1: prone,
3: anche alla Juve appena arrivò alla Juve, injury prone, predisposizione infortuni molto alta, anche la Juve appena arrivò si era infortunato appena arrivato, quindi insomma è un giocatore che ha del fisico qualche limite reale. C'è, si dice che il Bologna vada sul mercato per cercare qualche svincolato.
2: Ma gli svincolati sono mica svincolati per caso. I nomi che sono circolati fino adesso, li dico in ordine di mio gradimento: Isai gioca ancora a pallone, ragazzi. Sì.
4: Ex Napoli?
2: Sì, lui. Gioca ancora a calcio. Non si sa dove, ma gioca a calcio ogni tanto. Salendo Pollirola,
1: che sembrava dovesse diventare un super fenomeno, sì,
4: giovanile Juventus, esatto. Poi Sassuolo, Marsiglia,
2: poi a un certo punto Pirola ed L. Pirola giocavano nello stesso campionato,
1: centrale difensivo,
2: un clash emotivo devastante per tutti noi,
1: centrale difensivo, esatto,
2: esattamente. E poi là davanti abbiamo Bakker, olandese ex Atalanta.
1: Ma lui, me lo ricordo, non era male.
2: Lui era un buon giocatore, non è mai entrato nelle grazie di Gasperini, quindi è rimasto nelle rotazioni, ma ai margini del progetto Atalanta del lungo regno di Gasperini a Bergamo. E Matteo Darmian, in quota, grande professionista.
1: Andrei su Bakker.
4: Io andrei su Darmian.
1: Io su Bakker.
3: Bakker, di Bakker se ne parlava.
1: Io me lo ricordo, sì, una bella promessa.
3: Quando l'Atalanta, no? Esatto. Presa l'Atalanta. Esatto. Non ha praticamente quasi mai giocato.
1: Gasperini.
3: Non
1: io ci punterei, questo. Io andrei a prendermelo.
3: Tu dici uno che può...
2: Me lo ricordo, è un 2000, ha 26 anni.
1: Esatto, non è un vecchio cattolo. Semplicemente non ha legato con Gasperini. Uno potrebbe...

0: togli, sostituisci uno con un altro che si rompe, no.
1: Se non è quello il problema, andrei subito dalla banca.
0: Potrebbe essere il nome giusto, insomma, qualcosa lo devi prendere, anche perché sennò c'è rimane De Silvestri.
2: Ha fatto un crociato a luglio 25.
3: A proposito di svincolati, grandissimo colpo dell'Udinese con Davide Alaba, eh. Se sta bene, un giocatore di livello mondiale.
1: Nessuno lo discute, però il ragazzo quante candeline chiama?
3: 34.
1: Ma pensavo peggio. Pensavo
2: sono più gli 8.5 a stagione che ha preso fino all'altro ieri che mi preoccupano.
1: Però
3: 34 fatti a giugno. Dai, c'è fresco, sta bene.
1: No, pensavo peggio. Beh, questo è un giocatore di livello. No, di che parliamo?
3: Se dovete fare ancora l'asta, fate
1: il Real Madrid, cioè faremo di giocatore clamoroso, insomma, voglio dire.
2: Penso, tra l'altro, la dirigenza dell'Udinese sia andata su Alaba dopo aver visto il gol che prende da Daniel Maldini contro il Cagliari.
0: Può essere.
2: Gli hanno detto, ok, ci serve quello lì.
0: Quello è veramente uno dei gol più...
1: Maldini sta in nazionale, vero?
2: Sì.
1: Maldini. Dopo io non mi devo incazzare, vero?
0: Vabbè, anche se parli di giocatori in forma.
1: Dopo non mi devo incazzare.
3: Non va bene neanche Daniel Maldini.
1: Ma perché, chi cazzo è? Che tipo di giocatore? Vabbè, rimaniamo dove stavamo. Se no, tre gol in tre partite. Restare in diretta, proprio, guarda.
0: Hai detto, quelli in forma bisogna chiamarli. Maldini ha fatto tre gol in tre partite.
2: Ah, se non lo chiami adesso, non lo chiami mai più.
0: Ha fatto gol, ha fatto una serata in discoteca, si è spattaccato con la Porsche.
1: È un fattone, il fatto che sia un fattone ma non è simpatico.
3: Tra l'altro quello che ha messo in giro la notizia poi smentita delle analisi di Maldini dovrebbe essere arrestato.
2: Secondo me è quello che ha fatto
3: già si porta dietro il nome del padre, il cognome del padre, che non è proprio semplice.
2: Secondo me è quello che ha messo in giro gli impicci del mobbing di Giulini su Seba Esposito, è la stessa regia. E comunque sarebbe stato clamoroso da parte di Daniel Maldini giocare a Bergamo, segnare, farsi la doccia, cambiarsi, salire in macchina, arrivare a Milano, bere, fumare, pippare e inzuccarsi in un'ora e mezza. Sarebbe stato clamoroso,
1: prestazione clamorosa. Però di tutto questo voglio sottolineare il fatto che comunque Giulini è per la legalize.
2: Certo,
1: così ha detto, alla fine che si sarà fatto, tirato una cannetta, quello che sia. Quindi
3: in che occasione l'ha detto?
1: Nell'intervista però.
3: Andiamo avanti, stavamo parlando del Bologna.
0: Stavo parlando del Bologna, di Olme, appunto, dell'infortunio e della possibile sostituzione. È ovvio che insomma... Da in questo momento Paladino non ha tutti i giocatori perché sono molti, sono fuori con la nazionale,
2: ma però... se parlasse a un microfono sicuramente tornerebbe sul fatto che forse quest'estate la preparazione non è andata benissimo.
0: Sì, è un leitmotiv di questa inizio stagione, è un po' questo, in realtà era anche evidente nelle partite che abbiamo visto con Tedesco. Forse una delle cose che mi aveva colpito in maniera negativa era il fatto che il secondo tempo non c'era mai quel salto, anzi il secondo tempo ci si fermava, calava. Quindi può essere, essendo che Paladino l'ha sottolineato più volte, che ci sia stato
1: un problema
0: anche di preparazione. L'altra cosa è evidentemente una valutazione anche che ha fatto Tedesco della squadra, nel senso che in particolare a centrocampo questo suo amore per la Zusi.
1: Oddio, è un bel giocatore. Però,
0: Sì, anche un altro che si infortuna.
1: Sì, ho capito, ma il giocatore in sé.
0: Ogni due giorni.
1: A me piace.
0: Sì, però non era un giocatore su cui puntare. Se poi, come dicono le voci, i rumors, abbia detto no, Romano non lo voglio, perché Romano pare che fosse uno di quelli che aveva Sartori aveva proposto, e, anche perché è stato venduto a poco. Romano viene comprato dal Cagliari a 6 milioni e mezzo compresi bonus dalla Roma, che doveva vendere assolutamente qualcuno. Non ha venduto grossi giocatori, infatti si diceva inizio campionato, inizio mercato, che la Roma avrebbe venduto Sulle, avrebbe venduto questo e quest'altro. In realtà ha venduto molti giovani sotto traccia, cioè nel senso che quando li ha venduti non è che sono usciti articoli,
2: operazioni da non troppi soldi prese singolarmente,
0: piccole operazioni da un po' di soldi per pareggiare, per riuscire a raggiungere il livello. Tra questi anche Romano, che evidentemente è già, diciamo, è in rampa di lancio. Ovviamente si parla di numeri e cifre molto alte, una bella plusvalenza, potrebbe essere un'ottima plusvalenza, tenendo conto che l'ha pagato così poco, perché se vai a vedere il giocatore, insomma, 6 milioni e mezzo adesso sono soldi, cioè, però
1: ma passerà già a 20 come valore, almeno
0: roba in genere, quindi la possibilità c'è.
2: Primi dubbi sulla preparazione, vabbè, rega.

0: articolo, dubbi,
1: esatto, l'articolo che parla appunto del Bologna inizia in questo modo, quindi insomma si ritorna su questo, questo problema della conduzione fisica che è da ritrovare. Ecco, questo forse questa pausa può essere utile da questo punto di vista.
2: Ah, per chi c'è veri problemi.
0: Se nessuno si fa male mentre via con le nazionali, però, perché sennò.
1: Ah, beh, certo, questo abbiamo... sì. In realtà ci sono alcuni giocatori che sono rimasti, tipo Orsolini, si può riprendere completamente, quindi al ritorno con la trasferta di Lecce, perché il Bologna riparte da Lecce il campionato, dovrebbe riavere Orsolini, forse anche Odgaard, che negli ultimi tempi era infortunato, e la Zuzzi non so se è, anche lui sta per rientrare, non mi sembrava fosse un infortunio così lungo, quindi potrebbe ritornare. L'altro è Dovvik. Ecco, devo dire che stiamo iniziando a inserire tanti giocatori che spesso si infortunano.
0: Sì, c'è una quota cagionevole.
1: Cagionevoli, diciamo. Particolarmente grossa. E questo, insomma, è la situazione. Ovviamente il vantaggio di avere questa pausa lunga in questo caso.
2: Beh, per chi ha cambiato allenatore è una manna dal cielo.
1: È un altro ritiro,
2: l'allenatore, quasi, esatto, permette all'allenatore nuovo di porre le sue basi, no? Di instradare il discorso sul suo tema tattico. È una buona cosa per voi, è una buona situazione.
1: Sì, infatti
2: questa qua è una buona situazione.
1: Probabilmente ecco, se come valutazione personale, ma senza sapere le cose, lo dico giusto per dar fiato alla bocca, aveva aspettato la partita col Torino per mandare via Tedesco, tornando a Tedesco, proprio perché avevi dopo questa situazione. Però era evidente che la squadra non ce l'aveva più in mano, perché se il Bologna, che comunque è uno che, cioè, è una dirigenza che non manda via allenatori così.
2: Non butta i soldi dalla finestra.
1: Non è Zamparini, non è quel tipo di dirigenza lì. E tra l'altro sembra quasi, cioè soprattutto la cosa strana è che Palladino gli abbiano fatto 3 anni di contratto. Cioè sembrava quasi Tedesco il piano B e il piano A.
2: No, ma è così, l'abbiamo detto anche noi il discorso. Cioè, esattamente, quando succedono queste cose vuol dire che il direttore sportivo semplicemente tocca, ok, se ho fatto una cazzata la facciamo la risa. Perché il suo piano A è evidente che fosse Palladino.
1: Perché anche la squadra, secondo me, è fatta anche per giocare a tre, ad esempio, per poter essere una squadra gestita da Palladino.
0: Tra l'altro ci torna proprio a Fagiuolo.
2: Scusami un attimo, chiudo subito. Teate è l'esempio perfetto di quello che è Domingo. Perché se tu dai via Lucumì, che fa proprio il centrale in una difesa a 4 all'antica, e prendi come sostituto Teate, che è bravissimo come centrale a 4, ma ancora meglio come braccetto esterno, vuol dire che tu in partenza ci avevi le 3 in testa.
1: Sì, forse anche Tedesco ce l'aveva in questo senso, o aveva la possibilità di farlo. Comunque la squadra, secondo me, può essere gestita a 3.
0: Sono molto contento che sabato il DT Sartori abbia deciso di farsi intervistare parlando in prima persona, dopo, così per spazzare via un po' dell'aura di presa male che circondava il Bologna, ma anche proprio negli ultimi mesi.
2: Quello che vorrei facesse anche ai nostri, invece i nostri stanno in silenzio stampa loro, capito? Poi ne parliamo bene.
0: Vabbè, e l'assedio mediatico che subisce il Bologna non è paragonabile a quello che subisce la San Benedettese, permettimi di dirlo, tolti alcuni chilometri di bar sulla costa est, è un po' diverso.
2: Ma in silenzio stampa, però vedi che Sartori parla? Il nostro
0: sì, ma parla
2: stampa.
0: Parla adesso, dopo Fenucci che ha parlato da solo, tra l'altro con una situazione per lui perfetta, perché Fenucci è andato in conferenza stampa con la testa di Fenucci, con una platea di giornalisti che pensavano di metterlo in scacco sui numeri, e con Fenucci puoi parlare solo di numeri,
2: esatto,
0: e lui ti porta dove vuole,
2: esatto.
0: Dove vuole ti porta.
1: Qual è l'obiettivo? Vincere tutte le partite. Vincere tutte le partite.
0: Certo. Alessà, lo sai quanti milioni di plusvalenze fa il calcio italiano ogni anno? Cioè, mollami. Parlare di numeri con Fenucci non è un buon modo per sollevare eventuali criticità o cose.
1: Comunque torniamo all'intervista di Sartori, devo dire, come dicevi tu, ha risollevato il morale, nel senso che l'ho visto bello carico, ha detto che non è vero che stavo... cioè, è ovvio che quando succede una cosa del genere, cioè viene mandato via l'allenatore, può anche essere messa in discussione il direttore tecnico, no? In questo caso dall'intervista traspare invece il fatto che insomma, è stato un errore, probabilmente hanno scelto con Tedesco, insomma non è andata bene, e Palladino è comunque, si capisce, essere un allenatore che piace a Sartori, quindi comunque non è un piano B, anzi forse era il piano B.
2: Almeno nella sua testa era proprio l'esatto contrario.
0: Si racconta che Palladino venne già contattato 2 anni fa, quando invece venne Vincenzo Italiano, quindi c'è una lettura di ampio respiro, di medio-lungo periodo si racconta anche dell'affare romano, di cui abbiamo già parlato oggi. Era un obiettivo, non entro nel merito, ma poi si è scelto per caratteristiche di centrocampista box to box a Mondragon, che comunque è arrivato con le idee poco chiare su quello che è il calcio italiano, in un sistema di gioco che era quello di
2: Tedesco. Questa cosa qua è grave, perché se tu non riesci a riconoscere un giocatore, non so come dirlo, cioè, mi ricorda la... stavo per dire un nome troppo grosso, dopo sarei stato frainteso, cioè se tu fai la minchiata sull'allenatore, perché la minchiata l'hai fatta tu Sartori, hai fatto tu, ma, e la fai pure su,
0: ma è legata, è legata al sistema di gioco. Se l'allenatore su cui hai puntato ti dice a me serve un centrocampista box to box, non mi serve un regista, non mi serve un interno base,
2: ti rifaccio un esempio con la scala magari un po' chiaramente calcolando le differenze del gioco. Mi ricordo una situazione in cui a un certo punto gli hanno chiesto a Ranieri: ma vuoi Poulsen o vuoi Xabi Alonso? È grave che tu scegli Poulsen invece di Xabi Alonso, cioè di una gravità. Ora, facendo i rapporti chiaramente più bassi, più piccoli, tutto quanto, tu tra Mondragon e Romano, ora capisco che devi intenderti di calcio giovanile, però Sartori è uno, è quello, lo fa per lavoro, intendersi di calcio giovanile. Hai preferito prendere il giocatore che ti ha chiesto l'allenatore piuttosto... Mingo, tu che sei libero NFL, no? Tante volte nel draft, qual è la decisione che deve prendere il dirigente? Prendi il giocatore più buono oppure quello che mi serve?
1: Mi serve di più, esatto. Questo è
2: però se situazione. Quello buono è effettivamente...
0: Tanto buono.
2: Se il salario invece normale.
1: Leggendo tra le righe sembra che insomma non sia stato non è Sartori che decide, è l'allenatore.
2: Gioco di squadra.
1: Ci sono questi due giocatori, chi vuoi? A Mondragon, Romano, Tedesco ha detto Mondragon.
2: Però
1: sembra almeno come...
2: Torniamo al discorso di prima, quando ho detto che noi sopravvalutiamo questa gente che guadagna. Pure Mancini non si accorge dei valori dei giocatori. Tante volte sbagliano,
1: sbagliano anche loro.
2: Lo fanno pure loro.
1: Però lo sbaglia la pubblicità.
3: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ciao, sono Patrizio.
7: E io sono Domizia.
6: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
7: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
6: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
7: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
6: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te?
10: Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
11: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: ci ha raggiunto il nostro grandissimo esperto di Formula 1 Andrea Gozza, quindi parliamo di motori. Ti lascio la... che cos'è?
1: È la Power Unit.
2: La Power Unit, sai che non possiamo più fare brum brum.
0: Silenziosa.
2: Sì,
0: silenziosa.
2: No, perché la batteria è scarica.
0: Vabbè, mettila da lato. Andrea, parliamo del Gran Premio dell'Azerbaigian.
2: A Baku si è corso questo Gran Premio che oltretutto si è svolto sabato. Anche questa è, diciamo che la settimana...
1: Un momento di grande antisemitismo, qualcuno direbbe, attenzione.
2: Sì. Può essere
1: perché no? Di sabato non si può fare cose. Vabbè, andiamo
2: però
1: avanti.
2: Non so, è la prima volta che a Baku girano di sabato, corrono di sabato,
1: non
2: ricordo bene. Comunque, niente, questo chiaramente ha spiazzato qualcuno che ha le sue abitudini, no? Al sabato c'è la pole, la domenica c'è la corsa, invece è successo prove libere al venerdì e al giovedì. Il venerdì sono state le qualifiche e sabato la gara. Allora partiamo subito dalle qualifiche, che ha visto un Kimi Antonelli buttare via la gara praticamente, perché nel Q1, che è la prima, no, delle qualifiche, la prima prova, è andato a sbattere contro i muri che sono comunque un po' un problema per una pista come Baku, e con un pilota secondo me come Kimi Antonelli che tira sempre a tagliarle le curve, e in questo caso se le tagli vai contro un muro. Infatti vediamo qua la foto della sua gomma sinistra, che praticamente la ruota che è saltato l'attacco allo sterzo, e
1: lo pizzica quel tanto che basta per piegare,
2: sì,
1: tutto.
2: Cioè non è stato uno scontro violento o particolarmente forte, però è bastato a farlo fuori. Questo è successo i primi giri praticamente del Q1. Un Kimi Antonelli che probabilmente così pieno di entusiasmo che voleva già vedere i limiti della pista, e qui ha sbagliato. Questo è un errore che solitamente fa un principiante, no? Volendo così dare una definizione, però è successo, quindi è partito dalla 16ª posizione. Non poteva fare assolutamente quello che ha fatto a Monza quando cambiò il motore e partì dalle ultime posizioni, perché la pista di Baku è una pista dove si fa fatica a superare, a sorpassare, anche se dei sorpassi li abbiamo visti in questa gara. E quindi le qualifiche cosa hanno premiato? Il Russell, che oltretutto è vero che la Ferrari è arrivata seconda, la Ferrari di Leclerc, ma aveva 8 decimi di distacco, e che non sono poca cosa, considerando che lui era il secondo a 8 decimi, figuriamoci gli altri. E quindi una Mercedes che ha messo in mostra tutta la sua potenza, potenzialità e potenza del motore, una Ferrari che in questo Gran Premio ha messo in evidenza tutta la debolezza del suo propulsore
1: e anche del gruppo squadra, diciamo.
2: Sì.
1: Tanta tensione di box.
2: C'è tanta tensione e tanto chiacchiericcio, anche perché qualcuno è stanco di Vasseur, e adesso c'è l'ex della Red Bull,
1: Horner,
2: che si è dato disponibile, no?
1: Sì, sì, si è praticamente candidato in modo sornione. A chi non piacerebbe guidare un team storico
2: come la Ferrari? E Vasseur ha commentato dicendo: lo sta chiedendo a tutti, ma nessuno lo prende. Non so se questo vedremo, non sappiamo. Sicuramente Horner è uno che ha, diciamo, in Formula 1 ha vinto parecchio con la Red Bull, e soprattutto secondo me anche con Verstappen, che fa la differenza. Un Verstappen che, oltretutto, ne parleremo, ci ha fatto vedere nella gara di sabato una discreta forma, nonostante la sua, diciamo, vettura in teoria sia meno competitiva, ma sicuramente quel motore autocostruito da Red Bull con la collaborazione di Honda sta dando dei risultati migliori di quello fatto a Maranello. Questo è un po' il mio giudizio rispetto a quello che è successo ieri, sabato, scusate.
1: Perché Baku, ok,
2: continuo a dire ieri ma è sabato,
1: sempre sabato. Baku, che ci piace anche, cioè per essere uno di quei tracciati aggiunti negli ultimi anni, gli riconosciamo il valore aggiunto di essere una pista vera, cioè un cittadino arrangiato ma di senso. Sì. Molto difficile per sorpassare. La gara diventa frizzante solo con safety car vere, virtual o presunte, e questa sarà un po' una chiave del Gran Premio.
2: E certo, del Gran Premio, perché ce ne sono state due, se ricordo bene, no? Di safety car, neanche virtual. Oltretutto, diciamo, per gli incidenti che ci sono stati, adesso non ricordo neanche quali esattamente, sono passati giorni da sabato, però io personalmente, diciamo, il circuito di Baku non lo amo. È vero che c'è questo enorme, lunghissimo, forse il rettilineo più lungo della Formula 1, dove più volte Verstappen ha tentato di attaccare Russell avvicinandosi ma non riuscendo a sorpassarlo. Quindi poi c'è da dire della McLaren, allora Norris negativo, quell'altro
1: Piastri
2: che ha fatto una cappella, diciamo, a fine, quasi a fine gara, che è uscito di pista, è rientrato, nessun danno alla macchina, ma si è ritrovato, mi sembra, undicesimo a quel punto, ed era in una buona posizione, poteva, diciamo, approfittare della situazione riguardo la corsa, e quindi, diciamo, lì ha fatto una cappella, ma una cappella l'ha fatta anche Norris. Diciamo che i piloti McLaren in questa gara sono apparsi, posso dire, opachi,
1: decisamente opachi, ma anche sfortunati perché se andiamo a tirare le somme al traguardo vediamo che Antonelli gara disastrosa, quello che vuoi, ma alla fine arriva quinto.
2: Sì.
1: Arriva quinto grazie
2: davanti, diciamo, a Hamilton, poi
1: davanti a Hamilton, tra l'altro, sì.
2: E dietro a Leclerc.
1: Pochissimo dietro a Leclerc. Questi risultati, che sembrano tutto sommato non così negativi, sono dovuti in particolare al momento in cui si prende la scena Franco Colapinto.
2: Sì.
1: Si prende la scena, decide, sì, di prendersi la scena a una restart, una ripartenza,
2: una, insomma, ripartenza
1: dietro alla virtual, decide di entrare in modalità tuffo a bomba sul gruppone che si appresta a effettuare una curva a sinistra, portando fuori altre tre macchine, generando un vortice di nervosismo. A farne le spese saranno appunto Norris, sì, e il suo compagno di squadra Gasly, tra,
2: sì, sì,
1: ma ha rischiato di coinvolgere molte più
2: tra macchine,
1: cui anche quella di Antonelli.
2: Si dice che Briatore fosse infuriatissimo perché la carambola che ha fatto ha, diciamo, messo fuori anche l'altro pilota. Un altro invece pilota da sottolineare, che forse meritava qualcosa di più, ma gli ordini di scuderia hanno favorito Verstappen, è Hajar, che ricordiamo era fuori da un po' di Gran Premi per una frattura a un polso, una frattura poi complessa, perché star fuori mi sembra tre Gran Premi.
1: Poi il polso è molto sollecitato.
2: Sì. Infatti quando ha finito la gara anche, però Hajar è arrivato terzo, quindi c'è da dire che ne aveva, e poi ordini di scuderia hanno detto fai passare Verstappen, probabilmente questo è anche
1: Verstappen che a momenti si va a prendere Russell, perché
2: sì,
1: tanto era un fulmine in qualifica il motore delle Mercedes, tanto nel finale di gara sembrava averne troppo di meno.
2: Sì, c'è da dire che qualifiche e il rendimento gara sono due cose diverse. Cioè, in effetti abbiamo visto Leclerc secondo, ma poi ce lo troviamo che è quarto, che ha provato anche lui a raggiungere, ma diciamo che non ne aveva. Oltretutto c'era il mistero del motore di Leclerc, un motore usato, non so se è stato usato anche a Monza quello stesso motore, adesso non ricordo, però la Ferrari non dichiarava che motore aveva Leclerc, no? Infatti anche sabato, venerdì alle qualifiche è stato più volte chiesto a Vasseur, che quando gli chiedevano che motore aveva, lui diceva un motore, c'ha un motore, no?
1: Come motore dire, come gli altri, come accendi, gli, fa brum brum.
2: Esatto, quindi e anche lì c'è un mistero sui motori della Ferrari, insomma abbiamo detto che il motore della Ferrari si sta rilevando o rivelando un po' sgangherato, non all'altezza.
1: Sì, corto sia in prestazione pura che in affidabilità rispetto.
2: Anche con tutti gli aggiornamenti non ce n'è, perché mi sembra, a parte che tutti portano aggiornamenti ogni corsa, e quindi Ferrari deve ripensare molto al suo propulsore. Chiaramente stiamo parlando di propulsori che hanno diversi elementi, quello elettrico, quello a scoppio, chiamiamolo tradizionale, ma c'è anche una questione di software, della gestione di tutta sta roba, della gestione della carica della batteria. Cioè il software in queste macchine, nella gestione della, diciamo, del potenza del propulsore, ha un'importanza enorme, e devo dire che secondo me Mercedes abbia, anche sul discorso software, abbia delle cose in più rispetto agli altri, perché sennò non si capirebbe tutta sta potenza, no? Anche perché non viene dichiarato come il motore più potente della Formula 1, che in teoria è quello della Red Bull.
1: No, ma sono proprio ordini di grandezza da ripensare e rimettere in discussione. 4 ottobre, prossima gara in Malesia, perché
2: dove si torna a correre,
1: è il Gran Premio del Bahrain, sì. Ma lo fanno in Malesia, è affascinante, ci va ancora da capolista del mondiale Kimi Antonelli con 66 punti di vantaggio, ne perde 15 rispetto al suo compagno di squadra e rivale nella lotta al titolo Russell.
2: Però ha fatto poteva un quinto posto peggio, che sono 10 punti mi sembra,
1: poteva andare decisamente peggio, sì, sono certo. 10 punti, 25 li fa Russell e tutto sommato va bene così.
2: Sai cosa ha detto Kimi Antonelli a fine corsa? Che ha guidato come sua nonna.
1: Oh, sua nonna comunque posso dire,
2: sua nonna c'ha un piede mica come le nonne che incontriamo per strada regolarmente, no? Cioè, quindi
1: sua nonna di sabato, perché di domenica sarebbe andata più piano, sì, come la maggior parte degli autisti amatoriali, esatto, delle nostre vite. Bene, bene, bene, bene, rimaniamo ai motori velocemente, ma
2: la notizia
1: che siamo molto contenti di dare, c'è un italiano campione del mondo, l'italiano campione del mondo di Superbike, Nicolò Bulega su Ducati, primo pilota italiano a vincere con Ducati un titolo Superbike, Ducati ne ha vinti veramente tanti, perché tolta una finestra di 8 anni in cui per questioni di regolamento la Ducati ancora con il bicilindrico non era più competitiva, ha comunque è la top scorer, la squadra che ha vinto, costruttore che ha vinto più titoli World Superbike, che ricordiamo la competizione in moto per moto, sì, derivate dalla serie. Siamo molto contenti per lui, l'anno prossimo sarà con Ducati privata in MotoGP.
2: Ah, vedi.
1: Sì, si sapeva già. Però la vittoria del titolo con un secondo posto a Cremona, dove c'è un circuito che è ritornato in auge da pochissimo, diciamo, è stata un po' una bella notizia che ci aspettavamo, ciliegina sulla torta per questo ragazzo che verrà con le moto grosse grosse, e anche una bella conferma della validità del progetto tecnico Superbike Ducati, che sono, ricordiamo, certo, moto stradali molto simili a quelle che, beh, chiunque noi con che molti soldi addosso può comprare in concessionario.
2: La Ducati sta facendo bene sia in MotoGP che in questa categoria che viene considerata minore, ma minore poi fino a un certo
3: calma,
2: punto.
3: No, viene considerato minore da tutti gli altri motociclisti del mondo, perché a casa mia, che mi ricordo io, il popolo Ducati ama di più la Superbike rispetto alla MotoGP. Cioè Ducati nasce, si fa il nome, diventa quello che oggi nel mondiale super, perché i Carl Fogarty, i Troy Bayliss, sta gente qua, ma anche un pirovano qualsiasi, ce li ricordiamo tutti. È sì, così sì, che sì, nasce Ducati, il cuore pulsante di Ducati nella Superbike. Adesso arriva di Stoner, il Capirossi,
1: e poi la legacy Ducati che viene dagli anni 70, dalle corse per moto di grossa cilindrata di stretta derivazione stradale.
3: Aggiungiamo una cosa su Burica: è l'unico pilota, penso, della storia ad aver bissato il mondiale Super Sport con quello Superbike.
1: Bravo, bravo, giusto. Super Sport è la serie minore,
3: la sorellina minore della Superbike. La sorellina minore.
1: E altri sport è Coppa America. Coppa America, che io vivo. Allora, io vivo con sospetto il fatto che nell'area.
0: Tanto salutiamo Andrea Gozza, cambio grande. Mingo dentro, grazie.
1: Nel fatto nell'area di Bagnoli, che
0: con dell'entusiasmo,
1: vittima del bradisisma di questo. Di questo sottosuolo che si muove continuamente, che rende la vita molto complicata a chi ci vive, è stato speso uno stonfo per fare degli ormeggi temporanei, delle situazioni comunque che dureranno solo per la durata della competizione. La competizione è la più antica competizione nautica del mondo, in una delle città.
3: La più antica competizione sportiva del mondo.
1: Sì, codificata con la stessa formula, sì. In una delle città più belle del mondo, questo non c'è bisogno che
3: lo
1: diciamo noi.
3: Di Gaza, a parte che ci vado l'anno prossimo, cioè, mi sto organizzando per andare a darci un'occhiata, perché mi Gaza, ci ho anche lavorato su una barca a vela, è una cosa, città di mare. E sai perché mi gasa tantissimo? Perché Napoli è già oggi la città italiana col PIL più in crescita ormai da tanto tempo. È una città che sta progredendo su, cioè sempre mille problemi, ma sta crescendo su tanti altri. Manfredi sta facendo un ottimo lavoro. E mi gasa perché io non so per quale motivo, ma sono sicuro, me lo sento addosso, poi non succederà, ma sono certo che grazie alla Coppa America probabilmente avremo una nuova proprietà del Napoli Calcio, che è una cosa che io vorrei tantissimo.
1: Affascinante questa suggestione.
3: Ma ti dico perché la Coppa America non esiste un crocevia di miliardari, uomini potentissimi, soldi che girano, relazioni. Poi se Manfredi farà quello che io credo che farà, cioè comincerà a muoversi per cercare di mettere in contatto determinate situazioni, perché è chiaro che De Laurentiis non ce la fa più, cioè da come gestisce la squadra è un presidente che non è più all'altezza della situazione.
4: Non è più lucido.
3: No, secondo me non ha proprio più i mezzi per farlo. Non è più 20 anni che sta lì, non c'hanno un cazzo di centro sportivo questi. Non ce l'hanno, c'è proprio zero. Cazzo di fortuna, non voglio usare parolacce brutte, perché invece io tifo per Napoli, per il Napoli, spero che cambi proprietà e sono sicuro che sia proprio la Coppa America.
4: Potrebbe essere
3: l'occasione
4: detonatore di questa situazione. Era iniziato il campionato di basket. Sia di A1 che di A2, però visto che abbiamo poco tempo vi volevo parlare di questo sport che ho seguito nel fine settimana.
3: E sentiamo?
4: A Tagliata, stiamo parlando di ultramaratona. È un ultramaratona particolare. In questa gara, che si chiama Last Backyard Man, vince chi rimane l'ultimo che resiste. Che cosa deve fare? Ogni ora uno deve girare e fare di corsa 6,7 km. Non sono tantissimi, non devi andare molto forte, è più una gara di regolarità. Ogni ora parte l'altro giro. Se tu ci metti 40-45 minuti a fare il giro di 6,7 km, hai un quarto d'ora per mangiare, rilassarti, farti massaggiare, fumare non credo perché non aiuta per il giro successivo. Il problema è che il vincitore l'ha fatto 39 volte.
3: Senza morire.
4: No,
1: alla fine gli hanno dovuto sparare perché
4: voleva continuare. No, cioè 39 ore consecutive che fai quella cosa lì. Cioè tu quindi fai un giro, ti fermi, ti rilassi. La notte ovviamente, perché inizia.
3: Certo.
4: Sono 30. Certo.
3: No, ho capito il
4: tutta
3: meccanismo.
4: Tutta la notte continua a fare. Ed è eliminatoria. E finisce la gara quando rimane uno solo. Perché che riesce a completare il giro, cioè quello che parla a un certo punto in un'ora arriva che c'è solo uno, deve riuscire a fare.
3: Io non capisco il concetto di si sport.
4: Lo sport. Allora, veramente uno dice: ma perché fai questa cosa? Quello che ha vinto ha corso in queste 39 ore 280 km.
3: Quello è lo scopo.
4: Il problema è che tu quando fai questo tipo di gare devi avere un super team attorno, perché ovviamente vai completamente fuori di te, cioè la fatica, la situazione ti porta a diventare quasi un automa, e tu hai questa squadra che appena seguono la gara, magari in bicicletta seguono la gara, vedono con l'occhio che tu sei un po' così e ti danno o da mangiare o da vestire. Ad esempio, una delle cose che mi ha detto uno degli esperti

0: In camera di consiglio il verdetto è atteso alle 18 e ad attenderlo ci sarà il popolo giallo, la grande mobilitazione civile che in questi anni ha chiesto senza sosta verità e giustizia per Giulio Regeni. In diretta da Piazzale Clodio a Roma, Maria D'Amico. Maria, a te.
1: Eccoci, buongiorno. È stato annunciato, come dicevi tu, alle 18 la lettura della sentenza presso la Corte d'Assisi di Roma sulla morte di Giulio Regeni, ucciso 10 anni fa al Cario. Questa mattina, davanti all'ingresso di Piazzale Clodio, nella porzione di piazzetta pedonale, a dominare era il colore giallo, quello degli striscioni che da 10 anni puntellano luoghi istituzionali, ma anche luoghi più disparati d'Italia e d'Europa, e che chiedono la verità su Giulio Regeni. Accanto ai genitori, alla sorella Irene, l'avvocata Alessandra Ballarini, questa mattina c'era appunto il popolo giallo, i tanti amici, i volontari che hanno fatto questa battaglia. Era presente anche la segretaria del Partito Democratico, Alice Lane, insieme a Gianni Cuperlo e a Beppe Giulietti di Articolo 21. Siamo qui oggi nonostante un percorso faticosissimo ad ostacoli in salita, ha detto l'avvocata Ballarini. Nessuno avrebbe scommesso che saremmo arrivati a una sentenza. Grazie, ed è qui proprio, ha voluto ringraziare al popolo giallo e alla scorta mediatica, ha specificato l'avvocata. Quella di oggi che vede imputati 4007 dei servizi segreti egiziani accusati di tortura, sequestro di persona, omicidio, sarà una sentenza inappellabile, perché gli imputati, dei quali il governo egiziano non ha mai voluto fornire le generalità, risultano in contumacia, quindi eventualmente è impossibile un appello. La Procura di Roma nei mesi scorsi ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere per quelli che secondo la ricostruzione sarebbero stati gli esecutori e l'esecutore materiale della morte di Giulio Regeni e i torturatori. Vi restituisco la linea e poi appunto per l'aggiornamento alle 18 di questo pomeriggio.
0: Alle 18 il verdetto dunque. Grazie Maria D'Amico. E sentivate, gli imputati sono 4 uomini dei servizi egiziani. Per uno di loro la Procura di Roma chiede l'ergastolo, per gli altri la condanna a 17 anni e 6 mesi, il processo in contumacia perché i 4 sono rimasti irreperibili. Il regime di Al-Sisi, con cui i governi italiani in questi anni hanno mantenuto ottimi rapporti, ha sempre protetto i suoi agenti rifiutandosi di collaborare con i magistrati. La giornalista Laura Capon dall'inizio segue da vicino il caso Regeni.
2: La cosa ancora più complicata di questo processo è che vengono condannate 4 persone che fanno parte sì di un sistema, ma in realtà andrebbe condannato tutto il regime egiziano. Cioè loro hanno agito dentro una cornice di repressione estrema che continua in Egitto. Ci sono minimo 60.000 detenuti politici. La tortura è endemica nelle carceri egiziane e non sono quei 4 nomi che bastano. Verranno condannate delle persone che sì fanno parte di un regime, ma non sono quelli che comandano. Sono responsabili della morte di Giulio, ma non sono tutti. Cioè tutti quelli che sono responsabili della morte di Giulio non sapremo mai, noi sappiamo solo un pezzo. Grazie a un lavoro ciclopico delle autorità italiane che hanno praticamente lavorato da sole, le carte trasmesse dalla Procura del Cairo negli anni sono praticamente non valide a livello processuale, non hanno mai voluto collaborare. Nel 2021, a ridosso della chiusura delle indagini perché scadevano i termini per il rinvio a giudizio, sono appunto stati trovati 5 testimoni che sono anonimi. Lì ci sono delle testimonianze decisive, ma ripeto, 4 persone non bastano affinché quello che succede in Egitto non si ripeta.
0: Dopo giorni di aumenti inizia a calare il prezzo dei carburanti in Italia. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, la benzina oggi è pari a 2,15 euro al litro, il diesel a 2,36 euro. Primo effetto delle riduzioni dei prezzi annunciate da Eni e IP che sono scattate oggi, e adesso Meloni sarebbe in pressing anche per convincere Kuwait. Tagli che però non bastano alle categorie più colpite dal caro carburanti in questi mesi. I tassisti hanno minacciato uno sciopero, sciopero che invece ha annunciato questa mattina il Comitato Autotrasportatori Siciliani, che ha proclamato il fermo dei trasporti nei porti della Sicilia a partire dal 16 ottobre per 5 giorni. Salvatore Bella è il loro coordinatore.
3: Perché il gasolio continua a salire, quindi non è che sono tutti poi i distributori che hanno applicato questi 20 centesimi per ogni litro, la maggior parte ancora sono tutti oltre 2,40 euro, e quindi anche che dovrebbero essere essere questi 20 centesimi, ma noi non possiamo lavorare col gasolio sopra 2 euro, perché la situazione per noi diventa solo insostenibile. Noi almeno dobbiamo riportare il gasolio a 1,70, 1,60 prima dello scoppio della guerra. Per noi, per fare un conteggio, per fare un esempio, su un auto articolato, su un camion che fa la tratta Catania-Milano, che mettiamo 1000 litri di gasolio, quasi 700 euro in più per ogni viaggio che facciamo. Il governo ci aveva convocato ad aprile, aveva detto che trovava una soluzione entro giugno-luglio, ma ancora stiamo aspettando il governo. Adesso non ne possiamo più, basta, perché le chiacchiere che fanno, tutta la burocrazia che c'è a livello ministeriale, con queste varie leggi e varie cose, siamo stanchi, noi non ne vogliamo sapere. O si fanno i fatti o non ci muoviamo da casa. Ma non è che noi andremo a protestare sulle strade o faremo blocchi, noi rimarremo nei piazzali, che ci vengano a cercare loro quando hanno la soluzione.
0: Ancora poche ore per votare alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, le urne sono aperte fino alle 15, molto bassa l'affluenza, alle 23 di ieri è stata appena del 15%, occhi puntati soprattutto su Roberto Vannacci alla prima prova politica nazionale, un buon risultato permetterebbe a Futuro Nazionale di rivendicare un ruolo determinante a destra in vista delle prossime elezioni politiche. Nessun problema con il Quirinale per il decreto scuola. Il ministro Valditara annega che ci siano state frizioni con Mattarella, anzi dice l'interlocuzione è stata molto positiva e le correzioni al testo molto marginali. Il presidente della Repubblica era stato preso di mira dal governo per i suoi richiami all'integrazione nelle scuole. Meloni stessa lo aveva tirato in ballo con la vicenda delle circolari di quando era ministro dell'istruzione. Il decreto approvato la scorsa settimana al momento non è stato ancora firmato dal capo dello Stato. E stamattina a Genova c'è stata una manifestazione davanti alla scuola Daneo, dove la polizia ha fatto togliere uno striscione fatto dai bambini con scritto "Qui nessuno è straniero". Abbiamo raggiunto Paolo Languasco, che fa parte del comitato genitori della scuola genovese.
4: Sì, ci siamo visti questa mattina alle 8:30, dopo che i bambini e le bambine erano entrate a scuola, e in Piazza della Meridiana, che è la piazza, una piazza centrale del centro storico di Genova, che è la piazza poco sotto l'ingresso della scuola Daneo, per chiamare le varie voci che speravamo a Genova potessero insieme a noi condannare quanto è accaduto e esprimere solidarietà. Per fortuna così è stato, ci siamo ritrovate in tanti e tanti questa mattina, centinaia di persone, e questa solidarietà con i tantissimi veramente messaggi che sono arrivati, ci ha fatto molto piacere, anche perché queste voci ci hanno parlato di una scuola reale che esiste tutti i giorni nel nostro paese e che è fatta di tante voci come la nostra, come quelle della Daneo, e che quindi da questo gesto si sono sentite indignate.
0: Diceva, lo striscione è stato riaffisso a scuola.
4: Sì, lo striscione è stato riaffisso a scuola poco dopo l'intervento della polizia.
0: L'Ucraina ha lanciato una nuova controffensiva nel Donetsk e ha rivendicato la ripresa di 3 insediamenti in direzione del centro di Liman. Mosca ha subito replicato alle dichiarazioni di Kiev annunciando di aver preso il controllo di 2 centri, uno nella regione di Sumy, l'altro proprio nel Donetsk. Continuano anche i bombardamenti reciproci, e in questo contesto che inizia oggi una visita ufficiale di 3 giorni del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, a Mosca, obiettivo dell'inviato del Vaticano il rilancio del dialogo tra i due paesi. La visita in Russia segue quella in Ucraina del luglio scorso. In Francia, ultimo giorno della visita papale di Leone XIV, oggi il pontefice è a Metz, dove nel rendere omaggio a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, ha invocato la pace mettendo in guardia dall'illusione del riarmo. Dopo la celebrazione della messa nel pomeriggio della cattedrale di Santo Stefano, il Papa rientrerà a Roma.
5: È a Metz, città contesa per quasi un secolo tra Francia e Germania, in Lorena, nell'est del paese, nel cuore dell'Europa e delle sue guerre sanguinose e interminabili, oggi emblema della riconciliazione franco-tedesca, all'origine con Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo della Comunità Europea, che si conclude la visita apostolica di Leone XIV in Francia. Simbolo rivendicato con l'omaggio a Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa, fondatore della prima comunità, quella del carbone e dell'acciaio, strumenti di guerra diventati fondamento di riconciliazione, cooperazione e unità. Lussemburghese di nascita, tedesco di formazione e infine ministro e presidente del Consiglio francese, nonché oggi in via di canonizzazione in Vaticano. Robert Schuman incarna il contributo, diciamo, cristiano democratico.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune.

0: Guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: ci siamo. Ponte Canada, grande Orto, Ponte Canada Bologna, Ponte Canada San Marino, ci siamo.
1: Sì.
0: Ed è, caro Andrea, l'ottava stagione di Buona, primo episodio dell'ottava stagione di Buona, pazzesco
1: in questo nuovo formato. Ci abbiamo messo un po' a ingranare, ma noi, come sai, finiamo con la prima scuola che finisce.
0: Bravo.
1: E chiude, cioè tipo finiamo con gli orari della Sicilia e riapriamo con quelli del Trentino, non
0: del
1: so,
0: magari sì, della Val d'Aosta. Però sì.
1: Prendiamo l'estate tutta piena com'è, estate
0: bravo,
1: pienissima di eventi, soprattutto per te, per voi.
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: hai detto te, siete quelli di Montreal in Canada,
0: in Quebec.
1: Stiamo a distanza, quindi perdonateci, cari amici ascoltatori.
0: Sì, esatto. Però la missione, diciamo, la missione resta quella. Da 8 anni a questa parte, la missione resta sempre quella: diffondere nelle lettere buone notizie, storie e letto fine sulle frequenze di Radio Città Fujiko dalle 13 alle 13:30. Quindi vi ringraziamo ancora tantissimo per questa ospitalità. Sì. Ma prima di tutto volevo ringraziare Frank, perché, ok, noi cominciamo con la scuola, ma noi cominciamo in corrispondenza del classico messaggio che ci manda il nostro amico Frank da Berlino per dirci: oh, ma quando comincia Buona? Fantastico.
1: Quindi grande Frank. Sì, sì, se lui non manda il messaggio, non è vidimato l'inizio di
0: esattamente.
1: Della nuova stagione. Lui ci richiama all'ordine.
0: Esatto.
1: E devo dirti che parlando con il nostro amico Ruggio,
0: sì,
1: stasera, insomma, diamo un po' di pensieri generali sul mondo, sulla vita,
0: sì,
1: e condividevamo quest'ansia totale,
0: sì,
1: per l'andamento ovviamente del mondo, e dicevamo, cioè, insomma,
0: sì,
1: uno per porre in maniera impassiva anche tutte queste notizie drammatiche che
0: è vero,
1: tutti i giorni ci inondano dalla radio, la TV, eccetera, e quindi ho detto: ascolta, bisogna, sì, ricominciare Buona.
0: Bravo, ricominciare esattamente, buona, perché... esattamente, perché è proprio quel tipo di missione. Devo dire che anch'io per la prima volta, un po' perché, insomma, il cambio di paese, non lo so, una percezione un po' diversa, però sto provando anch'io un po' per la prima volta in vita mia questo tipo di ansia che mi sta pervadendo. Ma bando alle ciance, perché questo non è uno spazio di ansia, ma tutt'altro, e comincerei con una tripletta di notizie che hai mandato, che sono meravigliose, perché abbiamo un marocchino che restituisce 2.900 euro, un'altra persona che porta 500 euro ai sì, 500 euro a carabinieri, e un'altra persona ancora irachena, se non sbaglio, che ne porta, che inizia a lanciare 4.000 euro ai passanti. Sì. Cominciamo dal marocchino, perché è una notizia molto bella, che non mi ricordo da dove proviene.
1: Viene da Ragusa. E risiede a Ragusa. Insomma, sì, notizie di contanti, di ritrovamenti. In questi tempi in cui la gente si scanna, eccetera, c'è anche chi fa ancora dei bei gesti. E questo,
0: certo,
1: come sapete, è quello che vogliamo fare, nonostante i tentativi di imitazione che continuano imperterriti.
0: Bastardi, certo.
1: Esatto. Insomma, lui è un lavoratore 52enne,
0: sì,
1: che si è imbattuto in un portafoglio contenente, e qui insomma il caso un po' strano, un portafoglio contenente 2.900 euro. Era oggettivamente a un distributore di benzina, quindi adesso se vuole andare a far benzina sia in Italia che in Canada, se vuole fare il pieno, oggettivamente è la cifra di cui ha bisogno. Insomma, a Contrada Maiorana, questo 52enne di origini marocchine, ma residente appunto in provincia di Ragusa, ha trovato sul portafoglio zeppo di contanti.
0: Esatto.
1: Beh, cosa ha fatto? Non solo. Non solo non ha rubato una singola banconota da 50 euro, che voglio dire, sono 1.900.
0: Cosa sarà mai?
1: Esatto, io 50 li avrei presi. Lui non solo, ma per fare questo, per riportarli all'arma dei carabinieri, ha anche fatto tardi al lavoro a Comiso.
0: Meraviglioso.
1: Si è preso un permesso di qualche ora per dire: no, scusate, devo andare a fare questa cosa. Insomma, è saltato fuori che il proprietario era un infermiere 41enne ragusano che lavora...
0: Sì.
1: Struttura ospedaliera vicino a Catania,
0: sì,
1: e l'aveva perso appunto nell'intento di fare benzina, o poco dopo aver fatto benzina,
0: certo,
1: e ovviamente la cosa non è potuta concludersi con l'incontro
0: nessuno scambio di denaro tra di loro per ricompensare le beaux gestes. Allucinante.
1: No.
0: Dello stesso tenore rimane la notizia degli altri 5 500 euro trovati ai giardini e portati ai carabinieri. Che voglio dire, è una cifra che non è 2900, che posso anche lontanamente capire. Io 500 euro me li prendo e me li porto a casa, ti dico la verità, esagero.
1: Baci. Ah, sì, 500 dice, ascolta, non gli cambio la vita a lui, non la cambio a me, ma faccio passare una bella giornata a me e ai miei amici e ai miei familiari, sì, e sì, li porto a casa. Invece lui non l'ha fatto, questo ragazzo chi è?
0: Non ne ho idea, non ho idea, ma adesso lo possiamo.
1: Siamo a Padova.
0: A Padova, sì, a Padova, a Padova, sì, a Padova. Sì, siamo a Padova.
1: A Padova, a Padova. Bene, io invece quel gesto, l'ultimo che...
0: Sì.
1: Stavo di questo trittico di ritrovamenti di, sì, banconote. Sì. Vediamo se riesco ad aprirlo, perché il messaggero è cattivissimo con chi non paga.
0: Allora, l'ho fatto io per te, l'ho fatto io per te perché...
1: Ma insomma, Aider, esatto, ha ritrovato. Ah, grande.
0: Esatto. Allora, esatto, Aider, che è un senza tetto iracheno che
1: sono
0: vive
1: in ritardo,
0: a Belluno,
1: perdonami,
0: vai tranquillo, non ti preoccupare, ma lo farò io, ha fatto scalpore poche mese fa circa, perché è stato visto lanciare per strada delle banconote da 50 euro vere banconote da 50 euro alle persone che stavano sotto. Bellissimo. Allora è intervenuta la polizia, che ha recuperato una cifra tipo 4.390 euro in contanti, e poi insomma, vedendo le condizioni del senza tetto, pare però non è ancora stata attuata la cosa, che insomma lo si voglia aiutare con la cifra recuperata, perché poi comunque nel lancio delle banconote qualcuno se ne è anche approfittato e si è portato a casa la cinquantella. Però vabbè, insomma, l'ho trovato un gesto da davvero grandissimo Robin Hood, veramente meraviglioso, quindi credo che il comune di Belluno lo potrà aiutare prossimamente. Molto bella questa.
1: Bello. Jack, mi senti? Siamo.
0: Io ti sento.
1: Sono in te perché c'è questo incubo della connessione. Bene.
0: Non ti preoccupare.
1: TV, dobbiamo contare. Uno, due, tre. Funziona così. No?
0: Però ti sento alla grande. Siamo puntualissimi.
1: Ti racconto questa storia che arriva dall'Australia.
0: Sì, è una storia dolce amara questa, tra l'altro.
1: Sì, dolce amara, però dai.
0: Vai.
1: Non è anche questo. Però dai. Aveva tutti i crismi della buona notizia a tutto tondo. Perché un signore di 82 anni,
0: sì,
1: ha deciso di fare la traversata dell'Australia, quindi quasi 5.300 chilometri,
0: sì,
1: in bicicletta assieme al nipote diciottenne Tom. Sono Bob e Tom Montgomery. E l'hanno deciso di chiamare, mai nome più azzeccato, One Last Ride.
0: Sì, esattamente.
1: La cavalcata che di per sé era fatta non solo per unire nonno e nipote, ma anche per raccogliere fondi a favore di un'associazione,
0: bravo,
1: che assiste persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, che aveva colpito un familiare dei Montgomery, appunto.
0: Sì.
1: Insomma, hanno raggiunto durante il loro viaggio, hanno raggiunto la meta innanzitutto, e anche raccolto oltre $300.000. La cosa che rende la notizia agrodolce è che pochissimo dopo l'arrivo, il taglio del traguardo, al rientro a casa la domenica, è stato un momento di pura gioia, dopo essere tornato a casa il nonno Bob
0: se n'è andato,
1: è mancato
0: agli affetti.
1: Questo, se non altro, ha aiutato a raccogliere altri $90.000, perché la notizia è stata incredibile, quindi veramente la One Last Ride di Bob Montgomery, che
0: sì. Io rido, ma ovviamente non c'è da ridere, ma è molto bello il tenore, la missione, tutto quanto di questa notizia, sì, meravigliosa, però insomma mi ha strappato un sorriso. Andrea, l'ultima notizia, perché dopo voglio ascoltare un po' di musica insieme, sì, a te. Leggo, ammoniti perché vendevano limonata, e ci troviamo tipo a Pradamano, in provincia di Udine, dove questi ragazzini volevano fare una cosa molto americana, devo dire, che appunto è vendere la limonata col loro piccolo banchettino in strada, perché volevano racimolare i soldi per comprarsi un vecchio Ciao, il mitico Ciao.
1: Dai, sì, stupendo.
0: Sì.
1: Cioè, nell'epoca del digitale,
0: capito,
1: social, a me queste immagini di questi ragazzini 14enni che vendono come nei Peanuts, vendono
0: esattamente
1: limonata,
0: no, è una cosa meravigliosa.
1: Ciao, è bellissimo.
0: Ed è così che qualcuno gli ha rotto i coglioni e li ha fermati da fare questa cosa, ma pare che insomma la notizia abbia preso così tanta foga tra la gente che insomma la gente aiuterà il comune stesso di Pradamano aiuterà i ragazzi ad avere il loro Ciao.
1: Sì, meraviglioso. Bello, sono contento per loro, bellissimo.
0: Sì.
1: Grande notizia,
0: sì.
1: Jack, so che ti stai sparando un sacco di festival musicali fighissimi.
0: È molto bello, ma sto vivendo la, come dice mia moglie, una crisi da quarantenne, proprio in preda alla FOMO, che non sa veramente cosa fare perché c'è veramente troppi eventi dappertutto. Ma sto seguendo questo festival che si conclude oggi, per voi ieri, ecco. Si chiama Pop Montreal e l'altra sera sono andato a Rialto, questo bellissimo teatro dove ho scovato i Luna dalle ceneri dei Galaxy 500, e ci andiamo ad ascoltare Speed Bumps.

0: Poi l'altra sera ti ho scritto perché questa band, sì, i Luna, mi sembravano i REM, e sapendo che i REM sono la tua band preferita, insomma, te l'ho dovuto dire. È stato un momento molto molto bello. Sono tornato a casa con la luna, tra l'altro, appunto, la luna che illuminava. No, è stato molto bello, devo dire. Sono mesi molto suggestivi dal punto di vista così di immagini nordamericane che sto vivendo dopo anni e anni di film visti con gente in bicicletta che gira le metropoli. Molto bello, molto bello.
1: Che figata, bellissimo, bellissimo. Stupendo. Come belli questi Luna che mi avevi suggerito già, appunto, come hai detto te, molto melodici, molto...
0: Sì, sì, sì.
1: Forse anche prima questi...
0: Esatto.
1: Questi Luna. Allora, Jack, mi hai girato questa notizia delle fondatore di Nike.
0: Sì, sì.
1: La donazionciona.
0: Esatto, ogni tanto è una notizia che noi riportiamo di veramente beau geste in questo caso, perché il fondatore di Nike, per appunto, e sua moglie Penny, Phil Knight e Penny, hanno donato $1 miliardo, quindi $1,000 milioni, all'Università dell'Oregon nel settembre del 2026. Lo scopo fondamentale è quello di aprire una nuova facoltà di ingegneria e, sì, insomma, si tratta della donazione individuale più massiccia per un'università pubblica, quindi questo è il grande gesto, e fa rima, tra le altre cose, fa il paio con un'altra mega donazione che avevano fatto un anno fa circa, di $2 miliardi destinati alla ricerca contro il cancro. Molto bello, quindi.
1: Miliardo di dollari, sì, sì, tipo una manovra finanziaria.
0: Esattamente, so, esattamente, una roba follia pura, pazzesca, pazzesca.
1: Sì, non credo che abbia grossi problemi il CEO di Nike.
0: Non direi, non direi, non direi. Andrea, ma soprattutto dopo due anni è cambiato l'accordo nel concerto più lungo di sempre. Raccontami un po' questa cosa incredibile.
1: Sì, è una notizia che ci eravamo già ribalzati quest'estate, perché l'ha pubblicata al Post del torrido agosto italiano, ma anche canadese, mi dicevi tu.
0: Sì.
1: Insomma, c'è questo concerto che il compositore, musicista John Cage aveva scritto negli anni 80,
0: esatto,
1: per essere la canzone, il concerto, mettetela come volete, più lungo del mondo. È un progetto che finirà nel 2640, cioè
0: pazzesco,
1: questo piccolo organo in una chiesa in Germania a San Busciardi.
0: Esatto.
1: Nella Germania orientale c'è un organo che sta eseguendo da quasi 25 anni già questo concerto scritto negli anni 80.
0: Incredibile.
1: Ovviamente i tempi sono piuttosto dilatati.
0: Biblici, sì, assolutamente.
1: Non è una canzone ritmatissima, non è una canzone incalzante,
0: sì.
1: Non è una canzone rotolante, è una canzone molto dilatata che dopo due anni ha cambiato nuovamente accordo. Quindi il concerto ha una durata di 639 anni, dopo circa ogni 2-3 anni circa,
0: esatto,
1: c'è un cambio d'accordo, e l'evento è stato ovviamente accolto da tanti partecipanti in questa
0: Ma infatti stavo leggendo che il 18° cambio d'accordo, il prossimo, sarà il 5 ottobre 2027, e noi ci saremo. Ti do questa notizia in anteprima.
1: Dai, sarebbe bello trasmetterlo in diretta.
0: Esatto, il cambio d'accordo, meraviglioso, meraviglioso. Andrea, noi ci spostiamo adesso in Puglia, perché anche qua è un grande topic delle trasmissioni di 8 stagioni di Buona. In Puglia è riapparsa la spesa sospesa, che insomma è un tema molto caro, però non mi ricordo, non ho capito dove. Puglia generale.
1: Allora, sto aprendo la notizia di Repubblica, che come al solito ci dà solo un assaggio, non ci fa l'articolo sospeso Repubblica, ma ce lo vuole.
0: Leggeremo l'occhiello, infatti, che è l'unica cosa che si può leggere.
1: In sostanza pare che una famiglia su tre in Puglia sia a rischio povertà o esclusione sociale.
0: Sì.
1: Per insomma andare incontro a questi cittadini con problemi economici, arriva in loro sostegno Campagna Amica, l'associazione di Coldiretti, con l'iniziativa della spesa sospesa, che consente appunto ai cittadini di lasciare un contributo o dei prodotti direttamente, come cibo, scatole, pacchi di pasta, alle famiglie che sono in difficoltà. È un'iniziativa
0: meravigliosa,
1: che avrà luogo in tutti i mercati contadini di Campagna Amica, e in occasione è stata lanciata in occasione della giornata mondiale della carità, celebratasi una ventina di giorni fa, il 5 di settembre. Quindi bella iniziativa pugliese, che può essere replicata.
0: Assolutamente. E a proposito di iniziative bellissime da replicare, ci siamo. Abbiamo parlato l'anno scorso, no, della possibilità che il cambiamento climatico, se dovesse far sciogliere qualcosa sull'Everest, dato che ci sono tante feci, la cacca umana, potrebbe arrivare la famosa valanga di merda. Ecco, cosa se ne potrebbe fare in futuro? Arriviamo a parlare di cosa si potrebbe fare in futuro delle feci umane, caro Andrea, il calcestruzzo.
1: Beh, ce lo spiega Focus, un po' di meno in questo caso è mai più corretto, però un gruppo di ingegneri ha testato l'uso di feci umane nel calcestruzzo, ottenendo un materiale più ecologico, denso e resistente, ispirato alla chimica dell'antica Roma, dice l'articolo. Pazzesco.
0: Non so come commentare.
1: Biochar, no, ma non c'è niente da commentare.
0: Biochar,
1: Biochar, beh, è un nome abbastanza conosciuto anche in agricoltura, quindi pare che però possa essere utilizzato tutto questo materiale che inevitabilmente tutti ci produciamo. È la cosa.
0: Insomma,
1: non c'è poco da fare.
0: Esattamente.
1: L'articolo va anche nel dettaglio, perché dice che ogni essere umano può produrre fino a 400 grammi di feci. Poco a livello individuale, ma moltiplicato per miliardi di
0: persone. Per 8 miliardi.
1: 8 miliardi per 400, fate voi i conti, insomma, c'è da recuperare questo materiale, questo po' di materiale.
0: Dai. Esattamente. Bene, sono molto contento di questa notizia che hai raccontato così nel dettaglio, devo dire. Ma vorremmo chiudere questo blocco parlando di Ryan, che trasforma un tredicenne, che trasforma migliaia e migliaia di latine in denaro per devolverlo a enti di beneficenza. Questa è la sua storia, un ragazzo inglese che ha fondato Weekend Chich, Community Interest Company, un'iniziativa che prevede la raccolta di 20.000 latine a settimana da trasformare in sterline da devolvere in beneficenza. Non so cosa voglia dire, mi sembra una cosa bella.
1: Ma l'avevo un po' letta, è una di quelle che avevo letto, e dice che lui e la sua famiglia, non so come, in garage hanno costruito questa sorta di pressa la gente
0: zecca.
1: Gli porta le latine e loro schiacciano tutto e riportano ai centri di riciclo, che pagano per queste balle di alluminio, sostanzialmente.
0: È meravigliosa, questa cosa è veramente meravigliosa. La trovo geniale. E, Andrea, adesso ti voglio far ascoltare un pezzo di una band. Ci spostiamo leggermente, prima i Luna da New York City, qua invece andiamo a Quebec City, che non è molto lontano da Montreal. Faccio ascoltare questa Wild Way.

0: Latorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
3: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
4: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual, by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: appunto è che le parole non servono solo per descrivere la realtà, ma anche costruiscono la realtà in tanti casi. E pensiamo a quanto è stato importante poter nominare fenomeni che per molto tempo non avevano un nome condiviso: femminicidio, violenza di genere, ma anche molestie, consenso, carico mentale e poi violenza economica, la stessa parola patriarcato, ancora per certe volte non ci siamo. E quindi dare un nome a qualcosa significa prima di tutto renderlo visibile e poi spesso renderlo finalmente politico. Il punto è che le parole viaggiano, cioè nascono magari dentro le lotte, magari entrano nelle piazze, diventano anche slogan, poi però a volte escono dai movimenti, arrivano, non so, nei giornali, nelle università, nelle istituzioni, anche nella pubblicità o nei social, e durante questo viaggio a volte cambiano significato. Alcune parole diventano di fatto un patrimonio culturale appunto condiviso, alcune volte queste parole vengono commercializzate, alcune parole purtroppo vengono svuotate di senso, altre vengono addirittura prese da chi quelle battaglie le avversa e vengono riutilizzate proprio contro chi le aveva in qualche modo prodotte. Quindi la domanda generamente nella conversazione di questa sera è semplice: chi decide che cosa significa una parola e che cosa succede alle parole del femminismo quando in qualche modo escono dal femminismo? Ne parliamo quindi con Jennifer Guerra, che è giornalista e scrittrice che ha lavorato moltissimo proprio sul rapporto tra femminismo, cultura contemporanea e trasformazione del femminismo in prodotto e brand, e Rita Monticelli, docente dell'Università di Bologna, studiosa di teorie femministe, studi di genere e cultura. Jennifer, perché le parole sono state così importanti nella storia dei femminismi? Penso alla capacità di dare appunto nome a esperienze, discriminazione, rapporti di potere che prima erano invisibili oppure venivano addirittura considerati questioni private. Cosa succede quando quelle parole escono dai movimenti, entrano nel linguaggio comune?
1: Il tema non è semplice, però mentre facevi questa domanda mi è venuto in mente un classico del femminismo, cioè La mistica della femminilità di Betty Friedan, che comincia con un problema, cioè il fatto che le donne, in specifico le casalinghe americane negli anni 50-60, avevano un problema senza nome, che in italiano è stato reso come i problema inespresso, ma in inglese è proprio a problem that has no name. Il femminismo è stato ed è tuttora in gran parte il tentativo di riempire questo essere senza nome con delle parole, delle categorie, se vogliamo, delle definizioni, e ci è riuscito in vari modi. Chiaramente il problema di Betty Friedan e delle donne cui lei si è occupata era abbastanza parziale, circoscritto, sicuramente non rappresentativo di tante altre esperienze di altre donne, di altri soggetti. Però in ogni caso questa spinta di cercare di dare un nome a delle cose, a delle esperienze, dei vissuti, per me può essere identificata proprio una spinta vitale del femminismo. Chiaramente in tutti questi anni sono successe tante cose, tra cui anche l'istituzionalizzazione del femminismo e anche la sua trasformazione in un campo del sapere, in una disciplina. Ha avuto in questo caso degli effetti positivi, perché oggi abbiamo l'opportunità anche di studiare la teoria femminista, imparare questo lessico, utilizzarlo e imparare a usarlo bene, ma ha anche avuto appunto delle conseguenze negative, nel senso che in un certo senso ogni processo di istituzionalizzazione porta con sé il rischio poi che queste parole siano appropriate, svuotate di senso e interpretate male. A volte magari delle parole cambiano significato in un preciso contesto storico o sociale, indicano una certa cosa, in un altro ne indicano un'altra, ma anche a volte appunto c'è un'operazione di appropriazione. Questo ad esempio è ciò di cui ci siamo occupate io, Rosy Predotti e Giorgia Serughetti nel nostro libro Giù le mani dal femminismo, notando proprio come la parola per eccellenza del femminismo, cioè femminismo, sia diventata proprio un terreno di appropriazione da parte delle destre. Sono d'accordo che le parole sono importanti, che certe parole vanno anche un po' difese, no? Che è appunto anche quello che abbiamo cercato di fare noi nel libro. Ho un po' di dubbi sul potere delle parole di cambiare così radicalmente la realtà. È importante nominare le cose, non sono sicura che poi questo si traduca, sono un po' materialista in questo, però è importante avere proprio la possibilità di nominare. Questo è l'aspetto fondamentale delle parole del femminismo, avere la capacità di nominare.
2: When you ask me if I'm a feminist,

0: rivolgo verso Rita per chiederle proprio qualcosa esattamente su questo, sul rapporto fra linguaggio e realtà. Parole si limitano a descrivere ciò che esiste o contribuiscono davvero a costruire quello che riusciamo a vedere, a riconoscere, a pensare? Penso a parole apparentemente comuni come donna, famiglia, genere, cura, libertà, consenso. Perché il loro significato diventa così spesso terreno di conflitto politico e di rapporti di potere?
1: Nuove parole creano nuovi mondi, non soltanto li esprimono. Io penso, essendo un po' una teorica, mi piace pensare che penso che il linguaggio possa contribuire molto a cambiare, a dare costruzione a un'altra realtà. Come dicevi tu, la parola donna ha un significato diverso a seconda di come la vivi, no? Di come la porti avanti. Ma quando diciamo genere, ricordiamo immediatamente, non usiamo più sesso, la parola sesso, ma usiamo genere per ricordare che la nostra identità è una costruzione continua. Come diceva Simone de Beauvoir, non si nasce donna, lo si diventa. Oggi la parola famiglia. La parola famiglia per molti significa la famiglia uomo, donna, bambini. Per altri la famiglia è venuta a significare, per fortuna, un'apertura molto, molto più grande, così come omogenitoriale, famiglia fatta di due persone dello stesso genere e così via. Credo anche che sia più importante, come dicevi tu, vedere come queste parole sono state appropriate per fare un discorso politico completamente diverso. Se tu pensi alla parola donna usata, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, per altre sono una donna significa una storia alle spalle di memoria di inuguaglianza, una lotta continua per arrivare invece a questa uguaglianza e anche un significato di chi si identifica nell'essere donna, e quindi assume un significato politico molto forte che spesso nei movimenti femministi è stato rivendicato, ma spesso nei movimenti politici opposti viene in qualche modo ricondotto invece a un perimetro invece molto meno progressista e di nuovo mette insieme le disuguaglianze. Una parola che oggi è molto di moda. Io credo che le parole cambino la realtà, ma perché le parole designano, mi diceva lei, nominano una realtà. Dire assessora o sindaca, avvocata, anziché avvocato, sindaco e assessore, non è semplicemente una questione grammaticale, ma fa vedere per quale ragione noi, diciamo tranquillamente maestra o parrucchiera o quello che vuoi, ma non diciamo così facilmente, adesso forse di più, avvocata o architetta o ingegnera, eccetera. Si sembrano parole brutte, in realtà non sono parole, non suonano male, semplicemente non ci siamo abituati. Però dietro a questo cosa si vede? C'è l'appropriazione da parte delle donne di una visibilità nel mondo del lavoro, della professione, che dà loro visibilità e peso come persone. Dietro c'è una gerarchia di valori sociali, simbolici e di genere, che la designazione al femminile. Io ricordo l'Università di Bologna, quando abbiamo messo al femminile, abbiamo lottato per mettere al femminile professoressa anziché professore, molte professoresse si sono adontate di tutto questo dicendo: ma no, noi siamo professori adesso che insegniamo qua. Quindi dietro c'è sicuramente una costruzione sociale che il linguaggio ha disegnato, dando al maschile, diciamo, il significato di universale, mentre un significato che nasconde tutto il resto all'interno di questo paradigma maschile.

0: vorrei a questo punto portare dentro questa conversazione un luogo, la manifestazione o il corteo, insomma, perché le piazze sono anche enormi laboratori linguistici. Questioni complicatissime, analisi politiche, conflitti, devono immediatamente riuscire a diventare poche parole, cioè lo slogan, che possono essere dette e gridate insieme. E preparando questa serata sono andata anche un po' a riguardarmi alcuni degli slogan che abbiamo effettivamente gridato nelle piazze anche in questi ultimi anni, e riguardandoli mi sono resa conto che dentro pochissime parole c'è spesso tantissima teoria politica. E faccio tre esempi, parto col primo. Allora, il maschio violento non è malato, è il figlio sano del patriarcato. In una sola frase c'è un rovesciamento enorme, cioè la violenza non viene raccontata come una patologia individuale, come il raptus o la follia, l'eccezione, che non so che, viene ricondotta invece a un sistema culturale, a un sistema di rapporti di potere. Chiedo a Rita, quanto è potente politicamente riuscire attraverso pochissime parole a spostare un problema dall'individuo alla struttura?
1: Mi è venuta in mente un'altra frase del 77 che era rimasta incisa in via Zamboni ed era bellissima e credo molto molto chiara. Una donna senza un uomo è come un pesce senza bicicletta. E penso che fosse abbastanza chiaro cosa significava, no? Molto forte, lo slogan anche ironico. Ma io credo che sia proprio quello il punto. Le parole non sono capaci da sole di cambiare la realtà, ma sicuramente ne mettono in evidenza le strutture profonde che reggono quelle parole. E anche quando si parla di violenza di genere, per esempio, l'uso delle parole precede molto spesso la violenza fisica. Quasi ne anticipa e ne legittima il significato. Per quello anche credo che il linguaggio politico debba essere un linguaggio molto attento a non perpetrare violenze, aggressività verbali che si possono essere legittimate da questo potere politico. Ci sono tantissimi esempi che non voglio fare, che comunque hanno legittimato violenze nei confronti delle donne, nei confronti dei migranti, nei confronti delle persone più fragili. E quando una persona che ha un ruolo politico usa questo tipo di linguaggio, in qualche modo legittima anche gli altri a farlo. Ho potere di farlo, sono legittimato e quindi lo faccio. Un altro punto importante, sempre riguardo alla violenza, mi viene in mente perché sulla struttura profonda anche le narrazioni della violenza contro le donne, la violenza di genere. Mi viene in mente l'uccisione di Laura Cecchettin. Alcune testate giornalistiche hanno narrato questa violenza, questo femminicidio, in un modo che riporta molto fortemente a un amore cosiddetto romantico, no? Quindi toglie la responsabilità dell'accaduto e mette l'accento invece sull'amore, la gelosia, il possesso. Quindi abbiamo una responsabilità molto forte nella narrazione di quello che raccontiamo e che facciamo. Sessismo e razzismo sono spessissimo collegati. Questo uso violento del linguaggio mette insieme due delle condizioni più forti, cioè la discriminazione di genere e la discriminazione per etnia, per appartenenza culturale e di origine. E allora credo che sia fondamentale anche noi fare uno sforzo di usare un linguaggio che non sia un linguaggio violento, un linguaggio aggressivo, ma di equità e che di ragionevolezza. Esempio, per porto un esempio. Quando dico la tolleranza, dobbiamo usare tolleranza nei confronti di chi è diverso da noi. Parola tolleranza implica una gerarchia. Cioè io tollero, no? Perché quindi sono in una posizione da poter tollerare. La stessa parola integrazione è molto vicina a assimilazione, forse anche inclusione nello stesso modo, forse convivenza ci dà l'idea di una ristrutturazione profonda dell'ordine sociale in cui viviamo.

Allora, un altro slogan che attraversa generazioni diverse di femminismo è sul mio corpo decido io. Nelle piazze lo ritroviamo fra l'altro in diverse varianti. La mia preferita è ma quale stato, ma quale Dio, sul mio corpo decido io. Qui però la parola chiave è autodeterminazione e vorrei provare a complicare ulteriormente questa parola, perché autodeterminazione oggi significa ancora la stessa cosa di quando lo slogan nacque, perché e quando si traduce semplicemente in io sono libera di scegliere qualsiasi cosa, rischiamo di perdere qualcosa sulla sua origine politica e collettiva.

0: diciamo, ridotto a una semplice capacità decisionale, soprattutto da un punto di vista economico. E pensiamo anche a come tanti messaggi pubblicitari, soprattutto rivolti alle donne, giochino, no, su questo tema. Anzi, la grande svolta anche proprio della storia pubblicitaria è stata proprio questo spostarsi dal compra il profumo, compra la crema per essere attraente per tuo marito o per trovarti un marito, al compra la crema, compra il profumo per te stessa. E quindi questa idea di autodeterminazione che passa soprattutto attraverso l'affermazione economica, l'integrazione all'interno della società come soggetto economico in primis, è uno dei grandi successi del pinkwashing, quindi dell'appropriazione di temi e valori femministi a fini commerciali. E soprattutto questo messaggio è comunque un messaggio fortemente legato al corpo, perché in effetti anche adesso, ovviamente questi sono temi grossi da affrontare così in poche parole, ma pensiamo anche a questioni controverse, no, come il ricorso alla chirurgia estetica o a altre pratiche di bellezza. Viene spesso, tra virgolette, giustificato attraverso l'idea di ma il mio corpo e decido io, senza però appunto minimamente tenere conto di quanto queste decisioni siano autentiche e libere, se varrebbero anche in una società che non è così dominata dallo sguardo maschile, da un dominio patriarcale a tutti gli effetti. Autodeterminazione è una di quelle parole che è ad alto rischio di appropriazione, anche secondo me all'interno del femminismo è una parola che è complessa, non solo rispetto all'autodeterminazione ad esempio delle persone trans, ma anche penso a come molto spesso quando si parla di autodeterminazione, di diritti riproduttivi, si guarda solo un lato della medaglia, ad esempio quello di il diritto sacrosanto di interrompere la gravidanza, quando spesso anche all'interno del femminismo mancano dibattiti su ad esempio la maternità, la possibilità anche di, no, portare avanti una gravidanza, senza appunto che questi discorsi ricadano in un mero discorso di sacralizzazione del materno o altro. A mio avviso un po' tutti gli slogan hanno questo problema, cioè che a un certo punto diventano una forma rituale che fa in qualche modo spuntare la casella. Abbiamo fatto anche lo slogan sull'autodeterminazione, quando in realtà vanno accompagnati a dei percorsi di riflessione politica, perché senz'altro è vero, come dicevi tu, che quelli insomma che siamo abituate a gridare nelle piazze sono dei fantastici bignami dei nostri valori, delle nostre idee, però appunto l'importante è fare quel percorso che dà sostanza a questi slogan.
1: Spesso autodeterminazione significa individualismo del maschile e femminile. L'autodeterminazione significa fare le cose per sé e non più per l'uomo. Ma credo che bisognerebbe moltissimo fare quello che i movimenti femministi a partire dagli anni 70, 60 e dopo hanno cercato di fare, trasformando la lotta individuale con una lotta per una lotta collettiva. La parola solidarietà, per esempio, nei movimenti femministi neri, per esempio, anche negli altri, è diventato un posizionamento politico molto forte. E si passa dall'autodeterminazione, che rimane un caposaldo fondamentale, alla idea di solidarietà come unione di più persone, al di là delle differenze. Per questo, quando parliamo di femminismi, parliamo anche di cose, di movimenti contrastanti tra di loro, ma che hanno un obiettivo comune, che è quello appunto dell'emancipazione, della solidarietà. La solidarietà come posizionamento politico credo che sia fondamentale, non soltanto un sentimento, ma politicamente un posizionamento che da cambiare profonde, che portino a questa uguaglianza veramente. E allora credo che la parola autodeterminazione oggi vada associata alla parola plurale, autodeterminazioni, staccata dall'individualismo, messa insieme alla parola comunità.
2: Espressioni come siamo marea e non ci fermeremo tengono dentro parole come insieme, tutte, oltre che ovviamente lotta e rivolta, e quindi da un punto di vista linguistico, ma poi è una costruzione sociale, il soggetto diventa plurale, come dicevi tu, quindi siamo marea insieme, tutte quante, noi. Il fatto che la piazza attraverso il linguaggio costruisca un soggetto collettivo, lo trovo molto interessante.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
8: Action!
9: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
10: Il 28, 29 e 30 al Medica 4K arriva NASA, premiato dalla critica a Venezia.
11: A Jolly e al Bristol vi aspetta The Invite, la commedia che sta infervorando le coppie di tutto il mondo e tanto tanto altro. Info e biglietti su popupcinema.it.
9: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti. O se siete già stati tanto avventati da seguirmi in passato, bentornati a Saltiamo in Aria, il programma del Beino Melomane, nel quale l'opera lirica scende per qualche minuto dal piedistallo sul quale è stata collocata e finalmente si scrolla di dosso la polvere del velluto del sipario del teatro e abbandona la posa austera da ritratto ottocentesco e torna a essere ciò che è sempre stata, una meravigliosa, disordinata, esageratissima macchina teatrale. L'opera lirica è fatta per le persone come noi che amano troppo, soffriamo ancora di più, e quando la situazione è ormai irrimediabilmente compromessa ci troviamo a dover cercare il fiato per intonare un soprattutto. Siamo a settembre, è il mese dei ritorni, dei quaderni ancora intonsi, dei propositi formulati con entusiasmo ancor più che a gennaio, perché diciamocelo, ancora peggio riprendere a settembre che a gennaio, e questi propositi sono destinati a essere dimenticati entro ottobre. Comunque, questo è il mese in cui si ricomincia tutto, possibilmente fingendo di essere persone nuove o più ordinate, perfettamente padrone della propria esistenza. E io, per accompagnare mano nella mano voi in questa illusione necessaria, ho scelto un'opera che non entra in scena in punta di piedi, ma arriva marciando, cantando, brindando e trascinandosi dietro un intero reggimento. Si tratta de La fille du régiment, ossia La figlia del reggimento, composta da Gaetano Donizetti, rappresentata per la prima volta a Parigi al Teatro dell'Opéra Comique l'11 febbraio del 1840. E dunque, come ogni nostra puntata, iniziamo proprio dall'ouverture.

questo bell'inizio solenne è il biglietto da visita dell'opera che Donizetti ci ha appena porto. Un inizio quasi cerimonioso, con questa musica sempre più vivace e sfavillante, nella quale l'orchestra sembra prepararsi non tanto a una guerra, piuttosto a una festa, durante la quale qualcuno prima o poi finirà certamente sopra un tavolo a ballare. È già curioso incontrare Donizetti a Parigi, intento a scrivere in francese, perché effettivamente quando noi italiani, quando pensiamo al buon Gaetano, ce lo immaginiamo istintivamente avvolto nelle brume sentimentali di Lucia di Lammermoor, circondato da castelli scozzesi, fantasmi, pugnali, giovani donne che impazziscono e fanno stragi, e con questa precisione vocale francamente invidiabile. Invece Donizetti possedeva anche un'ironia mobilissima e una teatralità luminosa. Possiamo dire che manipolasse bene, una capacità quasi prestidigitatoria, sentite come l'ho detto, prestidigitatoria, di passare dalla malinconia al riso, dal sentimento sincero alla caricatura, senza che un sentimento cancellasse l'altro, un'emozione cancellasse l'altra. Arrivata a Parigi nel 1838, Donizetti era già celebre e produttivo fino ai limiti dell'umana comprensione, e si trovò a dialogare con una tradizione teatrale differente, quella dell'opéra comique. È un genere che, a dispetto del nome, non era necessariamente comico, ma prevedeva l'alternanza fra numeri musicali e dialoghi recitati. Ecco, La Fille du Régiment nacque dall'incontro fra il bel canto italiano, il cui esponente principale Giuseppe Verdi, ok, e il gusto francese per la conversazione veloce, sagace, arguta, quella che ancora rimane un po' anche nel cinema francese, nei film francesi, e il gusto francese per la vivacità scenica e la commedia sentimentale. Il risultato è questo: l'opera che sa al sapore di marce militari, polvere da sparo, e sicuramente un piacere andare a vederla, ascoltarla, perché è anche giocosa, ci sono i brindisi, montagne tirolesi, cuori giovani, un'opera dove l'esercito non assume il significato consono di macchina da guerra mortale. Invece di combattere battaglie, più che altro l'esercito si occupa collettivamente, pensate un po', dell'educazione di una bambina, con risultati, come si può immaginare, non perfettamente conformi al Galateo, possiamo dire così. La Marchesa di Berkenfield è una signora che, accompagnata dal suo figlio maggiordomo, è particolarmente interessata all'arrivo dell'esercito francese in un villaggio del Tirolo, che è dove si svolge la nostra azione. Il nostro esercito riesce a fare un'incursione, a salvare gli abitanti del villaggio da un attacco nemico, e questo è il 21° reggimento, si accampano nei pressi del villaggio, e tra loro spicca la loro vivandiera, che si chiama Marie, che è il nostro soprano di coloratura, è il personaggio principale dell'opera. È una trovatella allevata fin dalla più tenera età dai soldati, che poi, crescendo, è diventata una giovane donna forte e in realtà anche sguagliata, come una vera soldatessa, e Marie considera ciascuno dei soldati uno dei suoi molti padri. E quindi già le premesse di tutta questa storia sono molto esilaranti, sono molto di commedia sentimentale europea degli anni 90, insomma.
E quindi c'è questa marchesa di Birkenfield che si presenta, una nobildonna perfettamente convinta che il mondo debba rispettare le sue abitudini anche durante un'invasione militare, e si lamenta della rozzezza universale e dell'inammissibile disagio che la guerra procura alle persone come lei di un certo rango. Già in questi primi minuti si comprende che Donizetti e i suoi librettisti non intendono prendere troppo sul serio né la guerra né l'aristocrazia. La prima guerra è lo sfondo rumoroso di una commedia, e l'aristocrazia si presenta attraverso una marchesa per la quale il crollo dell'ordine europeo è molto meno grave della mancanza di buone maniere. Ed ecco comparire il sergente Sulpice, che è un sergente del 21° reggimento francese, militare bonario, col cuore tenerissimo, e uno dei tanti padri adottivi di Marie. Dunque, Marie era stata ritrovata sul campo di battaglia ancora bambina, insieme a una lettera della quale nessuno era riuscito a ricostruire il significato, e il reggimento l'aveva accolta, protetta e allevata. Marie è cresciuta tra i tamburi, le marce, le gavette, le tende, i comandi militari. Conosce i richiami del reggimento molto meglio delle buone maniere, e canta mentre lavora e tratta i soldati, ovviamente non come dei suoi superiori, ma come una folla di zii e zioni un po' invadenti ai quali vuole tanto tanto bene. Vorrei farvi ascoltare il duetto tra Sulpice e Marie, La voilà, mordier, calais gentil.

Naturalmente, però, sorge un problema. In un'opera lirica i problemi arrivano con una puntualità che i treni, almeno i nostri treni in carrozzeria rossa, si possono soltanto sognare. Il problema è che Marie si è innamorata. Il giovane in questione si chiama Tonio, tirolese, le ha salvato la vita impedendole di precipitare da una montagna. Un gesto indubbiamente efficace come presentazione, ma insufficiente a conquistare il favore di un reggimento. E quando i soldati lo sorprendono nei pressi del loro accampamento, lo scambiano per una spia e vorrebbero punire il povero Tonio. Marie interviene, racconta di essere stata salvata da lui. Tonio allora è tutto a posto, festeggiato, sottoposto ai brindisi, perché il 21° reggimento, pur essendo un corpo militare, possiede la vitalità emotiva di una compagnia che avrà. Prima condanna, poi abbraccia e infine beve. E noi adoriamo questo modo di vivere la vita. Andiamo ad ascoltare il duetto tra Maria e Tonio, qua vumemea.

0: Nasco Disco is about to start. 80 minutes of rare grooves, disco, new soul, house, hip hop, selected by Black Mighty Wax and Diego Tools, every Monday here on Radio Fujiko from 3:35 to 5 p.m.
1: Ciao a tutti, lunedì 28 settembre. Siamo praticamente all'ultimo lunedì del mese, però sorpresa, la prima puntata della nuova stagione di Nasco Disco. Io sono Cesare Sera, o come dice Elisa, Black Matty Wax, e oggi sono senza il mio compare Diego Tools, ma dal prossimo lunedì in piena forza entrambi. E oggi, diciamo, essendo la prima puntata della nuova stagione, cercherò di rimanere su cose molto recenti, nuovissime uscite, per, diciamo, tenervi aggiornati su cose interessanti che ci sono in giro da ascoltare. Questo è Louis Baker, Moonrise. Non è americano, non è inglese, non è australiano, ma è addirittura neozelandese. E sentite,

piacevolissimo suono riff di sassofono la fa da padrone inizialmente in questa traccia di Kotoa, Butterfly House. Poi, andando avanti con il brano, entra anche una piacevolissima e dolcissima voce femminile, Kotoa.

siete sempre all'ascolto di Nascodisco, io sono Cesare Sera, questa era Cotoa e adesso ascoltiamoci il Da un tempo Nusol di Kate Thea, Call for Change.

Come molti che ci hanno seguito nelle stagioni passate, sapete che ci piace saltare da uno stile a un altro senza farsi troppi problemi. Ho ricevuto da poco questo EP, sono tre brani di Cassinda. Questa è This Life. Sentite in che altro mondo vi portiamo con Nasco Disco.

Radio Città Fujiko, trasmissione Nasco Disco, e io sono Cesare Cera, o Black Matty Wax, che adesso fa un salto in un altro territorio ancora.

era Nick Weaver con DF3 Credits. E adesso questa cantante newyorkese Nao Yoshioka, pubblicato da poco un album di cui vi ho fatto già ascoltare

Questo è Nasco Disco, io sono Cesare Cera, che è rimasto folgorato, in senso buono ovviamente, dall'album dei Multibeat, veramente, veramente qualcosa da ascoltare più e più volte, e sicuramente aspettatevi altri brani dal loro primo album, molto molto bello. Questa è Please Hold Me con Sam.

Mike James Kirkland con gli australiani Monophonics. Il titolo è The Business, ultimo brano di questa prima parte della nuova stagione di Nasco Disco. Io sono Cesare Cera, che vi proporrà un po' di reclame alla fine del brano, però state lì che arrivo con la seconda parte quasi immediatamente. A fra poco.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
5: La seconda parte di Nasco Disco di oggi, 28 settembre, comincia con un brano estratto dal nuovissimo album del grandioso Ed Motta dal Brasile, Un Dia de Sol. Ve lo consiglio assolutamente di andarvelo a cercare e ascoltare, perché merita tutto.

sempre un piacere ascoltare la voce di Ed Motta. Vi ho parlato prima di questo primo album molto molto bello di Multibeat, e adesso ci ascoltiamo Hold Me Down con TOS.

molte label indipendenti continuano questa ricerca di brani inediti per l'oggi da riportare alla luce, dargli una spolverata e apprezzarne. Bellissima la release di Eli Combo con la cover di Express Yourself, e dall'altra parte del 45 giri c'è Team from Shaft, per sopra la consiglio assolutamente da andare a cercare. Eli Combo, Express Yourself.

Questo è sempre il Nasco Disco, io sono Cesare Cera, a cui concederete un salto nel passato, dopo tutte queste cose molto recenti che vi sto proponendo, ma ho recuperato poco tempo fa questo progetto di Malcolm McLaren, geniale assolutamente, il suo approccio alla musica. Qui era la cover di Je t'aime, moi non plus, presa da Gainsbourg e la meravigliosa Jane Birkin. Qui era la riedizione di Malcolm McLaren.

come nuovi album da tenere d'occhio, assolutamente, c'è dall'Inghilterra arrivano Johnson, Johnson & Johnson, più semplice di così, da ricordare, tre volte dicono Johnson, così non te lo scordi più e non te lo scordi più se la vai ad ascoltare l'album. Questa è Through Their Eyes, veramente soul di grandissimo livello.

andiamo in un'atmosfera più retro con Avery and Everlastings, Nothing Left to Prove. Bella questa chitarra quasi dopo. Nasco disco, io sono.

Nella prima parte vi ho fatto ascoltare un brano di Cotoa. Questo è l'altro che ho selezionato dalla sua ultima release, Love and Light. Con questo finisce la seconda parte, un po' di reclame, torno con la terza e ultima parte da non perdere per gli amanti, diciamo, della soulful o di certa new disco.

0: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
3: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
4: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
6: Terza e ultima parte per oggi di Nasco Disco, prima puntata della nuova stagione, 28 settembre. Io sono Cesare Sera e, come vi ho anticipato, adesso alziamo il groove e il ritmo con le cose che solitamente contraddistingue la nostra scelta musicale. Parto con iJamming, Love Undercover.

chi è che si ricorda la voce di Jody Watley? A parte il fatto che era bellissima, però era la splendida voce degli Shalamar. Sono già molti anni che ha una carriera solista, diciamo non pubblica tantissime cose, ma hanno sempre un loro valore e un piacere. Io ho ricevuto questo remix fatto dal mio amico Alex Di Ciò da Roma per la nuova The Dawn, Jody Watley, Nasco Disco.

c'era la Soulful Disco di Jody Watley con Alex Di Shaw al remix, e adesso Inkswell, che altre volte vi ho proposto le sue produzioni. Questa è molto recente, Creators il titolo, con

un duo di cui siamo perdutamente innamorati, io e Diego Tools, qua nascondisto, sono Crack Smack. Qui addirittura aggiungiamo anche la bella voce di Isa Fitzroy e il trittico completo, titolo Velvet Seas, remixato però da Rain.

dopo il duo Crack Smack con Hilda Fitzroy, andiamo ad ascoltarsi Ermin Badalov con Heidi, a Lady, la Dub Mix.

Sto sempre all'ascolto di Nasco Disco, io sono Cesare Cera e permettetemi un altro salto nel passato. Io ho suonato fin dall'inizio della trasmissione cose molto recenti o di prossima uscita. Qui sono andato a recuperare volentieri Go, titolo semplice dei fantastici Chemical Brothers con Katy Perry.

E approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti. Staremo insieme un'oretta scarsa, come di consueto, con una prima parte dedicata ad approfondimenti su temi di attualità e politica. Poi alle 17:30 arriverà il notiziario di Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Oggi abbiamo tanta carne al fuoco, tanti argomenti che vogliamo affrontare e sviscerare, a partire dagli approfondimenti della prima parte, che oggi saranno due. Da un lato parleremo di questo risveglio, finalmente, per quanto riguarda il caro carburanti. Oggi se ne parla anche sui media. Sarà che Eni e IP hanno deciso di fare un po' di elemosina, diciamo così, cioè queste grandi compagnie petrolifere hanno deciso di imporre un tetto al costo dei carburanti, che dalla crisi di Hormuz in avanti sono praticamente quasi raddoppiati. Ma noi ragioneremo sul fatto se queste misure spot, sia da parte del mercato che da parte del governo, che nelle settimane precedenti ha limitato leggermente le accise, sono la soluzione a crisi energetiche sempre più frequenti, perché ricordiamo, questa è la seconda che viviamo in pochi anni. La precedente era relativa alla guerra in Ucraina e alla crisi del gas russo. Ragioneremo se invece non sia il caso di introdurre una tassa strutturale sugli extra profitti di queste compagnie. Dopodiché, oggi è la giornata internazionale per l'aborto sicuro, ne parleremo, e in particolare parleremo di due ONG che vedono i propri siti oscurati in modo non ufficiale. Perché? Perché fanno informazione sull'aborto farmacologico sicuro. Di questo parleremo nella prima parte, poi avremo tanti altri temi anche in topico, ma prima di tutto cominciamo con un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e parliamo allora del caro carburanti e della crisi energetica che è diretta conseguenza anche del conflitto in Iran, della chiusura dello stretto di Hormuz e non solo. Come sapete, in Italia la novità degli ultimi giorni riguarda due colossi petroliferi, stiamo parlando di Eni e IP, che hanno deciso di propria spontanea volontà di imporre un prezzo, un tetto al costo dei carburanti, che in questi mesi, in queste settimane, sta veramente impoverendo tutti, dalle famiglie alle imprese. Le cronache dei quotidiani sono piene del comportamento da parte dei consumatori alle pompe di benzina, c'è chi parla di file, c'è chi parla invece di situazioni tranquille. Fatto sta che questi tetti, queste misure, portano a una diminuzione di pochi centesimi, quindi non sembrano essere un fattore strutturale. Questa iniziativa spontanea del Big Oil arriva dopo settimane in cui il governo applicava misure temporanee sul contenimento dei prezzi attraverso la riduzione delle accise. Anche queste misure non hanno prodotto un sensibile calo del prezzo dei carburanti ed è per questa ragione che già nel giugno scorso un'associazione come Recommon sosteneva la necessità di un'azione assai più strutturale per la questione della sovranità energetica, ovvero l'imposizione di una tassa sugli extra profitti. Noi di questo tema abbiamo parlato con Antonio Tricarico di Recommon, sentiamo cosa ci ha detto.
1: Il provvedimento ovviamente è una decisione volontaria da parte di Eni, che addirittura pensa di dare un contributo di solidarietà agli italiani, ma chiaramente in primis mostra l'incapacità del governo di far fronte all'emergenza, che è di fronte a tutti. In secondo luogo è una debolezza enorme da parte del governo, che peraltro si era detto favorevole a una tassazione degli extra profitti delle società energetiche, e una parte di quel gettito magari in maniera progressiva, insomma non come sono stati fatti ad oggi gli sconti sulle accise alla pompa, sostanzialmente poteva essere usata per andare incontro alle esigenze, al dramma che vivono le classi più deboli insomma nella nostra società. Noi ci troviamo di fronte a una scelta unilaterale che va vista molto nel dettaglio, nel senso che ricorderei che Eni, come tutte le società petrolifere, si erano mostrate contrarie a una tassazione degli extra profitti, avevano trovato diverse sponde anche a livello politico insomma nel criticare questa possibilità, quando sostanzialmente l'impegno che tra l'altro Eni ha anche preso con gli investitori di dare un extra dividendo viene salvaguardato nonostante questo sconto, nel senso che ricordiamoci che il prezzo rimane anche dopo lo sconto molto alto, in ogni caso superiore a quello che erano gli impegni che anche Eni aveva preso nei confronti degli investitori. In sintesi stiamo parlando di alcune decine di milioni di euro a cui la società presuntamente rinuncia, quindi vendendo a meno, anche se va ricordato che Eni è una società integrata nel sistema del petrolio e del gas, quindi è presente in tutta la filiera, c'ha vari modi compensativi di questa presunta perdita, ma è un qualcosa che viene concesso volontariamente a fronte del rischio di essere tassati pesantemente nel corso dell'anno, a fine anno, sugli extra profitti, e questo invece sarebbe un gettito di alcuni miliardi di euro.
0: Restando sulla questione politica del governo, Meloni non è la prima volta che fa capire di inseguire quella logica secondo cui bisogna lasciar fare al mercato perché questo si autoregolamenta, solo che abbiamo visto, questa è la seconda crisi energetica in pochi anni, non è che funziona così.
1: No, direi proprio di no, anche perché contrariamente a questa narrazione patriottica che l'Eni o altre società energetiche italiane minori fanno tutto questo per gli italiani, in realtà sono società multinazionali, ricorderei al 70% circa controllate da investitori internazionali, il cui obiettivo è quello di aumentare i profitti, quindi in realtà tutto questo interesse non c'è, a meno che, ripeto, di azioni volontarie che possiamo anche chiamare come beneficenza o qualcuno lo può definire come social washing o come vuole, ma la logica di mercato di fronte a crisi sistemiche di questo tipo non risolve, e considerare la possibilità di andare a tassare invece quelli che sono dei profitti non dovuti alla bravura dei manager ma solo al fatto che il prezzo del petrolio scrizza per guerre e crisi, che quindi non è collegato all'operato dei manager della società, mi sembra una cosa eticamente assolutamente da fare.
0: Infatti Recommon da giugno scorso, se non sbaglio, ha lanciato questa petizione per una tassa sugli extra profitti, oltre a a sollevare un po' i cittadini e le imprese da, come dire, i costi che stanno sostenendo, che li stanno strozzando, e voi individuate anche che quelle risorse possono anche aiutare a programmare una transizione energetica.
1: Sì, specialmente in un contesto in cui il governo non ha capacità fiscale in tal senso, e peraltro le risorse esistenti ha mostrato di spesso spostarle, addirittura se non a sussidiare ulteriormente i fossili, ma di sicuro non verso una transizione più giusta, ma anche più socialmente accettabile. Insomma, quindi diciamo l'urgenza di reperire nuove risorse vi è. Questo mi sembra palese, questo se volete lo può riconoscere lo stesso governo. È chiaro che bisogna vincolarli e fissare degli obiettivi abbastanza chiari, e anche lì dove bisogna nell'emergenza andare incontro, quindi ad abbassare il prezzo dei carburanti, bisogna farlo soprattutto in favore di quelle fasce della popolazione che sono davvero più a difficoltà, e non in maniera indiscriminata, insomma. Quindi è assolutamente qualcosa che va fatto subito, non esistono scuse tipo bisogna farlo insieme in Europa perché c'è un problema di concorrenza. Non è vero, nel 2022 era già stata in parte attuata, anche se in maniera non valida, diciamo non sufficiente a nostro giudizio, e non regge poi questa scusa che se tassiamo le società non fanno più investimenti. Noi stiamo parlando di una tassazione del fossile, e queste società continuano principalmente a investire nel fossile, quindi anche bene per il clima, ma anche per gli impatti sull'ambiente e sociali, e per accelerare la transizione fuori dal fossile, che non si investa più così tanto in questo. Quindi le scuse ormai non reggono, insomma. Se ci fosse un governo coscienzioso che ammette sui limiti dell'azione, è probabilmente una delle azioni più facili da fare, anche pensando che ormai tra poche settimane sarà presentata poi la nuova legge di bilancio.

0: Torniamo insieme a What a Mess e parliamo di aborto, perché oggi è la giornata internazionale per l'aborto sicuro e ne parliamo per denunciare in realtà una forma di censura digitale web, come un po' era accaduto a Autistici Inventati, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle settimane scorse, ma in questo caso stiamo parlando di una censura occulta che stanno subendo i siti di due ONG, Women on Web e Women Help Women. Perché è occulta? Perché non c'è nessun formale atto di censura dichiarato in Italia per oscurare i siti di queste ONG, ma se uno prova a raggiungerli attraverso una manipolazione del DNS, quindi una questione anche piuttosto tecnica, non si riescono a raggiungere. Questa cosa va avanti da febbraio scorso e la ragione non può essere altra che il fatto che queste due ONG facciano informazione e aiutino le donne che vogliano accedere all'aborto farmacologico in modo sicuro. La nostra Deborah Sagna ne ha parlato con Dunia di Women Help Women, allora sentiamo come ci racconta la loro vicenda.
1: La nostra organizzazione è una non profit internazionale, è nata ormai 12 anni fa, il 28 faremo appunto il nostro 12° compleanno, e ci occupiamo di aborto. Quale aborto? Ci siamo resi conto che già da tempo c'è la possibilità di avere un aborto sicuro, di aborto autogestito con le pillole abortive che si chiamano mifepristone e misoprostolo, e quindi la nostra organizzazione ha come scopo rendere più popolare questo metodo, dare al largo pubblico più informazioni possibili su questo metodo, ma anche provvede alla distribuzione delle stesse pillole abortive. Questo significa che praticamente le persone che hanno bisogno di abortire possono rivolgersi a noi riempiendo un breve questionario online, e se non ci sono dei impedimenti medici, noi queste pillole le recapitiamo direttamente alle persone interessate per posta. Ovviamente tutto questo succede con il nostro continuo supporto, prima, durante e dopo aborto. Siamo attivi in 4 continenti diversi, ogni anno aiutiamo migliaia di persone, e da un po' di tempo ci siamo resi più attivi anche in Italia, perché ci è parso che negli ultimi tempi la situazione sull'aborto in Italia, invece di farsi sempre più tranquilla e accessibile, diventa un pochettino più complicata.
2: In generale, al di là di dare supporto specifico, cioè di inviare le pillole, siete anche un punto di riferimento per quello che riguarda informazioni, battaglie politiche e così via, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. In molti posti del mondo, ad esempio in tutto, quasi tutto il continente africano, noi le pillole non le distribuiamo perché ci sono già, però in moltissimi posti, pur essendoci accesso all'aborto farmacologico, non ci sono delle informazioni adeguate per questo. Di conseguenza noi forniamo queste informazioni, formiamo gli operatori locali, collaboriamo con le organizzazioni locali per fare sì che uno possa ricevere aiuto nel proprio posto, non necessariamente attraverso il nostro servizio.
2: Ovviamente oscurare il vostro sito è un grave attacco contro l'informazione per l'aborto sicuro e per una lotta globale che comunque ancora deve essere difesa. Secondo te si può parlare di vera e propria censura per i vostri siti?
1: Sì, io penso che sia l'unico modo di parlarne, perché da un po' di tempo, da alcuni mesi, come hai detto giustamente tu, da circa febbraio, il sito non si vede attraverso alcuni providers di internet, grossi providers, perché stiamo parlando ad esempio di Wind, di Wind 3, di Fastweb, di
2: Iliad.
1: Vodafone e Iliad, esatto. Quindi praticamente il sito viene bloccato a livello di DNS. Io capisco che questo è un tecnicismo, ma stiamo parlando delle impostazioni dei browser, insomma. Non è un ostacolo difficile da evitare, ma per un utente medio che è in cerca anche di sole informazioni su che cosa è un aborto farmacologico, su che cosa sono le pillole abortive, quando digita il nome del nostro sito esce una vaghissima informazione sul fatto che il sito non è raggiungibile. Il ciò per un utente medio può significare solo una cosa, un problema tecnico dalla nostra di parte, quando veramente non è così. E se non è censura questo, che cos'è? Tra l'altro attraverso altre vie, attraverso le inchieste giornalistiche giornalistiche che stanno conducendo in questo momento le nostre amiche giornaliste, ci è venuta anche la notizia su delle pressioni che hanno subito appunto i provider di internet dal Ministero della Salute. La cosa brutta di questa situazione è che è una censura nascosta, è una censura perfida, perché nessuno ha mai parlato chiaramente di un oscuramento. Per farvi un paragone, il nostro sito ad esempio è oscurato in Corea, però là il ministero, il governo coreano ha detto chiaramente che le informazioni contenute nel sito urtano contro, insomma, la legge locale, e perciò viene oscurato. Di queste dichiarazioni in Italia non ne abbiamo sentito nemmeno una, quindi stiamo parlando di censura, e di censura di una veramente brutta specie.
2: Voi a cosa state pensando per, diciamo, far fronte all'oscuramento del sito?
1: Il fatto che non ci si vede non vuol dire che non esistiamo. Siamo sempre raggiungibili attraverso sia i nostri social media, che tra parentesi sono stati già bloccati diverse volte da Meta, però ogni volta siamo riusciti a recuperare i contenuti, perché insomma erano delle accuse talmente vaghe che poi stesso Meta doveva darci la ragione e ripristinare i nostri social. E siamo assolutamente raggiungibili attraverso la nostra mail info@womenhelp.org. Quindi per chi avesse bisogno di aiuto o solo di informazioni, noi siamo a disposizione H24 365 giorni all'anno, quindi ci si può raggiungere attraverso email o attraverso i nostri social. What a mess.

e hai preso a pugni le tue tradizioni. Lo so che non è facile il tuo giorno, ma il tuo sentiero è fatto di ragioni.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo subito dopo con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Restate lì.

nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia sanitaria.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari Ulas Demir, il manager turco fermato a maggio e accusato di caporalato nell'inchiesta sullo sfruttamento di lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano. La decisione è stata presa dalla GIP Angelica Cardi dopo il parere favorevole della procura. Secondo i PM, nel cantiere i lavoratori sarebbero stati impiegati in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. La società Cadel Construction è stata posta sotto controllo giudiziario e ha previsto risarcimenti per circa 300 lavoratori, una ventina di milioni di euro, saliti poi oltre i 30 milioni considerando anche i rimborsi e sanzioni all'INPS. Cadel ha precisato che i risarcimenti non costituiscono un'ammissione di responsabilità. Anna Scavuzzo annuncia la sua disponibilità a candidarsi a sindaca di Milano. La vice sindaca del PD ha dichiarato: "Io ci sono", sostenendo che una donna non debba più essere considerata un'eccezione alla guida della città. Resta da definire il percorso del centro-sinistra per scegliere il candidato e in particolare se si svolgeranno le primarie. Un sondaggio Monitor X Milano di settembre rileva che Scavuzzo è conosciuta dal 48% degli intervistati e raccoglie il 47% di fiducia. Tra chi dichiara di sapere già chi voterebbe alle primarie, lo stesso sondaggio rileva per Scavuzzo un consenso tra l'8 e il 10%. La rilevazione indica inoltre Mario Calabresi e Pier Francesco Maiorino tra i nomi già in campo.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. Camilla Ranauro, presidente del Cassero LGBT Center di Bologna, commenta ai nostri microfoni le due aggressioni omofobe registrate a Bologna in pochi giorni. Una porta mascherella, dove due 29enni che si tenevano per mano sono stati assaliti da una quindicina di persone, e una in zona Pratello. Per il Cassero, anche a Bologna sta cambiando il clima e la responsabilità è anche del governo. Le parole di Ranauro.
2: Sono state due aggressioni omofobe molto ravvicinate, la prima delle quali è stata intercettata dal nostro centro antidiscriminazione, Spazio Casper,

0: messa a verbale nella denuncia che la matrice dell'attacco era omofobo, perché non esiste, come sappiamo, un aggravante a livello legislativo per la violenza motivata da orientamento sessuale, identità di genere, e abbiamo insomma offerto il nostro supporto alla vittima. Sicuramente il clima non è per niente incoraggiante. Noi vediamo ormai da molti mesi, se non anni, diventare sempre più frequente. Episodi come questi diventano sempre più frequenti, attacchi per strada, violenze, molestie, soprattutto nello spazio pubblico. In una città come Bologna si sembra molto molto preoccupante. Il clima sta cambiando, perché vediamo che sicuramente a livello istituzionale il discorso contro le minoranze diventa sempre più feroce. Inoltre sappiamo che gli aggressori in entrambi i casi erano ragazzi giovani, e non possiamo non puntare il dito nei confronti del governo che, nonostante la situazione sia sotto gli occhi di tutti, continua a varare politiche che vanno di fatto ad inasprire le differenze e le disuguaglianze. Penso anche banalmente al DL Valditara, che vieta l'educazione sessuale e l'educazione affettiva nelle scuole.
1: A Bologna compaiono fuori dalle scuole striscioni con la scritta "Qui nessuno è straniero", in risposta al decreto del governo che introduce un tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Intanto l'USB lancia una petizione contro il provvedimento, che prevede anche il divieto di niqab e burka in aula e sanzioni per i genitori stranieri che non conoscono sufficientemente l'italiano. Il sindacato contesta l'impostazione del decreto e sostiene che gli studenti con background migratorio siano circa 931.000, due terzi dei quali nati e cresciuti in Italia. L'USB chiede invece maggiori investimenti in edilizia scolastica, organici e servizi, e invita il presidente Mattarella a non firmare il decreto, richiamando gli articoli 3 e 34 della Costituzione. È cominciata oggi in 25 città italiane la giornata di mobilitazione della campagna "La conoscenza non marcia" contro l'ingresso delle spese militari e dell'industria della difesa nei settori dell'istruzione e della ricerca pubblica. A Bologna il presidio è in piazza Nettuno, cominciato alle 10 e previsto fino alle 19, con studenti, docenti e ricercatori impegnati nella raccolta firme per la petizione. Tra le richieste ci sono lo stop alle collaborazioni tra istituzioni accademiche e settore della difesa, controlli indipendenti sugli accordi degli atenei e il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza per chi studia o lavora nella ricerca. Le firme saranno poi presentate alla Camera dei Deputati. Giuseppe Curcio, uno degli organizzatori:
2: la raccolta firme è per una petizione popolare secondo l'articolo 50 della Costituzione, che prevede che si possano, diciamo, fare delle proposte di modifiche normative o di introduzioni di nuove norme al Parlamento, quindi a una delle due Camere. E in particolare "La conoscenza non marcia" è una campagna che è volta a sensibilizzare rispetto al problema della militarizzazione sia nelle scuole che nelle università e nel mondo della ricerca, e quello che chiediamo sono semplicemente tre proposte. Innanzitutto, vietare le collaborazioni fra scuole, università e enti di ricerca con la filiera bellica militare, quindi dalle industrie che producono armamenti, ma anche la difesa, le forze armate, organizzazioni come la NATO e anche paesi che commettono genocidi o che comunque violano i diritti umani sistematicamente, occupando i territori e creando anche pulizia etnica, ad esempio Israele. Facciamo giusto un esempio, e quindi questa è la prima proposta. La seconda è quella di creare degli organi indipendenti che possano verificare gli accordi siglati, diciamo, sia con i partner pubblici che privati. E poi la terza è quella di garantire l'obiezione di coscienza a chi lavora o anche chi studia nelle istituzioni, appunto, scolastiche, universitarie e anche nel mondo della ricerca, di astenersi dallo svolgere attività che abbiano a che fare con la guerra, con la militarizzazione, con diciamo tutto il mondo bellico e militare.
1: Al via la stagione 2026-2027 dell'ITC Teatro di San Lazzaro, firmata dal Teatro dell'Argine. La stagione è articolata nei filoni contemporaneo e junior, a cui si aggiunge la rassegna Emergenze. Nel cartellone principale spazio a compagnie fermate, nuove produzioni e nuova drammaturgia. Micaela Casalbonico, direttrice artistica del teatro:
3: sono, ahimè, i temi che ci propone il nostro contemporaneo. E il teatro da sempre un po' si fa specchio, un po' si fa megafono e un po' si fa anche tentativo di esorcismo rispetto a questi temi. Quindi si parla di infodemia, si parla di mascolinità tossica, si parla di violenza giovanile, di discriminazione, eccetera eccetera. Cioè ci sono dentro temi ragionati poi attraverso anche forme che possano restituirli, non necessariamente come succede nei nostri telegiornali, cioè a voce strillata, o come succede in certe dinamiche di ragionamento in maniera pesante, ma incorporati dentro le emozioni. Meloni, cioè il teatro ha quello, si può parlare di questi temi, ma si può parlare in una maniera molto più complessa se ce li portiamo dentro al nostro corpo e ce li facciamo più vicini. E in questo senso il teatro non può cambiare il mondo, ma forse un contagio un po' più forte può accadere grazie a questa caratteristica proprio del teatro.
4: Topico.

Burga, alla Magna, dalla Liberty Magona alla Connecta e ai poligrafici del Tirreno. La CGIL denuncia il rischio di centinaia di posti di lavoro persi, salari bassi, precarietà e aumento del costo della vita. Il sindacato chiede alle istituzioni di intervenire per evitare un nuovo peggioramento della situazione industriale e occupazionale libornese. A Pescia, in provincia di Pistoia,

a Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'oro, la nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

Ciao a tutte e tutti, ben ritrovate, ben ritrovati per una nuova puntata di Brown Sugar. Per la prossima ora con voi, come sempre, ci sarò io, Flavia, e ad accompagnarmi ovviamente tanta buona musica black, rap, soul, funk, chi più ne ha più ne metta. Ed abbiamo iniziato con Turn It Up di Sada Tex e Pete Rock, un brano del 2010 che era contenuto in Wild Cowboys 2. Ed era una di quelle tracce con quella carica del 2010. Unica cosa che mi dispiace è che effettivamente l'audio, nonostante sia un brano insomma di quelli di alta qualità, non abbia reso quanto speravo qua in radio. Però ogni tanto mi succede che a volte qualche album vecchio o comunque qualche traccia registrata un po' di tempo fa, poi una volta messa in radio non abbia la stessa qualità che ho in cuffia magari quando l'ascolto a casa. E andiamo avanti, perché insomma quest'oggi c'ho diverse tracce per voi, spero insomma di allietare un pochino questo nuovo lunedì, questo nuovo inizio di settimana. E ne approfitto da subito per salutare Stefano, che all'ascolto e mi scrive. Saluto tantissimo, vi ricordo anche che anche lui conduce un programma qua su Radio Città Fujiko, Noise Attack, genere completamente diverso, però se rimanete sintonizzate e sintonizzati sul palinsesto di Radio Città Fujiko sicuramente avrete occasione di ascoltare anche il suo programma. E se avete voglia di scrivermi potete farlo al 333 18 09 494 oppure potete farlo contattandomi su Instagram cercandomi come F Flavia Brown Sugar. Ma entriamo nel vivo invece della playlist, che è la cosa sicuramente più interessante di tutte le cose che vi ho appena detto. E allora, per quest'oggi ho selezionato una traccia e non è stato casuale il fatto che l'abbia selezionata, perché me l'hanno rinfrescata, me l'hanno ricordata Vic Mensa insieme a Duran Bernard, che si sono ritrovati nei giorni scorsi per un ennesimo episodio di The Vic Mensa Show, che per chi non lo conoscesse è un nuovo show che ha presentato Vic Mensa, che è un artista, oltre ad essere un artista rap, un MC, un artista molto impegnato dal punto di vista sociale. Comunque ha fatto una lunga serie su Instagram ed è diventato famoso per la sua serie in cui raccoglieva un'arancia e raccontava un pochino delle varie storie del mondo, dei complotti, delle cose che non vanno. Si chiamava The Orange Tree Series, c'era proprio lui che coglieva un'arancia e mentre sbucciava l'arancia sviscerava un po' di nozioni di cose riguardanti il mondo. Era bellissima Orange Tree Series. Da quella serie lui ha deciso di fare proprio un concept diverso, appoggiandosi alla Mass Appeal, etichetta insomma di Nas, che comunque appoggia un sacco di progetti interessanti, e ha deciso di fare un nuovo progetto che prevede un'intervista settimanale, un video podcast settimanale con vari ospiti. Ha già avuto Chance the Rapper, ha già avuto Rhapsody, vi avevo già parlato anche dell'intervista di Rhapsody perché anche quell'intervista era veramente bellissima. E ha avuto l'occasione anche di intervistare Duran Bernard, artista premiato ai Grammy, artista R&B veramente bravissimo, e hanno un po' parlato insieme della loro carriera, della carriera musicale di Duran Bernard, ma soprattutto hanno iniziato la puntata cantando la canzone che sto per mettere. Ed è una canzone veramente bella, non mi spiego come mai l'anno scorso non ve l'avessi messa in puntata, o meglio l'edizione scorsa, diciamo la stagione sedicesima, perché poi quest'album è uscito comunque nel 2026, ma rimedio subito a questo gravissimo errore e vi faccio ascoltare Homesick.

I'd rather be home with you, Duran Vernar, che dice che per quanto sia in giro, abbia il suo miglior cappotto, la sua miglior pelliccia addosso, preferirebbe stare a casa con una persona amata che non meglio identificata. E in questa traccia era appunto con Vic Mensa che l'ha intervistato, tra l'altro hanno anche parlato di come hanno realizzato questo bellissimo pezzo ispirato da Donna Summer, l'idea anche dell'intro che avete sentito, il crescendo, bellissimo. E poi anche, insomma, pensare un pezzo da ballare, da sentire, molto molto molto piacevole secondo me. E tra l'altro, insomma, faceva parte di tutto il progetto Bernard, che era, insomma, un album veramente bello uscito quest'anno, ma quest'artista Duran Vernar ve l'ho messo tantissime volte in playlist perché veramente merita. Ha iniziato la sua carriera come cantante corista anche di Erykah Badu, tra, insomma, le sue essere corista di persone molto importanti o comunque molto famose, e devo dire che comunque ha proseguito al meglio perché ha un'estensione vocale pazzesca, ha un'abilità anche a creare delle melodie come questa, insomma veramente un artista a tutto tondo con una capacità enorme, ma del resto è forse come lui stesso si è definito, overqualified, quindi più che qualificato per questo mondo musicale, ma ci sta benissimo e secondo me può riuscire in qualche modo a bucare anche la parte del pop e ad inserirsi e a far sì che in qualche modo il pop ritorni ad essere pop di qualità. E andando avanti, devo dire, vi ho parlato prima dell'intervista tra Vic Mensa e Rhapsody, è un'altra intervista interessantissima. Tra l'altro mi sono scordata di dirvi che tutta l'intervista di Duran Vernar e Vic Mensa di cui vi parlavo prima è comunque incentrata su delle tematiche molto importanti, ossia anche il come vista l'omosessualità o comunque l'essere queer all'interno del panorama rap R&B moderno. Quindi Duran Vernar, che si è autodefinito queer in passato, racconta un po' come è stato difficile per lui, quanto comunque ancora c'è tantissima omofobia in questo genere musicale, purtroppo, e anche nell'R&B, nonostante non si direbbe, perché comunque magari nell'R&B è anche più frequente che qualcuno faccia outing, però insomma parla di questa esperienza e anche di come è difficile preservarsi all'interno di un mondo che comunque tramite i social ha perso un pochino anche il contatto con la realtà. Infatti racconta che anche questa traccia, Homesick, parla del fatto anche di tutelarsi dal caos della folla, dal caos dei fans che spesso esagerano anche nel metterti le mani addosso quando ti incontrano, perché insomma si sentono talmente vicini a te, talmente parte di qualcosa, che pensano di poterti trattare come un oggetto quando ovviamente non è così. E tornando alla traccia successiva di questa playlist, andiamo a ritrovare Rhapsody, che abbiamo nominato poco fa. La ritroviamo con una collaborazione che non mi sarei aspettata per questa nuova settimana. Infatti ritornano gli Strange Fruit Project insieme a Rhapsody per una traccia chiamata

0: Won't Back Down, Strange Fruit Project, Rhapsody, che lancia delle barre veramente bellissime, le chiude altrettanto bene, ma anche gli Strange Fruit Project direi che, nonostante fossero fuori dalla scena da un po', sono ritornati in grande stile e io li aspettavo perché mi sono sempre piaciuti tantissimo, e quindi sono veramente felice finalmente di sentire nuovamente la loro voce. Sono usciti lo scorso 25 settembre, quindi venerdì scorso, e speriamo insomma che questo gruppo texano sia insomma al lavoro di qualcosa di nuovo, stia lavorando a qualcosa di nuovo, e che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di singoli da farvi ascoltare qua su Brown Sugar. E una coppia invece, una collaborazione, se quella di Rhapsody con gli Strange Fruit Project non me la sarei aspettata e mi ha colpito molto piacevolmente, mi sono aspettata, ma mi stavo aspettando, il nuovo album di Apollo Brown e di Sky Zoo, che sono usciti proprio ultimamente con il loro nuovo lavoro, dal quale ci andiamo subito ad ascoltare The Rear View.
1: You know, the longer you be on that ride, gonna get that thing. The more you learn, you only look one way, baby.

The Rear View, Apollo Brown, Sky Zoo, e prima mi sono un po' impappinata nel dirlo, questa traccia contenuta in Luxury Tax, che è stato proprio fatto uscire in questi giorni, e quindi ritornano a 10 anni esatti dall'uscita di Daisy Truth, che era uscito invece nel 2016, e ritornano e alla fine ci fanno ricordare perché era bello sentirli insieme. Insomma, funzionano sempre. Sky Zoo è un grandissimo MC, Apollo Brown è un grandissimo produttore, lo stile di Apollo Brown tra l'altro anche in questa traccia è sempre inconfondibile, lo si sente forte, si sente fortissimo la sua presenza, ed è insomma un piacere sentirlo perché comunque dimostra di mantenere sempre un livello altissimo di qualità delle sue produzioni, ma anche delle sue collaborazioni. Quindi se non l'avete già fatto da venerdì, andatelo a fare, andatelo a recuperare, perché è veramente un progetto che merita. E un'altra collaborazione, finalmente si risente la voce di un artista al femminile dall'Inghilterra, lei è Annie, che ci andiamo ad ascoltare in un nuovo pezzo chiamato Again.

Again, Kane K e Danny, è una canzone featuring, insomma Annie partecipa in questa traccia chiamata Again di Kane K, e devo dire che insomma la sua presenza si fa sentire e speriamo faccia sentire la sua voce, perché almeno io ne sento la mancanza e non vedo l'ora di sentire nuove cose, nuovi progetti da questa bravissima artista. E allora abbiamo 3 minutini prima della pubblicità, io li sfrutto mettendo una traccia bellissima del passato, loro sono Showbiz e Dayg e la traccia si chiama Next Level.

0: Showbiz dei G, che interrompo perché ormai il tempo a nostra disposizione prima della pubblicità è scaduto. Ringrazio tra l'altro Pippo per avermela suggerita come traccia da mettere in playlist, lo saluto tantissimo a casa insieme a Francesco. E allora noi ci fermiamo per qualche istante, ma voi come sempre non cambiate frequenza, perché tra pochissimo Flavia e Brown Sugar ritornano.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
9: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

Ed eccoci tornati dopo questa pausa pubblicitaria con i The Globetrotters e la loro traccia Picture Perfect. I Globetrotters erano un gruppo abbastanza underground, poco noto ai più, e questa traccia era contenuta in un EP che si chiamava The Love EP. Ed erano uno di quei gruppi underground nati negli anni 2000, e diciamo che ce ne sono tantissimi. Prima abbiamo parlato degli Strange Fruit Project, però in realtà nel 2000 nascevano un sacco di gruppi underground bravissimi, con tantissime capacità. Magari purtroppo facevano solo qualche traccia, solo qualche lavoro, e poi dopo sono scomparsi purtroppo nel nulla e non sono riusciti a fare qualcosina di più. E questo a me dispiace sempre, perché quando c'è del potenziale, insomma, c'è della creatività, mi dispiace che poi non riescano a fare quel qualcosa di più. E invece chi non assolutamente si dà da fare e non perde tempo e continua a produrre da quando è uscito dal 2014 è Yorol Drugg. Vi avevo annunciato che sarebbe uscito la settimana scorsa con il suo nuovo lavoro Bread and Butter, ed effettivamente l'ha fatto, e devo dire che è un ennesimo lavoro interessante di Yorol Drugg, soprattutto se vi piacciono le liriche pulite fatte molto molto bene. Lui davvero riesplora come sempre la sua origine ucraina, riesplora comunque tutte le tematiche tipiche di Yorol Drugg, che per le quali abbiamo imparato a conoscerlo negli anni. E devo dire che, come avevo già preannunciato, ci sono dei featuring molto interessanti. Mi aspettavo che qualche featuring spingesse un pochino di più, soprattutto quello con ODC, che ho trovato un po' mojo come featuring, però per il resto devo dire un progetto interessante, bello, ben fatto, e soprattutto con dei contenuti molto intimi che ci fanno capire, insomma, un po' il punto della vita in cui si trova Yorol Drugg. Quindi un momento della vita in cui se la sente di esporsi, perché comunque notoriamente è sempre stato molto introverso, molto riservato. Invece mano a mano che passa il tempo, l'aveva già fatto con Movie, con l'album Movie, però più passa il tempo più si confida e più ci racconta qualcosa di sé, e lo fa anche nella prossima traccia, che non a caso si chiama Therapy, che andiamo subito ad ascoltare.

0: life. Who am I?
1: Questa traccia bellissima che si interrompe di botto dicendo la frase "Who am I?" e si interroga su chi sia e dice "Sono un uomo adulto, ma ancora non ho capito chi sono". Ed effettivamente un po' questo è il centro anche di tutto l'album del quale vi parlavo, Bread and Butter. Vuole tornare a qualcosa, alle cose semplici della vita, quindi il pane e burro, le cose essenziali. Magari non è nella nostra dieta italiana e mediterranea l'idea di pane e burro, anche se in realtà è qualcosa di semplice della colazione, qualcosa di basilare, pane e acqua sarebbe un po' per noi, cioè l'essenziale per poter vivere. E niente, quindi se non l'avete già ascoltato vi consiglio di andarla ad ascoltare, sicuramente rispetto all'ascolto che ho fatto rimane in vetta alle classifiche il singolo insieme a Flying Lotus, Georgian Muldrow, che veramente è il singolo migliore di tutto l'album, altissimo livello musicale e lirico. Però devo dire tutto il resto del lavoro merita e come al solito si riconferma uno dei re dell'underground newyorkese. E andiamo avanti, chi si riconferma? Un altro re, Black Milk, che continua a sfornare sempre progetti e tracce interessanti e l'ha fatto anche con la prossima traccia chiamato Finn.

Black Milk con Finn, questa traccia che non mi spiego come mai non abbia messo nella sua uscita di quest'anno e abbia fatto uscire separatamente rispetto all'altro progetto. Non so se faccia parte di un concept completamente diverso, però non l'aveva inserita in Ceremonial. Non so se sia una traccia extra che è rimasta e che quindi non era riuscito a mettere nell'album, o seppure fa parte di qualche altro concept, perché anche Black Milk, un po' come del resto Your Old Drug, è uno di quegli artisti vulcanici perennemente in attività e perennemente prossimo a qualche nuova uscita, nonostante ne abbia fatto una poco prima. Quindi non vi so dire se appartenga a qualche nuovo lavoro, sia un avanzo diciamo del precedente, però in caso nelle prossime puntate magari mi informerò e ve lo farò sapere. Ed andiamo avanti, facciamo un piccolo passo nel passato, perché ho ritrovato nel mio hard disk, nelle mie ricerche, dei vecchi brani, e ho ritrovato un vecchio brano di Marco Polo insieme ad Ossì, famosissimo, quindi uno di quelli classicissimi, che però ci sta benissimo per iniziare questo lunedì, anzi meglio per concludere questo lunedì di settembre, ultimissimo lunedì di settembre. La traccia che ho scelto si chiama Marquis.

Lost in the Moment, Felt Good Music, ascoltiamo la buona musica e l'ascoltiamo anche grazie a Marco Polo e a Ossì per questa marquee che era contenuta nell'album di esordio di Marco Polo, che è Port Authority, un album del 2007, un album bellissimo che mi piacerebbe avere nella mia collezione di vinili, ma purtroppo non ce l'ho e non ho neanche il coraggio di guardare quanto costa, perché ultimamente mi sono resa conto che ogni volta che ho cercato un CD, un vinile da acquistare, metà di loro avevano raggiunto dei prezzi veramente folli. Ma parliamo anche di vinili e di CD recenti, quindi non capisco come abbiano fatto a crescere in così poco tempo. Però il mercato dei dischi purtroppo è un mercato folle e funziona così. E allora abbiamo fatto un tuffo nel passato, siamo andati un po' indietro nel tempo con Marco Polo e Ossì, ma andiamo ancora più indietro nel tempo, perché vi voglio parlare di cosa succede il 3 di ottobre, ossia sabato prossimo, perché Bologna ricorda finalmente Gioca Sano nel modo più straordinario che ci possa essere, ossia fa incontrare musica, strada, sport, cultura hip hop. È una giornata intera che si chiama Gioca Sano All for One e riunirà tutta la scena cittadina, tra cui anche Strictly Underground, il collettivo che insomma organizza serate da un bel po', e ricorda appunto Gioca Sano, che come sappiamo ha lasciato un grandissimo ricordo di sé nella cultura del rap italiano, ma anche e soprattutto qua a Bologna tra chi insomma l'ha vissuto e l'ha conosciuto. Quindi il 3 verrà inaugurato anche, tra l'altro, oltre a questo evento Gioca Sano All for One, ci sarà l'inaugurazione

numerosi, io ovviamente cercherò di non mancare assolutamente, e ne approfitto anche per ringraziare e salutare Iurate che mi ha segnalato questo evento. E allora, visto che siamo tornati all'epoca di Giocassano, io vi devo dire che quest'oggi mi è tornata in mente, o meglio, non è che mi sia tornata in mente oggi, perché questa traccia è una traccia che canticchio sotto la doccia da praticamente 20 anni, è una traccia che forse non conoscete in moltissimi, è una traccia di René La Medica, apparteneva ad un album del lontano 97, si chiamava Si può fare, puoi ricominciare, ce l'ascoltiamo.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages. Un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi. Tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
0: Intrecci on air, dietro le quinte del CNR. Racconti, aneddoti, interviste di chi lavora al nostro futuro. A cura di Flavia Montecchi, Martina Santoro e Claudio Succi.
6: Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Flavia e questo è Intrecci on Air, il format di Radio Città Fugico dedicato a chi lavora al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il CNR è il più grande ente pubblico di ricerca in Italia e si occupa di ambiti di ricerca multidisciplinari, dalle scienze umane fino alla tecnologia, passando per clima, spazio, terra, e in questi incontri conosciamo i suoi protagonisti più da vicino. Oggi abbiamo qui con noi Albino Carbognani. Albino, grazie per essere qui, benvenuto.
7: Grazie a voi dell'invito, saluto a tutti.
6: Albino, tu lavori per l'OAS, che fa capo all'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e Scienza dello Spazio. Che cosa fate di preciso e qual è la vostra missione?
7: Allora, la nostra missione è articolata su diversi campi, che va dall'astronomia con osservazione di galassie, pianeti extrasolari, asteroidi, eccetera, fino alla sorveglianza spaziale con l'osservazione di satelliti e space debris che orbitano attorno alla Terra. Quindi diciamo operiamo in un certo senso a 360 gradi.
6: Tu sei un ricercatore di astrofisica e scienza dello spazio e lavori dallo IANO, che è poi la sede distaccata, no? del centro che è a Bologna. Ti occupi di monitoraggio di satelliti artificiali, detriti spaziali e asteroidi pericolosi. Quindi nel 2004 è stato scoperto Apophis, non so dove vada l'accento, poi me lo dirai, un asteroide vicino alla Terra, Near Earth, con un diametro di circa 350 metri, quindi abbastanza grande, e il 13 aprile del 2029 si dice che passerà a una distanza di soli 31 km dalla Terra. Questo soli a me mi lascia un po' perplessa, ma noi dobbiamo avere paura?
7: Sì, in realtà diciamo si tratterà di un passaggio ravvicinato a Apophis, passerà circa 31.000 chilometri dalla superficie terrestre, quindi grosso modo entrerà all'interno della fascia dei satelliti geostazionari, ed essendo relativamente grande per essere, diciamo, un asteroide near Earth, sarà visibile a occhio nudo, quindi sarà il primo asteroide a essere visibile a occhio nudo, quindi un evento assolutamente imperdibile. E noi dall'Italia siamo anche molto fortunati, perché potremmo vederlo in primissima serata, quindi un paio d'ore dopo il tramonto del sole potremo vedere Apophis, che impiegherà alcune ore, ma comunque si sposterà lungo tutto l'arco della volta celeste, attraversando diverse costellazioni, per poi perdersi nelle luci dell'alba. Quindi il 13 aprile 2029 sarà sicuramente uno spettacolo che difficilmente qualcuno potrà dire l'ho già visto.
6: Bisogna segnarsi in agenda questa data, e poi è precisissima. Allora, tra i progetti che segui c'è il progetto che si chiama Tandem. Mi ha colpita perché è un nome molto comune, di solito si usa per promuovere gli scambi linguistici nei pub, perlomeno io l'ho sempre conosciuto in questo modo, no? Scambi linguistici tra persone diverse di diverse nazionalità, eccetera eccetera. Però invece, che cos'è per voi il Tandem?
7: Allora, Tandem in realtà è uno strumento composto da 4 telescopi da, diciamo, 35 centimetri di diametro, che è stato studiato in modo specifico per la ripresa di satelliti space debris, specialmente quelli in orbita bassa, quindi ad esempio gli Starlink o i razzi vettori che restano in orbita dopo aver messo in orbita i loro satelliti e così via. E sono telescopi proprio specializzati per questo compito. Tandem lavora e in pochi mesi abbiamo già raccolto 12.000 osservazioni di posizione di satellite space debris, quindi un ottimo risultato.
6: Bene, grazie mille Albino. Adesso noi ci ascoltiamo un po' di musica prima di tornare da te, e quindi

0: Eccoci tornati in diretta, io sono Flavia e qui con me c'è Albino dell'OAS CNR. Albino, torniamo alla nostra intervista. Quanto è importante la conoscenza dello spazio per le previsioni sul futuro del clima della Terra?
1: Beh, è estremamente importante perché dalle osservazioni satellitari che compiamo con i satelliti siamo in grado di misurare temperature, pressioni, andamento atmosferico sulla lungo periodo, e dopodiché i dati messi dentro a modelli matematici permettono di estrapolare come sarà il clima fra X anni.
0: Ascolta, parliamo un attimo dell'inquinamento luminoso, che so che è anche una materia, insomma, del tuo lavoro. Quanto dobbiamo preoccuparci dell'inquinamento luminoso dovuto sia alle luci pubbliche sia ai satelliti artificiali, che spesso ci confondono e alterano, forse cancellano, no, progressivamente quello che è il nostro cielo?
1: Sì, il problema dell'inquinamento luminoso è molto grave, specialmente qui in Italia, e anche qui alla stazione astronomica di Loiano abbiamo un importante inquinamento luminoso che ci limita nelle osservazioni. Sostanzialmente si tratta di un grandissimo spreco di energia, di soldi, di quant'altro, che, diciamo, questa luce viene impiegata per illuminare dove non serve, sostanzialmente, e ragion per cui ha un forte impatto culturale, perché i giovani ad esempio non sono più abituati a vedere il cielo a occhio nudo, che è progressivamente cancellato dalle luci. C'è un impatto molto forte sull'ambiente, che viene alterato, gli ecosistemi vengono uccisi, e a questo poi si aggiunge il problema dei satelliti artificiali, che adesso stanno diventando davvero tantissimi con le mega costellazioni.
0: Ci vuoi raccontare qualcosa per un attimo riprenderci da queste informazioni? Cioè, c'è uno spiraglio di positività in questo, secondo te? Qualcosa che si può fare?
1: Il problema dell'inquinamento luminoso è un problema politico, e quindi queste sono le conseguenze. Ovviamente ci sono degli spiragli di luce, okay? Di luce
0: per rimanere in tema.
1: Ad esempio, la Francia hanno fatto un ottimo lavoro con il passaggio delle lampade al sodio a LED, quindi hanno sfruttato tutte le possibilità del LED, e adesso, se guardiamo le immagini satellitari della Francia, vediamo che è molto più buia di quanto non fosse qualche anno fa.
0: Beh, speriamo di prima o poi di arrivare a prendere esempio dalla Francia, e continuiamo, Albino, con te a parlare di altri corpi celesti, comunque di altri fonti di luce, ma diversi. Tu osservi i bolidi, che sono dei frammenti di corpi minori che cadono nell'atmosfera terrestre. Rispetto agli asteroidi di cui parlavamo prima, quanto dobbiamo preoccuparci? In quale aree geografiche colpiscono?
1: Allora, beh, in realtà, diciamo, i meteoroidi che generano i bolidi sono i frammenti degli asteroidi.
0: Okay.
1: Gli asteroidi nello spazio.
0: Certo. Tutta la stessa famiglia. Sì.
1: È tutta la stessa famiglia, solo che è la coda della famiglia.
0: Ok.
1: Diciamo.
0: Okay.
1: E diciamo, non destano preoccupazione, perché sono corpi dell'ordine del metro di diametro, grosso modo quelli molto brillanti, insomma, e quindi si disintegrano quando attraversano l'atmosfera, e al suolo arrivano qualche pezzetto ogni tanto, che sono le meteoriti, appunto.
0: Quindi non dobbiamo preoccuparci, diciamo.
1: No, esattamente, è un fenomeno molto spettacolare e importante. Ad esempio, infatti, io collaboro anche con la rete Prisma dell'INAF, che è proprio la rete italiana dedicata alla triangolazione dei bolidi e al recupero delle meteoriti, e fino adesso ne abbiamo già recuperate due: la meteorite Cavezza nel 2020 e la meteorite Matera nel 2023, cosa che non era mai successa in Italia. Quindi i nomi derivano dai comuni in cui le meteoriti vengono ritrovate. Quindi Cavezza è proprio qui in Emilia Romagna.
0: Fantastico.
1: Esattamente. Quindi sul Secchia c'è il punto di ritrovamento della prima meteorite triangolata in Italia.
0: Ma si possono vedere? Si possono venire a vedere? Cioè, nel senso.
1: Sì, certo, la meteorite Cavezzo è nel Museo di Scienze Planetarie di Prato.
0: Bellissimo. Fantastico.
1: Esattamente.
0: Bene.
1: E la cosa è un'ultima cosa e poi chiudo. Sì. Cadono ovunque su tutta la Terra, quindi non ci sono posti privilegiati.
0: Okay.
1: Dove vanno a cadere, quindi okay. Qualsiasi luogo è buono per la visione di un fireball e la relativa recupero delle meteoriti.
0: Grazie, grazie mille Albino per essere stato qui con noi, grazie veramente, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: E siamo arrivati alla fine di Intrecci On Air, ma voi non cambiate la frequenza, restate qui con noi su Radio Città Fujiko. Io vi saluto, un saluto da Flavia Montecchi.
2: State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Maurizio.

0: sentenza, però la madre, Paola Defendi, piange. È una verità ancora incompleta quella stabilità oggi e che la famiglia Regeni non ha mai smesso di chiedere. Ma emerge un fatto: il regime di Al-Sisi ha una responsabilità nella morte di Giulio.
1: Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
2: Una dimostrazione che questo processo, nonostante l'impatto mediatico, non è stato però politico, secondo Carlo Bonini, giornalista di Repubblica.
3: L'esito di questo processo lo dimostra, è stato un processo vero, quindi la Corte evidentemente ha distinto e ha valutato la congruità della prova, che poi un processo penale decide della responsabilità o della non responsabilità di un imputato, tenendo presente che, come tutti sanno, in un processo penale la prova può essere ritenuta non necessariamente assente ma insufficiente, ed è evidente che in questo processo, diciamo, l'imputazione più problematica da un punto di vista strettamente giuridico era quella che riguardava l'omicidio di Giulio.
2: Un attacco russo sul centro di Kiev ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze, una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite, ci sarebbe però ancora dei dispersi. La responsabile per le politiche estere dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha detto oggi che l'Europa deve accelerare il riarmo e che la Russia non ha alcun interesse a fare la pace, dopo che un drone è caduto vicino al confine polacco, Varsavia ha nuovamente fatto alzare in volo i suoi caccia. A Kiev a metà pomeriggio, poco dopo l'attacco russo, abbiamo raggiunto Piero Meda della ONG WeWorld.
4: È stato attaccato l'Accademia delle Scienze, quindi questo edificio universitario proprio in pieno centro, a neanche 10 metri dall'opera. L'opera è il teatro dell'opera, che diciamo è un'istituzione per il paese, è una zona che è sempre stata considerata sicura. A pochi metri c'era anche l'ambasciata tedesca. È una modalità totalmente diversa. Prima gli attacchi erano solo di notte, ora sono tutto il giorno. Ieri, che era domenica, ci sono state 19 ore di allerta accesa sulla città di Kiev. Quindi questo vuol dire o paralizzare una città oppure essere i più resilienti possibili e capire da dove arrivano i droni, dove stanno andando e cosa può succedere. E in base a quello organizzarsi la vita, la quotidianità. Al momento l'incendio è ancora in atto, perché essendo un palazzo anche antico c'era tutta la parte del tetto che era fatta di legno e quindi sta prendendo fuoco. Le immagini raccapriccianti di gente alle finestre mi hanno ricordato personalmente l'11 settembre, e se qualcuno chiede ma come mai non sono andati nel rifugio, la risposta è perché quando fai 19 ore al giorno di allerta non sempre ti sposti nel rifugio, a volte sei stanco, a volte normalizzi queste cose.
2: La ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un ingenuo irenismo, ma bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa nel discorso tenuto a Metz in Francia alla presenza del presidente Macron. Veniamo in Italia, iniziamo dalla politica. Era un appuntamento per quanto piccolo atteso, le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Ha vinto il candidato del centrodestra Fabio Roscioli in una tornata elettorale a cui ha partecipato appena un elettore su 5. Per la prima volta c'era il candidato di Roberto Vannacci, che ha tenuto circa l'11% dei consensi, ma evidentemente non ha penalizzato la coalizione di centrodestra. In studio Luigi Ambrosio.
5: Buonasera Massimo, questa sera la destra di governo esulta perché ha vinto alle suppletive di Reggio Calabria, ma soprattutto esulta per quello che dicevi, cioè l'effetto Vannacci non c'è stato, la presenza di un candidato di Futuro Nazionale non ha impedito a Fabio Roscioli, che è un dirigente di Forza Italia molto vicino a Marina Berlusconi, di vincere facile con oltre il 56% dei voti, e ovviamente in ambienti della maggioranza sono già iniziate le dichiarazioni di rivalsa nei confronti dell'ex generale della Folgore, anche un po' gli sfottò, e Vannacci se l'è andata a cercare, va detto, visto che aveva dichiarato che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, rievocando il 40% della AfD nel land della ex Germania Est. Ma i numeri non sono del tutto negativi per Vannacci, anzi il suo candidato Domenico Giannetta, ex uomo importante di Forza Italia, proprio di Forza Italia in Calabria, è attorno all'11% e 2 o 3 punti sopra i sondaggi nazionali, quindi dipende dal sondaggio. Reggio Calabria è un posto dove il centrodestra è fortissimo, può permettersi di vincere facile anche così, visto che il candidato del campo largo, Francesco Cannizzaro, si è fermato attorno al 36%, ma un 10% di Futuro Nazionale, se lo si proietta a livello italiano, è un dato sufficiente per fare preoccupare è come la coalizione di governo, che alle prossime elezioni politiche se la giocherà sul filo di pochi punti percentuali col campo largo.
2: Grazie Luigi Ambrosio. L'altra questione, che è una questione sia politica ma anche economica, riguarda le tasche delle persone, il caro vita. I prezzi dei carburanti per ora restano stabili. Da oggi è iniziato lo sconto di circa 17 centesimi di Eni e seguito dai PI, non escluso che si accodino altre compagnie. In molte regioni si sono create lunghe code ai distributori. Il governo rivendica l'iniziativa come un proprio successo e allontana così la discussione su possibile tassa sugli extra profitti alle compagnie. Per chi si rifornisce nei distributori che praticano lo sconto, il risparmio medio calcolato dall'associazione di consumatori dovrebbe essere intorno agli 8 euro a pieno. L'Unione Europea intanto continua a invitare i governi ad attuare misure per risparmiare energia e dare aiuti mirati alle fasce più deboli.
6: Ridurre quanto prima e in modo più sostanziale possibile la domanda di gas ed elettricità per evitare un inverno di crisi energetica per tutti i paesi dell'Unione Europea. E questo è il messaggio inviato con urgenza dal commissario europeo responsabile per l'energia Jorgensen attraverso una lettera alle 27 capitali di cui Radio Popolare ha preso visione. Nel contesto di un'offerta globale limitata e di un'elevata volatilità dei prezzi, la riduzione della domanda può rappresentare uno strumento efficace per contenere i prezzi, si legge nella lettera, che invita i governi europei a prendere misure temporanee adeguate per tutto il tempo necessario. La situazione viene descritta come difficile, anche se al momento non siamo ancora nella fase di rischi immediati per la sicurezza di approvvigionamento, scrive il commissario. È vero però che i livelli di stoccaggio del gas in Europa sono attualmente ai minimi storici, circa il 70% della capacità, 12 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, lontanissimi dall'obiettivo di riempimento dei depositi al 90% prima dell'inverno. La guerra in Medio Oriente e i blocchi stretto di Hormuz stanno interrompendo i flussi globali di gas e per l'Europa il rischio ora è di un inverno duro sul fronte dei prezzi dell'energia. Un'altra volta dopo il 2022, anche se allora era determinato da una dipendenza dalla Russia che ora non c'è più. Come ha scritto il commissario, stiamo affrontando una crisi dei prezzi legata a una crisi dell'offerta e per questo le soluzioni sono due: o trovare soluzioni per sostenere le iniezioni negli stoccaggi di gas senza compromettere la stabilità economica o ridurre la domanda. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: In vista del ritorno alla Camera di venerdì, la senatrice a vita Liliana Segre apre modifiche del testo sul DDL antisemitismo pur di arrivare, le sue parole, ad un'approvazione unanime, anche per specificare la possibilità di critica allo Stato di Israele senza considerarlo automaticamente antisemite. Uno dei punti critici che ha spinto il PD a prendere posizione contraria. Per evitare, sono sempre parole della Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile. Una parte del mondo ebraico resta invece contraria ad una legge specifica, sottolineando che l'antisemitismo è già punito dalla legge Mancino. Le parole della senatrice a vita sono state raccolte in maniera differente dagli schieramenti politici. La destra le ha utilizzate per dire che il disegno di legge va approvato così com'è. Dal PD invece si è sottolineata la rigidità della destra nel non voler trovare un accordo e apportare quelle modifiche. Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto al presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed di negare pubblicamente di averlo avvisato di un imminente attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre, lo dicono i media israeliani e alcuni media internazionali. I due si sarebbero parlati ieri. Tra un mese in Israele ci saranno le elezioni, molto importante per il futuro del paese e dello stesso Netanyahu. Emanuele Valenti.
7: A inizio mese, in piena campagna elettorale, il quotidiano israeliano Haaretz ha pubblicato un'inchiesta secondo la quale Netanyahu sarebbe stato avvisato di un possibile grosso attacco di Hamas una decina di giorni prima del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Bin Zayed. Ora i media israeliani dicono che Netanyahu abbia incontrato Bin Zayed ieri, dopo essere volato direttamente negli Emirati in un viaggio segreto non comunicato pubblicamente. E alcuni aggiungono che il primo ministro israeliano abbia chiesto al suo interlocutore di negare il contenuto dell'inchiesta di Haaretz. Le autorità emiratine non hanno commentato, nemmeno il governo israeliano. Lo stesso Netanyahu, però, ha voluto negare un'altra notizia, cioè che sempre nei giorni che hanno portato al 7 ottobre, lui stesso avesse parlato anche con il capo dei servizi egiziani. In piena campagna elettorale il primo ministro israeliano, che ha sempre accusato i vertici della sicurezza per il buco del 7 ottobre, non può ovviamente fare marcia indietro. Ha minacciato azioni legali contro alcuni media. Cresceranno ovviamente le richieste per una commissione d'inchiesta indipendente, che il governo non ha mai voluto.
2: Potrebbe arrivare una svolta importante sulla strage di Ustica. La Francia si è detta pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC9 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. Per questo i pubblici ministeri nell'udienza di mercoledì davanti al GIP sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente francese Macron. Il governo si è mosso e si vedono i risultati, ha detto la Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage, Daria Bonfietti. L'Iran ha negato ogni coinvolgimento nell'incidente di ieri in Gran Bretagna, vicino a una base dell'aviazione militare usata anche dagli Stati Uniti. Le persone arrestate sono state rilasciate su cauzione. Stasera il primo ministro Burnham presiderà una riunione con i vertici dei servizi di sicurezza. Nostro collaboratore Daniele Fisichella.
8: Molti gli aspetti da chiarire in questo sventato attentato. Innanzitutto, perché i 5 arrestati sono degli uomini tra i 23 e i 25 anni, tutti residenti a Londra, perché sono stati rilasciati su cauzione, se c'è ancora un'indagine della polizia e dell'antiterrorismo in corso, mentre il Comitato per la Sicurezza Nazionale, il Comitato Cobra, presieduto dal primo ministro Andy Burnham, si riunisce in queste ore. E dunque, qual è il livello reale della minaccia nelle prossime ore, nei prossimi giorni per la Gran Bretagna? E poi, l'intelligence britannica e quella americana hanno davvero sventato questo attentato, così come ha detto ieri Donald Trump, o si è trattato invece di una casualità? Infatti sembra che nella notte tra sabato e domenica sia stata una signora che vive nel villaggio di Fairford a chiamare la polizia dopo aver visto 3 minivan parcheggiati in una posizione sospetta. Rimane ancora la presenza della polizia nel villaggio e vicino alla base dell'aeronautica militare. Alcuni residenti ancora non sono potuti tornare nelle proprie case per motivi precauzionali.
2: Anna Santina, Alessandra Tommasi, Emanuele Valenti in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network che termina qua alle 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
4: Action!
5: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
6: Il 28, 29 e 30 al Medica 4K arriva NASA, premiato dalla critica a Venezia.
7: A Jolly e al Bristol vi aspetta The Invite, la commedia che sta infervorando le coppie di tutto il mondo, e tanto tanto altro. Info e biglietti su popupcinema.it.
5: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: Coxo Spaziale. L'arte come non l'avete mai.
1: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piedi, Lisa Mullini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
2: e Stefano W. Pasquini. Okay.

0: non ho spoilerato
1: più temporale.
0: Di tanto,
1: no,
2: hai spoilerato tutto.
0: Ho capito, abbiamo già pubblicato la foto di tutta la famiglia.
1: E tutti l'hanno già vista.
2: Noi, i nostri follower naturalmente sono, certo, così, hanno un tempismo tale.

0: E dunque, a che puntata siamo? Sono di Coxon?
1: 586.
2: E stai si è capito? Ascoltando?
0: No, aspetta, che non ho capito.
2: Sono Cesare 5, Pietro Iusti.
1: 8.
2: E stai 6. Ascoltando Coxo Spaziale.
0: Oh, mettiamo le cose in chiaro.
3: 586.
0: Questo è Coxo Spaziale. Io mi sono dimenticato di mettere i silenzi, cosa che tu dovrai imparare a fare.
3: Avrei potuto dirti, avrei dovuto dirti.
0: I silenzi sono un fantastico file dove non c'è niente.
3: Che silenzia, cioè, per X secondi.
0: Che silenzia il fatto che il player continua ad andare, per cui ti fa sentire
2: il Cesare
3: il file successivo.
1: E
3: vabbè, backstage, momento, i segreti della regia.
1: Comunque, intanto io sono qua.
3: Benvenuta e bentornata.
1: Io sono qua, Chiara Pergola.
0: Hai portato degli ospiti d'eccezione.
1: Degli ospiti di eccezione, e poi questi sono proprio miei compatrioti. C'è proprio una tribù modenese qui che
0: avete,
1: si è
0: avete finalmente riportato la secchia, giusto?
1: Adesso ce la siamo riportata, sì, vediamo. Comunque siamo qua con questi
0: nice, cos'è che voglio,
1: questi ospiti di eccezione. Abbiamo i Catelanis.
0: I Catelanis, cioè, abbiamo un quarto della famiglia Catelanis.
1: Un quarto della,
0: è una
1: numerosa, enorme,
0: abbastanza numerosa.
1: Esatto, della gigantesca
0: adesso
1: Catelanis.
0: Però ti tocca a te a spiegare chi sono questi famigerati Catelanis.
1: Beh, ma sono i più grandi collezionisti italiani e forse del mondo. Forse del mondo. E abbiamo qui Catelani, che non possiamo dire senior, perché
0: in realtà
1: il senior
0: siamo Catelani già junior lui.
1: E allora dopo dobbiamo coniare.
0: Perché Ennio Marchegiani se lo ricorda quando si pisciava ancora addosso.
3: Che aneddoti. Ups.
1: Ecco,
3: vabbè,
1: e qua siamo andati. Già Pasquini conduce così.
0: Esatto, arrivava Afra, scendeva dal trattore com'era le storie?
4: Scendeva dal trattore, diceva che consigliava mio padre a comprare i quadri che lui faceva vedere, perché se mio padre non dava il benestare su quello che lui faceva vedere, non poteva vendere i quadri. Ma è una balla anche questa.
0: Sì,
4: in realtà
0: è tutto
3: una bella storia.
0: Sono queste leggende, stavo per dire metropolitane, ma in realtà non sono metropolitane.
4: Comunque ti posso dire questa cosa, che non voglio che lui, Elio Marchegiani, deve tanto a Carlo, perché la prima mostra che fa a Milano alla galleria Alexander Iolas, non so che cosa, tutta la mostra
5: Apollinaire.
4: Esatto, Apollinaire di Milano.
0: Qua abbiamo Ciro che è super sul pezzo.
1: Adesso presentiamo
4: solo
1: tutti.
4: Comunque tutta la mostra la compra Carlo Catelani, e Elio Marchegiani dice che da quella mostra, i proventi di quella mostra, quello che gli è arrivato, lui ha potuto avere lo studio a Milano, quindi condividere con artisti tipo Fontana, Manzoni, non so chi, insomma, comunque entrare in un giro. E gli ha cambiato la vita.
1: Hai capito?
0: Scusate, io sto facendo questa cosa perché non ti vedo, non ho capito. Hanno spostato questo cartello.
1: Perché, sì,
0: e lo rimetto.
3: Io qua in una posizione
1: di ostacoli visivi, quindi sentite esatto.
3: Stracomoda per agevolarti il
0: perfetto.
3: Tutto ergonomico.
1: Quindi di là dal vetro abbiamo sempre Stefano W. Pasquini e Cinzia Corda, che ormai è padrona del territorio.
0: È padrona del territorio, beh sì, lei è una local.
1: È una local. Yes. E di qua invece
0: qua
1: io mi trovo
0: con
1: Tiberio Catelani, Sofia Catelani e Ciro Catelani. Sono uno più bello dell'altro, cioè vi giuro che stasera lustratevi gli occhi, guardate le fotografie perché è così. E quindi... Come è iniziato tutto questo?
4: È iniziato tutto questo dal trattore, che come diceva Marchegiani, mio padre tornava dal trattore insomma, questa è una battuta di Marchegiani. Comunque lui ha iniziato tutto il suo percorso, era figlio di mezzade del prete, cioè non nessuno, però aveva questa passione per l'arte, quindi ha fatto un viaggio pazzesco e irripetibile che noi proviamo a ricucire.
0: Fra l'altro, da dove gli è partita sta passione? Perché cioè, sappiamo che Mazzoli è stato influenzato da Carlo Catelani.
1: Diciamo che il vero Mazzoli è Carlo
0: esatto.
1: Catelani.
0: No, beh, diciamo adesso lo possiamo dire io e te. Perché
1: Però
4: lo possono dire anche degli altri, perché l'ha confessata anche lui, ma non importa, non è che bisogna avere il primato, ma è che lui. Ti dico io, fece lui non ha avuto studi o cultura, insomma, comunque fece dalla settimana enigmistica, c'era l'analisi della calligrafia, grafologico.
1: Mm-hmm. Sì.
4: E lui fece questo scritto e da lì gli dissero che aveva questo spiccato senso artistico. E da lì è partito tutto, perché lui veramente era, cioè, nulla. Poi si è appassionato agli artisti modenesi, poi italiani, poi internazionali, poi è un film nel film. Comunque parte tutto da questa segnalazione.
3: Che periodo era, se posso chiedere?
4: Ah, 1965, penso. Mm. Sì.
1: 1965, e, insomma, e c'è tutta una cronologia. Cioè
0: Chiara, sposta un attimo il tuo cellulare, perché mi sembra che
1: stia,
0: secondo me sì,
1: potrebbe essere.
0: No, ma cioè, non vi di solito non rompe, no. Però siccome ce l'hai proprio lì sotto, può
1: sì,
0: essere.
1: Può darsi che rompa. No, e volevo sapere la prima acquisizione, cioè esiste una prima opera?
4: Ma no, no,
1: non sappiamo, questa cronologia.
4: Non so dire tutte le cose esattamente, però certamente lui dopo negli anni 70 fa un viaggio negli Stati Uniti, quindi inizia a vedere tante cose, insomma, quindi gli si aprono dei mondi, veramente dei mondi, perché lui arriva negli anni 70, va a casa nello studio di Sollui, di Albers, non so come avesse fatto perché non sapeva una parola di inglese,
1: cioè, fantastico.
4: Era accompagnato anche da questo amico, compagno un po' di merende, di sventure, che era questo Pio Monti, non so di
1: Pio Monti,
4: esatto, che è stato un personaggio incredibile,
0: importante anche lui,
4: esatto.
0: Aveva una galleria,
4: anche editore,
0: Roma,
4: perché aveva,
0: esatto, sì, ha fatto un sacco di Roma,
4: aveva questa art box Macerata, che ha fatto un sacco di edizioni con artisti tutti giusti, tipo Calzolari, Boetti, Ben Bottier, Cristò, cioè veramente un luminare, insomma. E comunque mio padre l'ha affiancato e hanno fatto un percorso assieme, e andò negli Stati Uniti e poi dopo ha continuato. Aveva comprato addirittura un Mark Rothko.
0: Ah, wow!
1: Che adesso siete stati tra i prestatori, ne avete ancora?
4: Non ce l'abbiamo più, però quando comprò questo quadro qua, la cosa curiosa è che lui lo comprò senza finanze, cioè voglio dire, comprato, insomma, poi doveva rivenderlo, ma poi non riusciva a rivenderlo, questo quadro, perché era difficile. E l'episodio che chiamò con Mario Diacono, che era molto amico di Mario Diacono, chiamò Achille Maramotti, famoso proprietario di Max Mara, dopo i figli, così, ma non lo comprò questo tizio, vedi? Perché si vede che era troppo.
0: Sì, chi lo vuole quel Rothko, che non costerà mai niente.
1: Ma questa,
0: capito?
1: Roba, una pennellata, tutta una roba da bianchino, veniva un po' così. Adesso.
0: Io invece sabato scorso sono stato invitato a fare la giuria in un premio musicale
3: che
0: da Roberta Giallo, che abbiamo avuto ospite.
3: Il
0: premio D'Alia.
1: Ah, ecco, così parliamo.
0: Esatto, era un premio di, come si chiama, di
3: scrittrici,
0: di scrittura musicale femminile.
4: Bella.
0: E la mia preferita è stata eliminata subito.
1: E ce la fai sentire adesso?
0: E adesso
3: ce l'abbiamo.
0: Sì,
3: e adesso
0: si chiama Paola
1: sentire.
0: Consagra, ma è bravissima, infatti io non ci potevo credere, cioè me ne
3: voglio
0: sono accorto il giorno dopo che non c'era la finale.
1: E Paola Consagra sarà parente?
0: Ma glielo volevo chiedere, ma poi il secondo giorno non c'era, perché
4: nel famoso Pietro,
0: nel famoso Pietro, lo scopriremo solo vivendo. Comunque siciliana. Senti, scema. Sì.

0: Ritorniamo tutti in onda. Siamo di nuovo già tutti qua. Perché
1: cioè,
0: intanto
1: era poco bello sto pezzo, scusate.
2: Molto bello.
0: È il solito pezzo smieloso che piace a te. Sono quelle sonorità che io non riesco a capire. Era punk, però vabbè, comunque. Sorvoliamo. No, cioè così lui si presenta, però poi ascolta certo. questo tipo
1: no,
0: di
1: stavamo,
0: musica.
1: Stavamo allestendo la mostra nello studio di Radio Città Fujiko. Ma come si intitola questa collettiva di
0: allora,
1: 40
0: noi,
1: minuti?
0: Esatto, perché noi
1: toxica.
0: Abbiamo qua abbiamo portato, cioè loro hanno portato
1: 333 180 94 94. Se qualcuno vuole mandare un SMS o un WhatsApp lo potete fare.
0: Quindi mostra alla radio e però alla diciamo radio. Prima di passare ai pezzi giusto due parole per gli ospiti
1: sì, certo.
0: più giovani diciamo di tutta questa genealogia. Vabbè, piuttosto importante.
1: Sofia si fa cambiare il cognome dopo questa
0: sì, lei sicuramente prenderà il cognome della madre.
3: Non aveva idea,
0: già così ti
3: idea.
0: Identifichiamo
2: Calfagni.
0: Ecco, perfetto.
2: Okay. Esatto.
0: No, io gli ascoltatori, solo gli ascoltatori di Radio Città Fujiko potranno comunque identificarti anche quando deciderai.
2: Tra foto e cognomi.
0: Esatto.
2: No, io pensavo di venire qua per ascoltare basta, quindi okay. cioè proprio non
1: e invece adesso ti facciamo il terzo grado.
2: Incauta. Esatto. Quando ti invitano negli studi di Radio Città Fujiko succede sempre questo.
0: Però io mi sento, cioè a me dà fiducia il fatto di avere Sofia al mio fianco e che c'è un essere che forse metterà una razio, un vago germe d'ordine all'interno del caos creativo.
1: Beh,
0: che
1: già Ciro
0: perché
1: secondo me
0: a casa
1: si sta...
0: Catelani si perdono opere, si ritrovano opere così no. come se piovesse.
3: È una casa dai che ha vissuto l'arte quella, quindi cioè anche l'arte è come dire stata usata, non solo conservata, quindi le opere sono dappertutto, cioè poi il
0: è
3: bello
0: giusto.
3: Della casa è anche quello.
0: Ed è il bello dell'arte anche.
3: Sì, sì, sì, assolutamente, però lì vedi proprio che è un luogo impregnato d'arte, di tutte queste cose, che trovi addirittura le cose nei cassetti, come è
0: e
3: stato il caso.
0: Vivi
3: no, io non
0: in
3: vivo
0: casa
3: lì.
0: Tua?
3: No, perché quella è la casa della nonna. Ci sta la nonna.
0: Della nonna Afra.
3: Io però vado lì quasi tutti i giorni con mio padre Tiberio per sistemare, comunque è la base operativa, diciamo. Se deve venire qualcuno viene lì.
0: Ah, certo.
3: Lo chiamiamo, invitiamo lì.
1: Dei Cattelani.
3: Facciamo assaggiare anche il nocciolo.
4: Oggi per esempio Ale ha
0: anche dell'ottimo aceto balsamico.
3: Anche dell'ottimo aceto balsamico.
0: Che io ne ho un campione.
4: Oggi per esempio doveva ritornare un quadro che è stato esposto al Maxi da una mostra su San Francesco che è finita, perché San Francesco adesso tutti si occupano di San Francesco.
1: Ce n'è una anche alla Lercaro.
0: A proposito, io avevo consigliato un acquisto, non so se è stato prodotta questa cosa. Ti è arrivata, Ciro, questo mio insight?
3: No.
0: Avevo detto su San Francesco, prendete qualcosa di Manetas di quest'ultimo periodo che è
3: ma certe cose
0: intrippato.
3: Mi pare se le tiene per sé.
0: No, gli avevo proprio scritto appositamente citando te, che
3: davvero?
0: Secondo me poteva essere una roba che ti
1: questo
0: che
3: è. Non è passata, è arrivato l'invito in radio, ma non è arrivato...
0: Comunque Vanetta sei sempre là, sempre matto a modo suo abbastanza, quindi ci starebbe nella vostra collezione.
3: No, indagherò assolutamente.
0: Ecco.
4: Comunque era questo dipinto che è stato in mostra al Maxi su, che hanno fatto stamattina su San Francesco, 800 anni dalla nascita, era un quadro di Lorenzo Bonecchi e i trasportatori oggi dovevano arrivare a mezzogiorno a luna e poi sono arrivati alle 2:30 perché dovevano, insomma, per dire, comunque c'è sempre poi...
0: Perché non è una roba così che uno sta seduto e contempla le proprie opere. Ma dopo c'è una ragnatela di
2: ma io volevo fare una domanda per chi, non, sa e non conosce nulla di Casa Catelani.
3: Vai.
2: Due L e una L, prima cosa.
3: Due T e una L.
2: Catelani.
1: Cattelani.
2: Cattelani. Vabbè, ho fatto un trip. No, la domanda
1: lei
2: è...
1: Lei è sarda. Non...
2: Giusto, uff, mi sono salvata con le doppie, sempre colpa dell'essere.
1: Esatto.
2: Allora, e dove è, prima di tutto?
3: Baggiovara.
1: Baggiovara, in provincia
3: Modena.
1: Di Modena.
2: Ok, e due, sempre visitabile,
1: no,
2: quando
1: mai
2: visitabile,
1: visitabile,
2: no? Mai visitabile.
1: Completamente chiusa.
0: È una casa privata.
3: È una casa privata dove appunto ci vive... mia nonna, nostra nonna e la madre di Tiberio appunto
2: okay.
3: E quindi è una casa privata, però diciamo che un po' per l'input di Carlo che ha sempre voluto probabilmente le porte aperte in casa sua, tant'è che c'è una storia pazzesca dietro che vabbè, forse Tiberio è più adatto da raccontare perché l'ha vissuta in parte certe cose, io l'ho solo sentita, quindi poi dopo mi sono trovato cioè,
0: nel passaparola chissà però.
3: Esatto. E qual era la domanda?
0: Scusa. La domanda era se si poteva venire, se la casa era sempre aperta.
3: Dai, che poi mi perdo.
0: Se è visitabile.
4: Questo luogo.
0: Questo luogo non è visitabile.
3: Assolutamente,
0: cioè,
3: visitabile.
0: Diciamo, visitabile, ma bisogna un attimo fare amicizia con i catenati.
3: Dai, noi siamo persone comunque abbastanza socievoli. Socievoli. Quindi... È visitabile, magari appunto ci si mette d'accordo.
1: Al contrario di Danilo Montanari, che invece è veramente poco amichevole. Cioè, io gli ho mandato un messaggio invitandolo
0: diciamo
1: a venire a Cox Bologna. Spaziale.
0: Danilo Montanari.
1: Perché inaugura Books, che è la fiera del libro d'artista che organizza lui. E lui non mi ha neanche risposto. Cioè, non mi ha neanche cagato. E allora sono andato.
0: Nonostante che anche quest'anno fate il premio.
1: Esatto, sono andato a chiedere a qualcun altro. E dunque adesso sentiamo.
5: Questo venerdì inaugura Books, è la sua quarta edizione, mi dicono dalla regia, e siamo qui con l'ex direttore del Mambo, Lorenzo Balbi, ma che continua a essere condirettore di Books, giusto?
6: Con grande piacere, continuo a essere co-curatore di Books insieme a Danilo Montanari, che è la vera mente dietro questa operazione. Quarta edizione, anche se la prima edizione l'avevamo chiamata edizione zero, però ci piace dire che è il quarto anno che Books avviene, e questo perché la cosa più importante per me è stata che Books sia diventato una cosa ricorrente, sia diventato un progetto anche un po' protagonista, no? Del calendario non solo fieristico ma culturale della città, un appuntamento fisso per il Mambo, le programmazioni delle mostre in autunno ormai sono fatte in modo da ricavare lo spazio per fare Books, cioè si è creata un po' una necessità sia da parte dell'istituzione che del pubblico che ci chiede quando sarà la prossima edizione, che novità ci sono. Per cui forse dopo quattro edizioni si può dire che ha colmato insomma anche un segmento, una necessità del pubblico, è andata a cogliere anche come diciamo sempre, no? L'eredità di importanti iniziative che a Bologna si sono verificate nell'ambito dell'editoria artistica, non solo di libro d'artista ma anche di libro d'arte, con questa continuità secondo me dimostra anche insomma la necessità del formato. Ovviamente gli antefatti non devo ricordarli sempre, ma sono Arte Libre, sono Fruit, sono fiere anche non bolognesi, no? Come certo. Flat a Torino, certo. che è stata molto importante per gli addetti ai lavori. Ecco, secondo me Books un po' ha raccolto l'eredità di queste importanti iniziative, di questi importanti programmi, però ha sviluppato ormai una cifra tutta sua, no? Per cui ha un formato che si rinnova ogni anno, appunto formato da espositori che sono sottoposti a un comitato scientifico di eccellenza per la candidatura, che badano soprattutto alla sperimentazione nel formato, nel medium libro d'artista. Quella cosa una delle cose di cui sono più orgoglioso è questo progetto con l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Beh, qui tu sei ovviamente parte in causa, perché con l'insegnamento
1: c'è un conflitto di interessi,
6: c'è un conflitto di interessi, però è importante, certo. Non credo ci siano cose analoghe in Italia riguardo a corsi di editoria dell'arte che hanno come possibilità quella di far vedere gli esiti del lavoro degli studenti, addirittura grazie all'impegno di Banca di Bologna vedere un'opera, un libro d'artista che entra nel patrimonio di un museo pubblico, del museo pubblico della città di riferimento di quell'accademia. Io penso che sia veramente un progetto questo molto importante e a cui dare il giusto risalto, e ovviamente da quando abbiamo insieme pensato a questa opportunità Books è diventata anche una fiera molto più visitata dagli studenti, studentesse, certo. Da un pubblico più giovane. Ecco, questa contaminazione ci piace. Poi ovviamente con Danilo Montanari ogni anno si costruiscono anche dei focus, delle mostre. Quest'anno i protagonisti sono Giuseppe De Mattia, Maurizio Cattelan con Toilet Paper, insomma ci sono Luigi Ghirri che nello stesso momento ha un'importante mostra, il rappresentante di un'importante mostra nella Project Room. Questo anche proprio per cogliere un po' l'ampiezza dei temi che vengono sviluppati, però è comunque anche una fiera dove certo. si acquistano dei libri, acquistano dei libri d'arte
1: libri
6: d'artista.
1: Che non si trovano in giro, fra l'altro.
6: Esatto, e quindi tutti i fanatici nerd come me e te esatto. devono tenere la carta di credito a casa, perché rischiano di, come succede ogni anno, almeno per quanto mi riguarda, di tornare a casa spennati.
1: Esatto.
6: Perché si trovano quei libri che sogni da tempo e che vedi lì e a cui non puoi resistere, per chi come noi insomma è un appassionato e anche un professionista del settore. Per cui questa parte, che poi la parte principale della fiera, è garantita dall'altissimo livello degli espositori italiani e internazionali, che sono selezionati anche in quello che espongono con un'attenzione. Qui appunto ringraziamo Danilo, comitato scientifico, anche sull'offerta proprio portata sui banchi di Books.
1: E dunque venerdì, sabato e domenica, Sala delle Ciminiere al Mambo, per rivedere Lorenzo, che ci manca
6: sì.
1: tantissimo anche.
6: Sì, sì, sì, sarà anche per me una bella occasione per tornare, anche se non mi sono allontanato troppo, né da tanto, però è comunque già emozionante tornare per me. E sì, ci sarò sì, ovviamente venerdì con tutta l'apertura, conferenza stampa e l'apertura al pubblico, ma anche in un talk con Giorgio Severi sabato alle 3, perché anche questo mi colgo l'occasione per dire: andate a guardare, c'è un public program, un programma di incontri, conferenze, presentazioni molto ampio, andate a guardarlo sul sito di Books.
1: Fantastico, grazie mille.
6: Grazie a te.
0: E risiamo qua.
1: Non c'è tempo.
0: No, perché sono già le 20:28. Cioè, adesso c'è la pubblicità. Fra un attimo.
1: Abbiamo un minuto e mezzo per suonare quella tromba.
0: Esatto.
1: Che cos'è questa tromba che avete portato?
4: Che tromba? La tromba non è una tromba, ma è uno strumento musicale, ma è un'opera d'arte di Yoshi Wada, che è un artista giapponese che stava a New York, del gruppo Fluxus, amico della Yoko Ono e
1: di Giuseppe Chiari, che ha finito la mostra adesso.
4: Giuseppe Chiari,
1: che ha compiuto 100 anni,
4: e sarebbe l'unico italiano partecipante di questo gruppo Fluxus. Era l'unico italiano.
1: Tu l'hai conosciuto, immagino.
4: Abbiamo conosciuto, certo. Abbiamo anche delle opere, però non frequentato tantissimo. Abbiamo frequentato più altri. Per esempio, questa cosa è uno strumento musicale che nasce da questi tubi che sembrano da idraulico, ma esattamente come sono in America, con questi raccordi, che a un certo punto, questo è molto semplice,
0: ma anche piegati così?
4: Lui li ha piegati.
1: Devi farcela sentire prima che cominci la pubblicità.
4: Allora, dimmi quanto, 10 secondi?
1: Hai 10 secondi.
4: Suono?
2: Prego.
1: È fantastico.
4: Esatto. Io l'ho suonato in modo un po' così. Catatonico, non so che cosa, però lui usa anche dei tubi lunghi metri e li soffia e fa delle performance con dei concerti spaziali, bravissimo.
1: Spaziali, grande.
4: Sì, veramente.
7: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
8: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
9: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
0: E quindi siamo tornati con questa mostra in radio di oggetti veramente singolari, preziosi, e se ce ne volete raccontare un altro, che questo mi sembrava interessante.
4: Mi permetto io di
0: anche
4: raccontare
0: anche contemporaneo, come dire,
2: bellissimo.
4: Questa qua è una cartolina
0: centrato sul presente.
4: Esatto, è una cartolina che è stata spedita nel 1994 a Fabio Cattellani, che è mio fratello, Galleria Cattellani, da questo Bern Porter che abita nel Maine, negli Stati Uniti. Ma questo personaggio, la cosa molto interessante è che lui ha partecipato al gruppo NM di Manhattan, cioè della bomba atomica, non mi ricordo come si chiama.
1: Sì, sì,
0: progetto Manhattan. Scusa, se l'ho urlato nel microfono, ma dovevo farlo.
4: E quando hanno sganciato la bomba su Hiroshima, lui che ha avuto a che fare con Einstein o quell'altro che hanno fatto il film recentemente... comunque lui quando ha sganciato la bomba si è dissociato, dice io non sono più scienziato e mi dedico all'arte, e ha inventato questo il connubio tra scienza ed arte, e tutta la vita è un poeta, un editore anche, ma veramente una persona un po' poco conosciuta in Italia. Ma volevo raccontarti questa cartolina che ha mandato mio fratello, e lui dice Fabio, e lui gli dice no phone, no fax, no money, no food, e poi un'altra parola che non capisco, ma come dire, era la disperazione di quest'uomo tipo ottantenne, e dice il mio agente in Italia è Francesco Conz, vicolo Quadrelli Verona, che era un grosso personaggio dell'arte italiano, e dice please call him, please buy, cioè come dire
0: Compra qualcosa, dammi
4: una mano, capito? Questo qui era veramente un luminare, uno scienziato così, però l'arte delle volte non paga, ecco, e ha fatto una vita di sofferenza, era un poeta, editore di Kiggins, di Ray Jones, di tanti, inventore della mail art addirittura, cioè non dico, però è uno dimenticato, nessuno sa che cazzo è, comunque...
0: Comunque no, noi abbiamo qui un'opera,
4: esatto, a Radio Città Fugico c'è
0: Coxo Spaziale,
4: esatto, di Bern Porter del Maine, è veramente una cosa che dovremmo studiare perché è un personaggio incredibile,
0: bellissimo.
1: Non c'è tempo. Anche perché la canzone tutte. Che ha vinto invece si chiama Non c'è tempo.
2: Era un inside joke.
0: Poi sentire. Dopo c'è anche l'angolo della menzione.
1: Lei si chiama Alice, cavoli, come si chiama? Non me lo ricordo.
2: Non c'è scritto. La troviamo.
1: Adesso la troviamo.
4: Che ha vinto il concorso.
1: Alice.
0: Che ha vinto questo concorso della Roberta Giallo.
1: Alice Caron. Sentite.
10: Caron. Il mio lavoro mi piace da matti. Te lo assicuro, ma c'è una cosa che al sicuro non ha, te lo giuro. E se proprio vuoi sapere qual è il mio culo.

0: vi abbasso così potete continuare a infamare Pierluigi Vannozzi dal vivo.
1: Ciao Pierluigi Vannozzi, ci manchi.
0: Oh, scusa, non ti avevo alzato.
1: Comunque abbiamo infamato Danilo Mondanari, Pierluigi Vannozzi.
0: Stasera. Chi manca stasera?
1: Stasera non saprei. La Giulia Quadrelli, perché no, qua,
0: vero,
1: non
0: la
1: so
0: Giulia
1: se
0: Quadrelli
1: notato,
0: la potremmo
2: Giulia
0: infamare.
1: Le dedichiamo a Giulia Quadrelli. Giulia Quadrelli, sei nei nostri pensieri. Questo è Francesco Cosa. Vicolo Quadrelli 7.
0: Ah, vedi.
1: Tra l'altro ha anche cambiato casa da poco, chissà che non sia andata proprio lì.
0: No, non credo.
2: No, no.
0: No, sappiamo di no.
2: Ci raccontò.
1: Però ho visto
2: altro.
1: Che Vicolo Quadrelli 7 è al 37129 di Verona, anche Lorenzo Balbi. Tutto sommato lo possiamo dedicare. Vedi che in un'opera quante persone ci sono?
0: Quante persone?
1: Quante persone ci sono? Ok. E poi cosa c'è qua nella tasca di Eta Beta? Abbiamo portato anche una cosa bolognesissima. Bolognesissima, Cugi.
2: Ragazzi, Sofia.
3: Dai, Sofia.
1: Questa Sofia.
4: Questa o no, papà, aiutami tu, so che è di Germandi.
1: Sì, è di Germandi, quinto Germandi.
0: Ma era davvero il quinto figlio Germandi, chissà.
3: Chissà.
0: Chi lo sa.
3: Comunque è curioso perché lui è uno scultore e in questo disegno invece ha un tratto bellissimo, molto grafico.
1: Molto fine, molto sì, molto essenziale, potrebbe ricordare.
3: Perché Quinto Germandi poi ha avuto la cattedra di scultura all'Accademia di Bologna per tanti anni.
0: È vero.
3: Molti artisti bolognesi che hanno fatto scultura hanno avuto a che fare con lui, penso.
0: Hanno avuto a che fare, sì, certo.
3: Poi è anche, ha una figlia che è la famosissima Francesca Germandi.
0: Esatto.
1: Ah, ma
0: che,
1: dai.
0: Sì, certo.
1: Ma sai che non lo sapevo.
0: E fra l'altro sabato scorso ha inaugurato una mostra di Bruno Raspanti qua vicino, qua dietro.
3: Dai.
0: Sì, dove c'è un ritratto di Quinto Germandi. La mostra è ancora sua, al Paese dei Balocchi.
3: E lei fece anche un libro tipo tutto fumetti
0: su suo padre.
3: Ha un titolo anche molto curioso e, insomma, perché lei racconta questa storia di suo padre, che lei è molto più giovane, perché c'è una differenza veramente non come tra me e la Sofia, però comunque un po' di più, però aveva questo fascino.
0: Detto questo,
5: l'angolo della menzione.
1: Però io devo ritirare fuori il cellulare. Adesso
0: lunedì siamo noi. 28 settembre, che è oggi, ha inaugurato alle 18:30 la mostra Ruscello di Burro, presentata dal collettivo Alba, con opere di Joy Coca e Pier Rocco. Una capanna trasparente, un piccolo rifugio in cui qualcosa cerca di attraversare la materia senza riuscire mai a farlo del tutto. È aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 17:30 alle 23, e questa è al Mercato Albani, in via Francesco Albani, numero 10, per cui se qualcuno è in giro da quelle parti potete andare.
1: Precipitatevi.
0: Anche adesso.
3: Dietro la stazione.
0: Vabbè. Hai messo giovedì? Va benissimo, vai.
2: Sì, certo. Vai. Quindi vado sul giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 19. Protected Area, dritto al cuore della guerra. Un progetto ideato e curato da Mili Romano, realizzato in collaborazione con Coxo Spaziale di Radio Città Fugico. Proprio noi. Protected Area è un audio originale di Mili Romano di poco più di un minuto, nato come reazione alle guerre che ci accerchiano, e presentato a Bologna il 6 e 7 febbraio in occasione delle giornate di apertura della nuova sede della Galleria Neon. Dal 23 febbraio è diventato un progetto in progress. In queste occasioni nuove voci potranno aggiungersi inviando un vocale ai numeri 334 346 0891 o 333 5944 122 e all'indirizzo coxospaziale@gmail.com. Per ascoltare il podcast abbiamo uno spazio nel sito radiocittafugico.it/protected-area, biblioteca Silvio Muccini, via Padre Marella, Pianoro, a Bologna.
0: Sempre giovedì invece al Museo Lercaro abbiamo l'opera del mese, Carrozza 1 di Ilaria Venturini, a cura di Ilaria Giossi. Un progetto promosso dal Museo Lercaro in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Il docente referente è Marinella Paderni. L'inaugurazione è giovedì alle 18, questo al Museo d'Arte Lercaro in via Riva di Reno 57.
1: adesso riprendono quelle normali, vado a
2: venerdì 2 alle
1: venerdì
2: 12
1: 2 ottobre dalle 12 alle 19, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2026, l'avevamo anche già un po' detto, torna Books, il festival dedicato ai libri d'arte d'artista promosso da Danilo Montanari, editore, in collaborazione con il Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, del settore musei civici del Comune di Bologna, che quest'anno giunge alla sua quarta edizione. Quest'anno la Sala delle Ciminiere del Museo vedrà la partecipazione di 38 espositori, librai ed editori specializzati nel settore di libri d'arte e d'artista. Ingresso libero venerdì 2 ottobre 2026, approfittatene, in occasione dell'opening della manifestazione. Mentre sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 il biglietto del museo è 6 euro ridotto 4 euro, gratuito per i possessori della Card Cultura, al Mambo, in via Domenzoni 14 a Bologna.
2: Venerdì 2 alle ore 19 Marsala 2 presenta la mostra What Can We Hope For? Cosa possiamo aspettarci? Curata da Antonio De Falco, Enzo e Barbara, Emanuela Bagheri, Alessia Cincotto, Lucia Letizia Perillo, Asia Galeati, Anna Messere, Flavio Pacino, Yunru Kwan, Enrico Scapinelli, Ismaele Soraperra, Giuseppe Urciuolo, 10 artisti invitati ad esporre negli spazi storici di Villa Turri, Dimora Liberty ed ex uffici dell'esercito. Una mostra collettiva che ruota attorno al concetto di sorveglianza, potere, autorità e allo stesso tempo alla speranza di cambiamento e alla partecipazione democratica. Tutto questo alla Villa Turri, test nuovo prototipo urbano in Viale Carducci 30 a Bologna.
0: Sempre venerdì dalle 19 alle 23 riprende l'attività della gelateria Sogni di Ghiaccio con la mostra Super Internet World Goes Ice Cream. Super Internet World è tutto questo, alla, non sappiamo nient'altro, per cui è questo, è alla gelateria Sogni di Ghiaccio in via Tanari Vecchia, c'è, 5A.
2: C'è qualcosa sul loro Instagram, lo
1: bisogna andare, sì, è sì, quello per che scoprire, bisogna andare a vedere. Esatto. Si passa di lì e si vede cosa c'è. Mentre sabato 3 ottobre 2026 alle ore 15, sempre nell'ambito di Books, Bologna Art Book Festival, Festival del Libro d'Arte 2026, viene presentato il quinto appuntamento di Collezioni in Collezione.
0: Con gli amici di Tiberio.
1: Con gli amici di Tiberio, che fate parte di questa associazione di collezionisti di cui avevamo parlato, non ricordo in quale numero di puntata, però qui ne parlammo. Che vede al centro Giorgia Severi e il suo libro d'artista Shooting Stars, Botanical Conversation with Peter Kenneth Lutz. In dialogo con l'artista, oltre ad Anna Grazia Stefani e Francesco Tampieri, saranno Danilo Montanari e Lorenzo Balbi, i curatori di Books al Mambo, in via Domenzoni 14 a Bologna.
2: Sabato 3.
0: Ah, vai tu.
2: Vado io? Ok. Allora 18, il 3. Inaugura a Cotignola la collettiva Locandiera a cura di Gioele Melandri, con Fortunato De Pero, Giorgio Morandi, Mattia Morena, Moreni, Federico Fellini, Benny Bosetto, Bertozzi e Casoni, Giovanni Cupelli, Christian Olsad, Mino Lucchena, Andrea Mignani, Valerio Nicolai, Leonardo Pivi, Giuliana Rosso, Davide Sgambaro, Filippo Tappi, Federico Tosi. L'allestimento è curato dalla set designer Alina Totaro. Fino al 15 novembre al museo Vavaroli a Palazzo Sforza. Varoli, oggi mi sto inventando tutto, 150.000 nomi e mi perdo. Palazzo Sforza, Corso Sforza, 21 a Cotignola, Ravenna.
0: Il museo Varoli è un posto fantastico.
1: È un posto veramente incredibile. Direi che si abbina bene alla collezione Catelani, che è qui rappresentata, con dei piccoli esemplari, no? Perché c'è questa originalità.
2: Ecco.
1: Come va? Comunque, con che criterio hai scelto le opere da portare in radio?
3: Le ho scelte anche in base al fatto che stanno in una borsa.
2: Trasportabili.
3: Molto piccole, esatto. Questo qua, per esempio, è un artista olandese che si chiama Mark Bruss, che abita a Parigi e avrà ormai
0: 109
3: anni. No, 85 anni, però tipo il Bubourg, recentemente, prima della chiusura del Bubourg, che è stato in restauro, adesso è chiuso, insomma, non so se è aperto in questi giorni, gli hanno dedicato una sala pazzesca, perché è un artista che in Francia è conosciuto, insomma, dove c'è tutto un mondo un po' orientale, perché qua.
0: E tu lo tieni in una borsa dell'S Lunga.
3: Lo tieni in una borsa dell'S Lunga, perché questo è venuto a casa nostra tante volte, ha fatto questa tipo in anticipo alle residenze d'artista, è venuto, è stato, ha vissuto, ha prodotto, ha fatto delle cose, perché la cosa bella era anche questa convivenza con gli artisti e il fatto che loro venivano e facevano delle opere in loco per la collezione, insomma.
0: Ma la mia domanda per Ciro è: come ha fatto a convincere, cioè tuo padre, a convincerti a seguire le sue orme, che a sua volta aveva seguito le orme del suo padre?
6: No, guarda, no. Stefano, per me era stata una cosa molto, cioè, naturale, nel senso che una volta che vieni, sono venuto a conoscenza, ho cominciato a capire l'entità, comunque l'importanza anche del lavoro che ha avuto il collezionismo, comunque anche il mercanteggiare in opere, certo, d'arte di mio nonno e poi dopo di mio padre. Ho visto l'impatto che hanno avuto, che ha avuto sulla loro vita. Io lo vedo tutti i giorni che comunque ci sono delle cose che vanno al di là. No, davvero, mi pare adesso.
0: No, no, certo.
1: Adesso mi ruba il ventaglio, dire, per
6: esatto,
1: farlo,
6: cioè, così, tanto
2: però, una delle prime volte che c'è un compagno.
6: No, però io vedo veramente l'impatto positivo che ha lasciato l'arte su tutta la nostra famiglia. Poi al di là di mio nonno, mio padre, anche le mie zie comunque sono state toccate da tutta questa storia. Quindi davvero l'arte è una parte preponderante della nostra vita, certo. Quindi non è solo un hobby, una passione,
0: certo. No, no, vabbè,
6: è veramente qualcosa di più. E
1: beh,
6: quindi
1: qua siamo tutti assolutamente d'accordo. Certo.
0: No, volevo dire che, per farvi un esempio, la mozzarella in carrozza che trovate al Mambo
1: per
0: è
1: esempio
0: della proprietà della vostra famiglia. Voglio dire che non è, è una delle opere più importanti di Gino De Dominicis e che adesso è in visione al Mambo. Come si dice, incomodato d'uso,
3: esatto,
0: giusto?
3: Esattamente, per 5 anni. Ma
0: per
3: volevo
0: 5
3: dire
0: anni,
3: una frase,
0: per cui affrettatevi, avete 5 anni per vederla.
3: Una frase che disse questo Robert Filliou, che era uno dei fondatori del movimento Fluxus, è questa cosa che dice, che lui diceva che l'arte è fatta per rendere la vita più interessante dell'arte.
1: Ecco, infatti.
0: Bello.
2: Come?
1: L'arte è fatta per rendere la vita più interessante dell'arte.
3: Come dire, se tu ti occupi dell'arte, cioè ti deve dare qualcosa che ti faccia star meglio, perché sennò la vita è già abbastanza, come dire. Okay. Invece, no?
1: Sì.
3: È bella questa
1: è
3: cosa.
1: È bella, sì.
0: Sofia, cosa ne pensa?
4: No, questo in realtà è un must di Tiberio che ormai l'abbiamo sentita tante volte, però
1: e quindi è un disco rotto che
3: mi ha sgamato.
4: Però no, è sempre bella questa frase, la condivido molto, come appunto tutti qua in questo tavolo.
3: Oppure potrei dire una di Benvoutier che dice: l'arte è una truffa, ecco. Ah, voglio dire,
0: ci può stare anche quella, in effetti.
1: Vabbè, ci può stare anche quello, ci può stare anche quello.
3: Esattamente.
1: Io adesso intanto sto ritraendo sui miei appunti, che questi appunti delle 586 parlano di più di quelli di tutto il resto, perché sto facendo tutte le, non riesco a ritrarre i
2: catalani,
1: ma sto riproducendo tutte le loro opere, perché mi viene meglio così, stasera gira così.
3: Ne volevamo portare anche un'altra, che era una famosissima risata di Gino De Dominicis, ma siccome abbiamo delle storie un po' in giro, insomma, non è il momento.
0: C'era poco da ridere.
3: E comunque la porteremo e faremo una puntata speciale con la risata di Gino De Dominicis.
0: Grande.
3: Fece una mostra negli anni 70-72.
1: Ma io propongo di fare una doppia personale, perché tu non sai, o forse sai, forse voi sapete, che una delle opere più stimate da me, del cui presente Stefano W. Pasquini, consiste proprio nella risata del Fool, lui con le mani e le gambe nel fango che ride, esatto,
0: tutto fumo
1: tutto
0: negli
1: così,
0: occhi, come la canzone di Ricci di Fuoco, che anche lei non è passata.
1: Ah, vedi?
3: Quindi ci sarà,
1: quando era ancora un artista che aveva qualcosa da dire.
0: Infatti, adesso
3: ci sarà un seguito a questa puntata con questo, dovremmo concludere con queste due opere, no?
1: Esatto, sarebbe bellissimo fare una doppia personale.
0: Una doppia personale.

0: dicevo che Ricci sappiamo di Fuoco è un'altra che non ha passato il primo turno. Senti che pezzo,
1: insieme alla Paola.
0: Insieme alla Paola.
2: Questo è già più anche nelle corde.
0: Nelle tue
2: mie.
0: Corde. Sì. Ah sì, sei una rappettana.
2: Beh,
0: lei
2: viene
0: da Monghidoro con una cattiveria. Adesso prima o poi la portiamo in squadra.
1: Sì.
0: La Paola Consagra no, perché oltre ad essere siciliana sta a Roma, però le ho detto che se passa lunedì io la voglio assolutamente. Anche
1: la notte così.
0: Anche Ricci di Fuoco. Detto questo, cos'altro?
2: Detto questo abbiamo ancora un'opera
0: scartoccia l'ultima opera.
2: Anche l'ultima questa. Opera. No, qua, così
1: io ho guardato.
2: Qui, cos'è questa roba?
1: È solo l'involucro.
2: No, è finita.
0: Ah, no,
2: c'è la bustina della

0: dell'arte, quindi insomma, io penso che questa collezione abbia un avvenire importante.
1: Infatti,
0: oltre che un passato glorioso.
2: Un passato molto glorioso, speriamo in un futuro altrettanto splendido.

0: cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
1: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: mare su ageop.org.
1: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
2: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

Fiancheggiatrici, fiancheggiatori, come tutti i lunedì sera, intorno alle 22 più o meno, ecco che compare, così, dalle nebbie della nostra regione piatta, padana, inquinata, gassosa, molto grigia, l'area denazificata di Balla e Difendi il Reloaded.

0: Radio Città Fujiko 103.1 333 1809 494. A muovere i controlli alla mia sinistra DJ Oddo.
1: Ciao a tutti, care fiancheggiatrici e cari fiancheggiatori. Non siamo in ritardo, cara Greta.
0: E al di là del vetro, nella sua smagliante bellezza, il presidente del Balla e Difendi Comiti.
2: Buonasera a tutti e bentornati a una nuova puntata di Balla e Difendi Reloaded. Rieccoci qua.
0: Eccoci qui, allora, stasera ripetiamo il nostro numero 333 1809 494. Aspettiamo il flusso dei vostri messaggi questa sera, come molti e molte di voi hanno potuto leggere sulle nostre pagine social. Graditi, graditissimi ospiti che siamo onorati di avere in intervista, in contatto telefonico con noi questo a minuti. Questa che state ascoltando sottofondo è una richiesta dei nostri ospiti, la bellissima Love Song dei Damned. E su questo, così a mo' di introduzione, il nostro presidente vi leggerà due righe in modo che possiate
2: introdurre il tutto,
0: chi avremo ospiti con noi questa sera.

0: Il movimento saliva e scendeva, avanzava per osmosi, un po' prendevi, un po' davi. Se eravamo astuti, la piazza si riempiva, ad esempio per i banchi rotti. Poi all'improvviso tornavamo noi, tornavamo in cento, ad esempio per una strage in Palestina. E vedevo la mia banda lì da sola. Non l'avrei cambiata per niente al mondo, noi c'eravamo sempre. Il vuoto che sentivamo, il malessere del mondo, ci spingeva per strada. E per strada nascevano i primi gruppi nostri. Per gli altri erano mostri, ma per noi erano orgoglio. Gruppi punk. I Bloody Riot, scrivevano BR sulle serrande. Ma che vuol dire quella scritta? Brigate Rosse? No, Bloody Riot. Roberto Perciballi, il cantante, un pezzo di pane, un matto, si spogliava nudo sul palco e cantava birra, birra, birra e tutti sotto a pogare. Prendeva le scritte dai muri e ci faceva i testi delle canzoni. Polizia assassina, naia de merda. Non voglio fare il militare, chi l'ha detto che è un dovere? Io non voglio crepare per lo Stato. No eroina, perché continui con l'eroina che non ti fa reagire. Hai perso la tua voglia di essere, la tua voglia di lottare. Erano più che canzoni, erano i nostri cori, i nostri valori.
1: Dai allora, questa è Balle Defend Reloaded.

0: Vale difendere lode dei più attenti, le più attente di voi avranno sicuramente capito chi stasera è in contatto telefonico, in intervista, in diretta con noi. Vediamo se ce l'abbiamo fatta a tenere collegamento. Bloody Riot, ci siete?
1: Ci siamo.
0: Grandi, grandissimi, grandissimi. Allora, ciao a voi, onorati, felicissimi ed anche molto emozionati di avervi con noi in intervista telefonica. Ciao, come state innanzitutto? Tutto bene laggiù?
1: Tutto perfetto, grandi.
2: Siamo bene, dai.
3: Tutto ok, ciao.
0: Allora, quanti siete intorno al telefono?
3: Intorno al telefono siamo tutti meno Fabiano il batterista.
0: Ok.
3: Io sono Lorenzo, chitarra.
0: Grande.
1: Alex, eccomi qua, va giù.
0: Grande, quindi abbiamo due
1: Simone
0: dei...
1: e Valerio.
4: Simone e Valerio, quindi ci siamo quattro quinti della band.
0: Perfetto, ah, grande,
5: ottimo, ottimo.
0: Grande,
5: grande. Parlate uno alla volta, ci raccomandiamo, sennò sì. È un bordello.
0: Allora, felicissimi di avervi con noi, ragazzi. Quindi Bloody Riot, un pezzo fondamentale della storia del punk italiano e del punk capitolino, sono qua con noi stasera, staremo un'oretta circa in compagnia con loro a presentare il loro nuovo lavoro che prende il nome di Rivoltiamo. Qui a Balle di Fendi l'abbiamo già passato parecchie volte e io, ragazzi, parto subito con la prima domanda che so che qualche rivista, insomma, è una domanda che io vi volevo fare da un sacco di tempo, me l'hanno fregata, cioè ce l'hanno fregata, però noi ve la rifacciamo lo stesso, anche perché appunto siamo on air e non sulla carta. Ed la domanda è questa qua: come si fa, raga, a essere ancora più incazzati e furiosi di 40 anni fa?
1: Con tutti i cazzi che ti succedono, ma che stessi, come fai a non essere incazzato? Cioè, la Pischello la prendi un po' così, tanto poi cresco, faccio. È vero che io avevo la tendenza a tagliarmi dappertutto, quindi mi sarei pure ammazzato a 25 anni, però ci avevo fatta, c'avevo un futuro davanti, capito? Adesso che futuro c'hai? Proprio un cazzo, cioè cambia la giornata, speri che non ti arriva un malore di quelli che proprio boom,
0: te lascia secco.
1: E poi accendi la televisione, vedi quella puttana in televisione, quelle 10, come fai? Cioè, ci devi eclissare, devi cercare di fare un mondo tuo, ma non c'è,
0: non è possibile.
1: Cazzo, è cazzata, insomma, poi dire, ecco.
3: Cioè, c'era chi pensava che avremmo cambiato il mondo, i primi fricchettoni, poi anche noi a modo nostro diverso. E pensavamo qualcosa di cambiare, ma non mi sembra che è cambiato niente in meglio se ti guardi intorno, quindi i motivi per essere incazzati stanno tutti lì.
0: Bene, sì, siamo totalmente d'accordo con voi e quindi convenite con noi e conveniamo noi con voi che questi tempi sono dei tempi...
1: Un'epoca di decadenza.
0: Sì, sì, molto punk per certi versi. Molto,
1: sì,
0: molto...
1: Si chiamano pezzi dappertutto, cioè la guerra ci verrà dal cielo, capito? Poi uscite a casa, bum bum, tagliamo un botte, calcinacci...
0: Grandi, grandi Bloody Riot. Ecco, allora, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, abbiamo, dicevamo prima, Bloody Riot, un pezzo della storia del punk italiano, un pezzo importante della storia del punk italiano, del punk capitolino, tornati recentemente, questo lavoro che prende il nome di Rivoltiamo, Area Pirata, esce per Area Pirata con la compartecipazione di El Nation. Allora, ragazzi, vi facciamo ovviamente qualche domanda classica da trasmissione radiofonica e da radio, quindi come è nata così l'idea, la spinta per tornare in pista con Bloody Riot e tirare fuori oltretutto un lavoro potente come Rivoltiamo?
1: Ma è stata una casualità, diciamo, ci hanno invitato a fare una reunion, la reunion l'abbiamo fatta, abbiamo fatto il concerto e poi però, sai, dopo mesi e mesi che fai le prove ci siamo detti ma perché non famo un pezzo, no, 2, 3, 4, 5, quindi è chiaro, ma è uscito fuori questo, anche perché facevamo i concerti sempre con la stessa scaletta. Io sinceramente non la facevo più, me lo rovo per cazzo.
0: ci sta.
6: Piace questa metafora.
0: Ci sta.
1: Abbiamo fatto delle cover di vecchi pezzi punk 77 e poi è la prima cosa che ti viene in mente di fare quando hai, scusate per Dio,
2: quando hai sempre lo stesso repertorio, dici, per rinnovarlo facciamo delle canzoni che conosciamo tutti, che piacciono a tutti, però poi uno dice facciamo qualcos'altro, mettiamoci in mezzo qualcos'altro.
0: E quindi alla fine è nato Rivoltiamo, che...
3: I pezzi nuovi sono venuti proprio in scioltezza, senza pensarci, proprio quasi in maniera naturale. Succedevano le cose intorno a noi, un pezzo sul 41 bis, un altro su chi ci governa, un altro pezzo su Radio Maria che si occupa tutte le frequenze possibili e immaginabili. Non ce ne siamo nemmeno accorti, piano piano... continuando a suonare, perché dopo la reunion che era il 2022 ci abbiamo preso gusto, continuavamo a suonare, ci chiamavano, abbiamo cominciato a mettere i pezzi nuovi in mezzo, uno, due, tre, quattro, alla fine abbiamo detto registriamoli, ce ne abbiamo una decina, ma una cosa molto naturale, non studiata, non pensata, e quindi dietro non c'è nessuna macchinazione, facciamo la reunion per fare il disco, niente di mercato, nessuna logica di mercato, proprio una cosa naturale e spontanea.
0: Come si suol dire alla vecchia, no?
4: Proprio la voglia di tirare fuori qualcos'altro, anche perché insomma i temi intorno ne avevamo tanti, e quindi così è nato spontaneo, pezzo dopo pezzo abbiamo deciso di registrarli. Quindi è venuto tutto molto semplice.
6: Anche tutto molto bene.
0: Esatto, tutto molto bene. Tra l'altro, appunto, come dice così la locandina di lancio di Area Pirata, non è un'operazione nostalgia, ma questi sono i Bloody Riot del 2026 che guardano in faccia al 2026 e noi ti posso...
1: Non è affatto nostalgia, perché io non mi ricordo un cazzo di 45 anni fa. Quindi, cioè, capisci? Se immagina che quando abbiamo ricominciato a fare i pezzi vecchi e io ho detto ma siamo noi, questo gruppo siamo noi. Perché poi uno si ricorda i stacchi in un modo, uno si ricorda, cioè, capisci? Quindi sono faticoso. Io devo dire la verità, sono andato addirittura dal fisioterapista, perché a suonare così veloce al basso non è una cosa così.
0: Ti sei dovuto rimettere un po' in sesto, insomma.
1: Sì, era tutto rotto.
0: Siete dei grandi ragazzi, fantastici. Davvero, davvero. Bene, quindi quello che noi abbiamo, come dire, sentito tra virgolette, così tra le pieghe del lavoro nuovo, è che sicuramente è passato un po' di tempo, avete acquisito, cioè non avete perso niente di quella che era la furia dei Bloody Riot originali, avete acquisito, come dire, capacità tecnica non indifferente, cioè nel senso questo disco suona proprio bene, proprio bello. E quindi questo, cioè, questo è un bel passo in avanti. Voi che ne dite? Come ve la vivete? Come ve la sentite sta cosa?
1: Beh, certo, io e Fabiano siamo la parte, il treno, capito, che cammina, quindi è invariato, cioè siamo sempre noi.
0: Siete sempre voi, sì.
1: E quindi non è che va più lento. Ci stanno questi gruppi che si rimettono insieme, ci hanno un altro batterista che non gliela fa, che arranca, no? O magari è originale, però, cioè, ad esempio, io sono andato a vedere i Damned, come cazzo si pronuncia, e la Scabbis si è rimesso a suonare assieme al resto del gruppo, però li fa più lenti, cioè, vedi il concerto di Damned e te fai due palle, veramente.
0: Sì, devi, come dire, diciamo che appunto lui non ha più il tiro che aveva un tempo, ecco, questo è assolutamente vero.
1: Sì, no, Fabiano invece ci mette ancora...
0: ci mette il cuore.
1: Ci mette veramente, ma pure di più, cioè, torna a casa che è tutto rotto.
0: Allora, raga, facciamo sentire un altro pezzo di questo nostro, vostro nuovo bellissimo lavoro, è quello che in realtà poi lo apre e come dichiarazione ci sta benissimo, perché appunto chi poteva aver pensato a un'operazione nostalgia oppure qualcosa del genere
6: viene smentito immediatamente
0: con questa dichiarato morto, non andate via che dopo torniamo a chiacchierare. Dai, allora, Bloody Riot.

0: E questa è Dichiarato Morto, la canzone che apre questo bellissimo lavoro che prende il nome di Rivoltiamo. E un'altra domanda che ci premeva farvi, ragazzi, questa qui. Allora, un'altra delle chicche, delle peculiarità di Rivoltiamo è la bellissima copertina del vinile, perché per il momento esce solo in vinile, giusto, no?
1: Sì, è uscito in vinile.
2: Fino a prova contraria.
3: Vinile in digitale, CD non abbiamo considerato.
0: Ah, ok, quindi perfetto. Cioè, questo
3: forse
0: lo dice
3: più avanti.
0: Bene, lo diciamo appunto per chi è in ascolto, il vinile oppure le piattaforme digitali come Bandcamp e YouTube, Spotify, eccetera, eccetera.
3: E della copertina ti lascio parlare a Alessandro, che è lui l'autore.
0: E dai, Alessandro, allora
4: è una gran figata.
5: Infatti vale il vinile per la copertina, che
1: guarda,
5: è un'opera d'arte.
1: Io ho scritto proprio per fare il vinile, proprio perché a me avevo più spazio per fare.
0: Dai, allora.
1: Perché Pippo al negativo, che esce poi dal personaggio, no? Perché è disegnato al negativo, e se cura lo sbirro Topolino,
3: che ha la mimetica dell'esercito israeliano. Vorrei sottolineare, se guardate bene, la mimetica che c'ha Topolino è dell'esercito israeliano.
1: E Pippo ha pure una cheppia.
0: Sai che qualcuno quei due particolari li aveva notati. E adesso abbiamo la conferma. Grande.
1: Ecco, mi dispiace perché è uscito censurato, ma è proprio l'etichetta che non ci rispondeva. Io, ma che cazzo, gli abbiamo mandato il materiale perché non ci dà un parere, no? Anche negativo, ma diccelo. E alla fine ho scoperto che era la copertina il problema, no la musica.
0: Ah, erano un po' interdetti dalla copertina.
1: Sì, no, ma cioè, veramente è incredibile, siamo nel 2026, ci stanno i morti ammazzati, i genocidi, e la gente si formalizza su un cazzo. Ma vi ricordate il cannibale, il male, no?
0: Sì, certo.
1: Frigidaire. Cioè, ma stiamo a scherzare, cioè, siamo tornati indietro nella preistoria, ma pure Gramsci faceva i cazzetti su qualche parte, credo.
3: Il problema è che il cazzo è di Pippo. E la Disney gli poteva fare il culo all'etichetta, ma l'etichetta non c'era.
2: Però allora il Pippo sballato di Andrea Pazienza,
1: vabbè, lasciamo stare.
4: Apriamo il dibattito.
0: Apriamo il dibattito. Comunque,
1: fatto mente dentro,
0: il vero.
1: Sì, c'ho intenzione di fare un poster grande, tipo.
0: Sarebbe dopo.
1: Sì, capito? Nella versione hardcore.
2: È un raro caso di autocensura.
0: Allora, grande, sintetizzando per i nostri ascoltatori, per le nostre ascoltatrici, praticamente uno dei tanti elementi di bellezza di questo lavoro dei Bloody Riot è la copertina, e che viene poi riprodotta anche all'interno dove ci sono i testi. Io personalmente dico, anche il retro copertina non scherza niente, diciamo che dà, come dire, l'idea di quello che sono stati e sono tuttora i Bloody Riot. Quindi invitiamo appunto chi è in ascolto non solo ad ascoltare, ma acquistarsi fisicamente questo
5: è la bellezza di un oggetto fisico,
0: questo importante lavoro. Grazie. Allora, Bloody Riot, rimanete in linea, non andate via, abbiamo un minuto di reclam perché la nostra radio comunitaria vive anche di questo, e poi torniamo con voi, ok?
3: Vai Ordo, vai Albert.
6: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
7: Ciao Maria, Mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
8: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
7: Grazie!
8: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. It, il tuo punto di riferimento per la salute.
9: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
10: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
11: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
0: Eccoci di nuovo qua, seconda mezz'ora della nostra Balle Difendi Reloaded di questo lunedì sera, in compagnia con gli enormi, grandissimi Bloody Riot, che abbiamo in contatto telefonico per parlarci un po' del loro ultimo lavoro, Rivoltiamo, e delle prospettive che loro avranno e si daranno, appunto, dopo.
4: Dobbiamo fare la rivoluzione, no? Giusto? Se siamo tornati un po' indietro, la prospettiva all'epoca era quella.
5: Quindi rivoltiamo.
3: Bisogna svegliare la gente, bisogna svegliarla, e quindi rivoltiamo.
0: Assolutamente sì, totalmente a fianco vostro. Abbiamo pronto un pezzo che non lo estrapoliamo da Rivoltiamo, ma è uno di quei pezzi che, appunto, ci avete segnalato come i vostri pezzi del cuore. E allora, prima di partire con un altro pezzo di Rivoltiamo, andiamo con questi Bad Brains, fenomenali per tutti. Bloody Riot, Balle Difendi Reload.

0: Allora, Bloody Riot, pezzo dei Bad Brains, non messo su a caso, ma pezzo che appunto voi ci avete detto è uno dei pezzi del cuore, perché lo sfruttiamo per parlare con voi appunto di quello che, di quelle che sono state le influenze che hanno creato Bloody Riot. Pronto, ci state?
1: È una domanda questa.
0: Sì. È una domandona questa qui, la domandona del 100 milioni.
2: Sono un gruppo
1: parallelo, cioè,
2: composito, nel senso che ognuno di noi aveva le sue influenze. Poi alcune era in comune, però io personalmente ho sempre detto che i miei Rolling Stones sono stati i Damned e gli Husker Du. Cioè, io sono cresciuto con Damned e Husker Du, però poi c'ho influenze che vengono negli anni 70, quando ero ragazzino, il glam, David Bowie, Mick Ronson, il chitarrista di Bowie, mi ha insegnato a suonare, io mi sono parlato con lui. Poi Alessandro ha altre influenze ancora più 60s, credo, no?
1: Ah sì, io vengo dagli anni 60, proprio. Sono rimasto congelato fino al 78. Poi veramente mi sono comprato la chitarra elettrica che fa una band garage beat, perché ascoltavo tanti dischi di mio fratello.
0: E
1: per dirti una cosa, cioè i Rolling Stones, che la lingua dei Rolling Stones che sta su tutti i dischi dei Rolling Stones anni 70, quando sono andato a scuola ho fatto: ma che cazzo è sta lingua? E io avevo tutti i primi dischi dei Rolling Stones su Decca, quindi ero proprio all'oscuro.
0: Ah, grande. È
1: no,
0: arrivata
1: no, dopo
0: quella.
1: Tornando ai Bad Brains, no, noi già suonavamo insieme, era appena uscito quel disco, capisci? Quindi è stata proprio una cosa parallela, capisci?
2: Anche perché noi abbiamo cominciato come punk band, poi praticamente nell'81-82 è uscito questo fenomeno nuovo che era l'hardcore, è uscito Hardcore 81 dei DOA, Society, Black Flag, Circle Jerks, Bad Brains, e siamo saltati, abbiamo detto: oh, questi corrono ancora di più, corremo pure noi.
0: È stata una rivelazione,
2: anche siamo diventati band hardcore.
0: Grande, è stata una rivelazione praticamente, come per tanti, giustamente. E tutte queste cose che avete appena elencato hanno contribuito a creare il suono tutto particolare e l'impatto tutto particolare dei Bloody Riot. Allora, visto che già ci siamo un po', avete citato quegli anni lì, lascio a voi una veloce carrellata per chi appunto ci ascolta e magari i più giovani non conoscono benissimo magari la storia dei Bloody Riot, una veloce carrellata fatta da voi su quella che è stata la storia dei Bloody Riot fino ad arrivare adesso, se ne avete voglia ovviamente.
1: Che significa carrellata? Mi fa
0: la
1: pensare.
0: Carrellata è una roba del tipo
1: che vai al supermercato e metti i prodotti.
0: No, la carrellata è il modo di dire.
3: Vai da destra verso sinistra, se tagli un dolly.
0: è un modo di dire per dire racconta un po'.
1: Cazzo.
0: No, non volevo.
4: L'abbiamo messo in difficoltà.
0: Non volevamo
1: sì,
0: mettermi in difficoltà.
1: Ma te l'ho detto prima che non mi ricordo un cazzo. Cioè, mi ricordo, ma se mi fai una domanda specifica, che ne so, tipo.
0: Guarda, facciamo così, ti dico questo. Allora, io ero pischello, proprio era ragazzetto quando è uscito il disco nero di Bloody Riot, quello della Meccano, Bloody Riot.
1: Ah,
0: no?
1: L'LP, certo.
0: Bloody Riot, esatto, no? Per cui l'ho praticamente sbriciolato a furia di ascoltarlo. E un paio di anni dopo andai alla visita dei tre giorni, quella alla visita di leva, che appunto i più giovani non sanno cos'è, no? Ma c'era la NAI obbligatoria e io sono entrato cantando Naia de Merda, che è stato uno dei motivi per cui mi hanno cacciato con disonore dall'esercito italiano, insomma.
1: No, ma era così, cazzo, io l'ho fatto dall'articolo da matto e ci ho messo 10 mesi, magari gli avrei.
2: Questa cosa ci hanno raccontato in tanti all'epoca, tanta gente ci ha detto che in caserma insieme la gente sente Baglioni, e poi però tutti sentivano una Naia de Merda.
0: Appunto.
2: Gente che col punk non c'entrava un cazzo, ma ha scoperto tramite questo nostro pezzo, è entrato proprio fa parte anche degli ascolti di gente che col punk non c'entrava niente.
0: C'entrava niente. E difatti ti dico, in realtà voglio dire, io c'entravo, cioè il punk c'entrava molto con me, io c'entravo molto col punk. Questo era per, insomma, per dirvi quanto siete stati importanti anche nella mia personale educazione sentimentale, se così si può dire, insomma. ok. E quindi
3: praticamente l'ho fatto sto militare.
1: Loro volevano sapere, Alberto e Oddo, volevano sapere l'inizio, cioè l'aggregazione Bloody Riot, come si forma, cioè
2: all'inizio tu, detto, abbiamo cominciato come band,
1: ma sì, ma nei quartieri, cioè tu che eri di testate, Ale,
2: io facevo parte dei famosi punk della piramide, che eravamo quattro, cioè io l'unico testaccino e tre amici di Ostidense, Roberto Percibali e la stazione, che era un gruppo più nutrito. Poi ci siamo messi io e Roberto all'inizio con Pierpaolo Rossi, che ci ha lasciato subito per andare a suonare con i Shotgun Solution.
0: Grandi.
2: E dovendo, quella è stata la nostra fortuna, perché se non andavo Pierpaolo, ma abbiamo conosciuto, ci abbiamo imbarcato, che già conosciamo, Alessandro, Alex Vargiu, che ci ha dato una notevole salto in avanti rispetto a Pierpaolo. Insomma, Alex è creativo, disegna le copertine, scrive i pezzi, suona il basso in un'altra maniera, insomma. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo cominciato con Cesare Di Porto, che purtroppo come Roberto non c'è più, quindi un saluto a tutti e due, Cesare, certo, e Roberto, certo, poi certo. È arrivato Fabiano, batterista dei Raff Metallari, fortissimo, che poi ha suonato dopo anche con Ro Power. E con Fabiano abbiamo registrato l'album del Meccano che dicevi te, mentre il primo dischetto, il 7 pollici dell'83, che è stata la prima autoproduzione della storia romana, non del punk, proprio della musica romana, il primo disco autoprodotto è 7 pollici, quello lo facemmo col primo batterista Cesare Di Porto.
0: La sapevo sta cosa, la lessi ai tempi su Rockerilla, fate grandi.
1: No, comunque. È incredibile, perché tutti pensavano che andavano alle RCA e trovavano, capito, il coglione che gli faceva il disco, invece non era così. Cioè Roma è sempre stata la città dei ruffiani, immagina quelli che lavorano nei ministeri, quelli che lavorano al Vaticano, quindi c'è proprio questa cosa, c'hai l'amico, mi raccomando, quella, quindi l'autoproduzione proprio non ci arrivava nessuno. Noi siamo andati fino a Milano per stamparlo, perché pensavamo che tanto uno stampatore anche a nero infilato dentro una grotta, che sicuramente ci stavano, perché ci stavano quelli che stampavano i dischi di nascosto senza il bollino SIA, eccetera.
2: No, a Roma non c'era niente.
1: C'era, come no, voglio dire, io che sono un grande collezionista di vinile, ho scoperto.
4: Ci sono saltati fuori dopo.
1: Voglio dire, 45 giri di stornelli, di cazzate, stronzate, tipo di pioccarci in culo, cose così.
2: Visto che stiamo a parlare con voi, che siete di Bologna, con i bolognesi che ascoltano la radio Fucicola, volevo dirti un aneddoto al volo.
0: Prima di
2: trovare l'aiuto a Milano con Claudio Sorge, che ci ha aiutato a stampare a Milano, noi appunto avevamo questo problema di dover stampare il primo disco a Roma, mai nessuno si era autoprodotto. Allora io ho rimediato il telefono di Steno dei Nabat, che avevano già fatto Scenderemo per le strade.
0: Grande, che salutiamo, ne approfittiamo. Salutiamo,
2: allora io tornavo da scuola, perché ero un ragazzino che andava ancora a scuola. All'ora di pranzo chiamavo sto numero di Steno e facevo: pronto, c'è Steno? Mi rispondeva la madre: ma Stefano è fuori. è andato avanti mesi questa storia. Ma Stefano è fuori. Alla fine, per fortuna, al meeting di Bologna, proprio a Bologna, abbiamo suonato al meeting di due giorni,
0: sì, quello di radio
2: Manifattura Tabacchi,
0: di Radio Underdog, no?
2: E Claudio Sorge là ci ha visto suonare, si è appassionato e ha detto: vai, aiuto io a stampare, e ci ha portato a Milano. Se no stavo ancora a telefono a Steno, che sono passati 40 anni.
0: Grande, siete dei grandi Bloody Riot, tantissimo. grande, va bene. Allora, e poi vabbè, da lì poi tutta una serie di come dire, di traversie, di avanti e indietro, cioè nel senso, voi poi avete smesso di suonare un paio di volte e un paio di volte vi siete sostanzialmente riformati, no, tra quegli anni e venire adesso, no, giusto?
1: Sì, reunion, ma reunion tutte così.
2: Un sacco di ricordi.
1: Questa forse è la prima che... Forse perché io mi sono detto tra me e me, questa è l'ultima, cioè...
0: Vabbè. Come dire, non diamo perché l'ultima, dai.
5: Vai, perché mai, però qui l'età avanza,
1: capito? Cioè. Qui stiamo sempre, c'è un gesto scaramantico che si fa a Roma, ma penso anche a Bologna di grattarsi le palle quando...
0: Sì, sì,
6: abbiamo sempre le mani nelle palle ultimamente,
0: è internazionale la cosa, assolutamente. Beh, vabbè, quindi tornando all'attualità, noi però appunto ascoltando Rivoltiamo, appunto questa età che passa, questa età che passa non la sentiamo proprio, e la mia regia è pronta con Manganello, dai, allora sentite un po' Bloody Riot.

0: questo era uno dei pezzi di stretta attualità che troviamo su Rivoltiamo dei Bloody Riot, che prende il nome di Mangalello. Direi abbastanza chiaro e abbastanza limpido nella, così, nella sua...
1: E purtroppo abbastanza attuale.
0: Abbastanza attuale, abbastanza esplicativo, insomma. Bloody Riot, ci siete ancora? Sì.
2: Eccoci.
0: Sì, grandi, grandi. Allora, dicevamo qui fra di noi, mentre andava il pezzo, che un'altra domandina veloce che vi volevamo fare era questa qui. Siete rimasti contenti della citazione che Assalti Frontali vi ha fatto recentemente? Noi l'abbiamo,
2: l'abbiamo
0: vista dal vivo, non ne sapevamo nulla e ci siamo ritrovati a un certo punto, ci siamo ritrovati a un certo punto il ritornello, abbiamo detto
3: una bomba assoluta,
0: ma dai. Ma dai,
1: tra l'altro con un Bloody Riot urlato a squarciagola.
4: Ci ha fatto molto piacere. Poi Luca, un amico, ha già collaborato con noi nel concerto quando morì Roberto nel 2016. La serata per Roberto, salì sul palco a cantare
2: contro lo Stato.
4: È un amico, l'ho ringraziato del tributo. Lui ha detto: i Bloody Riot saranno sempre, la musica dei Bloody Riot sarà sempre nel nostro cuore. Quindi, pure se facciamo due musiche molto diverse, siamo dalla stessa parte della barricata.
0: Grandi, grandi Bloody Riot, e se possiamo aggiungerlo anche noi qui da Bologna, anche se appunto in un altro modo, perché non siamo capitolini, però anche per noi la musica dei Bloody Riot è un pezzo di cuore, cioè ci siamo cresciuti fin da ragazzetti con i vostri dischi, quindi potete capire anche per noi, insomma, la felicità di avervi qua stasera, fosse solo tramite telefono. E dunque, visto che lo spirito continua e Rivoltiamo ce lo fa ben capire che lo spirito continua, voi insomma come vi vedete adesso nel 2026? Quali sono i progetti di Bloody Riot? Oltre
4: vediamo un po' invecchiati, però bene, dai, ci vediamo bene.
1: L'importante è la salute.
0: Concerti in vista, concerti in vista.
2: No, quello è il problema, che vedi proprio i concerti, ma non c'è proprio più la gente, non c'è un ricambio generazionale. È difficile. Poi cioè sono sempre gli stessi gruppi, è la mafia, è proprio una merda, guarda, è peggio di prima.
5: Vogliamo suonare a Bologna,
4: speriamo di venire a Bologna.
1: Ci stavamo pensando.
0: È una cosa che ci prendiamo, come dire, d'impegno a fare il giro delle sette chiese, come si dice.
4: Noi abbiamo chiesto a Roberto, però anche voi se potete dateci una mano, che non vedo.
0: Ben volentieri, anzi volentierissimo, assolutamente. Quindi raga, dopo questo Rivoltiamo c'è qualcosa di nuovo che sta arrivando o per il momento
2: no? Accontentati per questo,
1: no,
2: anche perché qui ci stanno più i soldi, capito? Cioè abbiamo fatto i botti per fare le registrazioni, la masterizzazione. Cioè costa veramente tanto, come apri la porta dello studio di registrazione fanno 200, oh cazzo, oh basta.
4: No, adesso la cosa importante sarebbe che qualcuno ci tirasse fuori delle date, più date possibile, e portarlo in giro sto disco, poi se partirà in futuro roba nuova, insomma,
0: grande.
4: I pezzi sono freschi ancora.
2: Ci piacerebbe fare qualche data da Bologna in su, perché certo, il nord Italia praticamente ci è precluso totalmente.
0: Benissimo.
2: Come che diceva Raffaella Carrà, ci piace fare l'amore da Trieste in giù.
5: Salviamo, sistemiamo questa diaspora storica.
0: Grandi. E allora ci prendiamo l'impegno, come vi dicevo, di disturbare un po' di persone a vedere.
1: Per vedere, trovare spazi.
0: Esatto, vedere cosa si riesce a fare. Assolutamente.
1: Adesso... Che riscontro avete sul disco? Anche se appunto è appena uscito, però avete già dei riscontri di vendite, comunque di diffusione?
2: Ah, no, buchi ne so.
5: Io ne so qualcosa.
1: Andiamo a chiederlo a Roberto. Facciamo Ciamprino.
5: Ho parlato io con Roberto, mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno e mi ha detto: Simo, il disco è andato bene, l'ho già quasi finito. Quindi
0: è andato bene.
4: Le recensioni
5: sembra che sia andato bene, però è parola di Roberto.
0: Ok, ok.
5: E poi nega tutto, io non ci posso fare niente.
1: Tacciamo, ok.
0: Fantastico. Ok, ragazzi, cacciamo su un altro pezzo, poi dopo ci salutiamo. Questa che arriva è Radio Maria, appunto, l'hanno citata prima. Bloody Riot.
4: Dai, dai.
3: Radio Maria.
6: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: Catania Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
1: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack. Questa è la puntata numero 3 per questa nuova stagione 2026-2027 sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Io come sempre, come tutti i lunedì, sono al Boccia per un'ora tra metal estremo e hardcore. Abbiamo iniziato subito alla grande con questi Acid Spitter, band che viene dal Texas, precisamente da El Paso. Niente male questo grezzo black trash punk per questa band, dicevo, appunto texana. Loro alla loro attivo hanno un paio di demo e poi un LP di esordio, che è questo Killed by the Necrosword, attivi dal 2023. I demo erano usciti per un'etichetta che si chiamava Final Return Records, questo lavoro invece direi che è autoprodotto, quindi insomma abbiamo iniziato alla grandissima. Anche questo episodio, che poi potete ascoltare sul mio Mixcloud come podcast da domani mattina, anzi in realtà poi anche da stanotte, cercate Stefano Boccia Barbieri su Mixcloud e troverete anche tutte le puntate di Noise Attack di quest'anno e non solo. Una prima comunicazione che voglio fare, che riguarda insomma amici e persone della scena punk bolognese, non solo, è successo insomma un fatto abbastanza grave qualche giorno fa. Siccome avevo messo anche Totalitar qualche puntata fa, forse la prima o la seconda, a un concerto che c'è stato a Malmo in Svezia, c'è stato appunto alcuni dei nostri amici e diciamo sostenitori della, diciamo, del giro punk, sono stati malmenati dalla sicurezza di questo Plan B locale appunto di Malmo, dove suonavano appunto gli svedesi Totalitar, e poi appunto alcuni sono stati picchiati e anche ricoverati in ospedale e poi arrestati. Quindi adesso c'è un, diciamo, il tentativo di riuscire a mettersi in contatto con questi ragazzi, non solo italiani ma anche stranieri, che però insomma si trovano in una non bellissima situazione. Saluto anche tra gli altri Mongi, che è una di queste persone che è stato anche ricoverato in ospedale e che tra l'altro abita vicinissimo qua alla sede della radio. Quindi un abbraccio a tutte le persone che in questo momento sono in una situazione molto grave nel carcere appunto svedese di Malmo, o quantomeno comunque dopo essere stati tratti in arresto a Malmo, e quindi massima solidarietà per loro e speriamo che questa vicenda si risolva il prima possibile. Ci tenevo comunque anche a raccontarlo qui in radio a Noise Attack. Adesso ci spostiamo di nuovo nella musica, andiamo ad ascoltarci, cambiando genere abbastanza perché andiamo nell'hardcore, con una band che viene da New York, che ho già proposto altre volte, che hanno anche suonato tra l'altro al Freak Out qui a Bologna non tantissimi anni fa. Combust, dicevo, da New York, band che ha delle influenze abbastanza forti con le band newyorkesi come soprattutto Killing Time e poi magari anche Cro-Mags e non solo. Hanno fatto un paio di LP, iniziando poi da un demo e altre cassette varie. Adesso hanno messo fuori uno split con altre due band che dopo ci andremo ad ascoltare, con i giapponesi Blow Your Brain Out e poi con gli inglesi Imposter, per un'etichetta sempre molto valida, Streets of Eight. Questo lavoro, questo split a tre, si chiama United Nations Split EP. Noi ci andiamo ad ascoltare subito Combust per iniziare, diciamo, la parte più hardcore, e la traccia che vado a proporre si intitola Ashes. Questi sono Combust, questo split United Nations EP.

E questi appunto erano i sempre ottimi e validissimi Combust. Ci siamo ascoltati la loro Ashes, dicevo, da questo split EP che esce per Street of Eight. Etichetta, dicevo, anche questa che passa molto spesso qua in radio, è notevole come sempre. Un saluto a tutte le persone che sono in ascolto, a Fulvio come sempre che dà informazioni, diciamo, in presa diretta, e quindi lo saluto e lo ringrazio. Adesso ci spostiamo in Italia con una novità, visto che uscirà a breve, a novembre, il 14 novembre, Motron, nuovissimo lavoro per la band di Beatcrust, da Varese e dintorni, dalla provincia di Varese, molto attivi, insomma, per loro già un demo e un paio di LP e uno split uscito qualche tempo fa per la band bolognese gli Orcs. Adesso esce appunto questo lavoro, uscirà questo lavoro il 14 novembre dal titolo Forward to the Past. Da qui noi andiamo ad ascoltare una delle due tracce adesso disponibili, che è la title track, veramente molto potente. A me piace moltissimo anche la voce veramente pesante. Motron, ci andiamo subito ad ascoltare con questa loro Forward to the Past. Questi sono Motron, qui a Noise Attack in anteprima per il loro nuovo album in uscita, dicevo, il 14 di novembre.

Ritorniamo in studio. Quelli che ci siamo ascoltati adesso erano appunto Motown con questo logo Forward to the Past, anteprima per il loro nuovissimo album in uscita il 14 di novembre. Ricordo che siete sempre all'ascolto di Noise Attack, questa è la puntata numero 3 sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Io sono il Boccia, un saluto a tutte le persone in ascolto, un saluto al buon Noise che è all'ascolto anche di questo episodio, a cui dedicherò la prossima traccia, di questi Army of God, band fondamentalmente punk hardcore che viene da Seattle, escono per un'etichetta niente male. Mi sono ascoltato qualche altra uscita, dopo ve la propongo per questa Unlawful Assembly, etichetta penso forse locale, comunque insomma degli Stati Uniti. Dicevo, punk hardcore con pezzi belli grezzi e anche veloci. Ci andiamo ad ascoltare una traccia da questo loro nastro omonimo, che tra l'altro è scaricabile gratuitamente dal loro Bandcamp, quindi se vi interessano questi Army of God ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo My Life. E partono subito per la prima volta qui a Noise Attack, band tra l'altro che vedrei molto volentieri dal vivo. Secondo me ci sarebbero qualche locale ben adatto per questi Army of God, quindi chissà mai che non si possa avverare presto questa possibilità. Questa è la loro My Life.

E torniamo in studio, questi erano appunto Army of God, questo è il logo My Life da questo lavoro omonimo uscito su cassetta per Unlawful Assembly, etichetta americana. 5 tracce per loro su questo nastro, dicevo, scaricabile anche gratuitamente dal loro Bandcamp. Adesso ci spostiamo e cambio un po' genere, andiamo sul death grind di questi Splattergoth, band che viene da Voghera, quindi torniamo di nuovo in Italia. Hanno fatto un demo in realtà più di 10 anni fa, nel 2014, un LP invece un paio di annetti fa, nel 2023, anzi ormai 3 anni fa, che era autoprodotto. Adesso escono con un singolo, che forse sarà l'anticipazione di un loro nuovo lavoro, che si intitola Half Cut Cow by the Po River, quindi rimaniamo, diciamo, in ambito anche geograficamente molto vicino a noi. Questi sono Splattergoth e ci andiamo ad ascoltare con questo loro singolo. Dicevo, ci spostiamo su sonorità un po' tra il death e il grind per Splattergoth.

fuga da New York, sempre in sottofondo. Questi erano Splattered Goth al Cathco by the Po River, singolo per la band di Voghera che ci siamo ascoltati appena adesso. Ricordo che siete sempre all'ascolto di Noise Attack, questa è la puntata numero 303.1 Radio Città Fujiko. Un saluto a Mega Fans Lucky, che poi ascolterà di sicuro il podcast di questa trasmissione, perché ovviamente se dovete andare a letto non ce la fate, comunque insomma guardate il Mixcloud e troverete i vari podcast di tutte queste ultime trasmissioni degli ultimi anni. Ci spostiamo e ci appesantiamo ulteriormente con questa band che si chiama Ulterior, death metal, neanche farlo apposta, ci appesantiamo ulteriormente, death tecnico per questa band dal 2017, attivi dal 2017, avevano fatto già un demo nel 2018, sono usciti con un EP un paio di anni dopo e adesso escono con questo paio di tracce in questo, da questo EP che prende il nome Pragmateia, due tracce uscite a settembre del 2026, quindi adesso, tracce, dicevo, di death metal tecnico e molto molto tirate, come sentirete adesso. Ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo semplicemente in italiano Bene, e questi sono Ulterior qui a Noise Attack 103.1 Radio Città Fujiko.

E questi erano i pesanti Ulterior con la loro traccia Bene, da questo loro EP dal titolo Pragmateia, due tracce abbastanza lunghe tra l'altro e tutte belle tirate per questa band, dicevo, attiva già dal 2017. Adesso ci spostiamo e torniamo di nuovo in ambito, diciamo, hardcore, anche se molto molto pesante. Questi Imposter li avevo già citati prima, perché appunto fanno parte di quello split uscito per Streets of Eight Record. Vengono da Brighton, quindi dall'Inghilterra, hanno fatto un nastro di esordio nel 2017, poi sono usciti con un LP sull'etichetta Quality Control nel 2024, con un altro paio di cassette strada facendo, e adesso, dicevo, arrivano a questo split a tre, dicevo, assieme a Combust e Blow Your Brain Out giapponesi. Ci andiamo ad ascoltare una delle loro tracce presenti in questo split, dicevo, hardcore pesante, heavy hardcore direbbe qualcuno, Withdrawal è la traccia che vi vado a proporre. Questi sono Imposter da Brighton qui a Noise Attack.

E questi appunto con Imposter dal Regno Unito, ci siamo ascoltati questo loro Withdrawal da questo split a tre, poi vediamo se riesco anche a farvi ascoltare i giapponesi Blow Your Brains Out, che è l'ultima band che compone questo split. Adesso invece ci spostiamo per una band che non avevo mai ascoltato, questi Thrive, band che in parte è olandese, in parte è tedesca, con gente tra l'altro che ha suonato in band olandesi come Main Strike, Bird of Feather, band che tra l'altro abbiamo anche visto in più persone suonare peraltro a Rimini, ormai mi sa una ventina di anni fa, e poi appunto Main Strike, nell'ambito diciamo delle persone dalla Germania c'è qualcuno che ha suonato anche nei Black Friday 29, band che avevo messo probabilmente tantissimi anni fa, forse appunto 20 e passa anni fa, Noise Attack. Comunque, Thrive, a parte le persone che ci sono, che appunto hanno un pedigree di tutto rilievo, fanno un ottimo hardcore, escono dopo un paio di tracce nel 2024 per un 12 pollici su Devarishi Records e con un'altra etichetta, nell'etichetta tedesca che si chiama Death in the Streets, direi forse in cassetta, comunque insomma escono per queste due etichette, hardcore abbastanza rallentato in certi parti, molto groove, a me ricordano in certi punti i vecchi e cari Snapcase. Ci andiamo subito ad ascoltare con questa, la title track di questo loro lavoro che si intitola Fighting Shadows, e ce l'andiamo subito ad ascoltare, dicevo, questa è la title track e loro si chiamano Thrive, direttamente da Olanda e Germania, qui a Noise Attack. Thrive, questa è la loro Fighting Shadows.

E torniamo in studio. Questi appunto erano Thrive dall'Olanda e Germania insieme per unire le proprie forze e mettere su questa band. Ci siamo studiati la title track Fighting Shadows. Prima con Balle di Fenisi stavo ascoltando anche i Bad Brains Selling On. Mi è venuto in mente perché appunto in questi giorni c'era una notizia dal sito dei Bad Brains con una loro foto di loro ormai, non so, tuagenari, che annunciavano delle novità. Io speravo appunto non fosse in realtà un nuovo lavoro, perché non poteva che essere scarsissimo, mi sa. Comunque invece è stato annunciato, diciamo, un po', non dico raschiare dal fondo del barile, ma insomma uscita una stampa delle primissime cose, in cui questo un lavoro, direi un 7 pollici del 79, con le primissime registrazioni, diciamo, del 79, che escono fuori con un nuovissimo 7 pollici per i Bad Brains, per quella che per me, e non solo per me, è considerata la migliore band hardcore di sempre. E quindi ha fatto piacere anche ascoltare a Balle di Fendi sempre validissimi Bad Brains, di nuovo una volta, e dicevo in uscita con questo loro 7 pollici da questa registrazione del 1979. Ne approfitto anche per ricordare anche la festa di Black Panda Tattoo, che ci sarà appunto domenica prossima di fronte al negozio di Martino e non solo, e tra gli altri suoneranno tra l'altro i By All Means, vi ricordo, quindi domenica un matinée a Bologna, anzi in Bolognina appunto, per la festa del Black Panda, studio di tatuaggi di Martino e dei suoi collaboratori. Adesso torniamo invece alla musica. Vi propongo una band che viene da Leeds, città che, diciamo, ultimamente ha prodotto un sacco di gruppi importanti per la scena hardcore. Ci ascoltiamo oggi questi Total Con, band che fondamentalmente fa un hardcore in puro stile Boston degli anni 80. Dicevo, anche questi escono per l'etichetta che avevo proposto prima, a un Low Full Assembly, e insieme a questa etichetta escono anche per Brain Rotter Records. Un 7 pollici con 10 pezzi, che però durano tutti sul minuto scarsissimo. Si può anche scaricare tra l'altro gratuitamente dal loro Bandcamp. In precedenza avevano fatto un paio di cassette e un 7 pollici, che è uscita per l'ottima etichetta Static Shock Record. L'album, dicevo, anzi questo 7 pollici, si chiama Idolatry. Noi ci andiamo ad ascoltare un paio di tracce per Total Con, Patriots, e poi a seguire Bought and Sold. Questi sono Total Con, dicevo, Boston Style qui a Noise Attack.

E torniamo in studio, Total, con un finale a sorpresa, oserei dire, che ha sorpreso un po' anche il sottoscritto. Ci siamo ascoltati queste due tracce, Patriots and Boat and Soul, Idolatry era la traccia, dicevo, da questo loro 7 pollici in uscita per Unfold, Unlawful Assembly e Brain Rotter Records. 7 pollici, dicevo, dalla durata di 10 minuti scarsissimi per loro. Adesso torniamo con un finale decisamente metal, molto pesante, almeno per un paio di tracce. Andiamo subito in Brasile, a Salvador Bahia, per ascoltarci una band attiva già dal 1989, Mystifier, band che è venuta anche diverse volte poi in Italia a suonare. Sono usciti ormai a giugno per Dark Descent, con uno split loro e da Londra, Craven Idol. Quindi sonorità in questo caso tra il black e il thrash per Mystifier, attivi, dicevo, dal 1989, hanno fatto poi in realtà solo 5 LP, l'ultimo dei quali è uscito per Season of Mist. Questo invece split esce per Dark Descent Records. Loro sono maestri negli split, visto che ne hanno veramente tantissimi. Ci andiamo ad ascoltare questa traccia da questo, dicevo, split, che si chiama The Mystification of the Fallen Idols. Ci andiamo ad ascoltare questa The Dr. Faust Pact with Mephistopheles. Questi sono Mystifier dal Brasile, qui a Noise Attack, per un finale veramente molto molto metal.

verso i giorni in parole e ne ammiro la presenza in caduta libera come lettere dal cielo dipinto. Ricopro il foglio di macchie d'inchiostro e carta nel giorno in cui verso le parole giuste, quelle che cadono piano senza far rumore e trovano il loro posto dentro di me, come la polvere di stelle che si è sedimentata tutta intorno al nostro essere.

Stai attento agli agguati del poeta, che portano al soprassalto improvviso come i bambini che si nascondono dietro la porta per poi uscire all'improvviso e fare «Buh!». Il bambino, si sa, è il padre dell'adulto.

Inquieta dal sogno respiri, è questo che fai. Silenziosa frantumi la veste tua disinvolta. Con il volto coperto irrigidisci al sol pensiero di scoprire l'ignoto. Devota sembianza inforca l'immagine che nulla è.

albero scorticato, maltrattato dall'uomo e dal vento. Vicino a te una A intagliata. Sul tuo compagno percosso, colpito e forato, tu, inclinato e pensoso, aspetti in silenzio la nuova stagione, che non ti spaventa, mentre io ti guardo e ti invidio. Albero pensieroso, con la tua profonda corteccia, attendi.

Radio Città Fujiko.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo.